0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Summer Night.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Summer Night.
0: Summer Night.
3: 1, 2, 3, 4.

DJ Summer Night, la colonna sonora delle tue notti d'estate.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Ma che è una cartiera? Cos'è sto casino?
2: Allora, siccome oggi abbiamo iniziato un po' in anticipo, devo far passare il tempo, se no poi parliamo troppo e diciamo delle minchiate. Allora, meglio
1: almeno
2: non dire niente,
1: sì.
2: Meglio lasciare il silenzio.
1: ASMR.
2: Ancora un attimo. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma più ridicolo del regolamento dei mondiali. No. Oggi è, tanto ormai va così, oggi è martedì 7 luglio 2026, continua la nostra caccia ai santi minori,
1: sì.
2: Quelli diciamo che in paradiso quando si gioca a calcetto si fanno le squadre, sono gli ultimi a essere scelti.
1: Sì,
2: se
1: poverini.
2: C'è qualcuno di voi che oggi festeggia l'onomastico, buon per lui, ma oggi è anche Santa Edelburga e
1: sì.
2: San Panteno. Quindi
1: quello dei capelli.
2: Guarda, ci ho pensato anch'io.
1: Sciampi.
2: Credo sia Pantone. No, Pantone è quello dei colori.
1: No,
2: e Pantene è quello dei capelli.
1: No.
2: Comunque,
1: sì,
2: se all'ascolto ci fossero qualche Edelburga o qualche Panteno, potete scriverci al 347-342-5220. Fa fede il documento e, come al solito, vi potreste aggiudicare un montepremi.
1: È pieno di burghe, comunque, in
2: sì,
1: panchina dei
2: sì,
1: santi.
2: Perché sono tutte
1: germaniche. Perché ormai
2: germanici,
1: non usa più.
2: Tedeschi.
1: Non usa più.
2: Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Turchia, Donald Trump al G8 incontra Giorgia Meloni e fa finta di darle la mano per poi passarsela tra i capelli.
2: Ha fatto ha fatto lo scherzo, capito? Quella roba lì. Guarda, sai che questa notizia, secondo me, se la vediamo sui giornali fra un attimo, potrebbe pure essere credibile. Mondiali, non posso tenere tutta per me questa bontà così Infantino nel lanciare il nuovo gelato gusto culo di Trump.
1: Dai! Tipo il piedone.
2: Sì.
1: Mondiali, dopo il 4-1 subito col Belgio, assegnato da Infantino agli Stati Uniti il premio miglior sconfitta del mondiale.
2: È una coppa apposta creata sul momento. Sport, il Comitato Olimpico riammette la Russia e con l'occasione cambia il regolamento della pallavolo. Il fallo di invasione sarà fallo di operazione sportiva speciale.
1: Ma cosa?
2: Non è più invasione.
1: No, non è invasione. Roma, arrestate due persone che vendevano alla Russia i segreti italiani, come ad esempio il segreto per qualificarsi ai mondiali.
2: Che è una cosa che abbiamo
1: l'hanno
2: solo
1: usata,
2: noi.
1: L'hanno usata.
2: Ah, se lo sappiamo fare. Trentino, ok della provincia, alla caccia al cinghiale con arco e frecce, ma nonostante il parere contrario di un assessore che per questo è stato sacrificato alla dea Minerva. In aula è andata
1: ma
2: così.
1: Ma che metodo particolare. Livorno, il marito non vuole avere rapporti sessuali, la moglie chiama la polizia che manda un agente a sostituirlo.
2: Questo sarebbe un buon servizio.
1: Senti.
2: Posso dire, Italia, Francesco Renga fatto scendere da un volo Ryanair, purtroppo mentre l'aereo era ancora a terra.
1: Ma senti, ma cosa
2: si scherza
1: dici?
2: Fra?
1: Ma
2: si
1: senti.
2: Scherza, tanti cuori. Chissà perché l'hanno fatto scendere, forse è capigliatura fuori norma.
1: No,
2: cioè, non entrava
1: nel
2: misuratore. Del trolley.
1: Vaticano, l'11 luglio a Castel Gandolfo, il Papa a pranzo con 200 poveri, ma ha spiegato il Santo Padre, facciamo alla romana.
2: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Allora, io sono Rosalinda, mia mamma è Monia.
1: Ciao Monia.
0: Non mi ricordo precisamente com'era perché l'ho sentita al telegiornale, sì. Però tipo dei tipi che hanno rubato il fentanyl e hanno fatto, boh, non mi ricordo. Vabbè.
1: Hai capito.
0: Dall'ospedale. Giusto. Per fare robe losche. Vabbè. Ciao,
1: così giovane. Ciao. E già così sul pezzo, già così informata. Non è l'unica ad aver supposto che sì. Avremmo parlato del furto del fentanyl avvenuto all'ospedale israelitico di Roma. E casualmente da quel giorno Pagax ha messo in vendita del fentanyl su Vinted.
2: Sì.
1: Sarà un caso? Non lo so, chi lo sa. Però non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Toxic di Britney Spears ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi in redazione. C'è Elisa e in redazione bis c'è anche Stefania, la Stefi Saccinto, che è qui con il suo esercito di telecamere a sì. filmarci e a metterci in imbarazzo. In regia c'è Francesco Pagax Paganelli. A me lacrima un occhio per motivi misteriosi, non
2: no,
1: so perché.
2: Sei commosso dalla notizia?
1: Forse sì, e in effetti sì. È una iniziativa che farà discutere, o quantomeno sta facendo discutere noi.
2: Ne facciamo di noi tema di discussione, perché la proposta è una proposta molto particolare che arriva da un professore e scrittore friulano che si chiama Enrico Galliano e che dice...
1: Che salutiamo.
2: E che dice, ma perché non portiamo Temptation Island nelle scuole?
1: Ma che applaudi, e Stefania, siamo... Elisa? Sì. Ma che sì. cosa applaudite, cosa?
2: Portiamo Temptation Island in aula e usiamolo per spiegare ai giovani le relazioni tossiche.
1: Allora, io sapevo...
2: Elisa applaude.
1: Ma io infatti, guarda, abbiamo scelto questa notizia sì. proprio per
2: anche
1: questo motivo qui. Però dobbiamo fare un passo indietro.
2: Sì.
1: E stasera sarà Francesco Paganelli a spiegarci cos'è Temptation
3: Ma
1: Island.
2: Prego. E allora perché sei vestito come Filippo Bisciglia?
3: Neanche questo sapevo.
1: Da quello che hai capito, Pagax, dai nostri racconti, che cos'è? Lo sappiamo che non lo guardi, non lo vedi. Però proprio,
2: dai,
1: che
2: più
1: cos'è?
2: Meno, più
1: da quello che hai capito.
3: Allora, c'è un'isola.
1: C'è un'isola.
3: Parto da Dio.
2: Già no, perché siamo in Calabria.
1: Vabbè, però idealmente,
2: c'è una penisola,
3: c'è
2: l'Italia.
3: Una penisola. E credo che ci siano sopra prima gli uomini.
1: Sì.
2: Sopra no. dove? Sopra l'isola?
3: No, in effetti non è un'isola, nella penisola.
2: Ok, c'è questo. Sì.
3: Allora, delle coppie.
1: Bravo.
3: Sì. Le scoppiano.
1: Sì.
3: E mandano su un'isola agli uomini.
2: Sì.
4: È sempre questa
2: sì.
4: storia dell'isola.
3: E delle tentatrici.
1: Esatto.
2: Ok, delle tentatrici, giusto.
1: Tu dici, ma si configura il reato di sfruttamento della prostituzione?
2: Non
1: sono domande che noi spettatori ci facciamo.
3: Detto questo,
2: sì.
3: fanno vedere alle compagne
1: sì.
3: cosa combinano i compagni
1: sì.
3: di queste tentatrici.

0: E viceversa, sì. Però.
1: Ah, ok, anche viceversa.
2: Perché
1: ah,
2: non lo sapevi, nel frattempo, contemporaneamente, dei tentatori. Le donne stanno uguale, con dei tentatori, le compagne.
1: Aspetto. E poi sì. Li fanno rincontrare.
2: Sì.
1: Per dire, ma che hai fatto?
2: Ma oh, t'ho visto
0: con una pistola.
1: Ah, ok.
0: No, questa è la parte che ti mancava. No, esatto. Esattamente. Coppie che vengono separate, gli uomini mandate con le tentatrici, le donne con i tentatori, e poi ognuno vede i video dell'altro e lì cominciano a dire, ah, guarda che ha fatto. Perché questo professore lo vorrebbe a scuola? Le vorrebbe a scuola?
2: Questo professore. Il professore dice che ogni estate ci sono milioni di persone, tra cui tantissimi giovani, perché lo share nell'età più giovani, tra adolescenti, eccetera, è bello alto. Quindi tanti ragazzi guardano questo programma e dovrebbero vedere appunto coppie che cercano di rimettersi assieme o insomma di capire se il loro amore c'è ancora o meno, e invece vedono delle situazioni anche inquietanti, insomma gente che dice di guardare le chat del fidanzato o della fidanzata, che parla di controllo, che fa anche minacce, insomma, e nessuno commenta quello che succede per dire che effettivamente queste cose in una relazione sana non dovrebbero esserci.
0: Quindi perché fare educazione sesso-affettiva quando puoi mostrargli Temptation Island, no, e dire ragazzi non si fa così, semplicemente.
2: La cosa appunto che lui dice è: basterebbe un adulto capace di premere pausa e chiedere ragazzi cosa sta succedendo, chi sta decidendo per chi sta togliendo spazio all'altro, dove finisce la paura di perdere una persona e dove comincia il bisogno di possederla.
0: Okay, l'importante, cioè, se questa cosa accadrà, sì, non credo, non visto l'aria che tira, però se questa cosa dovesse mai accadere, che non venga usata come lezione di italiano.
2: No, no, esatto.
0: È fondamentale.
2: Però ragazzi, ragazzi, può essere anche quello un tema, cioè
0: il professore italiano che sto
2: all'elementare.
0: Avete capito che cosa hanno detto?
2: Come si dice correttamente questa frase?
0: Esatto, che verbo ha usato?
2: Com'è che dicono loro? Mi sta dando le?
0: Mi sta dando le mancanze.
2: Le mancanze.
0: È la mia frase
2: preferita.
0: Che se vuoi è anche un che di poetico, no? Perché sì, non lo so, sì, è quasi uno simor, una mancanza che ti viene data.
2: Sì, sì, la vita, no? Nova. La
0: comunque facciamo così, siccome mentre tu davi la notizia e parlavamo, sì, di questa attività, c'erano sia Elisa che Stefi che facevano un sì con la testa per tutto il tempo. Mettiamo un disco e poi ne parliamo, perché su questa notizia, forse mai come prima d'ora, possiamo davvero fare chiacchiericcio insieme.

0: Solo nostra. Prossima proposta per insegnare ai ragazzi lo shock anafilattico: liberiamo sciami di calabroni in tutte le classi.
1: Ma scusa.
2: Allora.
1: No, no.
2: Non arriviamo a tanto. Però non di quello stiamo parlando, di una proposta di un professore che anche un po' per far discutere ha detto: mostriamo Temptation Island nelle scuole e parliamo di relazioni tossiche. Intanto mi spiace tantissimo, un'idea che aveva avuto una decina d'anni fa era quello di registrare la parola tossico, tossica, sì, tossica in SIAE. Avrei fatto i miliardi, perché viene usata molto molto spesso ultimamente, specie in termini di relazione.
1: Esatto, l'espressione è relazione tossica.
2: Ma sentiamo il parere del nostro ascoltatore moderato sul tema.
3: Oh. Basterebbe che ci fosse gente sana di mente che non guardasse questi programmi di merda e tutto andrebbe meglio. Andate a fanculo voi e Temptation Island.
2: Però parliamone
1: ma
2: un attimo.
1: Ma tu che non guardi Temptation, questi modi dove li hai imparati? Scusa.
2: Chi l'ha visto? Con la Sciarelli, che è un'altra.
1: Oh, just gliel'ha insegnato.
2: Però parliamone un attimo, sì, l'abbiamo promesso. Allora, Elisa, Stefania, favorevoli a questa idea, cioè a portare Temptation Island nelle scuole per insegnare le relazioni tossiche.
1: Direi no, sì. No, detto così sembra che vuoi spiegare si fa una relazione tossica.
2: No, per capire
4: per
2: quali sono i pericoli.
4: Esatto, questa è una cosa tossica, questo è un comportamento che non va bene. E a Temptation pullula di comportamenti che non vanno bene. Mazza.
5: Effettivamente, innanzitutto, se un genitore ha già seminato e fatto un buon lavoro, a 13 anni, se vede Temptation, le puoi effettivamente segnalare quali sono le red flag. Perché a 13 anni già lo sanno.
1: Sì.
2: Okay.
5: Sempre se è stato fatto un lavoro in precedenza. Io proprio quest'anno ho messo in atto quello che il professore ha proposto in questa intervista.
2: Cioè fai vedere Temptation Island alla tua figlia.
5: Lo voleva vedere già l'anno scorso, 13 anni e mezzo.
2: Ok.
5: L'anno scorso era un po' così. Quest'anno ho visto che i ragazzini della loro età addirittura a scuola creano le parodie.
1: Certo.
2: Beh, questo meno male.
5: Meno male, perché non viene visto come magari si può pensare con l'idea: ah, questo è l'amore, litigano.
2: Okay.
5: Ma esattamente al contrario.
2: E lei capisce, cioè, hai la sensazione che lei capisca
5: quest'anno a 13 anni? Assolutamente sì, ma avendo fatto un lavoro precedente.
2: Ok. La domanda che mi faccio io è:
1: sì.
2: Poi però questi bambini tornano a casa e magari vedono una relazione tossica nei genitori.
1: Certo.
2: Quindi credo che sia necessario lavorare un po' anche sui genitori, perché poi gli autori di Temptation Island non ce ne vogliano, ma vanno a cercare proprio quella roba lì, cioè vanno a cercare quella roba che vinci su due fronti. Vinci perché se sei in una relazione tossica ti riconosci, se non sei in una relazione tossica dici: ah, meno male che io non sono quella roba lì.
5: Ma
2: quindi
5: non solo, Francesco, se posso, viene guardato anche con si può ridere di queste cose,
2: sì, certo.
5: E viene spiegato anche in alcuni casi, come a casa mia, l'aspetto autorale di lavoro che c'è dietro. Per
2: brava che difendi la categoria,
1: brava.
2: Di noi autori televisivi che veniamo descritti come Satana, invece siamo peggio.
1: Esatto.
2: Sentiamo Chiara.
6: Ciao cacchiericcio, io vedo Temptation da 2 anni con mio compagno, prima a distanza, ora conviviamo, e più lo vedo più mi rendo conto di quanto i 6.000 euro e basta spesi in terapia mi abbiano fatta bene. Saluti da Chiara.
2: Hai detto la parola magica,
1: esatto,
2: non 6.000 euro ma terapia, che come sa chi ascolta chiacchiericcio, noi siamo grandi sostenitori di questa pratica che secondo me dovrebbe essere passata dallo Stato, ma vabbè, è un altro discorso.
1: Troppi soldi ci vogliono, guarda, se dobbiamo proprio farlo per tutti.
2: Tolta la tua attuale, relazioni tossiche ne abbiamo avute nella nostra vita? Tutti abbiamo avuto esperienze di relazioni tossiche?
1: Sì. Non tante, fortunatamente. Però
2: e le riconosciamo adesso o lo riconoscevamo quando eravamo dentro la relazione?
1: Allora, dei sospetti anche quando si stava dentro c'erano. Però uno chiudeva un occhio, diciamo così. Non c'era un Filippo che ti diceva: vuoi chiedere il falò di confronto?
2: Ok. Stanno arrivando un sacco di messaggi al 347-342-5220, soprattutto di genitori che mostrano il programma ai bambini mettendo pausa e spiegandogli le cose. Quindi, Steffi, non sei l'unica a farlo. Però hai parlato di red flag.

0: Ciao, buonasera. Scusate, non posso non intervenire, soprattutto in risposta al filosofo che si è scagliato contro Temptation Island. Ma lo sapete chi è che lo guarda?
1: Chi lo guarda?
0: Francesco Guccini.
1: Ah.
0: Andate a vedere l'intervista che ha rilasciato. Quello è il Grande Fratello VIP.
1: Vedi, cara, sì. È difficile spiegare, direi, però
2: non ha detto sono dei programmi della Madonna, ha detto che si diverte a guardare.
1: Sì, ma vanno presi con quello spirito. Qui noi stiamo discutendo di una valenza anche educativa, al contrario, evidentemente, però di una valenza educativa.
2: Non è che se Guccini si butta giù dal ponte, allora lo fai anche te.
1: A meno che non lo faccia con una chitarra. In quel caso, forse per continuare a seguire il concerto, magari lo farei pure. Sentiamo Giovanna.
3: Ora, non so se il messaggio arriva a chiacchiericcio, sono una prof. E volevo dirvi che Galliano è un prof strepitoso, ma anche un autore, ed è una persona veramente molto in gamba. Questa è sicuramente una provocazione, però vi consiglio di andare a vedere anche un libro di un'altra collega che si chiama Gaia Cenciarelli, e il libro si chiama Domani interrogo, ed è impressionante la tossicità dei rapporti che lei racconta da prof in una classe del liceo, di un liceo a Roma. Ciao, saluti da Giovanna.
1: Grazie per la segnalazione, Giovanna. Manca Stefani Andreoli. Dov'è Stefani Andreoli quando
2: si parla di questi temi?
1: Prima Stefani ha citato la parola red flag, sì. Che spieghiamolo, è il comportamento che una persona ha e che ti fa dire qui c'è qualcosa che non va, soprattutto per quanto riguarda le relazioni affettive. Quanto tempo è che non giochiamo a red flag, green flag?
2: È vero!
1: Se non sapete cos'è, dovete aspettare la pubblicità e poi ci giochiamo tutti insieme.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Viareggio dal 10 al 12 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
0: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
7: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
16: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: quando vedi uno che va in giro con il fidget spinner, no? E tu lo vedi e dici: ma ancora gira sta cosa? Stessa sensazione quando sento Dracula di Tame Impala e Jenny. Cioè, l'ascolto e dici: ma ancora gira, però ancora gliela molla questo disco.
1: Ma che vedi
0: avete,
1: te,
0: che avete appena ascoltato alle 19.38 su Radio DJ durante Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Siamo partiti dalla provocazione lanciata da un professore che propone di mettere nelle scuole Temptation Island per raccontare la diseducazione di quel programma, cioè le relazioni tossiche, cosa non si dovrebbe fare quando si vive una relazione, quali sono i segnali d'allarme, le red flag. Prima Stefania ha citato proprio questo termine e ci siamo detti: ma è un sacco che non giochiamo a red flag, green flag, e allora facciamolo subito. Cos'è, Elisa, Stefania, red flag, green flag? Io vi do delle cose che un partner potrebbe fare al primo appuntamento e voi dovete stabilire se è una red flag o una green flag.
1: Quindi se è un segnale negativo o se è un segnale positivo.
0: Esatto, okay. E potete scegliere liberamente. Pagax, anche tu. Grazie. Perché tutto sommato anche...
1: Grazie.
2: Io posso amare.
0: Esatto, anche tu, nonostante...
1: E tu potresti uscire
0: quel cuore,
1: con qualcuno.
0: Quel cuore di pietra, sotto quel cuore di pietra batte un pene, ancora funzionante.
1: Dai,
0: però.
1: Ma dai, ma allora, cosa stai dicendo?
0: Cominciamo, no, dico per chi fosse interessato, perché comunque no, adesso è vestito di merda, ma normalmente è un ragazzo. Allora, diciamo così. Red flag, green flag.
1: Sì.
0: Arriva al primo appuntamento con un regalino.
3: Red flag.
0: Subito, non c'è neanche pensato.
1: Cosa vuole?
4: Sì.
1: Ma se non
0: red flag.
1: Se non ci conosciamo è strano.
2: È primo.
0: Primo appuntamento.
1: No, primo appuntamento. Cioè, sì, strano, è manipolazione, manipolazione.
0: Oh, ragazzi e ragazze all'ascolto, così impariamo qualcosa. Vado avanti. Ti chiama baby.
3: No, al primo appuntamento.
0: In generale ti chiama baby.
1: No, io chiamo la polizia.
0: Stefania.
3: Green
0: flag.
1: Ma come?
4: Io Carlo lo chiamo baby.
0: Tu lo chiami baby.
3: Però non al primo appuntamento.
1: No, al primo appuntamento.
0: No, in generale. Ti chiama baby in generale, cioè anche dopo un po'.
1: Allora,
0: tu chiami la polizia comunque.
1: Io chiamo la polizia comunque baby, ma cioè se non lo so, se il nostro primo film che abbiamo visto è Babe maialino coraggioso, ancora.
0: Andiamo avanti.
2: No, l'unica red.
3: Scusate, il soprannome che si danno Ludovica Sauer e Caterham Babe.
1: Però loro sono però loro sono credo parlino in inglese insieme, cioè abbiano parlato in inglese. Quindi Babe ci sta.
3: Non Baby.
0: Vediamo
3: babe.
0: Il prossimo.
1: Cioè se

0: Ciccio Lancia mi chiama baby, chiamo veramente la neuro, cioè.
1: Lo vedete in giro con, in una normale situazione, tipo sì, sabato sera, con indosso la maglia della sua squadra del cuore.
2: Vabbè, sì.
0: Non amo, no, però che te posso dire?
1: No red flag.
0: No red flag, cioè nel senso, una volta usciamo per andare a mangiare una pizza e lui mette la maglia.
1: No, lo vedi in giro con la sua maglia, con la maglia della sua squadra
2: però
1: del
2: dipende
1: cuore.
2: Io sono stratifosa e quindi comunque, se lo vedo con una maglietta che non è quella della Juve impazzisco.
1: Questa cosa piacerà moltissimo a molti dei nostri ascoltatori, secondo me. Steffi?
3: Per me è green perché tutti i miei precedenti fidanzati non erano appassionati di calcio, vedi? E li ho lasciati tutti.
1: Andiamo avanti.
2: Ok.
1: Non hai social network.
4: Green
1: flag per te, sì, Pagax.
0: Non lo so. Sono molto
2: impossibile
0: indecisa.
2: Impossibile che non abbia i social.
0: Cioè manco zero, proprio zero. Strano.
1: Per voi è red flag, ragazzi.
0: È un po' strano.
3: Ha 80 anni.
1: No.
0: Allora, se ha 80 anni
2: allora sì.
0: Se ha 80 anni, sopra i 70, diciamo
3: o
0: così,
3: 12.
0: Vabbè.
1: Ti chiama
2: 12.
1: Esatto. Ti dà consigli su come diventare più muscolosa.
0: Ma
2: no,
0: perché glieli ho chiesto?
1: Red flag. No, sì, senza che tu glieli abbia chiesto.
0: Ma che cacchio
1: red
0: vuoi? Ma scusa,
1: perché? Pagax, red.
3: Se non te l'ho chiesto, come dice sì Chiara,
1: ma perché? Red flag, red. Chiara red flag.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Ma cosa vuole?
1: È un grande fan dell'astrologia.
0: No.
2: Bello green.
1: Green flag per Steffi. Pagax,
4: red.
1: Pagax super e Chiara red. Andiamo
0: super
1: avanti
0: red.
1: Parla in maniera molto positiva dei suoi ex.
0: Questo green. Dipende cosa intendiamo per molto,
4: molto
0: positiva.
1: È contento, cioè te ne parla bene, non al primo appuntamento.
0: Ah, vabbè, se dice no, vabbè, comunque è stata una cara persona, ok. Se dice no, vabbè, ma non puoi capire quanto era bella. Lì inizio,
1: ok. Steffi ha detto sì. Green.
3: Green, arancione. Se fosse anche una mia conoscenza.
1: Ok.
0: Ah, ok.
1: E Eli?
2: Come Chiara.
1: Ok.
0: È una beige flag.
1: L'ultima veloce. Apprezza Elon Musk.
3: Red
1: per Steffi.
4: Red.
1: Eli.
0: Reddina,
1: red.
0: Bella reddina. Bella red.
1: Red.
2: Arancione.
0: Arancione.
4: Arancione.
1: E se è Elon Musk?
0: No.
2: No,
1: ragazzi, è l'uomo più ricco.
0: Lascia giù qua un milione, va.
1: Elon, io ci sto invece, se vuoi, scrivici.

0: se ti fa il balletto alla Backstreet Boys, deve sapere apprezzare la buona musica.
1: In quel caso credo di parlare a nome di tutti, totale green flag.
2: Totale.
1: Poi magari è Pacciani, però non importa.
2: No, però se
1: sa fare i Backstreet Boys, gli o le diamo una possibilità. Dobbiamo voltare pagina perché siamo arrivati all'ultimo intervento.

Argentina-Egitto, sì. E colpo di scena, sta vincendo l'Egitto per sì. 2-1, vinceva 2-0, da poco ha accorciato le distanze l'Argentina. Ma a noi del calcio interessa poco, noi siamo più interessati al mondialiccio.

0: Lo spieghiamo ogni volta cos'è il mondialiccio, è una sfida fra le nazionali che partecipano al mondiale di calcio maschile, ma per ogni nazione noi abbiamo preso una canzone, la canzone più rappresentativa.
1: Sì.
0: Per l'Italia avremmo scelto Nel blu dipinto di blu, Volare per capirci. E siamo arrivati agli scontri a eliminazione diretta.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo assistito a Svizzera-Germania,
1: sì,
0: scontro tra DJ Bobo Chihuahua per la Svizzera e 99 Luftballons per...
1: 99.
0: Esatto, 99.
1: Noin.
0: Quella lì per la Germania. E ha passato il turno la Germania, che quindi incontrerà una tra Messico e Uruguay. Restano però ancora sfide dirette da fare. Chiara, vai con l'estrazione.
1: Estraggo le due,
0: oggi,
1: le due squadre che oggi,
0: yes,
1: si scontrano. La prima squadra è il Congo con Mario.
0: Possiamo dire la sorpresa del mondializio.
1: Sì, sì. Stupenda.
0: Questo è il Congo, che ha vinto il suo girone a sorpresa.
1: Sì.
0: Non era neanche un girone facilissimo,
1: no,
0: se non ricordo male. Vediamo.
1: Bravo
0: contro...
1: Mario.
0: Sì, la canzone si chiama Mario e loro sono, anzi,
1: lui
0: Franco.
1: Si chiama Franco,
0: Franco
1: l'autore.
0: E le TPEK Jazz.
1: Sì.
0: Qualcosa.
1: Una band. Ok. La seconda squadra è l'Argentina con Bomba.
2: Sì.

0: bomba.
1: Ed è la prima volta che ci capita bomba che una nazione che gioca al mondialiccio stia contemporaneamente giocando la partita vera, sebbene contro l'Egitto.
2: E ha pareggiato.
1: Ha pareggiato l'Argentina.
2: Urca! È partita bomba ed è proprio a
1: sì, proprio in questo momento. Chi ha segnato non riesco a dirvelo in questo momento.
2: No, Messi.
3: 83esimo.
2: Ma è vero, Messi.
1: Quindi, Congo o Argentina? Come al solito siete voi a deciderlo. 347-342-5220 per il vostro voto. Sem-

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mi aspettavo un'altra parola, un'altra frase, no, un altro sospiro, no, di Angelina Marco. Angelina Mango e Marco Mengoni. Avevo fatto una crasi.
2: Angelina Marco,
1: mi era
2: però,
1: scappata
2: è
1: una crasi. È finita la gara del mondialiccio, non quella del mondiale. Siamo 2-2, Argentina-Egitto, mancano 3 minuti al 90esimo. Mentre invece al mondialiccio, ragazzi, vi dico solo che il risultato è stato stabilito per 2 soli voti di differenza. E, raga, non so come dirvelo.
2: Sorpresa.
1: Non so come dirvelo. Ma tra Congo, Mario, si chiama così la
2: Mario
1: canzone,
2: la
1: e Argentina, bomba, supera il turno il Congo.
2: Elisa è molto indispettita.
1: Per la gioia dell'ufficio programmazione musicale, al quale oggi abbiamo strappato la promessa che la canzone vincitrice del mondialiccio
2: la mettiamo.
1: Cercheremo di metterla subito dopo la fine del torneo. E dovesse vincere Mario per il Congo, sentiremo tutta intera questa canzone che dura 7 minuti e 0
2: 5. No, dai.
1: Con il Congo
2: è lunga ancora.
1: Esatto,
2: eh.
1: Con il Congo che supera il turno abbiamo finito. Grazie mille a Elisa in redazione. Grazie a Stefania in redazione bis. Grazie a Francesco Pagax Paganelli in regia. Grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: E ora la linea va al sempre ottimo WAD. Noi ci risentiamo domani tra le 19 e le 20, sempre qui su Radio DJ. Ciao a tutti.
2: Ciao.

0: nel C'è più gusto anche al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibbione. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
1: Radio DJ One Nation
2: One Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Dottore, telefono per mio marito.

0: Mi dica, che succede?
1: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
0: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
2: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: DJ chiama Italia.
9: Siete in onda fra 3 minuti.

0: dico sottovoce perché l'ho inviato, lo diceva tra sé, cioè,
1: dimmi,
0: niente da fare, questi qua non sbagliano un colpo,
1: non sbaglia niente, niente, wow. Questo sì, non è Piero Perotto, dillo, dillo,
0: questo
1: non...
0: è Alex Parolfi,
2: vero.
0: Perché dopo il grande successo di e dopo il successo enorme di adesso è uscito Talk to You e anche questo è un grande successo, non sbagliano un colpo.

0: Saluto Giulio Veronese che ci scrive da Bruxelles. Buongiorno di JCam Italia. L'altro giorno parlavate dello scarso entusiasmo dei tifosi belgi dopo la vittoria ai mondiali. Nel senso, partita vinta e nessun carosello, nessun clacson, niente. Stanotte dice, vuoi per le finestre aperte, vuoi per quello che è successo fra Trump e Infantino, ma sono stato svegliato alle 4:30 dai caroselli di 3 o addirittura 4 macchine.
1: Bellissimo, stavo facendo anch'io dei caroselli a casa per il consueto rumorino che sento verso le 4 di notte, sai?
2: E che ti sveglia?
1: Mi sveglia un rumorino.
2: Mia moglie
1: mi dice, sei andato a fare la pipì? Ho sentito un rumore. E mentre sento...
0: Hai provato a chiamare... Come si chiama il tuo amico Liorni?
1: Liorni che...
0: Ma magari è lui che fa il rumorino.
1: Forse è Liorni che butta la schiuma. Forse adesso la novità dell'azienda di Liorni è che uno dice ai ladri, andate via!
0: Sì, anch'io l'ho visto. Voglio quello lì anch'io.
1: L'ho visto, andate
0: perché,
1: via!
0: Perché prevenire è meglio che curare.
1: Un po' come i carabinieri delle 5 vie di Milano che ieri hanno beccato 2 fessi che andavano
0: Rolex. Tutto rispetto, non è tanto merito dei carabinieri che hanno fatto benissimo
1: bravissimi,
0: il loro dovere.
1: Bravissimi.
0: I rimbambiti che vanno a fare la rapina.
2: Davanti alla caserma,
0: sotto la telecamera.
1: Abbiamo già aperto 9 parentesi.
0: Comunque,
1: la goduria della vittoria. Storia del Belgio, una goduria unica.
0: Allora, sul sito del Belgio, ma proprio il sito ufficiale della Federazione Calcio Belgio, c'è il risultato, Belgio-Stati Uniti,
1: 4-1,
0: è scritto, ribaltate questo.
1: Bravissimo.
0: Andrebbe detto,
1: è già tanto che
0: c'è anche l'audio, ribaltate questo.
1: È già tanto che non hanno scritto Suca, devo dire la verità. Sì.
0: Allora, 2 parole su Gianni Infantino, di cui si è tanto parlato ieri, del fatto insomma che lui abbia fatto da zerbino a Trump. Perché,
2: prima di
0: insomma,
2: tutto perché prende tanti aerei e inquina tanto.
0: Sì, quello però è un altro discorso che rientra insomma, nel tentativo di salvaguardare l'ambiente. La storia di Gianni Infantino è molto bella perché lui è italiano, cioè è svizzero, vallese per l'esattezza, però di mamma bresciana e papà calabrese. La mamma bresciana gli ha dato la voglia di lavorare e il papà calabrese la grinta.
1: Esatto. Molto ambizioso.
0: E parla 7 lingue, attenzione. Parla l'italiano perché è la lingua dei genitori, evidente, no?
1: E poi comunque credo che un'infarinata in Svizzera
0: te la diano. Parla inglese perché ovviamente se sei un manager internazionale non puoi non parlare quella. Parla francese.
1: Ovvio,
0: francese, sì, ma è anche la lingua della diplomazia. La lingua ufficiale delle Olimpiadi, per esempio, è il francese. Parla lo spagnolo, che è la lingua più parlata al mondo e quindi questa serve anche per avere relazioni internazionali.
1: Parlerà anche tedesco, immagino.
0: Parla anche il tedesco, perché non si sa mai, quelli sono duri anche Parla portoghese.
1: E questo è già...
0: Solo per parlare con CR7. Infatti ha detto che adesso lo posso anche dimenticare, visto che è finita la sua avventura, e soprattutto parla arabo.
1: Questo è strano.
0: Non è strano per niente. La fortuna di Gianni Infantino è costruita proprio su questo, sul fare contenti quelli che altrimenti rimarrebbero fuori.
1: Certo.
0: Mondiali in Qatar, i prossimi mondiali in Arabia Saudita. Sai dove sono i prossimi mondiali? Questa è molto bella. 2030, siamo nel 26, fra 4 anni si gioca ufficialmente in Arabia Saudita.
1: In Arabia Saudita, in Portogallo.
0: Si gioca in Marocco, Spagna e Portogallo. Esatto. Perché c'è scritto Arabia Saudita?
1: No,
0: l'Arabia Saudita arriverebbe nel 34.
1: Okay,
0: subito
1: perfetto.
0: Dopo questa perla che vi sto per raccontare.
1: Sì.
0: Marocco, Spagna e Portogallo. Ma siccome è il centenario, perché la prima edizione dei mondiali venne disputata nel 1930, credo abbia vinto la Francia o l'Uruguay.
1: Uruguay. Ed è proprio in Uruguay che si svolge.
0: Bravissimo. Si giocano alcune partite della fase a gironi anche in Uruguay, Argentina e Paraguay.
1: Sì, 3 partite, una si gioca in Uruguay, una in Argentina e l'altra in...
0: Uruguay, Argentina, Paraguay. Più Marocco, Spagna e Portogallo. Giusto, perché se ci lamentiamo di quelle di adesso, fra 4 anni, sempre che saremo ancora lì a commentare, o qui a commentare. Comunque, ho cercato una canzone belga, non è che ci sia tantissimo... Però questa è un
1: c'era di Quinto Rocco, ingiustamente messo da parte, però anche questo.

0: Domanda a bruciapelo, l'avevi mai sentita, Matteo, questa?
1: Sì.
0: È tramandata.
2: L'abbiamo messa noi altre volte.
0: Beh, l'avremmo messa due volte in vent'anni. Però è una di quelle canzoni che ogni tanto saltano fuori nei film di animazione.
2: Sì. Guarda, Lino, ti do una brutta notizia, però se vuoi andare a vedere Plastic Bertrand dal vivo,
0: è impossibile.
2: Niente, si è ritirato dalle scene. Non ha spettacoli.
0: Sei addirittura più vecchio di me.
2: Posso approfittarne
0: per mandare un saluto a un collega?
2: Come no?
0: Saluto George Clooney.
2: Ah,
0: tu direi collega
2: bello, in quanto bello.
0: No, in quanto anziano.
2: Ah, ok.
0: Perché
2: okay.
0: Ieri gli hanno comunicato che al Festival del Cinema di Venezia di questo settembre gli verrà assegnato il premio alla carriera.
2: Ho visto.
0: Lui ha detto: grazie, sono molto felice, è il mio festival preferito, amo l'Italia, amo Venezia. Però invecchia un po' questo premio.
2: Ok, ma verrà o no?
0: No, certo, cioè, che viene.
2: Ok, fantastico.
0: Sì. C'è il premio alla carriera, il passo successivo è il premio alla carriola.
2: Bravissimo, perfetto.
0: Con le mutande viola va ritirato. Bene. Plastic Bertrand, anello di congiunzione fra i Sex Pistols e Ivan Cattaneo.
2: Una cosa del genere, beh, ma ci sta. Erano quei tempi lì, giusto.
0: Senza Plastic Bertrand, Ivan Cattaneo o avrebbe fatto Johnny Rotten, e non glielo auguro, oppure avrebbe fatto cose magari più tranquille. È vero, qualcuno ha scritto di Belga, c'è anche Stromae, ma quando mi capita l'occasione per rimettere quella canzone dei miei anni verdi.
2: Sì, esattamente, bravo.
0: Ma io non ho visto la partita del Belgio, tu l'hai vista, Matte?
1: Sì.
0: Ah, ti sei alzato apposta?
2: Di notte?
0: Sì.
2: Di notte?
0: Ragazzi,
1: non sono andato proprio a dormire. Me la sono proprio gustata.
0: Sei seduta?
1: Sì, è molto bella.
0: Ma sei capito subito che avrebbe vinto il Belgio?
1: No, non immediatamente.
2: No, anche perché gli Stati Uniti hanno pareggiato 1-1. No, ma io ti
1: Se
2: posso
1: tu non
2: dire...
1: le sai le cose... Io
0: no,
1: le
0: ma infatti ve le sto chiedendo, umilmente.
2: Allora, giù le mani da Linus innanzitutto, 1-1-2. Poi ci penserò io dopo, naturalmente. Ci diamo il turno. Allora, non solo... sono i tennisti arroganti. Seguimi. Questo fa l'1-1 e prende l'americano e prende il pallone, come dire,
0: adesso
2: la ripartiamo. Quattro pere, pirla.
0: Ma, quindi è vero quello che dice un ascoltatore, che a un certo punto Lukaku ha segnato il secondo, il terzo gol, non mi ricordo, della partita, e ha fatto il gesto del telefono indicando la tribuna
1: partita
0: d'onore.
1: Chiusa, sì.
2: Il telefono, come dire, adesso telefona.
0: Adesso chiama Trump.
1: Fai annullare anche questo.
0: Fai annullare anche

0: Esatto.
1: Oh, ragazzi, sono un po' stanco stamattina. Sono arrivato a casa alle 11 ieri sera.
0: Ma
1: dopo
0: mai?
1: Aver fatto una cosa che soltanto un laureato in autostrade sarebbe in grado di fare.
0: Va
1: da solo.
0: Ora in onda Casalinetti.
1: Che è il bradipo, si è impossessato di te.
0: Va ora in Casalinetti. 700, quanti sono? 700.
1: Sono 3,50 andare, 3,50 tornare.
0: 700 chilometri in 12 ore.
1: 700 chilometri al giorno.
0: 350 la data.
1: Sì, avevo delle faccende da sbrigare a Riccione, mia moglie è lì e non potevo non andare, non presenziare, e quindi sono partito a mezzogiorno.
0: Urca.
1: Sono arrivato alle 3:30. Un tempo anche abbastanza decente, perché comunque c'era molto traffico, per fortuna nessuna interruzione. Ce n'erano di più sulla corsia che veniva verso Milano, diciamo.
0: Questo ti ha generato l'ansia del ritorno, che dici quando
1: torno,
0: no,
1: perché
0: lì
1: sapevo che quelli erano quelli che si erano presi anche il lunedì mattina di vacanza.
0: Ah,
1: ma
0: già,
1: quelli alla sera non ci sono più, tre ore, però avevo l'ansia che ci fosse comunque un'interruzione prima o poi, e quindi non mi sono mai fermato neanche a mangiare un panino, se non quando ormai ero praticamente arrivato.
0: Certo,
1: ho mangiato,
0: certo,
1: che ne so, a Cesena praticamente.
0: Okay,
1: però tutto bene, quindi 3 ore e mezza, arrivo alle 15:30 a Riccione,
0: sì,
1: alle 20 sono ripartito.
0: Urca.
1: E alle 23 ero a casa.
0: Oh, la.
1: Preciso come
0: preciso,
1: la morte.
0: Sì,
1: precisissimo.
0: Sì, sì, sì.
1: L'incontro...
0: Che si dice in autostrada di bello?
1: Che è un
0: novità?
1: Casino, perché quando non ci sono le code, perché tra me e me dicevo la prossima volta voglio viaggiare solo di notte, guarda come si viaggia bene, in verità di notte adesso ci sono i cantieri.
0: Sì.
1: Saluto tutti quelli che a Modena, andando verso sud, si sono visti dirottare verso un'altra direzione, perché comunque i cantieri ci sono, i lavori vanno fatti, no? Per esempio a Firenze adesso stanno, credo che abbiano smantellato ieri il famoso ponte.
0: Sì, per una settimana, 9 giorni.
1: Sì, e venerdì dovrebbero posare quello nuovo.
2: Stanno facendo dei lavori anche sulla tratta dell'alta velocità.
1: Sì, con delle gru che saranno alte 200 metri.
2: Piacevolissimo momento per chi viaggia in treno.
1: No, il momento più piacevole per me è stato quando finalmente mi sono fermato a mangiare un panino, ripeto, dalle parti di Cesena, sono in coda alla cassa, c'è una signora con una figlia più piccola che mi riconosce, mi saluta, mentre avanziamo piano piano verso la cassa mi dice: sono stata da Vasco. E io gli dico: ah, il concerto dov'era a suonare? Perché era in giro, basta,
0: certo,
1: a suonare,
0: certo,
1: in questo periodo, però a differenza del solito non ha fatto Milano o Roma come farà l'anno prossimo.
0: Certo.
1: No? Quindi, dov'era? No, sono stata a Zocca. Ah, è vero, gli ho detto, hai ragione, ho letto l'altro giorno che è tornato a Zocca. Lui cascasse il mondo, un mesetto a Zocca se lo fa, tornando,
0: certo,
1: alle sue origini. Però non è uscito.
0: Cos'è? L'ostensione.
1: Che sembra, sai, come quando non si scioglie il sangue di,
0: sì,
1: San Gennaro.
0: Sì, sì.
1: Perché c'è questa cosa: quando Vasco va a Zocca, i suoi fans, che sono veramente duri e puri, lo sanno e quindi gli fanno la posta davanti a casa. Adesso non so se c'è una transenna,
0: sì,
1: o non ce n'è bisogno.
0: È tutto molto organizzato e civile. Cioè,
1: sì,
0: quindi,
1: sì,
0: c'è il momento in cui esce, fa tutto con tutti. È tutto, mi sembra.
1: Sì, credo
0: un
1: che
0: rito.
1: Faccia due uscite al giorno.
0: Sì,
1: tipo,
0: sì, una cosa del genere. Ok, ciao, basta. Andate.
1: E la gente rispetta.
0: Sono tutti molto carini.
1: Allora le ho detto: guarda, sarà stato stanco, poveretto, ha fatto 10 date in giro per l'Italia, insomma, noi cominciamo a essere grandicelli, dobbiamo anche riposarci. Vedrai che se torni un'altra volta sicuramente esci. Ma era tranquillissimo.
0: Ah, bene.
1: No, non c'è problema. Fa parte anche del bello di questa cosa, che se fosse garantito che uscisse...
2: Certo, sarebbe meno speciale.
1: È come se tu vai al largo a vedere le balene,
0: certo,
1: e le balene sono lì che ti aspettano.
2: Esatto,
1: no? Poi fanno lo spettacolino. Le balene a volte non ci sono, no?
2: È ovvio.
1: Danno,
2: certo, ti danno...
1: accoppiandosi, magari.
2: Sì.
0: Io dopo. Sì, certo. No, Vasco come una balena è una bellissima immagine.
1: Nel senso, come un animale raro.
0: E naturalmente sì, un animale raro.
1: Il caso di Vasco è un cinghiale.
0: Beh, assolutamente. Noi abbiamo stabilito così. Bello, bello stagno.
1: Bello, sì, resistente.
0: Yeah.
1: Allora, questa canzone è per tutti voi.
0: Per te.

canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche, né è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Max da Rimini scrive: il modo migliore per vedere Vasco è andare al Grand Hotel di Rimini. Lui ama andarci in vacanza almeno un mese all'anno e la sera dopo cena si ferma volentieri con i fans che sono riusciti a entrare anche soltanto per bere qualcosa. Direi, caro Max, il modo migliore per vedere Vasco, se sei di Rimini, è andare al Grand Hotel, perché sei già lì.
1: Certo. Non fa una piega.
0: Perché c'è poi una specie di pellegrinaggio estivo, no, di Vasco. Sta un po' a Rimini, a Gallipoli.
1: Sì, tanto, beh, loro...
0: Parecchiani si è innamorato della spiaggia di Gallipoli.
1: Ma sicuramente il posto più comodo è Los Angeles. Cioè, dovendo scegliere, uno esatto. Dice, dove vado? A Los Angeles.
0: Beh, a Los Angeles poi ci sta parecchio.
1: Ci sta moltissimo, credo che sia più verso l'inverno. E credo sia anche piuttosto nell'entroterra, perché vedo che fa delle camminate...
0: Sulle colline verso la scritta di Hollywood.
1: Esattamente.
0: Ogni tanto arriva fino sotto la scritta.
1: Esattamente.
0: Benvenuto nel club, dice Massi, camionista, 650-700 km al giorno tutti i giorni, ci sta, cioè è possibile?
2: Potrebbe essere,
0: certo. Certo, però sai che ci sono delle regole per cui non se ne possono fare più di tanti. Se tu guardi dietro il camion, ci sono i loro limiti di velocità. Metti che un camion in autostrada possa andare a 90 all'ora.
1: Sì, può essere.
0: Credo sia quella la velocità di crociera. Adesso mi perdonerete se sbaglio.
1: Già, giusto. Tu dici con quella limite di velocità.
0: Con quel limite lì, se tu ne fai 90 all'ora, per farne 700, cazzo, devi fare 8, 9, beh, se
1: 10
0: ci sta.
1: Ore.
2: Sono un po' turno tanti. Di lavoro.
0: Un turno di lavoro. Poi sono comodi i camion di adesso.
1: Sì, perché infatti
0: è sempre stare seduto.
1: Li abbiamo visti, vabbè, si vedono insomma fermi in sosta di sera.
0: Tantissimi.
1: E ho spiegato a Manuela, che non sapeva, che hanno una cuccetta dietro. Cioè non è che dormono tirando giù il sedile.
0: E non portano la fede nuziale.
1: È perché sennò si impiglia.
0: Perché hanno paura che si impiglia la portiera scendendo
1: rimane, e non è bellissimo. Ecco, volevo sapere dai camionisti.
0: Una volta era così, chissà
1: se
0: ancora.
1: Sì, certo. E siccome a proposito di una volta era così, esiste ancora il tachigrafo? Immagino
0: che sì.
1: Ma sarà elettronico,
2: super controllato da un satellite,
1: non c'è più il disco.
0: Non credo, nel frattempo sono cambiati tantissimo.
2: Adesso hanno aggiunto una roba per l'assicurazione che tiene d'occhio tutte le cose che succedono al camion e ovviamente la telecamera, la dashcam.
0: Invece ieri sera due cose in autostrada a proposito appunto di camion. Uno, che sono uscito a Fiorenzuola per fermarmi una volta che stavo arrivando a casa, ma non ero tanto sicuro di arrivarci senza addormentarmi, quindi ho fatto una sosta lì e ho fatto fatica a entrare nell'area di servizio
1: perché era
0: talmente
1: pieno.
0: Tanti camion c'erano che alla fine stringevano molto il corridoio.
1: All'uscita
0: evidentemente era pieno.
1: All'uscita non hai fatto fatica perché avevi le ali.
0: Sì, ai piedi, come Mercurio.

0: Esattamente, come dei tori rossi.
1: E invece ho notato che non c'è più la Formula 1 in quella area di parcheggio appena prima di Modena. Magari l'hanno tolta da tanti anni, però non
2: c'era
1: so
2: una
1: se...
2: macchina?
1: Sì, se, però in direzione opposta. Se tu fai l'autostrada del sole prima di arrivare alla, diciamo, allo svincolo del Brennero, c'è un'area di parcheggio, sì, che è quella che, di cui ci parlava sempre Platinette.
0: Crostolo.
1: Esatto.
0: Sì? Del chi è?
1: Lì c'era un monumento alle macchine da corsa, perché era come per dire: state arrivando a Modena, la città di Ferrari, Lamborghini, certo, Maserati, che ne so, tutta quella roba lì. Sì. Non c'è più.
0: Non c'è più.
1: L'ha rubata.
0: Oppure l'avranno smantellata per rimetterla a posto. C'è dell'altro, c'è il monumento alla Sveltina, che invece da quelle parti è molto
1: sveltona, comunque.
0: Esattamente.
1: Allora, per la serie, diamo alla musica belga quel che gli spetta. Anche questi erano belgi.
3: The jam, pump it up while your feet are stumping.
0: And
3: the jam pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that.
1: Però ti ingannava perché cantavano in inglese,
0: sì,
1: no?
0: Certo,
1: cioè,
0: certo.
1: Sapevi che magari non erano americani, ma comunque non per forza che fossero belgi.
2: Ho un bel messaggio che cambia completamente argomento.
4: Ciao DJ Chiama Italia.
1: Buongiorno.
4: Sto sognando Linus in continuazione. Siamo partiti dal sogno dove lui è algido e sempre molto rigido. E stanotte eravamo amici e abbiamo fatto un viaggio insieme.
1: Al prossimo, prossimo crostolo.
0: Bravo, area di servizio crostolo.
5: DJ, Chiama Italia.
6: Radio, DJ.
7: One nation, one station. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Radio DJ consiglia
12: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
13: Gioielli e fama.
12: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
14: Prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt, prompt.
15: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare. Come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
18: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
19: Have fun with
0: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
2: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Villa.

con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani, attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.

0: No, non stiamo per parlare di Temptation Island, anche se va ricordato che è domani sera, credo, o è itinerante?
1: Domani sera.
0: Domani sera, sempre mercoledì?
1: Sì, ma guarda, domani perché è l'unica serata in cui non ci sono i mondiali.
0: Ah, infatti, ma ti volevo chiedere, infatti, se ci fosse mercoledì l'altro,
1: amico
0: tipo, non
1: mio.
0: So, semifinale dei mondiali, Italia-Francia.
1: Guarda.
0: Ah no, non è possibile.
1: Bravo. Spagna-Portogallo ha fatto il 45%.
0: Sì,
1: fai
0: sì,
1: te,
0: sì.
1: Solo su Rai 1.
0: Ma se ci fosse mercoledì di prossimo, che ne so, Francia e Inghilterra.
1: Si sposta Temptation Island.
0: Si può fare,
1: ma,
0: vero?
1: Ma certo. Oddio.
0: Non si offende nessuno.
1: Oddio. C'è buona probabilità che Maria chiami Donald
0: Trump.
1: Si sposta
0: Francia e Inghilterra.

0: al Trump che chiama Infantino e spostano Francia.
1: È molto probabile, è molto probabile. 3-4-2-5-2-2-10-12.
2: Forza, scrivici!
3: Certo che esiste il tachigrafo, esiste come? Adesso è collegato al satellite e la polizia può controllare tutto ciò che hai fatto anche da remoto senza nemmeno fermarti.
0: Matteo Curti, lo scienziato del gruppo di DJ Chiama Italia, definirà in poche righe la parola tachigrafo.
4: Tachigrafo viene dal greco tachius, vuol dire velocità. Quindi
1: è
4: una cosa che tiene conto,
1: è quello che tiene conto,
4: tiene
1: di,
4: conto,
0: cioè,
4: di, delle
0: contabilità di quello che hai fatto. Cioè, sì, non si limita a dire andavo a 60 all'ora. Now!
1: Facciamo una cosa più moderna, è la scatola nera dei camion.
0: Bravissimo, bravissimo.
3: Gli autisti di camion possono viaggiare per 4 ore e mezza, poi devono fare 45 minuti di pausa. Il cronotachigrafo è controllabile dalla polizia anche soltanto accostandosi al camion. Luca da Napoli.
0: Bello.
3: Mio papà era senza l'anulare, appunto perché si era impigliato scendendo dal cassone del camion. Rudy da Belluno.
0: Ora svengo.
3: Quindi,
0: oh, mamma
3: mia. Invece, quella famosa specie di Formula 1 che c'era nell'area di parcheggio, dove sarà finita?
5: Linus,
3: ehi,
5: quel monumento lì della Ferrari l'ha spostato da degli anni, adesso è fuori dall'uscita di Reggio Emilia andando verso la tangenziale.
3: Grazie,
5: ciao, saluti da Michele.
3: Ciao Michele, l'hanno spostato da degli anni.
0: Michele, non ti, con tutto il rispetto che ho per te Michele, io faccio il customer care, cioè tutti i giorni facciamo il programma per te Michele, ma non ti immagino magro, non so perché. Cioè ti immagino uno, cosa mangiamo oggi? Tagliatelle, roba. Beh, così, capito?
3: A proposito di quell'accento lì, Vasco viene da tanti anni a Castellaneta, non a Gallipoli. Eppure cittadino onorario, dice Sandro. Sono lì vicine, ma sono ovviamente due cittadine ben distinte. E a questo punto, allora, dai, il grande momento di Mauro Pasquali, vai.
6: Allora funziona così: si arriva sotto casa sua e i fans che arrivano salgono questa stradina fino a sorpassare la casa di Vasco di una ventina di metri. Poi quando Vasco rientra dalla passeggiata mattutina intorno alle 10:30, okay, i fans possono scendere lungo 2-3 transenne che sono davanti alla casa e lui si ferma a firmare tutte le cose che gli vengono proposte, chitarre, dischi, foto, di tutto.
0: Bello!
3: Vasco Rossi, l'autore di Voglio una vita spericolata.
0: Eh beh, oh, d'altronde ho capito, però
3: adesso canterebbe Voglio una vita organizzata.
0: Certo, ma per far star bene tutti.
3: Ma sì,
0: poi,
3: ma sì,
0: per lui,
3: che
0: cioè,
3: è curiosa la vita come ti porta verso destinazioni.
0: Come si cambia?
3: Che poi sotto sotto la vita spericolata mi auguro ce l'abbia sempre ancora, almeno un pochino, giusto per divertirsi.
0: Spericolata che oggi ho fatto 9 chilometri invece di 8. Voilà, oui.
3: Per osmosi state facendo la Monaco-Venezia in bikepacking, oggi terza tappa da Innsbruck a Vipiteno. Alessandro, che quindi sta scendendo dalla Germania, sta tornando verso di qua. C'è una ciclabile lunghissima e bellissima, diciamo.
0: Molto bella.
3: Prima
0: o poi
3: altro che Tour de France.
0: Esatto.
3: No?
0: Io,
3: ma questo è un po' più come dire, garantita e fattibile.
0: Sì, sì, sì, senza camion che ti passano intorno, ecco, col tachigrafo.
3: Quando è Bruno Mars? Fra una decina di giorni.
0: Mentre siamo ad Alghero, prossima settimana.

0: che secondo me lui è arrivato a un tale livello di immedesimazione nello spirito, cioè James Brown è entrato talmente dentro di lui che secondo me c'è la parrucca anche Bruno
1: Potrebbe
0: Mars.
1: Potrebbe essere, non lo so. non credo, però... Di sicuro fa le stesse mosse.
0: Alla stessa altezza, sì, più o meno, era piccolo anche James Brown.
1: 1,65 Bruno Mars, sì. Io li classifico tutti quelli più bassi di me.
0: Piccolo, piccolino, piccolissimo.
1: Sotto 1,65 inizio proprio a guardarlo dall'alto verso il basso, capito? Perché diciamo mediamente l'umanità è più alta di me. Cioè no, è uno alto, ma no, non è alto. No, scusami, per me sono tutti alti.
0: Se tu che hai modificato Wikipedia hai scritto che sono 1,73 invece che 1,76.
1: No, tu sei 1,70, non sei 1,73.
0: Sì, sto... Comunque a San Siro due date, le uniche due date sì, italiane. Sì, ma sì. Hai visto la cosa di San Siro del Prato di fronte? Aspetta che c'è Matteo che è in transagonistica.
1: Cosa c'è? Cosa
0: non
1: c'è?
0: So cosa gli sta succedendo.
2: Stavo leggendo una cosa che abbiamo detto prima di Temptation Island, no? Che abbiamo detto che ci sono le puntate previste, okay, eccetera. Stavo leggendo che mi arriva adesso una comunicazione che hanno cambiato la programmazione per non scontrarsi con la semifinale dei mondiali.
1: Ma ci credo,
0: è quello che abbiamo detto prima.
2: Quindi lunedì è il giorno in cui questa cosa accade.
0: E questo ti ha veramente sbalordito, perché avevi la faccia come se avessi vinto il Totocalcio o perso il Totocalcio.
1: E invece che succede? Che succede allo stadio di San Siro?
0: No, succede una cosa anche un po' imbarazzante. Poi chiaramente verranno fatte delle indagini un po' più approfondite. Però è un po' milanese sta cosa, vero? Cercherò di essere molto
1: milanese,
0: rapido.
1: Ma è un monumento nazionale, lo
0: sì,
1: di
0: ma
1: non
0: riguarda tanto lo stadio, riguarda il prato che c'è di fronte, sì, dove una volta c'era il palazzo dello sport, quello che cadde con la grande nevicata
1: dell'85.
0: Quel palazzo crollato è rimasto crollato, recintato e abbandonato, le macerie insomma, per 20 anni. Dopodiché, in occasione credo di una finale di Champions League, qualcosa di questo genere, hanno bonificato l'area, l'hanno seminata a prato e l'hanno fatto diventare un piccolo parchetto di quelli dove vai non neanche tanto a correre perché è molto piccolo, però ci vai a pascolare il cane, per dire, no? E l'hanno chiamato il Parco dei Capitani, dedicandolo a due capitani, credo, di Inter e Milan.
1: Molto bene.
0: Parco dei Capitani, generico. Ok, da qualche settimana, in attesa di fare i lavori che verranno fatti, perché lì più o meno sorgerà lo stadio nuovo, anche se in realtà un pochino più in là, hanno fatto la cosiddetta carotatura e hanno scoperto che quel Parco dei Capitani è incredibilmente inquinato. Ed è inquinato dagli idrocarburi, non si capisce da dove arrivino questi. Quelli in profondità sono quelli più misteriosi, ma quelli più in superficie, che sono quelli pericolosi per gli esseri umani, dovrebbero però leccare l'erba per essere contagiati.
2: Certo, mangiare l'insalata,
1: ma per i cani.
0: Ma per i cani invece sicuramente...
1: Idrocarburi. Non amianto, idrocarburi.
0: No, idrocarburi. E dicono che è la somma degli scarichi delle macchine che si fermano davanti agli stadi quando ci sono le partite. Siccome le partite ci sono... due, a volte anche tre volte alla settimana o nel giro di 7-8 giorni, tu immaginati migliaia di macchine ferme, di autobus che rimangono fermi tantissimo.
1: Certo.
0: Nell'aria rimane questa cosa.
2: Mi viene da pensare che proprio... le piante rimangono impregnate e si vede perché hanno fatto il carotaggio. L'aria della gente che è l'intorno è ugualmente, cioè dentro le case.
1: Bisogna fare. Matteo, un carotaggio nei polmoni di tutti
0: di
1: noi.
0: I poveretti che aprono, capitano sopra la barchetta, che è una pizzeria che fa la pizza buonissima.
1: Tra l'altro.
0: Vabbè, dai, cambiamo argomento. Ilaria, io e mio marito Stefano.
1: Stefano, DJ Stefano.
0: Come dite voi in Italia?
1: Stefano.
0: Stiamo tornando verso Milano. Stefano, Milano era per quello. Dopo un weekend lungo al mare per festeggiare il nostro anniversario di nozze. Oggi, 8 anni fa, ci sposavamo. E quest'anno ci concediamo il regalo più bello.
1: Ah, che bello.
0: Siamo in dolce attesa. A dicembre diventiamo genitori. Grazie e un abbraccio a voi.
1: Avete aspettato 8 anni per fare...
0: Guarda che volevano essere sicuri.
1: È strana sta cosa.
0: Allora pensate, fra qualche anno sarete come Daniele che manda questo messaggio. Oggi inizia la nostra avventura. Siamo 4 famiglie col camper. Partiamo da vicino Valdobbiadene, quindi siamo zona del Prosecco, dalle parti di Treviso. Certo. Destinazione Slovenia. Ci siamo ribattezzati gli 015 perché siamo genitori di ragazzi che hanno appena compiuto più o meno 11 anni.
1: Bello, sono 4 camper.
0: 4 camper,
1: 4 famiglie.
0: Quanti figli?
1: Secondo me uno o due, diciamo mal contati sono 15 persone, giusto?
0: Sì,
1: 4
0: sì,
1: per 4, 16. Facciamo che uno non ha figliato doppio, sono 15, 14.
0: Una quindicina di persone.
1: Sì.
0: Quanto ci mettono a litigare?
1: Ah, tra di loro? Allora, secondo me il litigio parte dentro.

0: il nucleo familiare,
1: sì, poi si esporta
0: tra di loro,
2: no,
0: diciamo,
2: sarà una vacanza meravigliosa,
0: sì,
2: sai,
0: sì,
2: che la Slovenia è un posto bellissimo,
1: sì.
2: Sai come faccio a dirlo? Così,
0: perché non ci sei mai stato.
2: Non ci sono mai stato, ma chiunque ha avuto il piacere di passarci me ne parla come di un posto incantevole. Ma meriterebbe.
0: Bene. Meriterebbe. Quindi, pensando a Lubiana, noi
2: pensando a Pogačar, anche
0: a Pogačar, a Tadej, certo.

0: di tutti gli ascoltatori che hanno alzato il volume, il messaggio di Andrea che dice: ieri ho compiuto 40 anni, grazie per festeggiarlo con questa canzone che mi ha riportato a quando non avevo nessuna preoccupazione tranne perdermi nei video di MTV.
1: Sì. I tuoi 18 anni, visto che è del 2004.
0: Sì,
1: penso,
0: la canzone quindi è di una trentina d'anni fa, insomma. No? Sì, più o meno metà degli anni 90. Si chiamava The Reason, il gruppo era Huba Stank, hanno provato a fargli fare anche altre cose, ma quello ha detto no.
1: No, sono stanco.
0: Sono stanco.
1: Come Uba, certo.
0: Mio babbo va a pescare, pesca a Mosca in Slovenia almeno un paio di volte l'anno da 10 anni e conferma che ci sono dei posti meravigliosi. Ciao ragazzi, Nicole da Faenza, provincia di Ravenna. Siamo stati a Lubiana anni fa, bellissima, fra tutti i piccoli viaggi fatti con i figli, dicono sempre che Lubiana è stata la loro città preferita. Sono passati anni e

0: La ricordo ancora.
1: Mi piacerebbe tantissimo andare, e anche a Trieste.
0: Guarda, è da fare oggi.
1: È che è un po' lontanino. È un po' lontanino.
0: Buongiorno, ho la fortuna di vivere in Friuli e posso confermare che la Slovenia è veramente stupenda, in buona parte perché gli sloveni hanno capito che la loro fortuna deriva dall'ambiente e lo sfruttano con rispetto. Non avete idea di quanti sport si possono fare fra paesaggi stupendi. Francesco da Udine.
1: Bene, più di così. Bellissimo, no? Più così basta andare lì e vedere quanto sono alti. Sono tutti alti, ma così ce li teniamo.
0: È per quello che non ci vai.
1: Sì, perché comunque gli arrivo veramente allo

0: Movie Time.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio DJ consiglia
9: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
10: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
9: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1° al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
14: Dottore, telefono per mio marito.
15: Mi dica, che succede?
14: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
15: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
16: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
17: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
19: Kia. Movement that inspires.
20: In the sky, you know how I feel.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
20: And I'm feeling good.
21: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 7 in punto. DJ! Buongiorno, buon mercoledì mattina dalla redazione di Radio DJ. Gli Stati Uniti hanno sferrato nella notte una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz.
3: Per il regime degli Ayatollah si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato. Ci saranno ritorsioni, ha assicurato il Ministero degli Esteri iraniano.
2: In questo clima oggi ad Ankara è il secondo giorno di lavori al vertice della NATO. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato ieri nella capitale turca e ha attaccato ancora gli alleati. La NATO ci ha deluso. Italia, Germania, Francia e anche la Gran Bretagna non ci hanno aiutato con l'Iran, ha detto il capo della Casa Bianca.
3: Trump è tornato a criticare la premier Giorgia Meloni che alla cena di gala era allo stesso tavolo del tycoon con gli altri leader europei. Una brava persona, ha detto il presidente americano, ma per noi non c'è stata. La stessa Meloni ha commentato freddamente con Trump. I rapporti sono cordiali.
2: Il summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Oggi è in programma il bilaterale tra Trump e Zelensky.
3: In concomitanza con il vertice della NATO in Turchia, la Russia continua i suoi attacchi in Ucraina. Nella notte è stata colpita in particolare la zona della capitale Kiev e le autorità locali hanno fatto sapere che numerosi edifici non residenziali sono in fiamme.
2: È salito a 3.685 morti e quasi 17.000 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela. 18.000 persone sono rimaste senza casa. Le autorità riferiscono inoltre che dal giorno del sisma le scosse di assestamento sono state più di 1.000.
3: Andiamo negli Stati Uniti, nel cuore di Manhattan, a New York, cresce il timore che un grattacielo possa crollare. Si tratta di un complesso di 37 piani sulla 42esima strada, Midtown. La zona è stata transennata. L'edificio è monitorato dai vigili del fuoco che definiscono una situazione molto grave.
2: Il sindaco della Grande Mela, Mamdani, ha spiegato che due colonne portanti si sono piegate e sono state rilevate diverse crepe e cedimenti dei soffitti. Sono stati installati supporti temporanei per stabilizzare la struttura.
3: Siamo ai mondiali di calcio, l'Argentina ha sconfitto 3-2 l'Egitto in rimonte e si è qualificata così per i quarti di finale dove sfiderà la Svizzera che ha avuto la meglio sulla Colombia ai rigori.
2: A Wimbledon Jannik Sinner è tornato in semifinale dopo aver sconfitto il tedesco Struff, a sfidarlo troverà il serbo Djokovic che ai quarti ha avuto la meglio sul canadese Auger Aliassim.
3: Oggi tocca a Flavio Cobolli e Jasmine Paolini che nei quarti affronteranno rispettivamente il britannico Ferry e l'ucraina Kostyuk.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata bel tempo ovunque, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, nel pomeriggio pochi cambiamenti, temperature sempre elevate. Le notizie di ilmeteo.it tornano stasera.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
11: Via via!
10: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
12: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
13: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record. E poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05

0: 5. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
1: Dalle vette innevate di Cervinia va ora in onda l'allegro e bucolico programma Vic e Mari. Conducono il superbo sciatore Vittorio Maria Leli e la straordinaria camminatrice escursionista Marisa Passera. Buon ascolto.

0: ma allora Vic, se parli sopra la gente e ancora avete da ridire
1: e ancora parlate, parlo prima io, poi parla Marisa e voi ancora aggiungete
0: e poi vi dicono: Mari, stai zitta perché altrimenti non si capisce cosa dice il Vic. Ma sì, io devo parlare perché altrimenti mi addormento stecchita.
1: Tu parli sopra la gente, oggi ti farò gli occhi quando mi interrompi, così ti faccio zitta,
0: perché se non tengo diciamo il cervello collegato alla bocca,
1: sì,
0: il mio cervello va tra dei comodi cuscini un copripiumino.
1: È stata una notte difficile. Allora, oggi è come se avesse fatto una festa alcolica la
0: sì,
1: Marisa,
0: ma ne parleremo più tardi.
1: Quando tu dormi poco, cioè dormi poche ore, puoi essere o distrutto che non stai in piedi e ti addormenti anche contro i muri, oppure tipo ubriaco.
0: Sì.
1: Cioè, almeno a me
0: vedremo, succede così. Abbiamo tre ore, Vic, per scoprirlo.
1: Attraversare tutte queste fasi lungo le tre ore.
0: A proposito di attraversare, sono le 7 del mattino, sono sì, le 7, me lo confermi?
1: Sì, sì, le 7 e 8 minuti.
0: Ho appena visto un gruppo forse di 30 persone in mountain bike.
1: Ma certo.
0: Che saliva su, ma da
1: certo,
0: dove arrivano e soprattutto dove vanno? E soprattutto a che ora sono partiti?
1: Molto presto, ma vi raggiungerò nel pomeriggio perché la mia compagna di camminate oggi secondo me getterà la spugna.
0: Ieri 14.000 passi, ragazzi,
1: Però oggi getterò la spugna, quindi li raggiungerò ovunque andranno con
0: saranno
1: la mia bici.
0: Soddisfatti tutti quelli che mi dicono: ma come sei dimagrita, ma come sei ingrassata, ma come vi volete fare i fatti vostri?
1: Ma che battaglia personale che conduci sui commentatori. Dai, iniziamo la puntata di... Ah già, aprono, suonano alla porta, vado ad aprire. Chi è?
2: Buongiorno Mari, buongiorno Vic.
1: Ciao.
2: Sentite, io ho deciso di andare...

0: a lavorare un'ora prima, così vi ascolto
1: Esagerata, no,
0: dalle 7 e
1: è
0: almeno
1: troppo.
0: sto un po' più fresca.
1: Ah,
0: Mi
1: vabbè,
0: avete dato
1: ok.
0: questo stimolo questa settimana. Un
1: Aspetta,
0: bacio,
1: che
0: ragazzi.
1: ciao,
0: Ma che
1: grazie. Non
0: cari!
1: parliamo sopra agli ascoltatori che suonano alla porta. No, brava, allora, se è una questione di fresco, va bene. Se è solo per noi, ti ringraziamo, ci sembra un po' tanto.
2: Dormi anche per me un'ora in più.
1: Dai, mettiamo la sigla che si parte. Vai, Tito!

0: Puntata di mercoledì, siamo nel nostro studio super trasparente, che è quello di Cervinia nella piazzetta Mike, si chiama così, l'abbiamo già detto anche nei giorni scorsi. È un mini parco bellissimo che è in qualche modo stato dedicato a Mike Buongiorno e tutti quelli che passano, soprattutto per la prima volta, una foto con la scritta sempre più in alto.
1: Se la fanno. Vic, sai cosa ti auguro? Tra vent'anni che questa piazzetta si chiami piazzetta Vic.
2: Per il momento sarebbe sono solo bellissimo. Io in piazzetta qui di dietro. Però magari un giorno avrò anch'io la mia piazzetta. Magari non
1: Ma
2: questa,
1: non è una piazzetta, pensa, hai dei capellini. Ieri guardavo al Lago Blu, appunto, questa mamma papera con tutti i suoi anatroccoli. No, si chiamano anatroccoli,
2: sì, boh, paperelle.
1: Non so, i piccolini.
2: Sì, ed erano paperini.
1: Ed erano stupendi, ma proprio dei tesori, schizzavano, andavano velocissimo all'interno del lago e li guardavano e sono ricoperti dai tuoi capelli.
2: Vedi? Sì. Quindi ho dei capelli da paperino?
1: Sì, sì, a spazzola.
0: Che poi loro se ne vanno, io penso sempre, ma nei laghi di montagna, che poi a un certo punto chiaramente d'inverno ghiacciano, quei pesci che ci sono dentro, fanno?
1: Pensavo, dove vanno a finire le papere del laghetto di Central Park? Esattamente.
0: No, quelle vanno via, ma... i pesci sotto che non hanno modo di volare via, che fanno?
1: Non lo so, non lo so, sarà, non lo so. I laghi saranno alimentati da dei piccoli fiumi.
0: Tu dici che prendono quella strada?
1: Vabbè, ed è subito geopop.
0: Brava. Comunque, se dal lago prendono un piccolo fiume, il fiume alla fine dove va a finire? In un mare. In quale nel particolare?
1: Che bel intervento. Sono a posto per le prossime tre ore. Perché? Perché oggi celebriamo il Mare Nostrum, ovvero il Mar Mediterraneo.
0: Che bello, passiamo dalla montagna al mare in un attimo, perché dal 2014 è stata istituita la giornata dedicata appunto al nostro al nostro mare, perché è piccolissimo il Mar Mediterraneo.
1: È piccolissimo, ma lo sapevate che è l'1% di tutti i mari?
0: Sì, esatto, rispetto a tutti gli altri, gli oceani giganteschi, il Mediterraneo, che a noi sembra già abbastanza grande, di fatto è piccolissimo.
1: Come quando si dice, noi rispetto al cosmo siamo pulviscolo microscopico rispetto all'immensità del cosmo. Il Mar Mediterraneo è l'1%. Ci rimango male, preferivo almeno il 4%.
0: No, è l'1, però di contro ha l'8% della biodiversità marina mondiale, quindi vuol dire che da questo punto di vista è ricchissimo.
1: Adesso anche il pesce palla, non l'ho controllato, però ho un certo timore perché inizio a vedere notizie pesce palla,
0: arriva. Anzi, è già arrivato. Comunque, insomma, è un mare per noi importantissimo. Ci sono, diciamo, c'è particolare attenzione nei confronti del Mar Mediterraneo, che fortunatamente è in ottima salute, però dicono gli esperti non bisogna mai abbassare la guardia, perché ovviamente è sempre in pericolo, come tutte le cose legate alla natura.
1: E da cosa si capisce che è in ottima salute? Che per il 94% delle acque è balneabile.
0: Sì, esatto. Ma quel 6%... Chi è? Dov'è quel 6% che non voglio andare?
1: Lì no.
0: Lì non si può andare.
1: Però ovviamente l'allerta deve restare altissima per la protezione appunto di un bene così prezioso della natura come il nostro mare. Sai cosa stanno studiando sempre di più? Tu sarai contento perché io sono team mare, tu sei team mare un po', però soprattutto sappiamo il tuo cuore batte per la montagna, una nella fattispecie.
0: Già.
1: E nel Mare Nostrum ci sono 79 monti sottomarini.
0: Sì, tra i 200 e i 2000 metri di profondità. Praticamente è come se fosse un mezzo cervino rovesciato all'ingiù
1: all'interno
0: nel mare.
1: Nel mare.
0: Bellissimo, bellissimo. Oh. Dai, siamo partiti con la giornata dedicata.
1: Non abbiamo messo il pezzo che avevo detto di prendere, perché Tito non l'ha messo. Volevo mettere e sento il Mar Mediterraneo, stava benissimo.
0: Invece senti cosa c'è qua adesso, una canzone che è una colonna sonora, ancora una volta.

0: Una canzone meravigliosa di molti anni fa, ma soprattutto colonna sonora del film Ufficiale Gentiluomo, perché sai che c'è presa questa cosa di iniziare sempre con una colonna sonora.
1: E certo, infatti qualcuno dice, ma allora se volevate iniziare con una colonna sonora e parlare anche del mare, dovevate mettere in fondo al mar
0: la sirenetta.
1: La sirenetta.
0: Certo.
1: Abbiamo messo questo, per cui è contenta, però contenta con un filo di magone, la Vale che dice,
0: cosa dice?
1: Sveglia con un po' di nostalgia, ho sognato mio nonno che mi manca tanto, se mi mettete questa canzone piango fino a Pasqua. E ragazzi, sì, sarà così.
0: Sarà
1: basta.
0: Così, esatto. Senti, e poi a proposito di quella domanda dei pesci nei laghi ghiacciati, tra le varie segnalazioni c'è questa, è un vocale. Sentite.
2: Dico a te Mari, visto che Vic è del luogo, no? Però se vai a vedere il lago blu, che è ghiacciato d'inverno, d'estate, innanzitutto è bellissimo perché ci vedi il riflesso a Punta del Cervino, vedi i pesci, vedi anche le rane, i girini.
0: Sì.
2: E io d'inverno, questo inverno, che è stato un po' caldo, riuscivo a vedere sotto un ghiaccio finissimo ancora i pesci che si muovevano lenti, ma stavano lì. Mentre all'ingresso del paese c'è un piccolo stagnetto dove ci sono gli storioni. Quelli secondo me non li conosce neanche il Vic.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Ma figurati.
1: Il Vic li conosce anche per nome.
0: Io li chiamo. Ogni tanto li chiamo proprio anche al telefono gli storioni.
1: Roberto Storione.
0: Cioè,
1: con chi sei
0: chat,
1: al telefono?
0: Ho una chat con loro su WhatsApp.
1: Comunque
0: però
1: è proprio di quel lago blu stavo parlando.
0: Sì, è proprio quello.

0: Senti, a proposito del lago blu qui a Cervinia, come di tanti altri laghi, siccome in questo vocale si citano le rane, vedi che tutto torna, perché adesso apriamo una parentesi su quei rumori un po' molesti. Alcuni sono legati, come in questo caso, alla natura e io credo non diano fastidio, poi è sempre tutto relativo, dipende quanto hai leggero il sonno e quanto forte è il rumore della natura.
1: Beh, per esempio noi qui che dormiamo vicino al fiume, io il fiume lo sai, cioè proprio in mezzo scorre il fiume, io mi sento
0: dentro, certo. A me però piace,
1: è bellissimo, perché sì, è una sorta di rumore bianco, però poi se ti distogli, cioè esci da quel loop, dici ma cosa è successo, ho lasciato aperto la ventola del bagno.
0: È vero, hai ragione.
1: E invece il fiume. Allora ci trasferiamo a Piacenza,
0: sì,
1: nella fattispecie a Rottofreno.
0: Rottofreno
1: mi piace tantissimo come nome,
0: sì, molto bello. Come si chiameranno quelli di Rottofreno? Rottofrenanti? Rottofrenini? Non so, vabbè, comunque, lì c'è una questione privata che però adesso è diventata quasi del rione, insomma, di tutto il quartiere e poi ancora di più di tutto il comune. Perché una famiglia ha da anni uno spazio privato, un giardino privato.
1: Uno stagno.
0: Esatto, all'interno del quale c'è uno stagno. E all'interno di questo stagno, già dagli anni 90, quindi da parecchio tempo, ci sono delle rane.
1: Sì, dei rospi.
0: Dei rospi che spesso e volentieri vanno in amore, sì, e durante il periodo dell'amore ci danno e soprattutto però vocalizzano, diciamo,
1: sì,
0: il loro...
1: fanno... Un casino incredibile, sì, che è proprio che è impossibile che la rospa non si renda conto. Poi non so chi dei due faccia più casino, magari
0: non,
1: forse sono le femmine.
0: Dici?
1: Perché attirano i maschi.
0: Potrebbe essere questo canto irresistibile, il maschio,
1: esatto,
0: arriva.
1: Il maschio dice: guarda, ma chi sei tu, una sirena? È come il canto delle sirene.
0: E arrivano.
1: Fanno un sonoro e colossale macello, no? Che da una parte è bello, però è anche un po' fastidioso.
0: Sì, perché penetra un suono forte, diciamo.
1: E poi non finisce mai.
0: Ah, vanno avanti senza pietà.
1: È come se dicesse: vieni, sono qui, ti aspetto, vieni, sono pronto. No,
0: esatto. Dai, però
1: in continuazione,
0: vai.
1: Cioè, hai dato il segnale, ti ho capito. No. Allora, che cosa succede? Ovviamente i vicini hanno iniziato a lamentarsi tantissimo. La cosa è finita in municipio di Rottofreno,
0: sì,
1: e hanno dovuto dire: niente, i rospi devono essere trasferiti. Ma come li prendi?
0: Non lo so, però arriva una società specializzata, perché poi andranno ovviamente in mani sicure, gente che se ne occuperà in modo preciso e avrà anche, credo, la tecnica per il recupero. Solo che i proprietari dello stagno sono un po' dispiaciuti.
1: Sono dispiaciuti perché dagli anni 90 che gli piace sentire questi sgangherati concerti,
0: certo,
1: e dicono appunto che il gracidare dei rospi rappresentava il simbolo della nuova vita, della bella stagione in arrivo,
0: sì,
1: e aggiungono: chissà se dopo i rospi chiederanno di portare via anche le cicale, che quelle sono più difficili da prelevare.
0: Intanto proprio da vedere, anche io non le vedo mai,
1: no, cioè, le però senti trema il terreno,
0: porca miseria, quando suonano tutti insieme. E c'era, ti ricordi chi era? Forse Celentano, che a un certo punto le stoppa,
1: sì? Le fermava.
0: Ah, che bello,
1: bellissimo saperlo fare.
0: Stupendo.
1: Allora potremmo chiacchierare un po', sì, dei rumori molesti che provengono dal vicinato.
0: Esatto, noi li raccogliamo, poi tra poco parleremo anche di altri rumori diversi, giusto per completare il pacchetto. Però intanto segnatevi il numero 347 342 5220.
2: Stare con...

0: ascoltati mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Il disco di Noemi su Radio DJ, le 7:26 minuti. Vic e Mari, il programma che state ascoltando.
0: Io stasera vado in Connecticut, sì, e vado a una festa organizzata dalla mia me del futuro.
1: Ragazzi,
0: cioè nonna Droniak. Io non la conoscevo, ma invece è famosissima.
1: Famosissima, 4 milioni e più di follower su Instagram
0: e 14 milioni su TikTok.
1: Stupenda. Allora, probabilmente molti di voi già la conosceranno, però potreste vederla con un occhio diverso. Immaginatevi la Mari, ma neanche fra tantissimi anni.
0: Anche fra... Bene, a 96, Vittorio.
1: No, dico così come attitudine. No, ci mancherebbe come attitudine. Sembri tu. Vabbè, comunque, la chiamano nonna Droniak. In realtà lei è un drago, perché appunto di anni ne ha 96, percepiti credo 36, e fa dei video pazzeschi, è in una casa di riposo.
0: Sei
1: in questo momento già da...
0: L'ha remixato anche Damiano David.
1: Ah sì,
0: sì, perché sai, quando fai cerca, la cercavo. Grandma Droniak, e ho trovato Damiano David che la remixava, cioè lui, con delle affermazioni di lei che riguardano il rapporto tra uomini e donne, dal momento che lei tantissimi fidanzati ha avuto, ma adesso è single.
1: Adesso è single e fa tutti quei video quando ero fidanzata, quindi messa un po' male, poi taglio, adesso che sono single, tutta bellissima e pomatata.
0: E fa anche il rating degli ex fidanzati.
1: Stupendo.
0: Quindi dice, lui era Rob, mi piaceva molto perché era piuttosto alto, sapeva ballare.
1: Già.
0: È stupendo. Ma no, io lo farò sicuramente.
1: Ma già lo fai adesso.
0: No,
1: un po' fuori onda, sì.
0: Fuori onda, sì, ma non pubblicamente.
1: No, ma quando poi sfonderai quel velo.
0: Quella
1: di
0: terza parete.
1: Esatto. Vabbè, comunque, lei è nel Connecticut, in una casa di riposo, che paga tra l'altro $12,000 al mese.
0: Ah, però.
1: Ah,
0: quindi,
1: però.
0: Di super lusso. E sapete cosa vi voglio dire, cari gestori della casa di riposo super lusso nel Connecticut? Che io faccio un po' quello che voglio se vi do 12.000 euro al mese.
1: E infatti lei ha sempre fatto quello che ha voluto, cioè organizzare con le sue amiche, avrà una cerchia di amiche ristrette, delle gran feste a base di alcol.
0: Sì.
1: E chiaramente però, se delle 96enni che ancora reggono bene l'alcol si ritrovano in gruppo in una casa di riposo, possono essere fastidiose per le altre, dico.
0: Ma certo, ma poi che grinta, devo dire che gli americani su questo hanno
1: forti.
0: Una marcia in più, non so come dire. Io adesso non sto bevendo, Vic, diciamolo.
1: No, sei bravissima.
0: Anche
1: bravissima.
0: A un'altra gremma, cioè mia madre, che all'ascolto, no? Non sto più bevendo. Però certo, se andassi a una festa di Grandma Droniak,
1: anch'io berrei,
0: potrei, mi farei quei cocktail
1: che fanno loro quando nei telefilm entrano in casa, è la prima roba che fanno, bevono.
0: Certo, certo.
1: Esatto. Per cui
0: prime luci dell'alba.
1: Gli è arrivata la lettera di richiamo, ok?
0: Sì, sì. Basta rumori molesti nella casa di riposo.
1: Esatto.
0: Ma li vogliamo lasciar divertire, che gli spillate anche tutti questi soldi a sti vecchietti?
1: Saluto a tal proposito, prima del prossimo disco, Giovanni, il mio vicino di camera, che non so che faccia abbia.
0: Non l'abbiamo mai visto, l'abbiamo solo sentito chiamare.
1: Sua moglie lo chiama, c'è la parete un po' sottile, per cui dice: Giovanni, se non chiudi la finestra e domani è mal di gola e ti lamenti, io guarda, ti mando a casa. Non ha detto proprio così.
0: Ti mando in Connecticut.
1: Esatto. Mettiamo una canzone e ricordiamo il numero 347 342 5220. Siamo qua.

0: tornano dopo la pubblicità.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
6: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Frigorifero Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Frigorifero Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Have fun with
15: Chantecler, il gallo del pulito!

0: Il disco di Ariana Grande su Radio DJ. State ascoltando Vic e Mari e siamo sommersi da messaggi di gente con rumori molesti.
1: Sì, ma questa è una lamentela sull'alcol. La Chiara dice:
0: okay.
1: Allora, proprio lunedì uno dei miei ospiti dell'RSA, il signor Giovanni torna, certo, prepotentemente nei nostri pensieri, nei nostri cuori. Si lamentava della scarsa qualità del vino proposto,
0: sì,
1: ai pasti.
0: Giusto.
1: E lo allungano pure con l'acqua.
0: Chiaro.
1: Aggiunto piccato.
0: Mamma mia, danno su danno. Senti, tornando invece ai rumori, quelli della natura, al telefono abbiamo Marco dalla provincia di Cremona. Buongiorno Marco.
2: Ciao, buongiorno
1: Marco.
2: Ciao,
1: buongiorno. Ciao,
0: ciao Marco, buongiorno. Non ti abbiamo sentito da subito.
1: È di Via Dana lui, dove,
0: sì,
1: io ho moltissimi amici, quasi di famiglia. I Seletti e i Gozzi, li saluto. Sì, sì.
2: Ah, bene.
0: Basta. Niente, non ha voluto.
1: Bene, bene. Il mondo è piccolo. Anche la fidanzata di Nicola Vitiello è di Via Dana. Basta.
0: Vedi,
1: chiudo
0: torna.
1: La parentesi.
0: Senti,
1: allora,
0: Marco, okay, tu ti occupi di biciclette elettriche, però hai una passione,
2: esatto,
0: che è quella del golf, giusto?
2: Esatto, esatto. Una malattia più che una passione.
0: Sì, lo dicono tanti che giocano,
2: sì,
0: a golf,
2: sì,
0: che è un po' una malattia.
1: Però è stupendo, noi che adesso siamo a Cervinia, c'è il campo da golf, è bellissimo. Io vado sempre a vedere le marmotte e i giocatori di golf
0: insieme.
1: Sì,
2: è
1: stupendo.
2: Uno sport meraviglioso e, contrariamente a quello che si pensi, non è per nulla costoso. Perché calcola che,
0: sì,
2: si può giocare a golf pagando 400 euro all'anno, quindi, e puoi, sì, giocare tutte le volte che vuoi.
1: Meno di quello che paga il Vic per la sua palestra.
0: Sì, sì, quello che paga anche la signora, la 96enne nella casa di riposo. Senti, allora,
1: però c'è un però.
0: Almeno nel golf che frequenti tu, che cosa c'è?
2: Allora, praticamente ci sono una decina di laghetti nel campo, piccolini, quello più grande, quello un po' più piccolo. E all'interno di questi,
0: sì,
2: laghi ci sono pesci, ovviamente, anatre e quant'altro, e delle rane che si chiamano rane bue, che fanno,
0: sì,
2: dei versi, okay, che assomigliano molto a quello dei bovini, appunto. Quindi fanno...
0: Ma tu la... Aspetta, sentiamo.
1: È lui?
0: Questo è l'originale. È vero. Ecco perché le chiamano così. Vabbè.
1: Pensavo, ma guarda che bravo Marco.
2: Durante una partita, appunto, era una piccola finale di quelle, io ho sbagliato un colpo e ho dato ovviamente la colpa alla rana bue, perché lei ha fatto il verso,
1: mentre io stavo facendo
2: il putt decisivo per vincere, che poi invece,
0: certo,
2: non è andato come doveva andare. La rana si è presa un paio di parolacce.
0: Certo,
1: è colpa della rana bue. Vabbè, ma ti deconcentra,
0: Ma no, chiaro. Scusa Marco, ci rifai che facciamo un attimo il confronto. Prova a fare tu, poi mettiamo quella vera. Fai un po' com'è?

0: Bello, sentiamo l'originale come fa.
1: Siete uguali.
2: Molto simile.
0: Grazie Marco.
3: Lei è più brava. Posso salutare tutti i miei clienti?
0: Ma certo.
2: Uno per uno. Non abbiamo
3: uno
2: il
3: per
2: tempo,
3: uno.
2: Però sì.
3: Saluto tutti i rivenditori delle biciclette XP, grazie.

0: Radio DJ. Corriamo un po' veloci che abbiamo il tassativo che arriva.
1: C'era una rana bue,
0: sì, l'ha detto in tanti tra l'altro. Senti, allora, intanto questo vocale.
2: Senti, Mari, io abito a Verona, città dell'amore, e abito proprio sopra un B&B, e quindi quando inizia l'estate tengono le finestre aperte. Non vi dico, altro che rospi, la stagione dell'amore inizia qui a Verona.
1: Certo. Poi questa mattina alle 6.30 sentivo un soffio forte arrivare da fuori. Apro le persiane, su casa mia passava molto bassa una mongolfiera. Normale qui a Mondovì, dice Gianluca.
0: Che bella immagine svegliarsi così. Senti, e poi chiudiamo con ciao Vic, ciao Mari, parliamo dei miei vicini di casa. Due vecchietti, 89-86 anni, sordissimi. Noi leviamo la suoneria e vediamo solo le immagini con la nostra TV. Come audio usiamo loro.
1: Certo, devi sperare di aver gli stessi gusti.
0: Certo, se no devi guardare quello che guardano loro. Vabbè, mettiamo l'ultima canzone di quest'ora e poi ritorniamo.

0: Enel, vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibbione. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
10: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: Avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Service.

0: Services. TAN 399 TAI 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia!
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. We'll be right back.

0: cerchiamo.
1: Li troviamo.
2: Li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Un minuto alle 8. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Sono più di 80 gli obiettivi in Iran colpiti nella notte dagli Stati Uniti. Il comando centrale americano ha spiegato che l'attacco rappresenta una risposta ai raid condotti negli ultimi giorni da Teheran contro le navi in transito nello stretto di Hormuz.
5: Per l'Iran si è trattato di una grave violazione del memorandum d'intesa. Ci saranno ritorsioni, minaccia il ministro degli esteri Araghchi. Teheran afferma di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, dove sono scattate le sirene d'allarme e sono stati attivati sistemi di risposta a droni e missili.
4: Ma per il segretario generale della NATO Mark Rutte ad Ankara per il secondo giorno del vertice dell'Alleanza Atlantica, i raid americani nella notte erano assolutamente necessari. L'Iran sta violando la tregua con l'attacco alle navi. Gli Stati Uniti dovevano reagire con forza, ha detto Rutte, che ha aggiunto di aspettarsi che oggi gli alleati ribadiranno che Teheran non potrà mai avere le armi atomiche e che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto.
5: Ad Ankara c'è anche il presidente americano Donald Trump, che ha attaccato ancora gli alleati accusandoli di essersi sfilati sull'Iran. Nuove critiche anche a Giorgia Meloni. È una brava persona, ha detto il tycoon, ma per noi non c'è stata. Con Trump i rapporti sono cordiali, commento della Premier. Oggi a margine del vertice Trump vedrà il presidente ucraino Zelensky.
4: Intanto non si fermano gli attacchi russi in Ucraina. Nella notte una serie di esplosioni ha scosso la capitale Kiev, dove alcuni magazzini e altri edifici non residenziali sono in fiamme.
5: È salito a 3.685 vittime accertate e quasi 17.000 feriti il bilancio del terremoto in Venezuela. 18.000 persone sono rimaste senza casa. Le scosse di assestamento sono state più di 1.000.
4: E sono almeno 17 le vittime per le violente tempeste che hanno colpito il sud della Cina, causando l'evacuazione di oltre 130.000 persone nella regione del Guangxi. Le piogge, seguite al passaggio di un tifone, hanno fatto esondare una quarantina di fiumi e corsi d'acqua.

0: danneggiando circa 13.000 acri di terreni agricoli.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. È deceduto in ospedale il 50enne che ieri sera ha picchiato la madre 80enne e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra della sua casa di Comiso in provincia di Ragusa. Sembra che l'uomo avesse problemi psichici. La donna è ricoverata con gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita.
0: Andiamo negli Stati Uniti. A New York cresce il timore che un grattacielo di Manhattan possa crollare parzialmente. Il sindaco Mamdani ha spiegato che due colonne portanti si sono piegate e sono state rilevate crepe e cedimenti dei soffitti.
1: L'edificio di 37 piani che affaccia sulla 42esima strada è stato transennato ed è monitorato dai vigili del fuoco con dispositivi in grado di rilevare spostamenti fino al centimetro. Sono stati installati supporti temporanei per stabilizzare la struttura.
0: Siamo allo sport, il calcio ai mondiali, l'ultimo quarto di finale sarà Argentina-Svizzera. I biancocelesti trascinati da Messi hanno battuto in rimonta l'Egitto 3-2, gli elvetici hanno avuto la meglio sulla Colombia ai rigori. Domani il via ai quarti con Francia-Marocco.
1: Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner batte il tedesco Struff e centra la sua terza semifinale sull'erba londinese. Venerdì la sfida con il serbo Djokovic, che ha superato il canadese Auger Aliassime.
0: Oggi Flavio Cobolli e Jasmine Paolini vanno in caccia della semifinale con il britannico Ferri e l'ucraina Kostyuk.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: With nuova Leaf Motor B05 100% elettrica. Liberate il piacere di guidare.
15: Salida del vuelo con destino a la

0: Carol G con Manu Chao su Radio DJ in diretta da Cervinia, ritorna qui la linea nel nostro studio bianco trasparentissimo per poi rimbalzare fino a Riccione dove ci sta aspettando Enrico.
1: Caldissimo in tutti i sensi.
0: Com'è la temperatura a quest'ora, Enrico?
2: Eccomi qua, no beh qui siamo sui 28 circa.
0: Ah beh buono,
1: però alle 8.
2: Sì, che poi qui... Sì, ma qui siamo sempre baciati dalla Brest, devo dire che non si sta male.
1: Quella che il Vic chia... il Vic la chiama Brezza.
0: Io la chiamo, mi viene Brezza. Cosa vuoi che ti dica?
2: Comunque è quella.
0: Bravo. Con o senza la Z.
2: Come vogliamo, è quella lì. Comunque in effetti un po' tutte le coste poi hanno questo privilegio.
0: Sì. Non dirò noi che siamo di Milano, anche da noi c'è una Brezza, lascia fare.
1: Allora oggi mi sa che c'è da dire qualcosa. Qualcosa anche riguardo il meteo, perché...
2: Si parla anche di meteo?
1: Solo inizialmente, perché pare che la terza ondata di calore, no?
0: È arrivata.
2: E non ha intenzione infatti di mollarci l'anticiclone con la sua componente subtropicale, che continua a guardarci con cupidigia, direi. Dalla penisola iberica, dalla ciguarda, che voglia di entrare
0: vogliosa,
2: in Italia.
0: Vogliosa.
1: È un po' tipo anche Ausse Cipegu, capito? Sembra, perché ti vuole... Vuole proprio abbrancare.
2: Sì, in effetti una sua lingua è arrivata fra noi, anche se tutto sommato, eppure tutto sommato restiamo ai margini di questa grande area anticiclonica che però non porterà, l'essere ai margini non porterà grosse conseguenze, ad esempio qualche nube al mattino sul Triveneto, al pomeriggio qualche temporale sull'Appennino meridionale, tutto qua, per il resto... Però lo dico tra virgolette, stavolta bel tempo, per cui
0: la gente si arrabbia. È bello perché sole sereno.
2: In genere si dice bel tempo quando c'è il sole, ormai è un modo di dire. Però magari qualcuno odia il sole queste giornate,
0: odia il caldo.
2: Temperature elevate, infatti ci saranno picchi anche di 37-38 gradi sulla pianura padana occidentale, nelle zone interne in generale anche del centro-sud. Come dicevo all'inizio, più fresche le coste.
0: Bene, allora siamo già a 2:20, secondo me abbiamo dato, Enrico, sulla questione meteo, perché entriamo ufficialmente nel nuovo Enrico, la nuova svolta di Enrico che diventa anche esperto di gossip, con aggiornamenti, leggo qua da Monitor oggi.
2: Ci sono degli aggiornamenti, intanto si parla ancora del matrimonio di Aurora Ramazzotti, perché certe assenze, oltre a quella che abbiamo sottolineato di Tommaso Zolti, fanno discutere. Ad esempio quella di Giulio Berruti, il compagno di Michel Hunziker, non c'era lui.
0: Non c'era?
1: No. Tu avevi detto che c'era inizialmente.
2: In effetti invece
0: le signore ti hanno sgridato.
2: Mi hanno smentito le signore, quasi con un ceffone.
1: stai dicendo Enrico?
2: Ce n'è una fra tutte che sta facendo molto discutere, quella di Ilary Blasi. Perché erano tanto amiche, no? Vantano anche un agente in comune, no? La mitica Graziella di Notoria.
1: Sai anche

0: Poi, sai anche questo, Enrico,
1: anche il business.
0: No, la conosciamo tutti, certo, cara.
2: Quindi... Quindi poi, come dire, cioè, ti si sposa la figlia della tua amica e non vieni,
1: Certo.
2: E pare che ti sia incrinato qualcosa, già infatti ne abbiamo discusso qui all'Ombrellone, si è già incrinato qualcosa nel 2025 quando Hillary non ha partecipato alla festa di compleanno di Michelle, insomma, fa parlare.
1: Ha già da lì, come tu dici.
2: Sempre a proposito di Hillary, Totti non gradisce neanche il suo matrimonio, così questo in più, e lo aggiungo.
0: Per far capire che lui ha il quadro completo, Enrico.
2: Sì, perché non vuole... che dopo il matrimonio lui si vada a insediare nella sua villa all'Eur, ecco, e con i suoi figli, oltretutto.
1: Bello.
2: Poi c'è anche un aggiornamento, sì.
1: Sì, no, no, scusa, è che io immaginavo Enrico nel tabacchino, che con il muro, con tutte le foto, e tira i fili per collegare.
0: Come nelle serie crime.
1: Esatto.
2: E poi c'è la telenovela Harry, attenzione, perché è arrivato Harry da solo.
0: No,
2: senza moglie e figli.
0: Ma sono due mesi che ne parliamo.
2: Incredibile. E alla fine non sono venuti, però siccome sta a 5 giorni, si spera
1: dove
2: che
1: dorme?
2: Magari in una seconda fase arrivino, però ma non so.
0: Ma si viaggia tutti insieme. Una domanda, Harry era invitato al matrimonio di Aurora Ramazzotti?
2: Infatti potremmo fare questo link.
1: E soprattutto Totti cosa ne pensa?
2: infatti, ecco, c'è questo da indagare oggi sotto l'ombrellone.
1: Vabbè, domani, esatto, oggi indaghi e domani ti richiamiamo. Grazie,
2: Enrico. A domani, ciao.

0: is Grace Jones, per la precisione, Slave to the Rhythm. Esatto, 1985 su Radio DJ.
1: Che meraviglia. Poi Marco ci chiede, visto che siete a Cervinia, ma un bel tormentone estivo montano. Io non me ne ricordo dai tempi di Ain't No Mountain High, però magari ce ne sono.
0: Esatto, abbiamo fatto un post l'altro giorno mettendo Ain't No Mountain High. Sicuramente sfugge a noi qualcosa di più recente. Ci ragioniamo. Senti, a proposito di estate di Enrico anche, e quindi e beh, perché Enrico lì dalla sua postazione privilegiata prima, ma anche adesso, avrà incrociato sicuramente centinaia, migliaia di amori estivi.
1: Di amori estivi,
0: che
1: cioè,
0: si sono formati.
1: Che sono quelli sul quale i tuoi amici non si sentono di mettere la mano sul fuoco. Quando dici mi sono innamorata in vacanza, normalmente gli amici ti dicono vabbè, sì, ma non durerà, ma certo è ovvio, ma è impossibile, ma guarda, pensa al prossimo.
0: Certo, beh, goditi il momento, ti dicono, guarda, sì, ma tu torni che dici è la donna della mia vita, oppure l'uomo della mia vita.
1: Allora, e delle volte non funziona, nel mio caso è funzionato, cioè già, il mio matrimonio, per quanto traballante, sì, è comunque nato da un amore estivo.
0: Comunque a quanti anni siamo arrivati, Mari?
1: Siamo arrivati a 14.
0: 14?
1: Sai che non so niente, ti ho dato un numero,
0: no, perché
1: a caso.
0: Io penso 14...
1: 77, le gambe delle donne. No, però penso di sì, ne ero 15 anni, 14.
0: 14 anni, va bene. Allora, perché parliamo di amori estivi? Perché è un argomento che non finirà mai, che farà dei giri immensi e poi ritornerà anche lui. Adesso si chiama, perché poi le cose gli danno un nome nuovo e pensano di aver inventato chissà che, si chiama Wonder Love. Ma alla fine è quella roba lì, cioè l'amore estivo con tutti i suoi pro e anche tutto quel carico di contro, perché ovviamente tu sei, allora vediamo i pro, tu sei in una situazione di relax, sei al mare, sei in vacanza, sei in montagna, sei in vacanza, quindi totalmente spensierato, hai tutta la giornata libera, il lavoro, i pensieri sono lontani, incontri una persona che ti piace, parte l'amore e ti sembra tutto meraviglioso.
1: Beh,
0: e lo
1: ovvio,
0: è, e
1: lo è, lo è, perché certo, è l'inizio dell'amore, in più sei in un contesto stupendo,
0: facile,
1: no? Anche
0: esatto,
1: dove proporre cose molto più semplice, no? Andiamo sì, lassù sul picco della montagna, certo, e facciamo un piccolo picnic. Ieri ho visto due tipi che facevano un picnic da soli e mangiavano, non so, un pezzetto di panino, un pezzetto sì, di frutta.
0: E se lo e passavano?
1: Poi, no, sì, come due passerotti, no? E poi un bacino attraverso il tavolo, poi rimangiavano un bacino.
0: Bello.
1: Volevo passargli di fianco e dirgli, siete all'inizio, ragazzi!
0: Ci vediamo fra 14 anni, vi chiamo Filippo? Va bene, senti, e poi ci sono tutte, chiaramente, quelle condizioni favorevoli dal punto di vista proprio sentimentale, perché il coinvolgimento è rapidissimo, parte subito a bomba, è fortissimo, come dicevamo l'atmosfera della vacanza aiuta, ti sembra tutto speciale, poi però adesso c'è l'elenco dei contro, si torna alla normalità.
1: Sì, beh, dicono la delusione quando il coinvolgimento non è reciproco,
0: vabbè,
1: o non supera la fine del viaggio, ma
0: quello...
1: è ovvio, allora in quel caso non era neanche amore, era un amorazzo.
0: Diciamo che il vero problema è che normalmente il posto di vacanza accentra, cioè magari si arriva da luoghi diversi, ci si trova lì, però poi quando si torna nelle proprie case uno sta magari da una parte, l'altro a 600 km e quindi parte quel grande ballarò.
1: Ma
0: che
1: anche
0: faccio?
1: Semplicemente quando torno in città, perché io per esempio ho dovuto dire a mio marito, guarda che è normale che tu mi chiami tutti i giorni e cerchiamo di vederci, lui proprio non aveva l'ABC, non aveva l'abecedario emotivo per affrontare la cosa, e quindi si è lasciato trascinare. Comunque questa nuova tendenza che possiamo sperimentare in questi mesi di approccio alle vacanze o inizio alle vacanze per qualcuno, no?
0: Certo.
1: Perché gli studenti sono in vacanza in questo momento, è proprio il Wonder Love,
0: sì,
1: che unisce la voglia di viaggiare e la dimensione delle relazioni.
0: Grazie.
1: Ma cosa c'è mai di più bello, Vittorio?
0: Ma certo, ma infatti noi qua stiamo a raccogliere cose, sensazioni, momenti, ricordi anche, poi magari invece sono dei ricordi ancora attuali, che ne sai, legati appunto delle storie d'amore che sono nate anni fa in posti meravigliosi di vacanza. Se volete, vi ricordo il numero, che è 347 342 5220.

0: all'estero. Mi piace perché c'è un contrasto fortissimo, vedo delle dita di Tito, ma non so bene.
1: Canterò,
0: vado
1: d'orecchio. Per te l'ultima canzone.

0: gelosia.
1: L'ultima canzone su Radio DJ, mi sembra anche una canzone adeguata, citando i baci.
2: Sì, lui è Biagio Antonacci, sì. con Giuli. Allora Giuli, faccio un appello a Giuli, perché lui è della Valle d'Aosta.
1: È qua vicino.
2: Sai,
1: Giuli,
2: che io gli voglio molto bene, perché è il socio di Olly.
1: Ma dai,
2: ma ha fatto anche un nuovo disco, che è bellissimo, di cui la mia preferita è Serenamente, di Brescia.
1: Certo.
2: Comunque Giuli, se sei Aosta, vieni su, però avvisami, perché vado a dormire prima la sera.
1: Così
2: se non riesco a proferire parola dopo le 10.
1: Poi si sveglia un filo prima, si dà una truccatina, insomma arriva in studio di tutto punto. Ti aspettiamo qua, guarda che qui è fresco, molto più che a Oscar.
2: Certo,
1: a Oscar anche. Va bene, senti,
2: l'Oscar glielo auguriamo a Giuli.
1: In questo punto, diciamo, del nostro programma abbiamo constatato questo: da un lato che si sono reinventati il nome degli amori estivi, ma rimane la stessa cosa.
2: Ma va bene, pur di parlarne.
1: Ma certo, noi lo facciamo molto volentieri, è tutto un pretesto. E adesso qua c'è un'altra grandissima scoperta, fammelo dire, mi lascia senza parole. Cioè, vi faccio questa
2: esattamente
1: domanda:
2: esattamente l'effetto che fai tu a certe tipe.
1: Esatto, senza parole, senza fiato. Allora, secondo voi, in una relazione, se che ne so, il lui o la lei, non importa, ma non è così dipendente dai social, che ne so, a cena, mentre sono fuori, magari durante una discussione, il fatto che non stiano sempre sul telefono è meglio o peggio per la relazione?
2: Guarda,
1: a occhio,
2: lasciami un 2 o 3 mesi per rispondere a questa domanda, perché devo pensarci. Allora, c'è

0: fidanzato luddista, cioè sì, un fidanzato che decide di non usare i social media, e ovviamente anche su TikTok viene interpretato dalle donne come una green flag, cioè una bandiera verde, nel senso un segnale positivo,
1: esatto,
0: sulla relazione, sul fatto che la persona davanti a te abbia un briciolo di senno, contezza di sé, come direbbe la Sciarelli.
1: Bravi, esatto, contezza di sé. Per cui che cosa succede? Che durante, che ne so, una cena, ma anche proprio nella vita quotidiana, in ogni momento, lui, perché qua si parla un po' di lui rispetto a una fidanzata,
0: lui come diabolico.
1: Esatto, quindi Eva Kent nota che lui non scrolla continuamente Instagram, per dire, il feed, poi non controlla se sono aumentati i follower, non risponde a tutti
0: ma
1: i commenti.
0: Nel tempo di una cena, ma che ne fammi vedere se due ce ne ho in più.
1: Esatto, cioè non si sa. Poi il telefono non interrompe una discussione, e anzi qua si dice, pensate che altro colpo di scena, che si sposta la discussione stessa su livelli più diretti, di umorismo, di dialogo.
0: Banalmente, banalmente, se la persona davanti a te ti ascolta, sì, è più facile che già si riesca a creare una connessione emotiva.
1: Pazzesco, pazzesco. Vabbè, questo per dire che poi se abbiamo degli amori estivi durante i quali state scollegati dal telefono, è proprio una bomba di perfezione.
0: Sarebbe il meglio,
1: Va bene, dai, senti, mettiamo una canzone, fammi ricordare ancora il numero 347 342 52.

0: Signor Vittorio, signora Marisa, Bic e Mari
1: tornano dopo la pubblicità.
2: Liberate il piacere di guidare.
3: Anche quest'anno l'Hip Motor è al Vertical Summer Tour, nelle più belle spiagge d'Italia con sport, musica e divertimento firmato Radio DJ.
2: Venite al Vertical Summer Tour e provate in anteprima la nuova Hip Motor B05 100% elettrica vostra a partire da 22.900 euro.
4: Scoprite B05 e l'intera gamma Hip Motor con tecnologia elettrica o REV Hybrid al Vertical Summer Tour e su hipmotor.net.
5: Radio DJ One Nation One Station.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Viareggio dal 10 al 12 luglio.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
9: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
8: La Torrente, baciati dal sole del sud.
10: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
11: Sali.
10: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
16: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
15: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
17: Yuhu! C'è nessuno?
18: Yeah! Uno c'è!
17: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
18: Piacere! Calciolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
19: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
21: Have fun with
22: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Rodrigo con Drop Dead su Radio DJ.
1: Ah, quanto
0: eccoci
1: mi
0: qua.
1: Piace Olivia Rodrigo, e senti il messaggio meno romantico della storia.
0: Oddio.
1: Fabio.
0: Sì.
1: Buongiorno Vic e Marisa, quando ero piccolo stavo insieme a una cugina di un mio cugino. Soltanto nel periodo estivo, quando tornavo in città, ognuno si faceva i cavoli propri. 4 anni così.
0: Beh,
1: che bel ricordo.
0: Niente male. La roba da raccontare anche ai figli.
1: Chissà cosa dice lei. Magari eri l'amore della sua vita.
0: Che ne sai. Senti, e poi è arrivato questo vocale, sentite.
2: Ciao Vicky e Mari, vale lo stesso se il mio compagno l'ho incontrato in Algeria, ma per lavoro?
1: Sì.
2: La
1: sì.
2: cosa divertente è che io sono indiana e ci siamo incontrati in Algeria, lavoravamo per dei cinesi e parlavamo in francese.
0: Bene, che
2: insomma,
0: casino.
2: Un purì di lingue.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Però bello, vedi. Ciao.
1: Ma è stupendo, siete i miei preferiti.
0: Stupendo, stupendo, ma aspetta, perché forse potrebbe essere tra i preferiti, adesso non trovo mica più il nome qua, ci sono 100 informazioni sul monitor, vabbè. Chi abbiamo al telefono, pronto?
1: Dani da Novara.
0: Eccola.
3: Ciao, sono Dani.
0: Ciao Dani.
3: Ciao.
1: Allora, ciao cara, tu ricordi tutti i tuoi amori estivi dagli 11 ai 17 anni e noi siamo qui per ripercorrerli. Che,
3: esatto.
1: Che bella idea.
3: Che bella
1: allora,
3: idea.
1: 11
3: sì,
1: anni.
3: Allora, 11 anni, nelle Marche, era svedese e si chiamava

0: Lubos,
1: com'era? Che voto diamo a Lubos?
0: Lubos era tanta roba, sì, quindi diciamo su una scala da 1 a 10 era un 9.
1: Urca, partiamo subito col botto, va bene.
2: Allora possiamo fare una scala da 1 a Lubos.
1: Sì, esatto. Poi anni 12.
0: 12 anni, Liguria, si chiamava Marco.
1: Sì.
0: Marco, diciamo, 6 e 7.
2: No, niente Marco, poca roba.
1: Posso dire, magari Marco avrebbe preso anche di più, ma Lubos dell'anno prima.
0: No, Lubos, sì, esatto.
1: Mi sa che un po' gli ha rovinato la vita Marco in Liguria. Va bene, poi anni, che tutto da 12 anni, poi 13
2: anni.
0: Esatto, poi 13 anni, sempre nelle Marche, Giovanni.
1: Giovanni? Giovanni. Com'era Giovanni?
0: Giovanni, sì, anche lui un 7, era sempre sotto Lubos, però.
1: Mi sa che Lubos, certo, è difficile da scalzare.
2: Ma diciamo una cosa positiva su Giovanni, però era molto...
0: Giovanni era suonava la chitarra, diciamo che faceva molto gruppo, sì,
1: certo.
0: Era anche più grande, tra l'altro.
1: Era un ometto, certo. Va bene,
2: ma
1: poi
2: passiamo ai 14 anni, le 14 vicende di Orlando...
0: Orlando, Campania, sì, erano due fratelli
2: Che si chiamavano Orlando.
1: Orlando
0: 10.
2: Non allora l'hai mai dimenticato.
1: 10 ha preso
0: adesso.
1: Urca, sì, scusa, perché sto aggiornando qua il ranking.
2: Sì, sì, è 10. Ma che occhi aveva? Che occhi aveva Orlando?
0: No, aveva degli occhi verde smeraldo, io un verde così non l'ho mai visto.
2: Ma dove sono quegli occhi lì? Non l'hai più ricercato?
0: No, non l'ho più ricercato, era giù, abitava giù, credo in provincia di Napoli.
1: Io
0: ero giù a Sapri all'epoca.
1: A Sapri? Ma davvero? Sì, dove andavo io in vacanza?
2: Vic, ma non ti chiami Orlando?
1: Non mi chiamo Orlando, non ho gli occhi verdi. No, certo, Dan.
2: No,
1: ma poi non ero proprio a Sapri, sennò magari... Vabbè,
0: esatto.
1: Poi...
2: Passiamo ai 15 anni.
0: 15 anni invece, Puglia, sì. Rocco.
1: Rocco, cosa
0: sì,
1: gli diamo a Rocco?
0: Rocco 7 anche lui, 7,
1: beh comunque
2: 6,
1: 7, dai. Ma quelli subito dopo i 9 e 10 è un casino, una vita dura.
0: No, è un casino, dopo il 10 di Orlando non ce n'è.
2: Però una particolarità di Rocco la voglio sapere.
1: Sì.
0: No, era tanto carino, era molto gentile.
1: No, dai, Rocco, ciao.
0: Era un romanticone, sai chi sarà? Sulla spiaggia.
2: Dani, sai chi sarà l'unico che ti chiamerà alla fine di questa telefonata?
1: Rocco.
2: Sono
1: Rocco,
2: sicura.
1: Orlando ha spento la radio. Vabbè, senti, e poi l'ultimo a 16 anni. Poi non so dopo i 16 cosa è successo, ce lo dirò.
0: Mi sono fidanzata. Insomma, mi sono fidanzata con quello che poi è diventato il mio futuro marito.
1: Allora certo.
2: Allora non diciamo i voti.
0: Fino ai 17 anni sono rimasta, diciamo, con gli amori estivi. Dai 17
1: poi
0: anni
1: dopo,
0: in avanti, basta
1: con l'amore della vita. Brava,
0: esatto.
1: Dani,
2: ciao,
1: un abbraccio, ciao.
0: Un abbraccio a voi, un bacione, ciao.

0: Messi Gray con I Try 1999. Allora, abbiamo appena avuto al telefono la Dani che ci ha raccontato dei suoi amori estivi.
1: Ma era solo l'inizio.
0: Era solo l'inizio ed è arrivato questo vocale, sentite.
2: Buongiorno, padre di bambina di 10 anni. Mi state dicendo che io dall'anno prossimo dovrò cominciare a preoccuparmi degli amori estivi di mia figlia. Io non ce la posso fare, non sono pronto, aiuto, ciao.
0: Ciao, ciao. Sì, comunque la risposta è sì.
1: Sicuramente sì.
0: Esatto, preparati, sei solo all'inizio. Allora, senti, velocemente, abbiamo Maria Elda da Roma che ci sta aspettando al telefono. Buongiorno Maria Elda.
3: Ciao, buongiorno. Ciao, ragazzi.
1: Cara, ciao. Senti che entusiasmo. Allora, facciamo la premessa. Tu eri a Santo Domingo con un'amica che si era appena separata.
3: Che poverina, sì. Si era appena separata, la mia cara amica Fulvia. E purtroppo, certo. Insomma, lei era un po' triste, però ci
0: era
3: siamo
0: un po' giù.
3: Tantissimo.
1: E okay. Soprattutto tu,
3: Soprattutto io.
0: Esatto. Allora, scusa, il progetto del viaggio era andiamo un po' in vacanza che ti sei appena separata, giusto?
3: Esatto, così, okay. Così ti rilassi,
0: ti distrai
3: un po', cambiamo,
0: certo,
3: un po' aria, vediamo di stare un po' meglio.
0: Certo.
3: E poi quando siamo arrivati all'aeroporto, insomma all'epoca 2007, voli charter, partiamo.
0: Sì.
3: E
0: sì.
3: Quando arriviamo a Santo Domingo, dopo un paio di giorni cominciamo a conoscere questi due ragazzi che ci avevano in realtà seguito già dall'aeroporto quando abbiamo impacchettato la valigia
0: a Fiumicino.
1: Le avevano puntate.
3: Okay. Hanno puntato, guarda queste cretine che impacchettano. E hanno impacchettato pure loro con tipo sei giorni per spacchettare a Santo Domingo.
0: Certo.
3: E chi era? E lui, uno dei due, giusto abitava anche a pochi chilometri da casa mia, che per Roma è una follia, non succede,
0: certo,
3: mai.
0: Certo.
3: Questi amici in comune, e quindi è nata questa cosa, tanto che il capo animatore dell'allora villaggio, eccetera, disse, voi vi sposerete? No, ma figurati.
0: Solito entusiasmo.
1: Io sono qua per portare la mia amica, che era un po' triste.
3: Esatto, ma va, ma che è così? Poi lui lavorava all'Enel all'epoca, ogni volta... Sì. Che andavamo a fare un trasporto da una parte all'altra, una discoteca, una gita, eccetera, andava via una volta la luce del volta sulla strada, lui diceva, vedi, sono io che
0: certo.
1: Che canta. Comunque io voglio dire che anche mio marito lavorava all'Enel, fa saltare sempre la luce perché mette insieme tostapane e bollitore.
0: No, ma è un'altra questione.
1: Io
0: quella
1: dico, ma non sei un ingegnere.
0: Comunque
1: non
0: le basi, le basi, certo, ma lui che aveva degli agganci voleva fare degli effetti speciali.
3: Fare colpo.
0: Certo. Vabbè, insomma, alla fine
3: c'è
0: riuscito.
3: Nel 2012 ci siamo sposati, abbiamo due bellissime bimbe, Lara e Lucrezia.
0: Bellissimo.
3: Spero mi stiano ascoltando.
1: Cari,
0: ma certo.
1: Senti, l'elettricità dell'amore è sempre rimasta tra voi.
3: Sì, esatto.
0: Sì. Ottimo. E scusa, non per dire, poi ti salutiamo. L'amica tua con quell'altro, niente.
3: Niente, abbiamo tentato. Sono diventati i nostri due testimoni di nozze.
0: Però...
3: Sono due carissimi amici ancora. Li vogliamo molto bene. Però niente tra di noi.
0: Niente d'amore, niente peccato. Elettricità. Ma perché non lavorava all'Enel quella.
3: Esatto.
0: Ciao, Maria Elda. Una bella. Ciao,
3: ragazzi, ciao,
1: bella.
3: Ciao. 1, 2, go.

0: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Viareggio dal 10 al 12 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
8: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cappavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cappavis e sale l'energia.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi.

0: presto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano 30 secondi alle 9. Ancora buongiorno dalla redazione di Radio DJ. In apertura un'ultima ora di cronaca. Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Roma con l'accusa di truffa ed evasione fiscale e ora si trova ai domiciliari.
3: Oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Il danno prodotto sarebbe di circa 5 milioni di euro. Ad Adinolfi è contestata anche una presunta evasione fiscale da 400 mila euro.
2: Cambiamo argomento. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ad Ankara per il secondo giorno del vertice dell'Alleanza Atlantica ha dato il suo appoggio al presidente americano Donald Trump dopo che gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un duro attacco contro l'Iran colpendo più di 80 obiettivi.
3: Secondo il Pentagono, i bombardamenti sono una risposta alle azioni contro alcune navi commerciali nello stretto di Hormuz condotte dai Pasdaran negli ultimi giorni. I raid americani erano assolutamente necessari, ha detto Rutte, precisando che l'Iran sta violando la tregua.
2: Non si è fatta attendere la controrisposta delle forze di Teheran che hanno lanciato droni e missili sulle basi degli statunitensi in Kuwait e Bahrain.
3: In questo clima, nella capitale turca, oggi i leader dei paesi alleati discuteranno anche di Ucraina. È in programma un bilaterale tra Trump e il presidente ucraino Zelensky.
2: Rutte ha inoltre spiegato che nella dichiarazione finale del summit sarà confermato che la Russia è una minaccia per l'Alleanza Atlantica.
3: La cronaca è scattata all'alba una vasta operazione della polizia contro la pedopornografia. 7 persone sono state arrestate tra Catania, Frosinone e Potenza.

0: Senza altre 30 risultano indagate in tutta Italia. Sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.
1: Durante le indagini, eseguite anche sotto copertura, sono stati individuati diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile anche con bambini abusati in età infantile. Sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di identificare le piccole vittime degli abusi.
0: Siamo allo sport, giorno di riposo oggi ai mondiali di calcio dove non sono in programma partite. Ieri si sono completati invece gli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che hanno eliminato rispettivamente Egitto e Colombia. Domani sera alle 22 prenderanno il via ai quarti di finale con la sfida tra Francia e Marocco.
1: Quarti di finale che invece si concludono oggi a Wimbledon. Nel tabellone maschile Flavio Cobolli sfida il britannico Ferry, in quello femminile Jasmine Paolini affronta l'Ucraina Kostyuk.
0: Chi si è già qualificato per la semifinale del torneo londinese? Il numero uno al mondo Sinner, che venerdì se la vedrà con il serbo Djokovic.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento alle 10.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: anche da qui, da Cervinia, ci colleghiamo con Federico Bernocchi perché siamo affamati di domande esistenziali, non a caso.
1: Sì, perché esistenziale, tra le varie cose che fa infinite il poliedrico Federico Bernocchi, esistenziale è il nome del podcast con Francesco Locane, che risponde per l'appunto a delle domande di tipo esistenziale. E oggi ne proporrà un'altra. Buongiorno.
0: Ciao Federico.
2: Buongiorno a voi, buongiorno. Ragazzi. Allora, il sottotitolo corretto è risposte discutibili a domande universali.
0: Giusto, bravo, giusto. Sì, sì, sì, era un po' difficile per noi, scusaci, da memorizzare il sottotitolo, ma tu sei qua pronto a completare dove noi non arriviamo.
1: Tu trattaci come
2: parte,
1: se fossimo i tuoi nonni.
2: Esatto, d'altra parte come dice la Mari sono poliedrico, per cui sono qua apposta.
1: Apposta.
0: Bravissimo.
1: Allora, chiedigli con cosa confina il Molise, non lo sa.
0: Certo che lo sa. Allora, senti Federico, qual è la domanda di oggi alla quale vogliamo rispondere?
2: Allora, questa ragazzi è veramente una domanda, tra l'altro incredibilmente puntuale. Cioè, cosa nascondono le persone che hanno tolto le spunte blu da WhatsApp?
0: Dei segreti inconfessabili, conducono anche delle vite brutte probabilmente.
2: No? Ma secondo me sì, guarda, allora io devo dire questa puntata l'avevo presa, è una cosa che mi ha sempre molto infastidito, quelli che tolgono le spunte blu, perché non capisci per quale motivo lo fanno e non capisci cosa nascondono, ti lasciano lì un po' appeso. Quindi poi discutendo in puntata però ho scoperto una cosa interessante, che la cosa non è solo ed unicamente univoca, cioè chi toglie le spunte non ha il potere di vedere anche dall'altro parte.
1: Ah,
2: e quindi se
0: chiaro.
2: Fosse
0: solo per quel, cioè io solo per quel motivo non toglierei le spunte blu, perché io voglio sapere, ma ti dirò di più caro Federico, conosco gente che toglie le spunte blu, poi le rimette momentaneamente per vedere di là e poi le riattiva la funzione stealth, diciamo, non so, a seconda dei momenti.
1: Che paragone hai fatto, non me lo ricordavo più lo stealth, che di colpo era sulla tua testa.
0: Esatto, all'improvviso. Lo
2: fanno. Io invece mi sono trovato nella condizione di discutere con un amico Francesco di questo fatto, cioè di togliere le spunte blu, e individuavo in loro i nemici giurati della comunità, quindi persone dei problemi evidentemente, in realtà poi mi ha convinto proprio questa cosa del fatto che è cioè nel senso va da una parte e dall'altra, quindi a fine puntata le ho tolte e adesso devo dire che vivo meglio.
1: Vedi,
0: tu le hai tolte Federico?
2: Io le ho tolte e mi sono fatto proprio convincere mentre facevo la puntata. Sono partito dicendo no, ma questi figurati cosa nascondono, saranno delle persone terribili, cattivissime e tutto. Alla fine della puntata mi sono convinto, perché non avevo capito minimamente come funzionava la questione. Quando ho capito che la cosa appunto funziona in entrambi i lati, ho pensato che questo toglie non solo ansia e angoscia a me, ma anche all'altra persona, perché nessuno dei due è più obbligato, quando sei lì che stai cucinando, stai facendo qualcosa e arriva il messaggio della mamma, della zia che ti chiede una cosa totalmente inutile, tu per sbaglio hai visto per un secondo quella richiesta, dici oddio adesso mi sento in colpa, mi brucerò sicuramente,
0: rispondere.
2: E invece togliendo, tipo a quel punto togli responsabilità a te, agli altri, a tutto e passa l'ansia. Io adesso devo dire vivo un po' meglio.
0: Beh,
1: hai ragione. L'altro lato della medaglia è che problemi hanno le persone che controllano gli accessi degli altri su WhatsApp.
0: Certo.
1: Nella fattispecie a casa nostra è mia madre e mia sorella la Gigi, che Fede conosce bene, infatti le ha tolte perché sennò mia madre dice vedi era in onda, era online alle 3 di notte, senz'altro ha bevuto, come se avesse 16 anni, no?
0: Senz'altro.
1: Ma dico, ma non ha bevuto, magari uno si sveglia anche per dei motivi che deve andare
0: da
1: a fare
0: un occhio,
1: la pipì, ma rimane sveglio da un'occhiata ai messaggi che non aveva visto.
0: Certo, certo,
1: ecco.
0: Giusto.
2: Beh, ma lì siamo al limite dello stalking. Però,
1: pur sempre parliamo di mia madre, cioè la regina dello stalking.
0: Sì, Federico, tu devi sapere che la mamma della Maria

0: No, lo sa, lo sa. Commenti, cioè i commenti sotto, che ne so, su Facebook di persone famose, lei li vive come dei messaggi personali indirizzati, certo, a lei, per cui è tutta una questione su di lei, ecco. Vabbè, però dai, io, certo. cosa vuoi dire, la Marinella la numero uno. Beh, comunque Federico, non so se mi hai convinto, io mi trovo a metà strada, cioè concludo dicendo che ho tolto l'accesso perché non me ne frega di far sapere né di sapere gli altri, perché è sempre così, se tu togli una cosa non puoi sapere dagli altri, non puoi stare, non puoi avere
1: ragazzi,
0: la moglie ubriaca,
1: mica, mica cioè, puoi avere tutto,
0: non puoi avere tutto, quindi a me sugli accessi non me ne frega niente, sulle spunte ci ragiono, e anzi adesso
2: guarda che è un tema, è un tema. Qua. Io la vivevo molto male prima, quando vedevo che scrivevo qualcuno e questo aveva tolto, sapevo che aveva risposto e vedevo che non gli comparivano le spunte blu, lo vivevo come un affronto, invece poi
0: adesso stai
2: preso con un po' più di tranquillità.
0: Bravo, sì. Bravo, sei passato dal lato oscuro delle spunte spente. Va bene, allora adesso aspettiamo anche di sapere cosa ne pensano là fuori. 347 342 5220. Intanto grazie a Federico,
1: baci Fede,
0: ciao,
2: grazie a voi amici esistenziali, lo trovate su tutte le piattaforme, ciao.

0: E niente, mi è partito un vocale così all'improvviso su Hot in the City.
1: E infatti dicevo, ma con chi sta parlando?
0: No, perché qua
1: e
0: c'ho...
1: mi dispiace perché davvero in the city è hot.
0: È molto hot, non è una canzone, credo che sia stata scelta a caso in questo periodo. Io nel frattempo, come un pianista pazzo, stavo facendo partire 100 tasti. Tra questi c'è anche il tasto dei vocali, perché appunto abbiamo parlato del che problema abbiano mai le persone che tolgono le spunte blu o non le tolgono. Poi dipende dai punti di vista. Senti qua però.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, sono Lella. Ciao ciao.
1: Ciao.
2: Allora, per chi fa il

0: rubo, per chi vuole nascondersi, per chi non vuole far vedere la spunta, eccetera, eccetera, c'è un altro modo per verificare, perché a me succede spesso, soprattutto per lavoro,
1: sì.
0: E basta andare sul messaggio inviato, schiacciare sopra e c'è l'info, e con l'info viene fuori se è stato letto o non è stato letto.
1: Hai capito?
0: Avere la certezza di questa cosa.
1: Adesso ripete tutto, chiaro, chiaro. Aspetta, scusa Lella, molto bene, ripete tutto.
2: Sì. Mari.
1: Marisa Passera al terzo banco.
2: Sai che stavo ascoltando il giusto, perché comunque non mi interessa. Stavo solo pensando che sono le 9:16 minuti,
1: sì.
2: Ed è arrivato il momento per me di togliermi le calze.
1: Ah, brava, brava, cosa che farò anch'io fra un istante.
2: Inizio ad avere un po' caldino, a differenza del fresco di stamattina alle 6.
1: Senti,
2: ti rispondo con la Chiara, se vuoi, che dici: io libera professionista, ho dovuto toglierle le spunte blu per evitare che i clienti mi subissassero di messaggi,
1: certo,
2: ad ogni ora,
1: certo,
2: in particolare in tarda ora, pensando che io dovessi rispondere dal momento che avevo letto.
1: Allora, siccome online mi rispondi, sì, ma sono anche, che ne so, le 12:15 di notte.
2: Ma non avevi il messaggio definitivo?
1: Avevo il messaggio definitivo.
2: Che l'hai perso, però,
1: no,
2: suonando la tua tastierina.
1: Ce l'ho, è pronto ed eccolo qua.
3: Io non tolgo né l'ultimo accesso né le spunte blu, perché se io ti sto ignorando, tu lo devi sapere.
1: Sai che tu mi fai anche un po' paura.
2: Tu lo devi sapere, non ho nessuna intenzione di avere a che fare con te.
1: Allora, senti, legando tutta questa tematica, cioè quella del telefono, delle distrazioni, anche prima parlavamo delle distrazioni in coppia quando uno dei due è sempre connesso, c'è anche una questione legale, perché da adesso ufficialmente tutte le auto nuove, quindi se avete già un'auto non vi preoccupate, non la dovete, diciamo, aggiornare, ma tutte le nuove che verranno prodotte
2: non
1: da adesso,
2: come le televisioni che non funzionano più, la vostra
1: risintonizzare
2: auto,
1: i canali,
2: esatto, continua andare.
1: No, continua ad andare, però quelle nuove dovranno avere un sistema che si chiama ADDW, cioè Advanced Driver Distraction Warning, che sarebbe praticamente un sistema avanzato che ti coglie in fallo se sei distratto.
2: Questo da ieri.
1: Sì, esatto.
2: Se noi lo diciamo con un giorno di ritardo,
1: vabbè, tanto
2: perché
1: non...
2: la testa è quella che è.
1: No, anche perché proprio o l'avete ritirata stamattina la macchina, oppure dai.
2: Il Vic non ce l'ha neanche la macchina, ce l'ha un carrozziere che non vuole fargli sapere nulla.
1: Comunque fatevelo sapere se è ancora lì la macchina, se l'avete già rivenduta. Nessuno mi dice niente.
2: Ti manderanno un WhatsApp. Però è una cosa molto intelligente, perché in effetti sempre maggiori sono le distrazioni che quindi comportano
1: pericoli,
2: incidenti e pericoli, no?
1: Altro che.
2: Per cui hanno la logica è semplice, cioè l'abitacolo è diviso in aree, c'è una telecamerina, ecco questo,
1: sì,
2: non devi pensare, che proprio punta su di te,
1: sì,
2: e controlla cosa stai facendo.
1: Può essere nel cruscotto, può essere nel volante, può essere lì nel parasole, però
2: in
1: c'è
2: grembo,
1: in
2: anche
1: grembo,
2: perché alcuni lo tengono in grembo, anche il vanopiedi del passeggero.
1: Ah sì, anche lì può essere.
2: Scusa, cosa faccio? Mi leggo il telefono coi piedi?
1: Che ne so, boh,
2: non lo so. Ogni cosa può essere letta come un segnale di distrazione. Se l'auto va tra 20
1: sì.
2: e 50 km orari, se lo sguardo resta distratto, cioè non compatibilmente con la strada che devi percorrere, per più di 6 secondi parte l'allarme.
1: Scusi.
2: Sopra i 50 km dopo 3,5 secondi.
1: Comunque a me sembra tanto lo stesso, cioè devi intervenire prima. Se tu vai a 20 all'ora e togli lo sguardo per 6 secondi, adesso non so fare il conto, però passano parecchi metri. E quindi
2: so,
1: secondo me è pericoloso.
2: Non chiederlo a me, che
1: no,
2: ho l'intelligenza emotiva e non quella matematica, non so niente dell'accelerazione.
1: No, vabbè, ma certo, è un calcolo complesso.
2: Detto
1: però comunque,
2: questo non vale solo per il telefono, ma anche
1: no,
2: per, non so, cambiare stazione,
1: sì,
2: radio,
1: per...
2: scegliere un disco su Spotify.
1: Oppure impostare il navigatore. Alcuni non lo fanno se sei già in movimento, ti devi fermare con la macchina. Oppure c'è anche girarsi per parlare col passeggero di dietro.
2: Allora, cosa mi stavi dicendo? No, no, ma dimmi di più, dimmi di più, perché...
1: Mi sembra un po' tanto, onestamente, gente che sta guidando e si gira a parlare con quello di dietro.
4: Al massimo, non fichi

0: Mamma, non mamma, il disco di Madame su Radio DJ. State ascoltando Vicky Mari in diretta fino alle 10 da Cervinia e noi nel frattempo abbiamo raccolto messaggi degli ascoltatori su due tematiche. Da una parte tutto il mondo della spunta blu, quelli che sì ce l'hanno e quelli che no la nascondono, e poi questa nuova questione dell'automobile.
1: C'è un primo messaggio che è fantastico.
0: Aspetta, perché non è quello che ho puntato, ne abbiamo 38
1: allora,
0: puntati.
1: Allora, dobbiamo spiegare, in pratica è una sorta di battaglia navale. Sì. Io ho le coordinate dell'orario e della persona che ha mandato il messaggio, il Vic li deve mandare. Quindi io sto proprio come in un sottomarino,
0: sì,
1: diciamo,
0: esatto.
1: E gli dico 9:14:06, quale vuoi mandare per primo?
0: Mandiamo Katrin, senti qua.
2: Okay. Ciao Vic e Mari, ammetto che anch'io faccio parte del lato scuro. Anch'io nascondo le spunte blu, ma sì, perché sono mamma di tre piccoli e anche a me capita di leggere il telefono e di non avere il momento per rispondere e non riuscire a rispondere subito o nell'immediato o nel giorno, nelle 24 ore. Quindi per evitare fraintendimenti e litigate con amici ho deciso di togliere le spunte in modo che nessuno sappia quando leggo, se leggo,
0: però,
2: se leggerò.
0: Però
1: perché c'è anche l'ipotesi che quel messaggio
0: non venga
1: verrà
0: mai
1: letto.
0: Comunque nelle 24 ore con i figli i tuoi amici dovrebbero anche avere un minimo di pazienza, non so come dire. Va bene, poi ho un Alessandro, ti risulta 9:19:41 fondato?
1: Non ce l'ho,
0: vabbè,
1: è già stato tolto.
0: Ah, ok, vabbè, io lo faccio partire lo stesso.
3: Buongiorno, Vicky e Mari, Alessandro, dalla Versilia. Sì, ho preso la macchina nuova, la Dacia.
1: Dacia.
3: Sì, è vero, utili questi sensori. Però, minchia, non sta mai zitta la macchina, non sta mai zitta. Poi continua a scrivere, non ti distrarre, fermati per un caffè. Se tu per caso lasci una mano dai volante, ti dice appoggia tutte e due le mani sul volante, sarai stanco, sì, ho capito, però so. Un'ansia, un minimo, comunque dai, siamo comunque gente del 71, la sappiamo guidare la macchina, cara Dacia.
0: Dacia,
1: cara Dacia. Senti, ho un messaggio anch'io per quanto riguarda il fatto che dopo 3,5 oppure 6 secondi il guidatore guarda dietro,
0: è pericoloso, entra
1: pericoloso ed entra l'allarme, no? Sì. E io fuori onda ti dicevo, giustamente ci sono i figli, no? Perché dietro può succedere di tutto, no?
0: Certo.
1: E l'esempio ce lo fa giustamente Dario, che dice la gente dietro possono essere anche tre figli che iniziano a fare a cazzotti per rivendicare i loro confini di seduta invasi dal vicino. Dario, papà di tre figli, andati in vacanza in auto negli ultimi 10 anni.
0: Bravo. Sai cosa fanno tanto anche i papà con i figli di dietro che non vogliono distrarsi? Metto

0: tornano dopo la pubblicità.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
3: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
12: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
1: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
0: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
1: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 12.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università di

0: Digitale leader in Italia. Ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Have fun with
5: Chantecler, il gallo del pulito.
6: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.

0: Il disco di Bruno Mars su Radio DJ, ritorniamo insieme in diretta da Cervinia e come capita praticamente tutti i giorni noi intercettiamo, cioè usciamo dopo il programma, vediamo passare per esempio un bellissimo signore in bicicletta, lo acchiappiamo al volo e scopriamo che questo bellissimo signore si chiama Riccardo Morè ed è il presidente del giro ciclistico della Valle d'Aosta e gli diciamo: ma vieni a trovarci Riccardo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Ci mancherebbe.
1: È un piacere, è arrivato molto presto, arrivando da Aosta, segnalazione meteo, ad Aosta c'erano alle 7 del mattino quanti gradi?
2: 25 gradi.
1: È tanto anche qui.
0: Fa abbastanza impressione. Allora, senti Riccardo, noi ti abbiamo intercettato perché abbiamo visto in giro per la città di Cervinia tantissimi poster che ricordano il nuovo appuntamento del giro ciclistico della Valle d'Aosta che è arrivato intanto all'edizione numero...
2: 62.
0: Porca miseria. E di queste per quante tu sei stato presidente?
2: Io è il 13° anno che sono presidente.
0: Ah beh, da un po' insomma.
1: Volevi che ti dicesse 62?
0: No, troppo.
1: un giovane talento ovviamente della bicicletta.
0: Esatto. Vabbè, tu sei chiaramente appassionato di bicicletta. Vai ancora? Ogni tanto giri?
2: Sì. La uso ogni tanto, non più come una volta, però diciamo...
0: Ti piace.
2: È una passione innata. Da quando mio papà, quindi negli anni 65-70, io ho i capelli bianchi,
0: sì.
2: E mi portava a vedere il Tour de France,
0: certo.
2: Il Giro d'Italia, quindi anni in cui insomma era impensabile, ecco.
0: Chiaro.
2: Quindi mi sono innamorato, poi i miei figli hanno fatto anche loro bicicletta,
0: certo.
2: Anche a livello importante, quindi sono molto contento. Ecco,
1: diciamo che questo è un piccolo Tour de France, perché qui nascono i campioni di domani.
2: Esattamente. Io sono reduce da tre giorni da Barcellona.
0: Sì.
2: Sono andato a vedere la grande par, come dicono i francesi, del Tour de France.
0: Sì.
2: E lì ho avuto il piacere di rivedere,
0: sì,
2: vincitore nella seconda tappa sul Montjuïc, Isaac Del Toro,
0: sì,
2: che pochi anni fa qua a Cervinia ha fatto terzo, era sul podio, quindi è stato premiato di fronte a questa, la gran becca. E quindi questo è bello perché noi rivediamo i campioni del domani,
0: certo,
2: rivediamo qualche anno prima, 15 giovani, e quindi chi fa bene qua fa bene anche nel livello professionistico.
0: Bravo, perché allora una cosa che ci stava raccontando Riccardo è che se fai bene qua vuol dire che le gambe le hai, nel senso che immaginatevi, adesso io non so esattamente tutto il giro, ma penso solo alla strada che porta a Cervinia, che poi ormai da qualche anno ci dicevi è la tappa finale, cioè l'arrivo praticamente qui, di fianco proprio
1: al nostro studio.
0: E ragazzi, la strada per salire qui è parecchio in salita, quindi è dura.
2: Ah sì, assolutamente. Da Antei a salire sono 20 chilometri durissimi. Qualche anno addietro Fabio Aru con Contador hanno fatto la differenza su questa salita. E noi ringraziamo Cervinia, cioè il Broi Cervinia, il comune di Valtournanche, perché ormai da tanti anni ospita la tappa finale. È diventato un po' come le Champs-Élysées per il Tour de France, ecco.
0: C'è sempre un rimando,
2: ecco,
0: al Tour de France.
2: Quindi, però qua c'è il territorio, c'è la montagna, si vede la montagna piuttosto che l'Arc de Triomphe.
0: Eh beh, insomma, è altrettanto bello,
1: a
0: posso
1: livello
0: dire.
1: Di difficoltà, per fare un paragone, diciamo, faunistico, Riccardo prima mi ha detto: "E qui bisogna essere più camosci che stambecchi".
2: Sì. Sì, perché bisogna essere ancora più leggeri degli stambecchi. I stambecchi sono già agili, ma i camosci
0: ancora di più.
2: E quei corridori pesano, i più leggeri pesano 55-60,
0: sì.
2: Cioè,
1: io ho 13 anni, Riccardo.
0: Senti, no, a parte che a me una volta è capitato, qualche edizione fa, non lo sapevo, quindi bisogna organizzarsi perché chiaramente poi le strade vengono chiuse, è normale che sia così. Scendendo a un certo punto ho detto: basta, lei si deve fermare. Per cui ero a Valtournanche e mi sono visto tutta la salita, ma con un entusiasmo, perché lì per lì dicevo: mannaggia, adesso qua non torno più a casa. E poi non volevo più andarmene perché li ho visti passare con un tifo pazzesco, perché lungo tutta la strada, ovviamente come capita sempre, c'è grandissimo tifo, per cui salgono velocissimi,
2: sì.
0: Cioè, adesso so che sto dicendo magari delle banalità, però per chi non è esperto è una roba veramente affascinante. Quando sarà la prossima edizione? Manca poco, no?
2: Allora, la prossima edizione sarà la prossima settimana, inizierà dalla Francia a Passy con un cronometro in salita,
0: sì,
2: e quindi 10 km in salita, dopodiché ci trasferiremo in Valle d'Aosta e quindi sarà dal 16 al 19 di luglio,
0: okay.
2: Quindi 4 giorni intensi, oltre 400 km e circa 11.000 metri di dislivello.
1: Direi

0: 11.000
1: metri, okay. Vuol dire salire 11 chilometri in verticale, praticamente.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Aiuto.
2: E qua bisogna avere, come dicono i francesi, dei panache, ci vogliono gambe, ci vuole forza e poi ci vuole anche soprattutto testa, perché nello sport è un po' così.
1: Sì, sì, sì, ecco, quando non arriva più la gamba ci devi mettere.
2: C'è qualcuno che a un certo punto vuole smettere quando li vedi fare le salite, perché poi io seguo la corsa del vivo e quindi è logico, però è bello, nel senso che alla fine, insomma... Ripeto, qua nascono i talenti,
1: già,
2: ma soprattutto il Giro Valle d'Aosta anche per promuovere il territorio, perché è un territorio bellissimo,
1: sì,
2: e,
1: sì,
2: si,
1: sì.
2: E si presta molto bene a questo tipo di manifestazioni.
0: È insomma, molto bello poi arrivi a Cervinia, Cervinio ti accoglie e dice tutta questa fatica che hai fatto viene ripagata, e ve lo dice una che ieri tornando dal Lago Blu ha cercato di fare l'autostop
1: perché era distrutta. Adesso magari voi non sapete la distanza.
0: Ho fatto 14.000 passi però, Riccardo.
2: Ma sono tanti, sono tanti.
1: Ma Riccardo, ma non darle retta, ma non date queste soddisfazioni. Va bene,
2: sono
1: no.
2: Sono tanti, io no, a Barcellona ne ho fatti 32.000.
0: Basta, me ne vado.
2: Però per dire, no, ne che, ecco, io volevo solo intanto, visto che siamo in territorio, volevo ringraziare la Cervina SPA,
1: sì,
2: che ha messo in palio da qualche anno, Federico Macchignari e tutto il consiglio di amministrazione, ha messo in palio la maglia bianca del miglior giovane.
1: Ah, bello.
2: E quindi ma bianca come la neve,
1: certo.
2: La montagna in inverno qua. Quasi tutto l'anno,
1: certo,
2: Cervinia,
1: ce n'è di neve in alto.
2: E quindi questo
1: è bello, molto bello. Allora, se siete da queste parti, secondo me vale la pena guardare e cercate i campioni del futuro, perché qua ci saranno. Grazie mille, Riccardo.
0: Grazie.
1: Buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: 32.000 passi ha fatto a Barcellona.
1: Lascia fare.

0: freddo. E dopo 5 avvisi mi dice: va bene, adesso guidi tu, e io non
1: Basta.
0: faccio più nulla.
1: Ecco, e si ferma.
2: Io
1: Basta.
2: pensavo, adesso guido
1: No,
2: io,
1: no,
2: tu
1: adesso
2: leva le
1: guido tu.
2: mani da quel volante.
1: Adesso mi hai
2: Per
1: rotto
2: me
1: le
2: sarebbe
1: balle.
2: comodo.
1: Vabbè, premio fedeltà.
3: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026. Premio
1: fedeltà. Sono due i biglietti che regaliamo a Rachele e un po' a tutta la famiglia Orsi che è in viaggio in macchina, guarda caso. Buongiorno Rachele.
4: Ciao Vittorio, ciao Marina.
2: Ciao cara. Allora, a che ora è partita la famiglia Orsi?
4: Allora, famiglia Orsi, su in tabella di marcia prevista partenza alle 6, effettivamente in macchina, pronti.
1: Bravi.
4: Col piede sull'acceleratore, 6:50. Ma
2: vabbè, dai, 50 minuti di tolleranza.
1: Ma certo, ci sta. Ma
4: sta.
1: Scusa, mi descrivi un attimo i componenti della famiglia Orsi, quanti siete, come siete messi in auto?
4: Allora, famiglia Orsi siamo, mamma Orsa, che ovviamente sono io,
1: sì.
4: Papà Orso, che è appunto il mio compagno,
1: alla
4: la
1: guida.
4: Piccola Orsa, alla guida, la
1: sì.
4: Piccola Orsa, che è la nostra bimba, e il cane Orso, che è la nostra Lola, la lagotta.
1: Benissimo.
2: Anche il cane Orsa.
1: Certo.
4: Beh, ovvio.
1: Una curiosità, vi chiamate Orsi,
2: no.
1: Cioè la famiglia Orsi, per quale? Non di cognome vero.
4: Non di cognome vero, è partito perché il mio fidanzato è abbastanza orsoso fisicamente,
1: sì.
4: Cioè alto, morbido, grosso, e
1: sì.
4: Quindi ho iniziato a chiamarlo Orso. Poi mi sono orsizzata pure
1: anche
4: io,
1: tu?
4: Perché
2: chi va con l'orso
1: impara a orsizzare. Certo.
4: Esatto, e quindi è iniziato papà Orso, mamma Orso, ma tanto che nostra figlia, quando gli chiedevamo come si chiama il papà, diceva Orso.
2: È giusto, come vuoi chiamarlo.
1: Stupendo. Senti, a questo punto, essendo partiti alle 6:50, quindi praticamente siete partiti con l'inizio della nostra diretta, dopo
4: esatto.
1: circa 3 ore. Dopo 3 ore dove siete arrivati?
4: Siamo a Ravenna.
1: Siete a Ravenna, com'è la situazione?
4: Situazione soleggiata, caldo.
1: Sì.
4: Traffico in questo momento scorrevole.
1: Ottimo, brava.
2: Che professionista.
1: Eh? Brava,
4: è vero, no?
2: E senti, quanto manca per arrivare in Salento? Ore stimate secondo la tabella?
4: Questo non lo volete sapere, perché
2: sì,
4: qua
2: vogliamo
4: mi
2: sapere.
4: Dice 6:50, 6:50. Ma
1: 6:50.
4: La piccola Orsa e la Lola, io
1: pause.
4: Le prevedo almeno 8:30.
1: Ci sono delle pause intermedie. Comunque fate tutto un dritto, cioè puntate alla serata, non fate una tappa di notte da qualche parte.
4: No, puntiamo alla serata dritti all'obiettivo.
1: Bravi, così.
2: Orso è fatto così, papà Orso è fatto
1: non
2: così.
1: Non molla mai.
2: Vorrei sapere l'intrattenimento per la piccola, perché è un viaggio infinito per gli adulti, figuriamoci per lei.
4: Allora, intanto lo zio Vittorio e la zia Marisa
2: hanno dato il loro.
4: Hanno fatto il loro e già
1: certo,
4: ci sta.
1: Certo.
4: Poi zecchino d'oro, ovviamente, perché
1: ovvio, ovvio.
4: Tutta a
1: sì.
4: memoria.
2: Brava.
1: Sì, sì.
4: Con la vocina da piccola orsa. Libri. Praticamente la macchina è una via di mezzo tra una cambusa e una ludoteca.
1: Madonna, vi vogliamo veramente bene. Buon viaggio, ciao,
2: ciao
1: Rachele.
2: Cari.

0: I pinguini tattici nucleari su Radio DJ, noi siamo arrivati
1: sorry,
0: alla
1: scusa,
0: fine.
1: Lo sentiamo, sì. Todos, però todos. Dobbiamo andare, ciao.
0: Alla mañana, ragazzi, andiamo a fare la seconda colazione, bacio a tutti e grazie.
1: Baci.
2: Ciao Vic, ciao Mari, ci vediamo domani, ciao.
3: Con Enel c'è più gusto anche al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibione. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra 17,90€ al mese. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109€ al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870€, 36 rate, rata finale 14.691€. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a €419 e materasso Memory Cloud a €319. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99 e rata finale residua €11.961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
14: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Viareggio dal 10 al 12 luglio.
15: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da €18 al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
16: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
17: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
18: Zanzara!
16: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
19: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
20: Sali.
19: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
21: Amore, pensavo che con

0: Il caro voli, forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
1: Fantastico!
0: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
1: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
0: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
1: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
0: Scherzavo!
1: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 40 secondi alle 10.
3: DJ!
2: Di nuovo buongiorno dalla redazione. La nuova fiammata di tensione nel Golfo rischia di fare precipitare Stati Uniti e Iran in un nuovo e incontrollabile ciclo di ritorsioni. Nella notte, infatti, le forze americane hanno colpito più di 80 obiettivi iraniani in risposta ai raid condotti negli ultimi giorni da Teheran contro le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz.
4: L'Iran parla di una grave violazione del memorandum d'intesa firmato meno di 3 settimane fa e minaccia ritorsioni. Teheran ha lanciato missili e droni contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, ma per il segretario generale della NATO Mark Rutte ad Ankara per il vertice dell'Alleanza Atlantica è stato l'Iran a violare la tregua e gli Stati Uniti dovevano reagire con forza.
2: E mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove oggi il presidente ucraino Zelensky vedrà quello americano Donald Trump, nella notte stamattina la Russia ha preso di mira obiettivi civili in Ucraina. A Kherson i droni di Mosca hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e provocando 9 feriti.
4: Una serie di esplosioni ha scosso la capitale Kiev, dove sono scoppiati incendi in diversi magazzini e fabbriche. Una donna è stata trovata senza vita sotto le macerie di un palazzo. Un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale a Kharkiv, causando almeno 2 vittime.
2: Torniamo in Medio Oriente. Gli attacchi reciproci nel Golfo avvengono proprio nel giorno in cui nella città santa di Najaf, in Iraq, si svolge la cerimonia funebre dell'ex guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, e di 4 suoi familiari. Il corteo funebre proseguirà oggi verso Karbala e successivamente le bare torneranno in Iran per la cerimonia di sepoltura che si terrà domani a Mashhad.
4: Truffa ed evasione fiscale. Con queste accuse Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato messo agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza di Roma. Oggetto dell'indagine è la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle puntate su eventi sportivi. Ad Adinolfi è contestato anche l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio.
2: 7 persone sono state arrestate tra Catania, Frosinone e Potenza e 30 sono indagate in tutta Italia in una vasta operazione della polizia contro la pedopornografia. Segui strette numerosi dispositivi informatici con decine di migliaia di file illegali.
4: È deceduto in ospedale il 50enne che ieri sera ha picchiato la madre 80enne, poi forse credendola morta si è gettato dalla finestra della sua casa di Comiso in provincia di Ragusa. Sembra che l'uomo avesse problemi psichici, la donna è ricoverata con gravi lesioni ma non è in pericolo di vita.
2: Siamo allo sport, il calcio e i mondiali, successo in rimonta dell'Argentina sull'Egitto.

0: Vittoria della Svizzera e rigori con la Colombia hanno completato il tabellone degli ottavi di finale. Domani sera alle 22 il via ai quarti con Francia-Marocco.
1: In chiusura al tennis, oggi a Wimbledon Flavio Cobolli e Jasmine Paolini sono impegnati nei quarti di finale con il britannico Ferry e l'ucraina Kostyuk. Obiettivo semifinale già centrato invece dal numero uno del mondo Jannik Sinner, che venerdì affronterà il serbo Djokovic.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: In redazione Andrea Sessa e Paolo Menegatti, le news tornano a mezzogiorno.
3: DJ
4: One Nation One Station.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
9: Edolo è un borgo alpino dell'Alta Val Camonica, apprezzato non solo per il suo fascino storico e i percorsi frequentati dai ciclisti, ma anche per il suo legame indissolubile con l'energia e con Enel. In questo luogo, infatti, la tecnologia si fonde con la natura, sfruttando l'abbondanza d'acqua e i ripidi dislivelli per una produzione energetica d'eccellenza. Dal grande bacino artificiale incastonato fra le montagne, condotte lunghe chilometri trasportano l'acqua a valle, alimentando potenti turbine capaci di generare energia elettrica pulita. Tuttavia, il vero segreto tecnologico risiede nel sistema di pompaggio. Le turbine possono invertire il flusso, riportando l'acqua in quota, e questa ingegnosa batteria naturale permette di bilanciare il lavoro della rete nazionale distribuendo energia proprio nei momenti di massimo bisogno.
8: In collaborazione con Enel.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
11: La Piadineria,
10: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
12: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
13: Sali.
12: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
14: Have fun with
15: Parmigiano Reggiano, una grandezza fatta di rituali.
16: DJ chiama Italia.
17: Siete in onda fra 3 minuti.

0: c'è
1: ma
0: tutto,
1: ragazzi,
0: c'è tanto di quell'energia che ci fa i 10 dischi di adesso.
1: Ma veramente, ma veramente.
0: No, perché mi chiedevo, no, se adesso si potrebbe ancora scrivere una canzone usando come metafora l'America, nel senso che l'America di adesso non è l'America degli anni 70, no?
1: Non gode della stessa favore mediatico, sì, ecco, in qualche maniera.
0: Qui era proprio la roba da di sogno, era lontana, non la si conosceva, la sì, ma poi soltanto
2: adesso,
0: attraverso i film.
2: Adesso l'America è un paese di grandi contraddizioni.
1: Bravo, bravo, Teola qualunque ci dice la sua. No, ma qui, cioè, si tocca l'America,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì,
1: si tocca l'America, vuol
0: però
1: dire
0: però non era soltanto quella roba lì.
1: Non era soltanto.
0: Era proprio il sogno, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Sì,
0: e nella parte di Marrakesh, perché Marrakesh, l'altro che c'è insieme con Gianna Nannini, insomma, viene un po' dissacrata. Questo volevo dire. Che poi stavo pensando, questa è del 79, l'abbiamo già raccontato, perché la canzone è uscita nello stesso anno in cui Marrakesh è uscito dalla
1: pancia
0: di sua mamma.
1: Della mamma.
0: Okay,
1: sì, sì,
0: è
1: sì,
0: nato
1: sì.
0: nel 79 come questa canzone. Subito dopo, per confermare appunto questa teoria che l'America era un posto da sogni, Beppe Grillo faceva Te la do io l'America.
1: È una cosa pazzesca, te la do io
0: lì.
1: L'America.
0: Poi vedi come cambiano i tempi.
1: Sì,
2: stavo vedendo la scheda qua su Wikipedia di Te la do io l'America. Dite la media degli ascolti che aveva ogni puntata.
0: 10 milioni.
1: Sa,
2: 16 milioni, di media.
0: Vabbè, non c'era ancora media 7, sì. Tanto per cominciare.
1: No, c'era ma poca roba.
0: I primi
1: accenni
0: erano, sì, 81. Sì.
2: Antonio Ricci lavorava qui.
1: Sì, certo, beh, autore di Beppe Grillo.
0: Beh, certo. Roba di Liguria lì. 9 minuti, anzi 10 in questo momento, dopo le 10, Radio DJ.

0: fare un meglio di, dai, lo se avete registrato, no, impossibile, no, no, no, guarda, impossibile.
1: Aspetta che c'è anche un'emergenza. Ti vedo strano stamattina.
2: Oggi sono,
1: cioè, già sei sempre strano, sempre, te, ma sì, ti vedo più strano
2: oggi
1: del
2: sono
1: solito.
2: Attanagliato, oltre che strano, sì.
0: Oggi che giorno è oggi? Che giorno è? L'8?
2: Oggi è l'8 luglio.
0: Luglio, sei okay. Attanagliato perché?
2: Per due ragioni. Allora, la prima è che ieri sera alle 6 è uscito il nuovo disco degli U2.
1: Sì.
2: E incredibilmente
1: il
2: mi piace.
1: È uscito.
2: Sì.
0: Non è male.
1: Sai
0: non
1: cosa?
2: Devo dire che
1: strano,
2: non è male.
1: È un po' strano, ma c'è un bellissimo gancio che ti rimane. Ma magari dopo ve lo facciamo
0: ma
1: sentire.
0: Ma sì, bello. Sì, molto bello.
1: Allora siamo Alex.
2: Non è in scaletta.
0: Non mi basta. Non mi basta. Per capire che siamo in diretta non mi basta.
1: No, no, c'è qualcos'altro però.
2: La partita di tennis ieri incredibile di Djokovic, che è durata 5 ore, era esausto, e però è riuscito a portarla a casa, dimostrando una forza di volontà da eroe. Proprio
1: è
2: una
1: contro
2: cosa...
1: chi? È contro Alassin, giusto?
2: Sì,
1: Alassin è sempre quello poverino che viene massacrato. Alassin, sì. Bellissimo atleta, grande ragazzo, tecnica perfetta.
0: E le prende.
1: E quindi per far capire definitivamente a questo malfidente che
0: siamo in diretta,
1: stiamo parlando di Wimbledon.

0: Quando giocherà contro chi?
1: Allora, Djokovic giocherà domani contro Sinner.
2: Perfetto.
0: Domani che è giovedì?
1: Domani, venerdì.
2: Sì, sì, oggi, oggi, oggi sport. Oggi
1: venerdì 10. Ah sì, è oggi. È ancora
2: oggi
1: venerdì.
2: Non ce n'è di sport, perché la De Filippi ha fatto togliere tutto. Tutto. I mondiali non ci sono.
0: Sai che stavo pensando che questa cosa di Djokovic, che non muore mai, alla fine, ieri abbiamo parlato dell'Odissea,
1: sì,
0: tutto si riporta sempre allo stesso schema, che è uno schema che gli sceneggiatori di Hollywood hanno nel cassetto. Quando gli commissionano un film un po' d'avventura, loro aprono il cassetto e vanno a guardare come funziona il viaggio dell'eroe.
2: Il viaggio dell'eroe.
0: Sì, perché alla fine, chiaramente, con tante piccolissime modifiche, non so, può cambiare l'epoca, possono cambiare i costumi, può cambiare l'età del protagonista, ma gli schemi sono sempre gli stessi: l'Odissea, Guerre Stellari,
2: okay,
0: Il Signore degli Anelli,
2: okay, okay,
0: Il Re Leone.
2: Dimmi, dimmi di questo viaggio dell'eroe.
0: Viaggio dell'eroe.
1: Il viaggio dell'eroe si compone principalmente di tre momenti, anche se poi è molto più articolato.
2: Cioè, immagino che si parta con la nascita.
1: No.
0: Il primo momento è la vita normale. Tu sei una persona normale, okay, okay, e a un certo punto ti arriva la chiamata.
1: Esatto.
0: Per qualunque tipo di motivo.
2: Ok.
0: E tu opponi subito un po' di resistenza, perché dici: ma no, ma io.
1: Ma chi
0: io,
1: me lo fa fare? Io sto bene qui, devo andare qua, a sfidare il drago.
0: Quindi rifiuti. Okay. Poi dopo incontri il mentore, c'è sempre un personaggio che ti dà la dritta, che ti convince, che ti fa capire che devi andare, e parti.
1: Lucignolo incontri.
0: No,
2: il mentore.
0: Beh, però che alla fine è anche Pinocchio.
1: Anche Pinocchio ha Lucignolo per l'avventura.
2: Ma non è forse più il grillo parlante?
1: Il grillo parlante è la coscienza.
0: No, non vi fate deviare da quella visione. Lì, è più una cosa epica.
2: Quindi,
0: quindi tu sei l'eroe, il protagonista. All'inizio devi salvare il mondo, ma non ci vuoi andare.
2: Sì.
0: Armageddon. Bruce Willis,
2: certo,
0: mica voleva andare lui a farsi esplodere su un
1: infatti all'inizio non sei neppure eroe, sei un normale personaggio.
2: Vieni dalla vita normale.
0: Per cui la qualifica di eroe ti arriva alla fine. All'inizio tu devi essere Ulisse, cioè la persona tra virgolette normale.
2: Certo. Diciamo l'allenatore del Milan, Amorim. Capito? Era uno normale, gli offrono.
0: Poi c'è la parte centrale del film o del libro, quella in cui succede praticamente
2: di tutto.
0: Tu parti,
1: l'avventura,
0: i pericoli, le tentazioni, c'è sempre un incontro femminile, c'è sempre qualcosa che ti riporta a un rapporto paterno un po' complicato. Paterno Dugnano, credo che sia, per l'occasione, e poi alla fine c'è il ritorno.
2: C'è il lieto fine, poi?
1: Non soltanto, c'è la trasformazione
0: in
1: eroe, e poi c'è il ritorno.
0: Bravissimo, quando torni tu sei un eroe.
2: Viaggio
0: l'abbiamo preso per un eroe.
2: Ma anche quello, il plot, il punto di partenza,
0: era sempre quello.
2: È un po' tutto così, è un po' riconducibile
0: alla
2: sempre
0: fine
2: a quello.
0: Si riconduce sempre a
2: bello,
0: questo. È una
2: bello,
0: cosa
2: molto bella.
0: Proprio classificata, il viaggio dell'eroe.
2: Fantastico.
0: Noi l'abbiamo un po' buttata via, ma insomma, se volete approfondire, Rambo, ecco, anche lui.
2: Anche Rocky,
0: se è per questo.
2: Giusto.

0: do due motivi per ascoltare questo programma su Radio DJ. Prima di tutto, quale programma vi parla del viaggio dell'eroe? Nessuno.
1: Dicelo.
0: Secondo motivo, ma non in ordine di importanza.
1: Quale programma vi mette queste canzoni?
0: Apre, quale programma apre con i Dream Academy Life in a Northern Town?
1: Grazie Jerry.
2: Prego.
1: Il posto è sempre vacante. Quando puoi venire.
2: Beh,
1: quando...
2: ma tanto Jerry ha poco da fare, no?
1: Esatto. È soltanto quando non avrai niente da fare.
2: Jerry fa 380 puntate su 365. Sì, ma esatto, se le merita, sai, perché
1: come,
2: il pubblico.
1: È come le week di Sala a Milano.
2: Certo.
1: Sai che Milano, c'è, da quando c'è Beppe, c'ha questa cosa delle week.
2: La
1: Fashion Week, la Music Week, tutto il resto. Sono arrivato a pensare che Milano sia l'unica città che ha 70 settimane all'anno.
2: Certo, perché
1: in alcuni casi ce ne sono due in contemporanea.
0: Sono come i miei giorni di Impulse, 450 all'anno.
1: No, prima di tornare con la bellissima canzone che avete appena sentito, volevo rispondere all'ascoltatore che ci ha mandato il seguente messaggio. Allora, il Signore degli Anelli è il viaggio degli eroi? Amore, a parte il fatto che l'abbiamo detto all'inizio in quel piccolissimo riassunto, la musica che sentivi in sottofondo, questa è la musica de Il Signore degli Anelli.
2: Certo.
1: Ti dico che mio figlio Filippo è talmente affezionato a quella serie televisiva cinematografica che non solo l'ha vista due o tre volte tutta, che un po' anche due palle, ma in macchina spesso mette questa musica.
2: Che bella, bella.
1: E lei, quando la mette? Quando arriviamo in montagna.
2: Quando arrivi in quei
1: posti, quei prati verdi che sembrano un po'
2: bellissimo.
1: La Nuova Zelanda.
2: Bellissimo.
1: Vabbè, comunque il viaggio dell'eroe.
2: Beh, la montagna ti chiama musiche epiche.
1: Sì.
2: Io metto sempre God Only Knows dei Beach Boys.
1: Io godo e basta.
2: Bravo.
3: Un riccio.
1: E poi Matteo, il viaggio si può fare in tanti modi, si può fare in macchina, si può fare in bicicletta, si può fare in aereo, si può fare portato in braccio dai tuoi amici.
4: Avete preso per un coglione?
5: Ma no, sei un eroe!
4: Ah! Avete preso per un coglione?
5: Ma no, sei un eroe!
4: Avete preso per un coglione sotto la mano, mi fa male!
2: Sotto la mano.
3: Questo è un altro viaggio dell'eroe.
1: Il viaggio dell'eroe,
3: Oronzo Canà.
1: Qualche ascoltatore del volo del mattino sta dicendo che è un argomento che spesso Fabio tira in ballo. Insomma, non abbiamo certo la pretesa di averlo scoperto noi. Il viaggio dell'eroe, questo mi piace molto, è la vita di Linus. Tutto normale finché non è arrivato Aldo Rock,
2: che
1: è contemporaneamente il mio mentore, il mio nemico.
2: Le sirene di Ulisse,
1: sirene,
2: qualsiasi cosa. Certo.
1: La polizia pure.
2: Sì.
1: Va bene, la canzone di prima, bellissima, molto anni 80 insomma, si chiamava Life in a Northern Town, cioè la vita in una città del nord. Uno pensa che la vita nella città del nord sia più fresca che nelle città del sud. Qual è la città in Italia che oggi pomeriggio toccherà la temperatura più alta?
3: Bolzano.
2: Questa, Milano.
1: Non è che ce ne stiamo vantando.
2: Esatto. Sì. Ho visto per caso.
1: Ondata di calore.
2: Sì, tremendo.
1: Anzi, no, terza,
2: tremendo. Non so da chi arrivasse, ma c'è un'espressione che mi ha molto colpito di uno su Instagram. Mm-hmm. E dice: non ho capito da quando la bella stagione si è trasformata in una specie di pestilenza. Perché è un po' così, cioè tu devi a un certo punto della giornata stare chiuso in casa, cioè ti è precluso, ti è pre-

0: l'uso all'aria aperta, che è una cosa che d'inverno in realtà non c'è, no? In qualche maniera. Sì, anche sì. il 4 gennaio.
1: È la solita differenza dal freddo, per quanto possa essere tanto, diciamo, ti puoi proteggere, no? Perché esistono materiali che ti permettono di affrontarlo, e dopo un po' non è che ti puoi spogliare completamente.
0: Sì, sì,
1: specialmente anzi. Se fai un lavoro che prevede che tu ti vesta in una maniera presentabile,
0: certo,
1: no?
0: Certo, certo.
1: Terza ondata di calore, e non dovrebbe neanche essere l'ultima, si dice. L'unico vantaggio, ma qui comincia a diventare una chiacchiera d'ascensore, è che almeno di mattina fa fresco.
0: Sì, no, di mattina si sta molto bene. Bisognerebbe ormai cambiare gli orari di lavoro, fare una cosa tipo entra alle 6 di mattina.
1: Ma io l'anno scorso ve l'avevo detto, facciamo dalle 7 alle 10, l'abbiamo fatto, vi è anche piaciuto, però poi perché non l'abbiamo rifatto quest'anno?
0: Chi lo sa, perché Vic e Marisa ci tenevano tantissimo, in particolare Marisa Passa.
1: Perché secondo me era più forte la sensazione di assenza da parte di quelli abituati a sentirci alle 10 che non la novità del mattino presto.
0: Certo.
1: Campo, l'anno prossimo torniamo. Però non sono sicuro.
0: Vabbè, vediamo.
1: Con questo caldo, sai, no?
0: Esatto.
1: Hai voglia di mangiare frutta e verdure.
0: Bravo, devi non uscire nelle ore più calde.
1: Lo so, non c'è neanche un vestito di lino, ma adesso me lo tocco.
0: Esatto.

0: Dracula Spettacular 1026, Impala, Tame Impala è il nome della formazione, Impala che ci porta verso due direzioni completamente differenti. Uno è l'impalatore di cui abbiamo già abbondantemente
1: parlato
0: in altre occasioni, l'altra è la versione cinese con la L al posto della R.
1: Beh, sì, sì, certo.
0: Ho impalato.
1: Impalato.
0: No, sai perché ho pensato a impalare? Non perché volessi impalare qualcuno, perché ho letto ieri che dopo il grande successo della Ferrari Luce, la Ferrari ha
1: sei
0: proposto
1: ironico,
0: una...
1: È ironico, Linus, sì, è ironico.
0: Sì, però con riserva.
1: Sì, perché secondo me gran parte dello sdegno collettivo, se posso dire...
0: È figlio dei social.
1: E dei colori.
0: E anche dei colori.
1: Perché se fosse stata

0: tra qualche anno guarderemo quella macchina con un atteggiamento
1: secondo
0: un po'
1: differente.
0: Secondo me sì. Può darsi, può darsi, non è da escludere. Però insomma, per compensare un po' quella uscita, diciamo, troppo in avanti nel futuro, la Ferrari ha presentato un altro modello che però è quasi un salto nel passato. Cioè, la macchina è modernissima, però... Ti dico la cifra, 12 cilindri.
1: Ok.
0: Noi non siamo dei grandi tecnici, insomma, ma però se c'è una parola che sa di Ferrari, proprio è 12 cilindri. Insomma,
1: certo.
0: No?
1: Io stavo per dire è cilindri. No, 12
0: sì, Ernesto cilindri. Quello del girare.
2: È 12 cilindri. È proprio il nome della macchina. Si chiama 12 Ferrari 12 cilindri manuale.
1: Ok.
2: Potevano pure aggiungere con la marmitta grossa. Okay, proprio per far
0: darti
2: capire.
0: L'idea, quando c'erano le Formula 1 che sembravano delle Formula 1, sì, cioè negli anni 60 e 70, la Ferrari era l'unica che aveva il 12 cilindri.
1: Già in
0: non
1: in
0: mi
1: Formula
0: scrivete 1. Che ce l'aveva anche la BRM, perché lo so, però faceva cagare.
1: Io non so neanche.
2: Ha proprio un altro suono quel motore.
1: Okay,
2: cioè, se tu senti un 10 cilindri.
0: E quindi questa nuova Ferrari esce. Si chiama, è uscita, l'hanno presentata, verrà prodotta in una serie limitata. Però la cosa che le hanno aggiunto ulteriormente, diciamo, retro è il cambio manuale. E questo è quello da impalare.
1: Certo, da impalare.
0: Siamo tutti abituati a usare ormai il cambio automatico. Guarda che è incredibile. Io alla fine degli anni 80 ho comprato la prima macchina col cambio automatico.
1: Sì.
0: Perché volevo fare l'americano, cioè Renato Carosone,
1: chiaro,
0: insomma,
1: chiaro.
0: E mi prendevano tutti un po' in giro. Nel giro di 30 anni è diventato normale avere il cambio automatico e nessuno vuole più quello manuale.
1: Sì, addirittura fanno le patenti con solo il cambio automatico.
0: E quindi con questa manuale. Nuova macchina, per essere ancora di più una vera Ferrari, c'ha la cosiddetta cremagliera, cioè tu vedi la leva e c'è quella parte d'acciaio.
1: Sì.
0: Con indicate 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: sì.
0: Però attenzione, è finto.
2: C'è un problema che
0: è finto.
2: Non è collegato effettivamente agli ingranaggi.
1: No.
0: È finto.
2: Cioè, quando tu smanetti sul cambio, non stai toccando un ingranaggio, stai toccando un dispositivo digitale che rimanda a un sistema di cambio effettivamente.
1: Io volevo dire una cosa, io e Alex volevamo dire una cosa a quelli che hanno pensato magari di comprarsi questa 12 cilindri, giusto?
2: Sì, ti posso dire anche il prezzo con precisione, perché ho effettivamente, cioè questa volta coincide esattamente col prezzo.
3: 600.000 euro in contanti, incredibile, 600.000 euro.
1: Ecco, io 600.000
3: euro in contanti.
1: Proprio di soldi, devo parlare di soldi. Voi siete sicuri di comprare questa Ferrari 12 cilindri proprio adesso che il governo ha tolto lo sconto sull'accisa della benzina e quindi costa 10 centesimi in più?
0: Guarda,
1: sicuri?
0: Conosco persone davvero che non comprano macchine di quel tipo, o anche magari un pochino meno, proprio perché la benzina costa troppo.
1: Ecco.
0: Ma sei veramente un barbone.
1: Certo,
0: se ti compri quella macchina lì, che cazzo te ne frega.
1: La mia voleva essere una battuta futurista.
0: Assolutamente. La Ferrari Luce è sold out in Cina, dove costa molto meno, e viene proposta ad un prezzo intorno ai 500.000 euro. Beh, insomma, ormai costa poco.
2: Regalata, andiamo a comprare come quando compri il cellulare in
0: Ragazzi,
2: America.
0: Signori degli Anelli, come se piovesse. Sono talmente affezionato al Signore degli Anelli che con due amici abbiamo visto al cinema una maratona dei tre film, uno dopo l'altro, 11 ore di proiezione con una piccola pausa fra i tre. La mia compagna, questo è veramente da record, ha letto 26 volte il libro in italiano, 5 volte in francese, 10 volte in inglese e 3 volte in inglese arcaico.
1: Cioè, quindi 10 volte in inglese contemporaneo.
0: Esatto.
1: E 3 volte in inglese arcaico, quindi con thy, quelle cose strane,
0: quelle cose strane
1: che usavano una volta.
0: Al nostro matrimonio abbiamo messo la colonna sonora del Signore degli Anelli in chiesa come canzone di inizio. Ogni volta che la sento mi dà ancora più brividi. E a proposito del Signore degli Anelli, sto tornando dal Corriere per ritirare il pacco della Lego con dentro il castello da costruire, dice Elisa, e basta.
1: E basta, Tolkien.
0: Ti ricordi quando le mamme erano molto contente dei loro piccoli e li presentavano, che ne so, a una signora, una vicina di casa, e presentavano questo bambino definendolo
4: il mio tesoro?
1: Guarda, mi sembra di riconoscere la voce della mia mamma.
4: Il mio tesoro.
0: Quel bambino lì è proprio un tesoro.
4: Il mio tesoro. Il mio tesoro.
1: Esatto.
0: Adesso si spiegano tante cose.
1: Tantissime
0: con quella mamma lì.

0: Qualità di parmigiano reggiano nasce da un sapere che i casari si tramandano da generazioni, da gesti antichi che si ripetono ogni giorno, perché dietro ogni forma di parmigiano reggiano ci sono competenze e riti che non cambiano mai. È proprio questo a rendere il parmigiano reggiano unico, la capacità di restare fedele a se stesso in un mondo che corre veloce.
1: Parmigiano reggiano, una grandezza fatta di rituali.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: 8 sa di felicità.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 12.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
9: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
12: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
17: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
16: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
2: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Only Life. Scusa, sono ancora qui, ero, lavoravo al Nuvolari di Cremona.
1: Minchia, andavi forte.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, fortissimo. No, non andavo tanto forte perché sulla Paulese, a dispetto della, del nome Nuvolari, c'erano già gli autovelox.
1: Urca, 30 anni fa.
0: Sì, sì, sì.
1: Che
0: sì,
1: qui abbastanza. Siamo primi, 91. Primi 90.
0: Quindi 91. Iniziano a essere 36.
1: Diciamo. P&O, un solo di DJ, le 10.41. Alex, mi metti quella famosa frase, quella famosa base. Alvise, oggi è una grande giornata, ragazzi. I suoceri vanno fuori dalle palle. Sono frizzante. Ci siamo spiegati.
0: Eccola la diligenza di Alvise. Al

0: parco di un accampamento.
1: Lei tu vuoi dire che Alvise Borghi c'ha ancora i suoceri in casa?
0: No, non credo, non credo. Alvise è impegnato nella ruota della fortuna con il signor Gerry Scotti.
1: Vabbè, è molto bello anche perché è un po' piccante il messaggio di Laura, che si rifà ancora al Signore degli Anelli. Hanno scritto in tanti, il bello è che poi ne parliamo come se, bravo, come se il Signore degli Anelli fosse un film, punto. Peccato che dietro ci sia un libro che ha influenzato anche.
2: Ed è più bello del film, eh?
1: Sì,
2: sì, bravo. Te ho letto così il libro, dice, è più bello, sì, del, sì, film.
0: Così dice: vabbè, ti sei interrotto sul più bello. Ha influenzato.
1: È un libro che ha influenzato molte generazioni, in un modo o nell'altro. Insomma,
0: ti ringrazio per averlo fatto notare. Questa nazione ha tanto bisogno di Tolkien, caro Linus.
1: Si chiama il convegno che fanno ogni anno, che è un termine.
0: Atreyu, caro Linus.
1: Che è un termine tolkieniano.
0: Certo.
1: Appunto.
0: Però me la deve sucare quel Donald Trump con tutto il nostro sostegno.
1: Hai visto che è arrivato in ritardo apposta?
0: Sì,
1: per non
0: ha fatto benissimo.
1: Bene. No, dicevo, ne parla, tanti ascoltatori, insomma, ci raccontano il loro punto di vista. E Laura ce lo racconta in una maniera molto caruccia. Siccome mio marito è un grande fan del Signore degli Anelli, quando sono in bagno a farmi il bidet accovacciata, perché non viviamo in Italia e non c'è il bidet, quindi lei entra nella vasca da bagno.
0: Che è una cosa odiosa, lì. Odiosa, ti bagni i piedi.
1: Okay.
0: È odioso.
1: Evidentemente senza vestiti, almeno dalla vita in giù,
0: certo,
1: altrimenti si bagnerebbe anche i piedi.
0: Guarda, con la maglietta rotolata, con la maglietta nei denti.
2: Con la maglietta tra i denti. Quando ritorna normale, si vede la pizzicata del dente.
0: Ma certo, ma sai quante volte? Anche per altri motivi.
1: Praticamente lei si mette a uovo, come quando si fa la discesa,
0: certo,
1: libera.
0: Certo, okay? Herbert Plank, okay, 50 anni fa.
1: Citazione.
0: 50 anni fa, sì.
1: Sai che cosa faceva in palestra Herbert?
0: Gli squat.
1: Bravo. Dice, allora ve lo rileggo, sono in bagno a farmi bidet, accovacciata, perché non dobbiamo...
0: Questa è una parentesi che ha aperto.
1: Lascio la luce spenta e gli dico, my precious. Con la voce di Gollum.
0: Scusami, ma chi?
1: Da un angolo nel buio, lo dice al marito.
0: Al marito,
1: perché il marito è un fan del Signore degli Anelli e lei fa Gollum,
0: sai,
1: capito?
0: Che secondo perché accovacciata,
1: sì, perché Gollum è sempre così, si vede che non l'hai visto.
0: No, ho capito,
1: Gollum è sempre nudo, tanto per cominciare, ed è sempre accovacciato.
0: Mi è tutto chiaro, ma vi sollevo un dubbio. Non è che il mio tesoro, lei lo dice alla sua Bernarda?
1: No, lo dice a lui, ma il suo tesoro non è un anello.
0: Lo dice a lui, riferita a lei.
1: Certo. Eccolo qua il mio tesoro.
0: Bravo, bravo.
1: Ok, me lo fai sentire ancora, il mio.
3: Il mio tesoro.
2: Bello profumato.
3: My pressure, bravo.
1: La vado di fresco, dalla vado rasciugata.
0: Linus.
1: Che cazzo vuoi?
0: Ho sentito. No, Madonna, sai che mi piace quando sei così maschio? Quando sei così maschio che un po' mi maltratti.
1: Che cosa vuoi?
0: Linus, anch'io mi accovaccio per fare il bidet nella vasca. Giusto perché così poi mi do anche una lavata ai piedi. Perché il mio piede bianco e profumato deve essere sempre al meglio.
1: Senti,
0: quanto
1: andiamo.
0: Certo, di smalto, ed è tutto vero, tra l'altro. Di smalto trasparente. Io non dimenticherò mai la prima volta che in camerino ho visto Malgioglio con le gambe nude e aveva il piede, gli ho detto, caspita, ho detto, guarda che smalti ti piacciono, li faccio sempre con lo smalto trasparente. Meraviglioso.
1: Buongiorno ragazzi, siamo in vacanza all'Argentario, posto fantastico, vi ascolto mentre passeggio sulla spiaggia della Giannella. L'ho letto solo perché mi piaceva il
0: la
1: nome
0: Giannella,
1: della spiaggia.
0: Giusto.
1: E la Giannella, secondo me, è anche...
0: La Giannella, esatto. E l'Argentario può essere un posto da Tommaso Paradiso.
1: Sì, sicuro. Non è lontano da dove si è sposato.

0: che ravigliacata questa, eh? Cioè lui va nel frigorifero, gli agita la Coca-Cola
1: e la rimette via.
0: Lì e va via.
1: Sì, sì, dicono lo facesse DJ Angelo.
2: Sì,
1: qua,
2: lo fa sempre, però non deve passare tanto tempo, perché dopo 5 minuti non spara
0: si
2: più.
0: Si perde l'effetto, non lo sapevo, vedi che quanto stronzate sei sempre forte. Un ascoltatore fa una riflessione interessante, dice, aspetta un attimo, molti si chiedono, quelli nuovi, come si fa a condividere una riflessione?
1: Quanti sono quelli nuovi, Matteo Curti,
2: allora,
1: in questo momento?
2: Oggi sono parecchi, perché abbiamo recuperato tutta la costa al di là dell'Adriatico, quindi sono 630.000 nuovi.
1: Nuovi?
0: Cioè,
1: nuovi.
0: In che senso costa al di là? Cioè gente che ascolta dall'Albania, dalla Croazia?
1: Sì, sì, Albania,
2: sì,
1: perché
2: arriva lì. Ci deve essere, ora non ho capito qual è.
0: Forse una giornata.
2: Forse una giornata con, certo, con l'aria particolarmente pulita.
1: Segnale FM questo, sì, è. Sì. Ascoltate, fate ascoltare.
2: Vedo gente
1: DJ
2: da Spalato, sì, sì, sì, sì, da Dubrovnik.
0: No, certo. Da Dalmazia so quanti sono esattamente. È 101.
2: 101.
0: Beh, quindi beh, insomma, cosa... questo dice, devo dire che il livello di intimità con i vostri ascoltatori è notevole.
1: Sì.
0: Sono spregiudicati loro o bravi voi a creare feeling? Ti devo anche rispondere.
1: Cazzo. Ma dai, su, abbiamo fatto la storia, la geografia e anche l'educazione sessuale.
0: Sulla matematica ci siamo incagliati.
1: Mai.
0: Ho visto la trilogia del Signore degli Anelli più di 30 volte e anche quella dell'Hobbit, che è uscita in un secondo tempo. Per me sono dei comfort film e anche le varie soundtrack le uso spesso mentre lavoro per rilassarmi e per darmi tranquillità. In più la storia in sé è un insegnamento che dovrebbe essere mostrato a tutti i ragazzi. Igor da Venezia. Igor il conquistatore.
1: Caspita ragazzi.
0: Bello, bello, bello, bello, bello.
3: Scusa Linus, sono Rosalba.
0: Ciao Rosy.
3: Mi puoi dire cosa ha visto lui del Signore degli Anelli? Cosa ha visto l'Atri?
0: La trilogia.
2: Ah, il trilogy.
0: Ah, il Signore dell'Anello.
3: Se l'è rivenduto.
0: Matteo, dobbiamo fare una piccola verifica mentre va la pubblicità. Controllare se Eric Carmen, il cantante di questa canzone, è ancora vivo.
2: Sì.
0: Perché gli dobbiamo far ricantare o a lui o all'intelligenza artificiale una piccola modifica. Ormai myself. Non ormai. Ormai.
3: Io l'amore non sente ragione. In amore non c'è ragione, come dicevi.
0: Sì, ma tu ti innamori di 5 minuti.
3: Io ho passato dei bei momenti con Mamadou e siamo stati
0: sempre
3: insieme.
0: Sempre con sto Mamadou, almeno una
3: purtroppo
0: volta cambiavi ogni 6 mesi.
3: No, Mamadou è il mio grande amore.
0: Ah, okay.
3: Purtroppo Mamadou, io ho capito che ha qualche problema col gioco, col gioco d'azzardo, ma con i gratta e vinci, l'unico babbo che si è infilato
2: ma
3: in un gol.
2: È lui che ti ha regalato il trilogy e poi l'ha rivenduto.
3: Lui mi aveva regalato il trilogy in realtà un po' con i miei soldi. Gli avevo prestato dei soldi, poi
0: sì,
3: mi aveva regalato.
0: Lì non era neanche nuovo, l'aveva rubato a qualcuno.
3: Quando
0: anche lui
3: ci siamo lasciati mentre dormivo me l'ha sfilato.
0: Ti andava così largo?
3: Sì.
0: L'avrà narcotizzato allora.
3: Potrebbe essere.
0: Va bene, grazie Rosy.
3: Grazie.
0: Velocissimamente.

0: stasera?
1: Stasera ho una cosa carina. Ah, non te la posso raccontare.
0: Carina quanto il mio tesoro?
1: Visto che abbiamo parlato lungamente di un libro famosissimo, se siete lettori di libri gialli, ok, tra mezz'ora c'è uno dei vostri autori preferiti. Ci viene a trovare stamattina Javier Castillo, quello della Ragazza nella neve e moltissimi altri libri di quel
2: lo
1: genere.
2: Lo Stephen King spagnolo.
1: Diverso.
2: L'ho letto.
1: Da qualche parte?
2: Sì, da qualche parte.
1: Vabbè, lo Stephen King spagnolo. È di Malaga lui, tra l'altro.
2: Sì,
1: che ci porta il gelato.
2: Va benissimo, alla stracciatella immagino.
1: No, io voglio il Malaga che tanto che non lo mangio.
2: Bene, comunque, benissimo.
1: Ieri è uscito il suo libro nuovo e stamattina ce lo viene a presentare. Javier Castillo alle 11:30. Castillo. DJ, chiama Italia.
3: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le IPA NEMA. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Viareggio dal 10 al 12 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito IPA NEMA con divertenti charms e accessori.
4: Radio DJ One Nation One
3: Station. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
7: Allora, com'è andata la serata?
8: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
7: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
8: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana a 3,99 euro e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
14: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick dall'Angelica.
15: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
16: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
15: La Torrente, baciati dal sole del sud.
17: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGKVis Idrosalino Energetico. Se

0: La stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGKVIS e sale l'energia.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Can't get out of it. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono adesso le 11.

0: Invece abbiamo cominciato con Life in a Northern Town, che era una canzone veramente molto molto minore. Secondo te questa?
1: Dai, un po' di più, un po' più per vari motivi, insomma, inutile nasconderci dietro un dito, perché il ritornello è noto e poi è nota anche un'altra versione
0: di Siracusa.
1: No, è nota un'altra versione di questa canzone. Fammi parlare poco, che c'è un ascoltatore che mi ha detto che oggi ti vengo troppo sopra e quindi
0: grazie ascoltatore, chiunque tu sia, e sappi che non succede soltanto oggi. Dai, però adesso lo fa. Adesso non mettermi in imbarazzo. No, questa canzone aveva una versione italiana di Samuele Bersani, che poi se Samuele Bersani, che se le fa tutte da solo, le canzoni, il fatto che lui sia ricorso alla canzone di un'altra per cantarci sopra è veramente l'eccezione che conferma la regola.

0: Com'è andata?
1: Allora, sai che Samuele era moltissimo amico, era quasi il figlio di Lucio Dalla, sì. Insomma, no? Lucio Dalla era molto amico di Ron. Ron era specializzato nel prendere canzoni come queste e ricantarle in italiano, e secondo me gli deve aver detto: perché non provi a rifarla che ti sta bene?
0: Detto fatto.
1: Boh, tutto inventato, può essere, tutto cioè, completamente inventato.
0: Certo.
1: I Waterboys su Radio DJ, la canzone si chiama Glastonbury Song. Glastonbury è un posto che sta nel Somerset, siamo nell'Inghilterra sud-ovest, diciamo andando verso il Galles. È il nome di una tenuta, di una fattoria molto grande nella quale ogni anno si tiene un festival musicale famoso, il Festival dei Fighetti, così
2: sì.
1: Ribattezzato.
2: Sì, è quello lì dove è andata Lana Del Rey, che però è stata tagliata perché è stata troppo tempo
1: dal parrucchiere
2: e quindi aveva perso il suo slot per fare la canzone.
0: Sì. Dico male se dico che è un pratone?
1: È un pratone,
0: sì, capito?
1: Sì, ed è il motivo per cui quest'anno il Festival di Glastonbury, che si tiene più o meno sempre in questo periodo, di solito alla fine di giugno, non si è tenuto, e non si è tenuto perché la tenuta, che è in verità una fattoria di una società che si chiama Worthy Farm, siccome nel resto dell'anno lì coltivano proprio, ci sono le mucche che pascolano, avere ogni anno 200.000 persone che pestano il terreno,
2: certo.
1: Non solo come dire, uccidono l'erba, ma la comprimono in una maniera talmente pesante che poi non cresce
2: asfalto,
1: più niente.
2: Sì, troppo
1: sì. E quindi ogni tot si fa quello che i nostri fattori chiamavano una volta il maggese.
0: Come no? Che è una canzone di Cremonini, che anche un album di Cremonini.
1: Io l'ho imparato con la canzone di Cremonini, non ho problemi ad ammettere la mia ignoranza, prima non conoscevo quel termine. Cioè ogni tanto i terreni dovrebbero essere alternati.
2: C'è una rotazione.
1: Coltivare una cosa, poi coltivarne un'altra.
0: Matteo, dico male se dico che l'abbiamo imparato tipo alle medie?
2: Sì.
0: È uno di quei concetti...
1: Io l'ho imparato qualche
0: ma che ne so, no, ma non il maggese, la rotazione delle coltivazioni,
1: certo.
0: Un po' il maggese forse, insomma, è una roba che alle medie
1: appunto,
0: te la
1: rotazione, e poi ogni tanto per un anno o per due anni non gli fai fare niente, così i minerali hanno modo di riformarsi, di rigenerarsi, insomma. E era dal 2018 che non veniva, diciamo così, fatto riposare.
2: Ed è stato fatto da un'altra parte o è saltato?
1: No, quest'anno proprio non lo fanno, perché fa anche fighetto non farlo. Perché lì è proprio, no?
0: Sì,
2: gli sponsor, le questioni economiche.
1: Gli sponsor l'anno prossimo saranno ancora più contenti, i cantanti saranno ancora più contenti. No, diciamo il Festival dei Fighetti, perché svolgendosi non lontano da Londra e dando molto spazio in particolare al rock un po' alternativo.
0: Indie.
1: Arrivavano sempre tutti quelli magari un po' più attenti alla scena musicale,
0: diciamo.
1: No? Diciamolo, alla fine l'ha fatto diventare famoso Kate Moss,
0: che ogni anno
1: si è presentata col fango e lei con gli stivali di gomma,
0: quella roba lì.
1: Lo stivale di gomma, mia mamma non me l'ha mai comprato perché diceva che se mettevo gli stivali di gomma mi puzzavano i piedi. Quindi io l'ho sempre
2: perché
1: vissuto,
2: anche possibile.
1: Sicuro, non è possibile.
2: Sì, pure quelli di Kate Moss pure sono.
0: È impossibile, quel piede non puzzerà mai.
1: Io l'ho sempre vissuto come una cosa volgare. Poi è arrivata Kate Moss e l'ha fatto diventare figo.
0: Certo,
1: capito?
0: Che sì, certo. No, quello che volevo dire è che tutti i festival di tutto il mondo ambiscono a essere Glastonbury. Non tutti ce la fanno.
1: È chiaro.
0: Non tutti ce la fanno.
2: Ma i Waterboys con questa canzone l'hanno mai presentata lì?
0: Chi lo può sapere?
1: Penso proprio di sì. Non sono sicurissimo.
2: Era proprio una cosa chiamata.

0: perché potrebbe addirittura essere uscita prima che cominciassero a organizzarlo, perché non è un festival così vecchio. E comunque sì, è vero, tutti vorrebbero essere Glastonbury, ma Glastonbury vorrebbe essere Woodstock.
1: Ah, va anche.
0: È stato
1: anche,
0: il primo di questi grandi festi. Ti ho mai raccontato come è nata la cosa del porridge?
1: Come è nata la cosa del porridge, Linus?
0: L'ho raccontata 100.000 volte.
1: No, però una volta in più non fa
0: Sapete
1: male.
0: Sapete la colazione fatta con il latte e con i fiocchi d'avena, più o meno, no? Che è una cosa tipicamente americana.
1: Sì, più proprio porridge, cioè quella specie di poltiglia
0: come si
1: che
0: chiama?
1: Poi diventa.
0: Diventa porridge quando l'avena si smolla dentro il latte.
1: Esatto,
0: non è
1: l'acqua
0: che nasce porridge.
1: No, ma se l'avena si smolla dentro, non è latte e cereali, è acqua e avena spesso.
0: Ma anche latte,
1: ma guarda, si fa con l'acqua.
0: È figlia di Woodstock, perché quando hanno organizzato il festival di Woodstock nell'agosto del 1969 era una gigantesca distesa, una fattoria dove non c'era assolutamente niente, pensavano che sarebbero arrivati 20, 30, 40 mila persone, sono arrivate 500 mila persone che sono rimaste lì per un intero weekend e a un certo punto avevano fame e non c'era niente da mangiare, quindi le fattorie intorno sono venute in soccorso portando quello che avevano: acqua, latte e avena. E così è nato il porridge. Ciao.

0: Fabrizio da Brisbane, Australia.
1: Yeah.
0: Mia moglie è via con i nostri 3 figli per 2 giorni. Sono le 7 del pomeriggio a Brisbane e sono a casa da solo. Ho già fatto sport, ho già consumato una cena leggera, divano, Netflix. Quasi quasi esco da solo, vado al pub vicino a casa mia, mi siedo al bancone e mi bevo 7 birre con uno sconosciuto in tipico stile australiano.
2: Bello.
0: Che ne dite?
2: Mi sembra una idea.
0: No, a me piace molto, non tanto la cosa delle 7 birre, se uno ce la fa a sopportarle. Conosco anche gente che fa di peggio.
1: Sono tante, comunque 7 sono tante.
0: Forse neanche Catalan.
1: 3,5 litri.
0: No, Catalan sì.
1: Catalan ha fatto di più, come insomma è capitato, ecco.
0: No, a me piace questa cosa che noi secondo me facciamo fatica a fare, cioè sederti in un pub, in un bar comunque, da solo, al bancone e parlare tutta la sera con uno sconosciuto. Cioè può succedere, però non è una cosa normale per noi, no?
2: Alla quinta birra può succedere.
0: La quinta birra può

0: classiche aiuti.
1: Alla Quinta Birra fai una conferenza con lo sconosciuto.
0: No, interessante sapere quante ce ne vogliono prima di attaccare bottone.
2: Sì, sì, no, io lo faccio, ma c'è sempre comunque anche la mano con magari qualcuno che è lì da solo. E chi ha, tipo in Irlanda.
0: Però sei entrato nel bar con lei.
2: Sì, sono entrato.
0: Per esempio, nei film americani si vede una cosa che è vera, che esiste, di anche, non so, giovane donna che finisce il turno del lavoro in un ufficio di Manhattan e si siede a bere qualcosa. Non ho tempo per te. Sai che puntualmente poi arriva il piacione e lo manda via.
1: Il farfallone. Arriva un farfallone che viene
0: cacciato. Però da noi
1: via.
0: Una donna non andrebbe da sola a bere un bicchiere di birra al bar o...
2: È difficile, difficile.
1: Ma
2: sì,
1: no,
2: sì,
1: ma
2: sì,
1: i tempi sono cambiati.
2: Sì, iniziano a cambiare. Sì,
0: io non ho ancora visto. Però sarà che esco poco di casa. Dai, mondiali.
2: Io penso che comunque Paolo Roberto Facao, io penso che la Spagna qualificati, io penso che Asia.
0: Non ho capito niente.
2: Io penso che Asia.
0: Asia
2: continente.
0: Asia.
2: Niente.
0: Asia né bronzo, né argento, né oro. Asia legno.
2: Legno. Io penso che Infantino. Perché Infantino ha fatto partecipare tutto in Asia, se Asia ha fatto un cazzo. Perché Infantino poteva prendere l'Italia?
0: Perché questa è la lezione che viene fuori. 48 squadre, campionati in Arabia Saudita, in Qatar, dappertutto. E su 8 squadre che arrivano alle ai quarti di finale, 6 sono europee. Una è
2: campione del mondo.
0: Una è campione del mondo ed è l'Argentina, e l'altra è appunto il Marocco. Che puoi dire Francia e Marocco, Marocco e Francia è la stessa cosa alla fine.
2: Sì, è la stessa cosa, ma forza Marocco.
0: Comunque
2: forza Marocco per domani sera.
0: È la prima, e oggi non c'è niente perché stasera c'è Temptation Island.
2: Maria ha fatto spostare tutto. Just gonna stay. Chiamato Infantino e via.
0: Infancino.
2: Io penso che in Spagna fallo di
0: quindi confronto. Domani sera alle 22 anche un bel orario Francia-Marocco. Poi il giorno successivo c'è Spagna-Belgio alle 21, caspita, tutto in prima serata. Poi l'11 luglio Norvegia-Inghilterra, che è il match del secolo. E poi domenica c'è Argentina-Svizzera. Mica la Svizzera ai quarti di finale. Adesso non voglio essere irrispettoso nei confronti del trottinetto. Però
2: allora, se la trattanda è questa, io immediatamente vado, anche perché c'è l'azione e quindi...
0: Io avrei scommesso che avrebbe vinto, chi era che... con la Colombia. Colombia,
2: certo.
0: Avrei scommesso che avrebbe vinto la Colombia, invece no, ai rigori.
2: Ma noi abbiamo un forward che è formidabile.
0: Chi è il forward?
2: Non me lo chiedo.
0: Embolo si
2: Embolo.
0: Chiama. Sì.
2: Embolo è formidabile, il forward è... Hai visto il calcio franco che ha fatto?
0: Cos'è il calcio franco?
2: Ma come parlate giù là? Ma come parlate?
0: Lo faccio apposta.
2: No, il calcio di punizione.
0: Calcio di punizione, l'abbiamo già detto un'altra volta. Dovresti farti dire il calcio d'angolo, come si chiamerà?
2: Corner, naturalmente.
0: Corner, certo.
2: Corner.
0: Ho letto un po' di polemiche, tra l'altro, figlie, se vogliamo, anche della polemica sul giocatore degli Stati Uniti.
2: Stai parlando della Nati. La Cos'è? Nostra nazionale è la Nati.
0: Perché i sudafricani hanno Befana lì.
2: Befana, la Nati. Io la Nati la guardo col mio beamer.
0: Cos'è il beamer?
2: Io mi metto lì, prendo il beamer, lo contro
0: il proiettore?
2: Muro. Proiettore, beamer. Cioè sul beamer.
0: Si usa
2: per
0: ancora.
2: Guardare. Esitela la grande,
0: No, ho sentito di un po' di polemiche da parte dell'allenatore della nazionale dell'Egitto che ieri stava vincendo contro l'Argentina 2-0 a 20 minuti dalla fine e poi dice che gli arbitri così. Allora, giusto per non avere santi in paradiso, no?
2: Sì.
0: Gli americani hanno chiamato Infancino e gli hanno resuscitato lo squalificato. Qui ci vorrebbe un faraone.
2: Esattamente.
0: Egiziano.
2: Ma guarda, non ci mette
0: un
2: né uno né due.
0: Che gli dice: o tu modifichi questa cosa, io ti lancio una maledizione.
2: Beh, ma io penso che la sfiga che coglierà l'Argentina, lo dico con grande rispetto, un sacco di amici argentini. Però sapete contro chi vi siete messi.
0: Sì, minchia, pensa alle fatture che gli stanno mandando, ritenuto in acconto.
2: La qualunque. C'è da dire una cosa adesso, riflessione.
0: Che Messi ha stabilito un altro record, l'avete visto? Ha il record del maggior numero di rigori sbagliati nei mondiali di calcio.
2: Diciamo, uno pensa ad altro quando pensa a Messi. No, le squadre africane in generale sono state un po' immature, cioè stavano per fare degli exploit.
0: Ma quelli lì sono ancora degli

0: Africani.
1: Scendi giù dalla piazza, quelle robe lì, certo.
0: Qualcuno avrà detto una roba un come po', questa.
1: Cioè, hanno ancora quel 10% di ingenuità che li fotte, purtroppo.
0: Sì, io credo che sia anche un'altra cosa, adesso dico una cosa quasi seria. Sì. Secondo me, essendo meno tecniche, le nazionali africane sono molto fisiche. E le squadre molto fisiche a un certo punto finiscono la benzina e lì quell'esperto te lo mette in quel posticino.
1: Sono d'accordissimo.
0: Ti è piaciuta questa
1: molto,
0: disanima
1: molto,
0: degna
1: molto.
0: Di Paolo Condò.
1: Bravo, esatto.
0: Sarebbe orgoglioso di me. Prima abbiamo messo un pezzetto di una canzone di Samuele Bersani, ma Samuele Bersani dovrebbe essere suonato tutti i giorni in questo periodo, specialmente con una canzone che viene citata almeno 4-5 volte durante una telecronaca.
1: Yes.
0: Scusa, quando fanno rivedere l'azione non si chiama replay quello?
1: Certo.

Le 11.22 Radio DJ, sono veramente fuori dal mondo. No, perché ho detto, in Italia non si usa che una ragazza da sola vada al bar a bere qualcosa. Simona, vado al bar da sola, o meglio vado in enoteca a bere un calice di vino. Di dove sarà questo?

0: questa qua che vai in enoteca a bere un calice di vino?
1: Ma,
0: Sardegna? Basilicata?
1: No, ti volevo dire, sei tu Linus la ragazza che non va al bar a bere il calice di vino da sola.
0: Anna, io quotidianamente vado a bere qualcosa post lavoro, da sola.
1: Da sola, da sola. Brava.
0: Un'altra Simona ancora, non ho problemi a mangiare da sola anche nei bar o nei ristoranti, spesso sono in compagnia di un bel libro, però l'importante è che sia in compagnia di che cosa?
2: Di un buon libro.
0: Di un buon libro.
2: Bello, ma buono soprattutto.
0: Sono gli altri che si fanno problemi. Simona tranquillamente sposata. Allora, mangiare da solo sì.
1: Sì,
0: mangiare da solo, senza nessun problema. Andare a bere da solo magari non mi capita, insomma, c'è sempre un sacco di gente.
1: Sempre, tutti intorno.
0: Che
1: tutti
0: stress pazzesco.
1: Sì, certo.
0: Matte, è il tuo momento. Stiamo per ascoltare il nuovo singolo degli U2. Dici due parole al volo e lo mettiamo.
2: Sono molto contento di essere rimasto sorpreso da questa uscita, perché i precedenti dischi che avevano proposto, non sono album, sono uscite singole, erano sognanti, però un po' impalpabili, no?
0: Sì,
2: diversi.
0: Come se avessero più qualcosa da dire che da suonare, esatto. Mi sembrava era più importante il testo che la
2: canzone.
0: Tanto
2: che infatti in alcuni casi erano poesie in musica,
0: vedi.
2: C'erano delle urgenze che Bono aveva. In questo caso ha pensato, credo esclusivamente alla forma live, dove questa canzone potrà essere dirompente, perché comunque ha una chitarra molto presente e tutto quello che appartiene al mondo
0: degli
2: U2. Si può
0: dire che di questa canzone che stiamo per sentire il ritornello in realtà è il riff di chitarra?
2: Sì. Esattamente.
1: Sì, ma che comunque è accattivante, cioè entra nell'agone delle hit.
2: Non soltanto si riconosce il suono, ma si riconosce anche la cazzimma.
1: Ed è proprio
2: bello.
0: Mandi tu fattura a Bono troviamo un altro modo.
2: Secondo me meritano.
1: Dopo tanta carota, un po' un piccolo bastone. Sorprendente. Io mi sono sorpreso.
2: Lo dobbiamo dire.
1: Carino.
2: Hanno fatto tante canzoni discutibili e adesso sono tornati.
0: Discutibili.
2: E adesso sono tornati con
0: si intitola Street of Dreams, cioè la strada dei sogni.

0: educazione pazzesca che c'ha Bon. Ha saputo che adesso, dopo di noi, dopo la pubblicità, c'è un ospite spagnolo e che il titolo della canzone lo ripete anche in inglese. Ma quindi è da una parte Street of Dreams, dall'altra parte
1: Calle del Sueño.
0: Sueño. Sueño. Sueño. Sueño. Sueño. Sueño. Sueño. Sueño. Sueño. Sí, perché tra poco c'è Javier

0: Castillo, giallista spagnolo molto molto famoso, che viene a presentarci il nuovo disco e il nuovo libro. Saluto Diana che scrive: che bello sentirvi in diretta, vivo a Denver ma sono a casa in vacanza.
1: Voilà.
0: E sì, anche a Denver si va da soli al bar, e confermo, anche a Denver ci sono i farfalloni tra le montagne.
1: Ah, vedi,
2: i pappagalli.
1: Sì, bravo, esatto.
0: Torniamo tra poco.
3: DJ DJ Chiama Italia.
4: One station. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. A Viareggio dal 10 al 12 luglio.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: In the sky, you know how I feel.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo.

0: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
2: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Have fun with
4: Chantecler, il gallo del pulito.
5: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: questo è il tuo momento, perché sì. Tu che sei un grande lettore di libri, certo. Ma di libri buoni.
1: Certo.
0: Buoni libri. Ti piacciono i gialli?
1: Molto.
0: Oh, ok. C'è tutto un mondo che riguarda la letteratura gialla, no? I romanzi, quelli.
2: Possiamo dire, ma non vuole essere una battuta, sì. Che l'estate è proprio la morte sua.
0: È perfetta
2: sua.
0: Per quella.
2: In caso di dire. Questo è difficile da tradurre in spagnolo.
0: E tra l'altro ogni paese, ogni nazione europea ha il suo eroe da quel punto di vista. Sì.

0: No? Cioè, in Italia c'è Donato Carrisi,
1: naturalmente,
0: l'Europa francofona c'ha Joël Dicker,
1: esatto. Tutti questi due parlano bene di quest'autore, perché Joël Dicker dice senza dubbio il nuovo fenomeno della letteratura europea, Donato Carrisi dice e sarete davvero grati per aver incontrato questo scrittore.
0: La Spagna c'ha Javier Castillo e noi abbiamo Rossana che ci traduce. Buongiorno.
2: Grazie, un piacere di conoscerti, di essere qui. Parlo spagnolo.
0: E noi ci capiamo un pochino. Sai che gli italiani sono convinti di parlare spagnolo parlando il Veneto, no?
1: Che è una regione d'Italia.
2: Se puede. España pasa igual. En España pensamos que hablamos italiano cuando bebemos una cerveza.
3: Anche gli spagnoli pensano lo stesso quando bevono una birra.
0: Io ho letto una cosa interessante, che tu sei diventato uno scrittore quasi per caso. Ti sei autoprodotto il primo libro e tu avevi un lavoro completamente differente.
2: Io trabajaba en consultoría financiera.
0: Esatto.
2: Y yo iba todos los días al trabajo en tren. Y mi hobby era, desde niño, era escribir pequeños cuentos cortos de racconti. Okay. Y un día dije, guau, voy a escribir...
0: Se capisce todos.
2: Una novela más larga. Y en el tren de camino al trabajo, todos los días, escribí mi primer libro, que era I giorni della follia. La publiqué autopublicada en España y de repente, 2 semanas después, era la novela más vendida de España. Todas las editoriales estaban pujando por el libro. Fue como una sorpresa y se convirtió como en un boom, ¿no? Solo esa novela ha vendido solo en España 1 millón de libros.
0: Facciamo una veloce traduzione con Rossana.
3: Sì, effettivamente io lavoravo nel settore finanziario, andavo tutti i giorni in treno al lavoro e sin da quando ero bambino ho sempre scritto. Scrivevo soprattutto dei racconti brevi, finché un giorno non ho deciso di cimentarmi con un romanzo più lungo, che ho scritto sempre andando in treno. E quel romanzo ha per titolo in italiano I giorni della follia, che ho autopubblicato. E dopo 2 settimane è stata una vera follia, perché le case editrici si contendevano il romanzo da pubblicare ed è stato un vero e proprio boom e ha venduto 1 milione di copie.
0: Allora, siccome sono tanti quelli che si autopubblicano dei libri, ma nessuno ha il successo che hai tu, che hai avuto tu, qual è stato il segreto di quel successo istantaneo?
2: En mi caso fue el boca a oreja. Yo creo que yo
0: boca
2: creo,
0: a oreja.
2: Boca a oreja.
0: Pasa parola.
2: En España funciona, bueno, y en todo el mundo, ¿no? Es imparable cuando algo así sucede. Y aquella primera novela, igual que con El susurro del fuego, ¿no? Son novelas que cuando empiezas a leerla, te explota la cabeza porque no has leído nada igual, ¿no? Y hay muchísimos giros, son historias que te golpean y de repente aquella novela explotó y no hay campaña de marketing que iguale eso, ¿no? Que la gente recomendándolo de manera natural.
0: Rosara, tócate.
3: Sì, diciamo che nel mio caso quello che ha funzionato davvero tanto è stato il passaparola. Di solito questo è un metodo che in Spagna, quando inizia a funzionare, funziona davvero alla grande. Ha funzionato molto bene per il primo romanzo, così come adesso sta funzionando bene per Il sussurro del fuoco. Succede che quando inizi a leggere un romanzo di quel genere è come se la testa ti scoppiasse, perché non hai mai letto niente di simile. È ricca di colpi di scena e credo che non ci sia una campagna di marketing tanto efficace come il passaparola.
1: Senti Javier, quando ti riconoscono magari negli incontri con i lettori, qual è la cosa che ti dicono di più? Cioè, ti dicono, non so, non ho dormito
2: Mi è saltato la parata del treno.
1: Perfetto, ho saltato la fermata del treno. Mi sono messo a piangere alla fine del...
2: Però dipende del libro, hay libros que son muy poderosos y en el caso, por ejemplo, del susurro del fuego, me he encontrado mucha gente que dice que este libro, a pesar de ser un thriller, les ha cambiado la vida. Y es muy difícil conseguir que una historia con giros, con suspense, tenga un mensaje interior tan potente que te haga abrir los ojos y tomar el control de tu vida. Y esta novela lo hace, ¿no? Porque tiene un mensaje muy poderoso que le voy a dejar a Rosana, que dé hueco para traducir, y ahora os lo cuento.
0: Precursa.
3: Sì, ma penso che dipenda dal libro. Alcuni sono davvero potenti. In questo caso alcuni lettori mi hanno detto che, pur trattandosi di un giallo, di un thriller, questo libro ha cambiato loro la vita. Ed è abbastanza inusuale che un thriller contenga un messaggio interiore così potente. E nel caso del Sussurro del Fuoco è così e poi ne parleremo.
0: Peraltro molte persone italiane vanno a vivere a Tenerife, dove è ambientato questo libro.

0: E questo andare a vivere a Tenerife gli fa cambiare la vita.
1: Che vayano a Tenerife a vivere, sì, le scambia la vita.
2: Ah, certo, claro, però.
3: Posso dire un'altra cosa, aggiungo, è anche curioso che presentiamo questo libro, che è ambientato a Tenerife, in cui il vulcano ha un ruolo, in qualche maniera, nei giorni in cui il nostro vulcano, uno dei nostri
0: vulcani, il nostro Teide,
3: sta spingendo di lava, ha chiuso l'aeroporto di Catania, insomma.
2: È parte della strategia di marketing.
3: Bravo!
0: Sono quelli di
3: Salani
2: che
3: fa le cose in grande,
2: monstruoso. Bravo. Farà eruzionare l'Etna. No, la verdad que creo que de verdad que en Italia la novela va a ser muy poderosa, porque aquí se entiende muy bien lo que es vivir cerca de un volcán, vivir con ese fuego interior que tiene la isla, que en la novela ocurre igual, que es el mismo fuego interior que todos tenemos,
0: certo,
2: y que dejamos de escuchar. Y tenemos que prestar la atención a la naturaleza, tenemos que prestar la atención a eso, a esa llama que todos tenemos dentro. Y aquí en Italia lo vais a comprender perfectamente, porque la gente vivís también con esa amenaza y ese fuego recordándoos todo el tiempo que el país está vivo, que la naturaleza está viva y que tenemos que aprovechar el tiempo. La novela la escribí con la intención de que no puedas dejar de leer, pero al mismo tiempo que la gente de nuevo conecte con esa llama interior que todos tenemos, y representado con un volcán, con la historia de que te sorprende, pero tiene ese mensaje de vive la vida, prende la bicicleta y sube una montaña, di a la persona que quieres ti amo, estate presente en tu propia vida.
3: Certo. Rosana. Vai, sta svenendo Rosana.
1: ha scritto un libro, l'eruzione dell'Etna fa parte della campagna di marketing orchestrata da Salani, certo, che ha un budget incredibile a disposizione. Ma penso che anche in Italia questo libro avrà questa potenza, sarà un libro comunque molto potente, perché qui le persone sanno che cosa significa vivere vicino a un vulcano, e penso che il fuoco interno che ognuno di noi si porta dentro, che ci muove, in qualche modo sia paragonabile al fuoco che vive all'interno dei vulcani. E a volte noi smettiamo di ascoltare quello che ci dice il nostro fuoco, e invece dobbiamo imparare a prestare attenzione a ciò che ci dice la natura e alla fiamma che ci portiamo dentro. E non dobbiamo dimenticarci mai che la natura è viva, e qui le persone lo capiscono molto bene in virtù della natura che le circonda. E uno dei messaggi che il libro contiene è quello di approfittare bene del tempo che abbiamo a disposizione. Una delle mie intenzioni era sicuramente di scrivere un libro che la gente non potesse smettere di leggere, ma anche di indurre le persone a ritrovare la propria fiamma che le muove dentro. Questo è il messaggio: vivi la vita, prendi una bicicletta e scala con questa una montagna, o di ti amo la persona che hai vicino.
0: Sai che potresti fare la radio, Rosana? Hai anche una bella voce. Mettiamo una canzone.

0: Siamo con Javier Castillo e con il suo libro numero 8 che si intitola Il sussurro del fuoco. Allora, io a tempo perso sono anche un ciclista e per me Tenerife significa il vulcano, il Teide, dove i ciclisti professionisti vanno in esilio, stanno lì un mese in clausura e si allenano su quest'isola.
1: D'inverno, nel nostro inverno, quando nel è difficile inverno, da noi esatto. pedalare.
2: Molto la bicicletta,
0: molto sì, impegnativo, sì. faticoso.
1: Difficile, molto difficile.
0: Come mai hai scelto di ambientare il libro in questo posto?
2: Quería scrivere una storia che fosse, che hablase sobre ese fuego interior, no? Okay. Veía a mi alrededor.
0: E quindi il vulcano è la metafora perfetta.
2: Sí, el vulcano era perfecto para eso, no? Y fui de viaje a Tenerife y en un lugar de lava negra precioso, abrumador, me imaginé un cadáver de una chica, me lo imaginé. Y empecé a pensar, ostras, podría crear aquí una historia que hablase sobre ese fuego interior, ¿no? Y empezó todo a conectarse en ese viaje. Y me pareció como el lugar perfecto, ¿no? Porque era la analogía perfecta para la historia.
3: Ma diciamo che volevo scrivere una storia che parlasse di questo fuoco interiore che ci portiamo dentro. Ho pensato che il vulcano fosse l'immagine perfetta per rappresentare questo fuoco interiore. Mi trovavo a Tenerife per un viaggio, per una vacanza, e a un certo punto ho visto un luogo, un paraggio, caratterizzato da questa lava nera bellissima, e ho pensato nella mia immaginazione questo sarebbe il luogo perfetto per farci apparire...
0: Sì, per trovarci un cadavere.
2: Esatto.
0: Però che pensieri che gli vengono,
2: sì,
0: uno dice... Che bel posto.
2: Sí, mi mujer piensa lo mismo.
0: Me
2: dice, ¿por qué no estamos de vacaciones y estás aquí?
3: Perché non ci limitiamo a fare una vacanza?
0: Non raccontiamo del libro perché uno se lo deve anche leggere. Io voglio sapere chi sono i maestri del thriller che ti hanno ispirato, per esempio, che ne so, Zafón oppure altri internazionali.
2: No, para mí hay grandes. Intento de cada país leer y descubrir autores siempre nuevos. Yo crecí leyendo a Agatha Christie, por supuesto. Stieg Larsson me fascina, su manera oscura de narrar.
0: Stieg Larsson è Uomini che odiano le donne.
2: Esatto, okay. Certo. Y de Italia, Carrisi è genial, Suiza, Joël Dicker, de Francia, Maxime Satam, de Alemania, Sebastián Fitzek. De la España, Dolores Redondo, Alicia Jiménez Barlet, hay muchos autores de los que puede escoger algo y de todos se aprende, ¿no? Todos tienen un punto único y Zafón tiene esa narración preciosa, ¿no? De escribir que abruma cuando uno lo descubre.
0: Prego, Rosana.
3: Ma io direi che di ogni paese cerco di scoprire degli autori nuovi, e ovviamente posso dire di essere cresciuto con i libri, i romanzi di Agatha Christie. Mi piace molto Larsson, sul territorio italiano amo molto Carrisi, della Svizzera sceglierei Dicker, Francia Chatham e così via. Per quanto riguarda la Spagna, tra i miei preferiti, anzi le mie preferite, citerei a Dolores Redondo e Alicia Jiménez Bartlett. Ma direi che sono tantissimi gli autori che ti possono dare qualcosa, certo. Che ti possono dare un pezzo di ispirazione. E per quanto riguarda Zafón, credo che abbia una narrativa spettacolare.
1: Cosa vuol dire abruma? Questa è un'ultima domanda.
3: Mi schiaccia, mi impressiona.
0: Ah, okay. Sì, perché l'ha usato in due o tre occasioni.
1: Ho aspettato la traduzione solo per sentire questa abruma.
0: È una parola che non ho mai sentito.
1: No, neanche io. Deve essere una cosa molto poetica.
0: Allora, Javier è in giro per l'Italia. Oggi è nella provincia di Milano, poi andrai in provincia di Roma, e poi in Puglia e poi ancora in Puglia. Quindi ci sono molti incontri che ti porteranno in giro.
2: Sì, è bellissimo.
1: Preparati perché fa caldo, hace mucho calor.
2: Sì, in Malaga también. Ecco, per me è perfetto il clima.
1: Ok, bene. Bene, molto bene.
3: Molto bene. Caldo, quindi diciamo che mi trovo a mio agio.
0: È stato un grande piacere, Javier Castillo. Grazie ancora.
1: Grazie, grazie, grazie davvero. Grazie.

0: Stagione Enel, vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibbione. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra 17,90 euro al mese. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Eccolo il vostro disco preferito!
16: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
17: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
18: Dobbiamo parlare.
19: Lo sapevo.
18: Di questi continui alti e bassi.
19: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
18: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
20: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
21: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
22: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
23: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
24: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
23: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
25: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
26: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
27: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su

0: contatori vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
0: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
0: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: È mezzogiorno ora. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie dal vertice NATO di Ankara. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca di nuovo l'Iran, definendolo malato e bugiardo, e dopo i bombardamenti americani di stanotte con 80 obiettivi iraniani colpiti in risposta ai raid di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz, conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi, davanti al segretario generale dell'Alleanza Rutte, il capo della Casa Bianca si lancia in un'offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia, che definisce un grande problema, alla Spagna, che bolla come un pessimo alleato e un caso senza speranza. I rapporti commerciali con Madrid sono finiti, aggiunge il tycoon, che accusa anche l'Italia di aver fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. Ma l'obiettivo principale degli attacchi di Trump è la NATO. Sono molto arrabbiato, dice il tycoon. Abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi dalla Russia e in cambio siamo trattati ingiustamente. Intanto, dopo gli attacchi nel Golfo, volano i prezzi di petrolio e gas, tutto in ribasso, invece le borse europee, che vedono allontanarsi la pace, e la tensione non risparmia nemmeno i titoli di Stato, in salita lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Mentre la NATO è riunita ad Ankara, nella notte stamattina la Russia ha preso di mira obiettivi civili in Ucraina. A Kherson i droni di Mosca hanno colpito un auto e un minibus, uccidendo una donna e provocando 9 feriti. Una serie di esplosioni ha scosso la capitale Kiev. Una donna è stata trovata senza vita sotto le macerie di un palazzo. Un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale di Kharkiv, causando almeno 2 vittime. Torniamo in Medio Oriente. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato 4 vittime. Nei raid sono rimasti uccisi 2 uomini a bordo, tra cui un funzionario del comitato egiziano che fornisce aiuti umanitari alla striscia, e 2 bambini che giocavano nella zona. Truffa ed evasione fiscale. Con queste accuse, Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato messo agli arresti domiciliari della Guardia di Finanza di Roma. Oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle puntate su eventi sportivi. Ad Adinolfi è contestato anche l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio. Siamo al calcio. Ai mondiali, il successo in rimonta dell'Argentina sull'Egitto e la vittoria della Svizzera ai rigori con la Colombia hanno completato il tabellone degli ottavi di finale. Domani sera alle 22 il via ai quarti con Francia-Marocco. Infine il tennis. Oggi a Wimbledon Flavio Covolli e Jasmine Paolini sono impegnati nei quarti di finale con il britannico Ferri e l'Ucraina Kostyuk. Obiettivo semifinale già centrato dal numero 1 del mondo Sinner, che venerdì affronterà il serbo Djokovic.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Per il momento è tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
13: Ci sono gusti che nascono,

0: altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: This is DJ Radio, One Nation,
4: Capitello.
3: One Station.
5: Vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh? Vedi? Dallo charcutier alla cantonata.
6: E chi è questo charcutier?
5: Il pizzicagnolo, il salmiere,
6: il casatuglio,
5: e parla chiaro. Il bottegaio.

0: Ariana Grande su Radio DJ. Hate That I Made You Love Me. L'abbiamo appena fatta la profezia, Gianluca, sì, con le ultime gocce di questo caffè, quando abbiamo detto a Francesco Quarna, sì, e a Sabrina Perego la programmazione musicale di Radio DJ, almeno i presenti di questa mattina. Questa ilarità del mercoledì, sì, non ci... può che portare male.
1: No, certo, ci porterà un fallimento, succederà qualcosa.
0: Grazie Linus, grazie Nicola per la linea. E invece no, perché

0: amica che sta stampando in redazione. Francesco, vuoi un caffè? Sabrina, vuoi un caffè? Guarda, mi metto la bottiglietta d'acqua vicino.
1: Sì, sì,
0: Gianluca,
1: sì.
0: Tutto questo eccesso di moneta, che cos'è? Sguarramazzeria?
1: Che allora, la verità è questa, come tutte le persone di grossa disponibilità, Nicola, tu non c'hai mai il contante, hai sempre la carta platinum, diciamo. Stamattina chissà che cosa sarà successo nella tua vita, avevi qualche spicciolo?
0: No, è
1: qualche
0: moneta? No, è che sono contento, Gianluca, sono riuscito ad incastrare delle cose complicate. Mi sembrava complicato arrivare fino a Mantova ieri, vedere i Pet Shop Boys, tornare nella notte, dormire a Parma, fare la 1 alle 8 del mattino, invece no, tutto a posto, anzi sono arrivato in anticipo, tutto il tempo di stampare le cose che abbiamo pronto per raccontarvi, ma io non posso non cominciare senza dirti che cosa ho fatto ieri sera, te l'ho già detto, ti ho fatto anche vedere dei video.
1: Bello, bello, io i video mi sono piaciuti un sacco, cioè ho apprezzato, ho capito che è stata una bella, amabilissima serata.
0: Pet Shop Boys a Mantova, Piazza Sordello, che è già una di quelle piazze medievali che quando ci sei dentro dici, ma quest'artista inglese che canta, che da 40 anni fa le piazze di tutto il mondo, ma ci ha mai suonato in una piazza come quella? Nello specifico a Mantova no, perché l'ha detto, ma in quella piazza c'erano loro, i Pet Shop Boys. Io devo essere onesto, non sono mai stato un fan sfegatato, cioè riconoscevi la loro importanza perché facendo questo mestiere hanno sfornato più singoli loro, guarda, però sai che cosa? Il carisma ce l'avevano altri per me, i Duran Duran, gli Spandau, ma anche gli stessi, non so, i Talk Talk, tutto quello. Però ieri è successo qualcosa, complice il fatto che a un certo punto la sicurezza, che ha lavorato benissimo, noi dalla 32esima fila ad un certo punto la sicurezza ha mollato e dalla fila 32 siamo arrivati alla transenna.
1: Madonna, Pet Shop Boys due in transennini
0: proprio, e da lì ho capito tutto, che il carisma di Neil Tennant dei Pet Shop Boys non urla, non agita, ma soprattutto lui non suda. Ora, quanti trench, quanti impermeabili? Ho fatto le foto agli outfit.
1: Ho visto gli outfit che erano belli almeno quanto il concerto.
0: Sì, ma questo c'ha l'impermeabile a Mantova che c'erano 36 gradi ieri sera.
1: C'ha questo impermeabile, lo dico perché ho visto i video, ovviamente, non c'era il concerto. C'ha un impermeabile che sembra la carta, quella la stagnola, no? Perché è tutto argentato. Però sai che lì un po', vabbè, magari non suda, non è che si muova tanto, nel senso, io ho visto soltanto i video, non è che balla tanto, cioè non è Lorenzo che corre su tutto il palco,
0: tiene
1: ovviamente
0: molto bene il palco alla buona età di 72 anni.
1: No, certo, assolutamente.
0: 72 anni.
1: Assolutamente.
0: È un signore inglese che però quando c'è da muoversi si muove.
1: E poi, avendo fatto loro migliaia e migliaia e migliaia di concerti, probabilmente diciamo quei look, quei capi che indossano sono fatti forse anche di materiali che proprio ti proteggono anche dal sudare in una piazza dove sono insomma un certo tipo di caldo.
0: E guarda, la scaletta pazzesca, perché è proprio già descritta come greatest hits, quindi tutti i grandi successi dei Pet Shop Boys, West End Girl, dove quasi stava scappando la lacrima, ma perché questa inaspettata vicinanza, attaccati alla transenna,
1: quando li vedi vicino,
0: con
1: bello,
0: Neil Tennant che ti canta davanti, non me l'aspettavo, è stato molto bello, guarda, bello, bello. E quando ho cantato questa, guarda, Mantova è esplosa.

0: cioè Gianluca, questa cosa mi era sfuggita. Cioè è bello che eravamo di quella generazione che traduceva i testi delle canzoni col dizionario italiano-inglese, inglese-italiano. Father forgive me, I try not to do it. Poi ti vai a leggere la storia di Neil Tennant, il cantante ex giornalista di Smash Hits dei Pet Shop Boys, e vedi che è cresciuto in una scuola cattolica di Newcastle, reprimendo purtroppo per i tempi la sua omosessualità. È quello che ho scoperto, ma l'ho scoperto qua sulla mia pelle quasi, icona gay.
1: Icona loro, super
0: i Pet Shop Boys, anche loro, soprattutto Neil, icona gayissima proprio, ed è grazie ad un gruppo di gay che dalla 32esima fila sono arrivato alla transenna, perché mi hanno praticamente da dietro trasportato.
1: Sì, ti hanno spinto,
0: mi hanno spinto da dietro fino alla transenna.
1: E loro quando spingono, spingono bene, eh?
2: Bello, buongiorno, bello. Avranno lavorato molto anche i Paninaro.
0: L'hanno fatta, sì. Paninaro, l'hanno fatta Paninaro. Sì. Ed era proprio dedicata all'Italia perché c'era il
1: fenomeno. Loro negli anni 80, nel 1980 credo proprio, vennero in Italia, a Milano, e intercettarono questo fenomeno. Gruppo di ragazzi, quindi questo fenomeno che nasce appunto proprio dalla città di Milano, e poi appunto scrissero questa canzone che si chiama appunto Paninaro.
0: Ecco, ci sono su YouTube delle interviste ai Paninari dell'epoca, quando pensate che le nuove generazioni abbiano perso il senno, andate a leggere, andate a guardare quei video, invece come eravamo noi o come sognavamo di essere. Io non lo sono mai stato, ma perché non me lo potevo permettere.
1: Esatto, tra l'altro molti di noi, Nicola, in età più adulta, molti anni dopo, a proposito di Paninari,
0: hanno recuperato
1: citiamo sempre
0: l'outfit,
1: sempre una giacca tua, Nico, o alcuni brand che non ci potevamo permettere, diciamo, nell'epoca dei Paninari, ce li siamo comprati molto dopo. Tu hai il giubbotto di Top Gun,
0: sì, quello lì. Patrizia. No! Patrizia piange. Gianluca, il pianto si sa fa audience.
3: No, i Pet Shop Boys in concerto in Italia. Sì. Ma perché io non l'ho saputo?
0: Patrizia, brutta notizia. Unica data italiana. Sentiamo Erika e poi chiudiamo Pet Shop Boys, però restiamo sui concerti, perché tipo ieri c'erano i Duran Duran all'Arena di Verona. Ma uno come si doveva dividere? Io dovevo

0: fare un regalo, sono andata a vedere i Pet Shop Boys, ma c'erano i Duran.
1: Ti dovevi lasciare per un giorno.
0: Ma io non lo so.
1: E lei sarebbe andata a vedere i Pet Shop Boys e poi l'Arena di Verona.
0: Per chi ama Anastasia, ad Asti era pieno così, ha fatto una roba. Hesti, Nesti, Inesti, Nesti, Inesti, cantava Anastasia.
1: Ma Asti è dove ci sarà Morris è il 21 di luglio, Nicola, che sta tornando spesso.
0: Sì, sì.
1: Noi stiamo costruendo un sogno, lo ripeteremo fino al 21 di luglio, scusateci.
0: Dai. Qua per farla bene dobbiamo chiamare l'assessore. La dobbiamo fare bene,
1: allora,
0: la facciamo
1: chiamiamo
0: venerdì.
1: Chiamiamo l'assessore di Asti e diciamo, assessore, facci costruire questo sogno. L'incontro, l'incontro più volte aspettato da molti. Madonna. Tra il DJ Nicola Vitiello e il cantante Morrissey.
0: Ho citato Asti solo perché ho visto Anastasia ieri sera che faceva una storia. Adesso seguo Asti, seguo l'assessore e seguo il comune di Asti. E c'era Anastasia che faceva con il suo gruppo, prima di entrare in scena, un po' come il nostro merda, merda, merda, nel mondo dello spettacolo. Okay. Non il nostro, nel mondo dello spettacolo.
1: Si fa.
0: Merda, merda, merda. Merda, loro facevano Nasty, he nasty. Nasty, he nasty, cioè nasty, nasty.
1: Dobbiamo insegnare il buttafortuna.
0: Sì, lo facciamo. Lo insegno a Morrissey, guardi. Che è uno che apprezza.
2: Ragazzi, ma cosa mi fate venire in mente con i Pet Shop Boys?
0: Ti è piaciuto?
2: Primo fidanzato serio della mia vita, quello con cui, per capirci, ho perso la verginità.
1: Ah, ok. Bene.
2: Per il suo compleanno gli ho regalato, stiamo parlando del 95, quindi primi lettori CD a un prezzo accettabile da casa. Gli ho regalato un lettore CD per il suo impianto stereo e tutta la discografia dei Pet Shop Boys. Lui ha compiuto gli anni a maggio, a settembre mi ha lasciato. Così per dire.
0: Ci sarà stato anche lui sicuramente.
1: No, mi faceva molto ridere, Nico, no? Quando qualcuno ti dice qualcosa, è il mio primo fidanzato col quale ho perso la verginità.
0: Sì,
1: okay.
0: Sì, sì.
1: E noi abbiamo per ironizzare la verità, bene, è sempre molto bello quando chi ti sta di fronte ti racconta una cosa incredibile, ma anche perché tu dici, ma perché tu, cioè perché mi stai raccontando questi particolari?
0: Sì, sì.
1: Però tu di fronte simuli la normalità.
0: Sì, sì.
1: Il mio primo fidanzato, quello col quale persi la
0: Lo so. Anche a Party Like a DJ ti raccontano di quelle, ma perché noi forse nel nostro programma serale siamo un po' i confidenti.
1: Quindi non lo so.
0: Vabbè, Duran Duran ieri all'Arena di Verona stanno scrivendo di tutto. I Pet Shop Boys comunque avevano fatto una data anche il 21 giugno a Taranto e poi ieri Mantova. Segniamoci una cosa, io la so da 30 anni, fidarsi sempre di Nicola Savino, che me l'aveva detto, e anche di Alex Varolfi. Li avevano visti agli Arcimboldi qualche tempo fa.

0: 80 sono sempre di moda. Ho parlato dei Pet Shop Boys, ho parlato dei Duran Duran a Verona perché un sacco di amici ci hanno scritto, erano ieri all'Arena. Questa sera andrò al concerto degli Europe a Brescia. Ridatemi DJ Television col video Sing a Song. Mi ricordo ancora, scrivono, nell'86 consumavo il mangiadischi con il 45 giri di Final Countdown. Chiedete al Tato di fare air guitar, cioè di simulare la chitarra della solo.
1: Quello è bravissimo, è un ottimo musicista.
0: Degli Europe.
1: Tutte le scemità lui deve fare bene. Tutte queste cazzate.
0: Chiedete al Tato di ciao belli.
1: Sono in partenza per Milano, scrive qualcuno. Vado a vedere il concerto dei Five. Mia moglie era fan da quando andava alle scuole medie e le ho regalato il biglietto.
0: Ok, e poi ci sono i Culture Club. Quello, sempre vabbè, bellissimo, consigliato domani da Nicola Savino, Emanuela da Gallarate. Guarda, io sogno, ma no, l'ho sognato, adesso la giustifico così. L'ho sognato. Un Party Like a DJ con tutta questa roba.
1: Tutti gli anni 80.
0: Sì, tutta roba anni 80.
1: Sì. Come c'è la celebration di 1212, che è giusto, abbiamo apprezzato, vabbè, poi quelli sono proprio gli anni miei. Potrebbero fare un'altra giornata, sì, che ne so,
0: Duran Duran.
1: Però lo devono fare un orario di tipo, no, che ne so, alle 6 del pomeriggio.
0: Duran Duran, Spandau, Howard Jones, Nick Kershaw, basta che mi fa Wouldn't It Be Good, The First Picture of You, Peter Coyle che mi canta la canzone dei Lotus Eaters.
1: Ma chi ci deve pensare ad aggiungere una giornata come a Sanremo? Cioè, facciamola questa roba degli anni 80.
0: No, c'è una cosa importante che non riguarda un cantante o un artista specifico, ma riguarda i concerti. E visto che siamo in piena estate di concerti, stadi, ma anche luoghi più piccoli, è che ci sono una serie di regole stringenti e ne parliamo sicuramente dopo la pubblicità. State con noi, se vi va scriveteci. Vi aspettiamo qui su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
12: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
14: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
15: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet.

0: Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
4: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Have fun with
13: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: tanto che c'ha Lady Gaga. Lady Gaga con Deci era Runway dal Diavolo Veste Prada 2 alle 12.34. Buongiorno a pranzo con i Vitiello. Oggi abbiamo il memoriello gastronomico verso pochi minuti prima delle 14. Dedicato, Marco, dedicato a quale regione? Alle. Siamo ancora a nord?
1: Sì.
0: Siamo ancora
1: a nord.
0: Il Veneto
1: l'abbiamo fatto?
0: Il Veneto l'abbiamo fatto.
1: Il Friuli era ieri.
0: L'Emilia Romagna te lo controllo personalmente, parola per parola. Voglio vedere se hai sbagliato qualcosa. No, abbiamo fatto un discorso sui concerti anni 80. Inevitabilmente non abbiamo parlato solo di musica, ma anche proprio della moda che accompagnava.
1: Esatto. Partendo anni. Anche da un pezzo che i Pet Shop Boys scrissero negli anni 80, proprio nell'80, che si chiama Paninaro, una canzone famosa, insomma, molti la conoscono.
0: Gente che arrivava dal West End di Londra che ne sa dei paninari.
1: Arrivano a Milano negli anni 80, vedono questi ragazzi con questi abiti molto brandizzati, no? Questi colori molto fluo, molto brandizzati.
0: Armani.
1: Esatto.
0: Armani.
1: E quindi scrivono una canzone ispirata a questo, diciamo, movimento giovanile di quegli anni là. Paninaro. E partendo da questo ci siamo ricordati di quanti di noi in quegli anni volevano essere paninari, wannabe, eravamo tutti wannabe, però alcune cose costavano troppo e quindi ce le siamo potuti permettere soltanto molti anni dopo, le abbiamo magari comprate, anche magari non andavano più di moda, però ti è rimasto qua quel giubbotto, quel brand eccetera eccetera, e quindi quando hai avuto magari una piccola disponibilità hai recuperato.
2: Ciao Vitiello.
0: Ciao Daniela.
2: Allora, anch'io volevo essere una paninara, ma non me lo potevo permettere. Però
1: voi.
2: Mi ricordo che ho praticamente messo da parte i soldi per comprarmi almeno la camicia della Naio Leari. Almeno una cosa ce l'avevo. Un grande saluto da Daniela. Ciao ciao.
0: Allora, mi piace perché Anto invece fa una citazione cinematografica. Ve lo ricordate? Brad Pitt in Benjamin Button nasce vecchio e muore neonato. Io ho fatto tipo Benjamin Button, nel senso che ero da ragazza ricca, cioè i miei genitori erano ricchi e quindi mi sono potuta permettere di essere una paninara doc. Conservo ancora la borsa Naio Leari, le felpe della Best Company da 200.000 lire. Ora una felpa da 400-500 euro non la comprerei mai, ma aggiunge anche: ah, bei tempi. Ancora una cosa sui concerti, su queste regole, i sistemi di controllo del suono sono così sofisticati che adesso se un artista supera i decibel consentiti o magari sfora anche soltanto di un minuto o pochi minuti l'orario del coprifuoco, scattano delle multe in automatico.
1: Sì.
0: Il computer misura, calcola e poi manda il conto alla produzione. Adesso io capisco, parlando di Milano, capisco i residenti intorno a San Siro, abitare vicino a uno stadio d'estate non è
1: anche all'ippodromo,
0: ecco, non è la cosa che poi più o meno è la
1: sono
0: stessa
1: vicini,
0: zona.
1: Sì, sono vicini,
0: parlando di Milano perché è la realtà che conosciamo.
1: Certo.
0: Non è esattamente forse abitare lì la cosa più riposante del mondo, soprattutto d'estate, però se ci pensi non ti viene un po' di nostalgia? I concerti più belli della storia, quelli di cui la gente parla ancora 40 anni dopo, erano esattamente quelli in cui nessuno guardava l'orologio e nessuno misurava i decibel. Anche io sono magari la cosa bella ieri sera dei Pet Shop Boys era che il volume non era eccessivo, non tornavi a casa che ti facevano male le
1: rintronato,
0: orecchie, no?
1: Rintronato,
0: esatto. Però se pensi ai concerti del passato, quelli in cui la band attaccava magari alle 11:30 perché sì, l'ultimo bis lo faceva tardi perché si prendeva il suo tempo magari per salutare
1: sì,
0: le groupies tra una canzone e l'altra, lì non è che guardava l'orologio.
1: Certo, cioè, beh, perché era tutto un po' più diciamo a forfè.
0: I Rolling Stones, gli AC/DC, Guns N' Roses, non è che era gente famosa per il rispetto degli orari e dei decibel, no? Adesso c'è il computer che monitora tutte varie cose, no? Sia i decibel che
1: sì,
0: l'orario. È il progresso, quindi
1: una volta,
0: va bene così.
1: Una volta, adesso non so, Nico, se anche negli anni 80 per questi

0: concerti, ma sicuramente negli anni 90, perché sono nato un po' dopo, per le serate, per esempio nei locali, anche in discoteca, c'era proprio questa tendenza che tu, per far vedere ai tuoi amici che avevi ballato di più, che l'avevi sentita di più quella serata, ti mettevi sotto la cassa. Mamma cioè mia, c'era una pista piena e tu per atteggiarti che tu eri quello che, capito, che la musica la voleva ascoltare, che ti entrava dentro, ti mettevi a ballare sotto la cassa, e questa cosa era visto come un atto, no, di grande fedeltà a quel momento. Essere sotto la cassa è un po' come le transennine adesso, no?
1: L'avrebbero fatto
0: che ascoltano i concerti le transenne.
1: No, io giusto quattro canzoni ieri. Però,
0: sì,
1: non
0: per,
1: di più, non
0: per
1: di
0: sottolineare
1: più.
0: Che tu sei talmente appassionato che sfidi i decibel della cassa oppure la calca della transenna.
1: Sì, l'avremmo fatto per Albertino.
0: Sì, io l'ho fatto per Alberto.
1: E per questi signori qua.

0: continua a cantare anche nella notte, anche se pensa di stare a dormire.
1: Allora, io un paio d'anni fa mi è successo di essere sotto la cassa e di sentire appena bene, era leggermente basso.
0: Ciao. Era basso per lei, era basso. Stiziana.
2: Primo concerto di Vasco, tour del 1991, bellissimo, sono stata tutta la notte con Vasco nelle orecchie, i bassi, e soprattutto non si conoscevano le scalette, quindi era tutta una sorpresa.
0: Ok, gente sotto le casse. Silvia invece dice un'altra cosa sulla quale non si può essere totalmente d'accordo o in disaccordo, come hai detto tu, dipende dal concerto. State a sentire.
3: Io non credo ci sia niente di più emozionante.
0: No, aspetta, è quest'altro, eccolo.
3: Ma farli cominciare prima i concerti invece no?
0: Allora Silvia, dipende.
3: A Londra iniziano alle 7:30.
0: Ok, però devi 10 anche
3: 10:30 tutti a casa.
0: Ci sono questi visual, cioè lo schermo che vedete alle spalle dell'artista, che secondo me rendono al meglio quando c'è un po' di oscurità.
4: No, ecco. Diciamo che dentro a un posto chiuso potrebbero cominciare anche molto prima, no? Se non nel palazzetto.
0: Sì.

0: estate, soprattutto con più ore di luce all'aperto, potrebbe esserci questo problema. Però, Nico, ti ricordo che noi abbiamo visto uno dei concerti più belli e siamo potuti andare a vedere il concerto lavorando
1: di
0: sera.
1: Ah, molto bello, vero?
0: Ovviamente noi facciamo il lavoro più bello del mondo in un orario che amiamo, che è quello serale.
1: Sì.
0: Cioè, a parte amiamo tutti gli orari.
1: Tutti.
0: Cioè, a quello serale facciamo da 20 anni, siamo affezionati.
1: Certo.
0: E quindi capita che qualche concerto te lo perdi. Hanno fatto però qualche tempo fa i King of Convenience, sì, uno spettacolo, un live agli Arcimboldi, ne facevano due. Uno era pomeridiano.
1: Alle ore 13. Bellissimo.
0: Cioè, era fantastico. Cioè, sarebbe molto bello se si potessero fare cose più frequentemente in questi orari.
1: Guarda, mi ricordo una cosa molto suggestiva dalle foto e dai video che si vedevano sui social, perché non ho avuto quella fortuna di assistere, ma ci sono tanti concerti all'alba. Me ne ricordo uno sui social di Fabio Concato,
0: sì,
1: che è già suggestivo di suo. Vederlo all'alba con il mare alle spalle, perché è di questo faccio riferimento proprio a questo. Questo deve essere stato veramente molto bello.
0: E c'è anche un festival, non so se forse DJ addirittura partner, perdonatemi, mi sfugge il nome, che si fa all'alba, no? Ci sono questi concerti che si fanno all'alba, credo che anche Lorenzo l'abbia fatto l'anno scorso, insomma, festival molto bello che si tiene da qualche parte in altezza, diciamo così, okay, sulle montagne, che comincia all'alba.
1: E bellissimo. Tanti nostalgici della moda anni 80, tanta gente che ha ricomprato delle cose che all'epoca magari non si poteva permettere. Magari adesso facciamo un giro di messaggi. Intanto c'è Noemi. Stare con

0: concerto è sempre una buona idea, magari un concerto di Noemi o tanti altri, visto che è un'estate piuttosto ricca. Sentiamo un po' di messaggi. Abbiamo parlato anche delle regole legate all'orario e legate ai decibel. Una volta non si andava tanto per il sottile, adesso ci sono delle regole, così vi abbiamo chiesto che ne pensate.
1: Raga, comunque io, per quanto attiene il volume del concerto, preferisco come adesso, cioè che sia ascoltato in un volume più umano, che non avrai poi dopo l'acufene per 2 settimane.
0: Ecco, a proposito di acufene, purtroppo ce l'ha Alessandro.

0: Io, ragazzi, ho gli acufeni da parecchio tempo, che è una cosa non facile da gestire, e la causa con altissime probabilità è stata proprio tutte queste cazzate che ho fatto sotto cassa, in discoteca, sotto cassa, ai concerti. Ne ho fatti veramente tanti, mi sono dato tanto da fare, però ne porto le conseguenze.
1: Chi era Albertino Molella, Fargetto Prezioso?
2: Come direbbe una nostra amica,

0: Parlavamo prima, no, di questo concerto che si è tenuto sulle Dolomiti a Plan de Corones di Lorenzo nel 2019, una tappa del Jova Beach Party. Parlavamo appunto di concerti che cominciano a un orario più pomeridiano. Lì addirittura il concerto cominciò alle ore 14.
1: Ecco, Manu,
0: 25.000 persone.
1: Manu che ci scrive, sarebbe rovinata.
2: Io come voi vitiello, però al contrario, io lavoro, faccio la commessa, quindi se i concerti, abito zona Malpensa, se i concerti dovessero iniziare presto probabilmente non potrei vederne nemmeno uno.
1: Bello, comodo, ieri 9:30 i Pet Shop Boys, giusto il tempo anche di parcheggiare male, nessuno mi ha portato via la macchina, anche perché non era la mia, però comunque un po' di preoccupazione, pensa che pensiero Gianluca, andiamo con la mia se no tu vai in sbattimento, e infatti c'era da andare.
0: Chi ti conosce?
1: Chi ti conosce?
0: Tu mi hai già conosciuto e continuerai a conoscermi.
1: C'è un concerto di Manu Chao in Friuli.
0: Sì, anche lì alle 14. Quindi concerti che cominciano in questi orari. Bello.
1: Ok, bella idea.

0: benedetto acufeni? Senti Silvia.
1: Ma ragazzi, sono stata giusto stamattina dall'otorino per gli acufeni e in realtà ha detto che dovrebbe essere un problema più che altro di masticazione o di bruxismo. Ah, okay. Quindi non c'entra niente aver ascoltato la musica ad alto volume.
0: Allora pompate, pompa forte. Ciao Silvia, in bocca al lupo. Manuela.
2: Ciao Vitiello, io sono stata al concerto a Plan de Corones di Jovanotti, però praticamente quando sono salita abbiamo preso una secchiata d'acqua. Certo. Avevo avuto la fantastica idea di portare le mie figlie e qua è praticamente un disastro, dopo mezz'ora siamo scese.
0: Concerti bagnati.
3: Ricordo che però a un certo punto poi ha smesso di piovere. Andiamo a Ravello, dove c'è il concerto all'alba la notte di San Lorenzo nei giardini di Villa Rufolo. Il palco è come se fosse sospeso sul mare ed è esposto a est. L'orchestra suona mentre il pubblico vede albeggiare.
0: Ravello, Costiera Amalfitana, posti più belli.
3: Grazie
0: del mondo. Deve essersi persa l'inizio, visto che di quello abbiamo parlato.

0: Anzi, ci ha ispirato quasi un'ora per parlare di concerti e di regole più o meno stringenti, nuove regole, questo messaggio.
1: Ciao ragazzi, sono reduce dal concerto dei Pet Shop Boys a Mantova.
0: C'ero anch'io, bello.
1: Bellissimo. Iniziato alle 21:35, 5 minuti di ritardo, bellissimo.
0: E poi è stata a vedere anche Jamiroquai per il Lucca Summer Festival. Ho sintetizzato, visto che siamo in odor di pubblicità. Ma torniamo tra poco, restate a pranzo coi Vitietto.
2: Col sole o con l'ombrello, a luglio coi Vitietto.
3: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le IPA NEMA. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Viareggio dal 10 al 12 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito IPA NEMA con divertenti charms e accessori.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
4: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
3: La Torrente, baciati dal sole del sud.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
6: Ma da quanto siamo su quest'isola?
7: Ma ho perso il conto.
6: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
7: Stappiamola.
6: Allora, che c'è scritto?
7: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
6: Allora l'aperitivo è salvo.
7: L'aperitivo sì, ma noi?
6: No, non pensiamoci adesso.
8: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
2: Waterstick, dall'Angelica.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadina.

0: la seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 13.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo su Radio DJ con Drop Dead alle 13:04. Gianluca, c'è un gossip. C'è un gossipone pazzesco. Però su due cantanti italiani.
2: Ah,
1: lui e lei. Lei, okay. Anzi, lei e lui, perché è lei che ha scritto. Però se lo facciamo senza fare nomi, te lo dico subito.
2: No, ma
1: senza
2: io
1: fare nomi.
2: Non so neanche di chi c'è. Cioè,
1: ma ti piace. Sì, sì. Come ti piace.
2: Ma è quel gossip di cui si parla in queste ore? Di quella cantante,
1: sì,
2: con quel cantante.
1: Se ne parla da 15 ore.
2: Chi sono?
1: Un
2: gossip. A saperlo.
1: È un gossipissimo. Se ne parla da 15 ore, quindi probabilmente non è che siamo i primi a raccontarla. Forse alla radio sì. Forse alla radio sì. Meno che Linus e Nicola stamattina, Vic e Lamar. Non credo.
2: No, no, forse, credo. Forse no, non sappiamo.
1: Non sono ancora pronto. No, sai cos'è? C'è tanto materiale dopo un'oretta che abbiamo parlato di concerti, no? Partito dal discorso dei Pet Shop Boys ieri sera a Mantova e allargato ai numerosi artisti degli anni 80, ma non solo, che sono impegnati nelle piazze, nelle arene italiane.
2: Ma okay, se questo gossip, Nico, è di così attualità, no? Cioè, nel senso, se ne parla, perché noi non diciamo i nomi?
1: No, perché? No, perché no. Perché non è che ci interessa tanto il nome, non ci interessa mettere alla berlina il protagonista del gossip.
2: Tanto quello diciamo.
1: Che no, cioè non è Renga sull'aereo.
2: No, no, no,
1: no, no, non è Renga sull'aereo. È una lei. È un lui.
2: È un lui, quindi no, non c'entra niente.
1: È una cosa che c'è, che gira sui social. A me non interessa parlare di loro, mi interessa parlare di... Attenzione, che poi andiamo con la pubblicità e abbiamo quei 30 secondi per decidere se farlo o meno. Mi interessa parlare di rancore nelle relazioni.
2: Rancore d'amore?
1: Rancore d'amore, anche se sono passati 40 anni. È questo, quindi non è che mi interessa il nome di chi la fa. Cioè, è bello anche il nome.
2: Infatti!
1: È bello anche dire i nomi.
2: Infatti, il nome di un colore poi.
1: Comunque, rancore in amore, forse, e sottolineo forse, dopo la pubblicità.
0: Radio DJ One Nation One
3: Station. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 1878 sa di felicità.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: bravo.
1: Cristiello, come faccio? Devo andare a lavorare.
2: Licenziati.
3: No, sulla storia vi ha detto il gossip, un cantante italiano, una cantante italiana. Ma no, figurati, cambio anche argomento. Volevo dire
2: no.
3: Ho salvato una rana da morte certa, era finita nello skimmer, sì. Cioè i buchi della piscina.
2: Ha chiamato il papà di Eleonora, vuole 40 euro.
3: Perché ho rotto un retino.
2: Cioè la rana è salva, ma sì, il retino è rotto.
3: Da buon cretino ho rotto un retino. Perché però ho salvato una rana e il dottor Calavalle adesso mi dice che

0: vuole 40 euro.
1: No, no, mi dice che la rana è salva. Bene, no, però ti giuro, era diventata. Mi veniva il magone. Ti giuro. Perché questa scema di rana si continuava a buttare. Io la salvavo. Pum, pum, sì. E lei si ributtava in acqua, ma l'acqua col cloro.
0: Quella roba delle rane che se le metti nell'acqua.
1: Ah, sì, no, ma era cloro, acqua e cloro. Acqua quindi e cloro. Alla fine a un certo punto si fingeva morta e l'ho salvata. Ma era questo? Stavate aspettando per questo?
0: No,
1: dopo
0: dai,
1: la pubblicità.
0: La roba del ghost, poi l'abbiamo detta, diciamo.
1: Era questo? Perché volevo cambiare argomento.
0: Rancore d'amore. Partendo da una notizia, diciamo, di gossip, di cui si parla da qualche ora, non diremo i protagonisti.
1: No. O forse sì. No, perché ci interessa il concetto, il rancore d'amore, non è chi è, chi sono. Voi ci potete arrivare, questo sarebbe il bel gioco. Due cantanti italiani, famosi entrambi, che hanno avuto una storia d'amore tanti anni fa.
0: Sì, almeno 40?
1: Quanta, cominciamo già con tutte le
0: no, almeno, segna. Tanti possono essere 10 o 40.
1: Sì, tanti.
0: No, 40.
1: Parliamo degli anni Ottanta, va bene? Okay. Hanno avuto una storia negli anni Ottanta. Una storia finita, come purtroppo finiscono certe storie.
0: Sì, certo.
1: Evidentemente non è finita del tutto, almeno nei sentimenti.
0: Ok.
1: Lei ha pubblicato una foto di quando stavano proprio insieme, si baciavano.
0: Okay. Stavano proprio insieme.
1: Bellissimi, giovani, sorridenti, con un testo che è un'accusa precisa, dolorosa e, se vogliamo, violenta.
0: E anche, cioè, a distanza di tanti anni.
1: Mi apri le virgolette?
0: Sì, Nicola, te le apro. Tutto più aperte.
1: Nessun augurio di compleanno, nessuna chiamata quando stavo male, eppure tu parli sempre di me in televisione. Omino, ometto, qua, vergognati. 40 anni dopo, chiudimi le virgolette.
0: Tutto. Ah, meno male.
1: E noi non lo diciamo per giudicare, perché quella cosa là
0: è un fatto loro.
1: È un fatto loro.
0: Chi siamo noi?
1: Si può anche comprendere, no?
0: Beh, sì, però dopo 40 anni è tanto.
1: Il rancore che non passa non è però necessariamente una debolezza. Alle volte è una prova, guarda come la sto acchittando.
0: Vediamo,
1: È una prova che quella storia è stata vera, che ha lasciato qualcosa dentro che è ancora lì, che è ancora viva, che non muore e che il tempo non ha saputo portare via completamente.
0: Eh beh, è un tema, Scusa, la Cecchini...
1: Per favore, ascoltatori, per favore, non vi soffermate chi sono. Cioè, beh, però, sentite il fatto.
0: Però sì, però il gossip ha sempre due protagonisti, un protagonista. Cioè, non, quando fai il gossip... Allora, non diremo chi è. Chi sono i protagonisti del gossip?
1: Google l'ha già detto.
0: A saperlo.
1: Allora, Google l'ha già detto e Claudia ha indovinato. Okay. Adesso noi daremo in diretta il numero di Claudia, nostra ascoltatrice.
0: E lo dice lei. Se volete sapere chi sono i protagonisti, vi diamo due indizi.
1: Claudia di Perugia. Claudia,
0: allora, se no, o chiamate Claudia.
1: Ma perché devi dargli indizi?
0: No, io le do gli indizi.
1: Noi ci interessa il rancore in
0: allora, amore, la protagonista...
1: No? La persona.
0: La protagonista la si capisce
1: la
0: guardando
1: sono
0: una
1: storie,
0: foto.
1: Sono storie di tutti
0: no!
1: I giorni. Per favore, no?
0: Dico, ma sono certi ricordi sempre. La protagonista ha.
1: Dai, vieni qua, facciamo la foto.
0: Ecco qua.
1: Dillo, dai, io vengo a fare la foto.
0: La protagonista è il colore del cappellino.
2: Aspetta, poi ridi.
0: Che oggi.
2: Faccio il video. Ah, ho capito.
0: La protagonista del gossip è il colore del cappellino che è oggi. Eccolo.
1: Ok.
0: Ovviamente adesso... non sto dicendo il colore. Mm-hmm. Eccolo qua.
1: La pubblichiamo?
0: Sì, la pubblichiamo.
1: Ok.
0: Il protagonista. Per capirlo dovete ascoltare
1: no.
0: La puntata di domani.
1: No, metti un disco.
0: Andate su Instagram.
1: No.

0: Gianluca.
1: Lo so.
0: Gianluca ha dato l'indizio. Io allora ripeto, a me di sto gossip non mi interessano i protagonisti.
1: I gossip
0: non
1: abbiamo... sempre protagonisti.
0: Gianluca, non abbiamo mai fatto gossip.
1: Lo so, però quando lo... cioè, è la prima volta, però quando tu fai gossip i protagonisti si devono un po' dire, perché allora, sennò che gossip
0: sono stati insieme tanti anni fa, lei scrive un messaggio carico di rancore, lo chiama Omino, Ometto, qua qua qua, parli di me in televisione, ma non ti sei curato di me, di farmi gli auguri e soprattutto di chiamarmi quando stavo male. Allora devo dire che con un messaggio del genere, per fortuna lei sta bene.
1: Sì.
0: Abbiamo fatto un quiz per raggiungerci sulle nostre pagine Instagram.
1: Esatto.
0: Nicola Vitiello.
1: Gianluca Vitiello.
0: Lì è il quiz legato al colore del cappellino.
1: Esatto,
0: di
1: per
0: Gianluca.
1: Sapere chi sono i protagonisti, andate sulle nostre pagine Instagram, sul nostro account, nelle stories mie e di Nico. C'è questo piccolo gioco. Partendo dal colore del mio cappellino, potrete risalire a, diciamo, ai nomi dei protagonisti.
0: Minchia, che engagement, Gianluca, che ti sei assunto una social media manager.
1: Cioè, cazzo, cioè, lo è così.
0: Gabri, sentiamo.
2: Secondo me, se dicevate chi erano questi due, magari qualcuno sentiva, qualcuno no.
3: Bello, bello.
2: Così avete messo un pathos e tutti se li sono andati a cercare chi sono sti due. Ovidiellos.
1: Lo so.
0: Va bene, magari per lei la cosa, mi piace Federica. Federica si sofferma sul concetto rancore in amore e non su chi sono. Magari per lei la cosa è morta e sepolta, ma evidentemente lui va in giro a raccontare una versione della storia che a lei infastidisce, ok? Poi, ma queste cose doveva scriverle ad un'amica, pubblicarle sui social non ne esce bene neanche lei, secondo Federica, questi sono i vostri messaggi.
1: Ma certe volte il rancore, soprattutto quando è così vecchio, cioè, come dire, perde ogni logica, no? È un po' come anche certa gelosia.
0: Certe storie, certe società sono comunque delle relazioni, magari non amorose. E infatti Marco parla di un mio socio, mi ha fregato 20 anni fa. Abbiamo chiuso l'azienda, lui ha preso tutto quello che poteva, ogni volta che sento il suo nome mi si stringe lo stomaco. Non l'ho mai cercato, non lo cercherò mai, perché, secondo Marco, alcune cose non si perdonano. Federica, con il mio ex ci siamo lasciati malissimo. Dopo 10 anni ci siamo incontrati per caso in un bar. Federica ha 52 anni. Abbiamo preso un caffè insieme, adesso ci sentiamo ogni tanto. Non so come è successo, però è successo.
1: Eh sì, okay. No, però certe cose quando non si risolvono, no? Quando non c'è chiarezza anche sul motivo di un allontanamento, questo in amore ma anche nell'amicizia, che è comunque una forma d'amore, effettivamente poi quel rancore monta e resta cristallizzato, che manco dopo 40 anni ti è passata.
0: Mi incuriosisce quello che ci scrive Marco, il nostro Marco Lomonaco, in redazione, il parallelo che mi fa con Walter White, Heisenberg di Breaking Bad, perché dice Marco, che ha scazzato col socio,
1: sì,
0: racconta quella che sembra la storia di Walter White e mi dice, pensa Walter White cosa ha combinato per il rancore per il suo socio. Quando parli del suo socio parli di Jesse Pinkman? No, quale socio? Elliot, quello della società.
1: Avevano
0: la società insieme. Devo fare come te, mi devo

0: fare un po' di, mi devo rinfrescare la memoria,
1: perché pure a me non mi sta venendo questa cosa.
0: Anche a me, sì.
1: Allora, tanta gente sta indovinando,
0: mio
1: ovviamente.
0: Fratello e io non ci parliamo da 12 anni per una questione di eredità. Luca ha 61 anni ed è di Napoli. A Natale mia madre li fa sedere entrambi a tavola sperando che succeda qualcosa. Non succede niente, mangiamo in silenzio e andiamo a casa, ogni è un uguale. Perché Luca, mi permetto di dire, di entrare in dinamiche che purtroppo riguardano molti di noi, hai una mamma molto forte e questa è una fortuna per l'unione della famiglia. A volte anche una mamma o un padre non possono di fronte a certi sbarramenti che pongono le parti, in questo caso i fratelli, ma io che mi trovo in una condizione simile purtroppo risento molto della mancanza di un'autorità suprema, in questo caso una mamma o un papà, che dicano basta, cominciamo, forza. Ecco, una cosa così. Quindi dico a Luca che hai una mamma e dei genitori molto forti.
1: Bravo, Luca.
0: E anche questa è una fortuna.

0: Anna su Radio DJ alle 13:22. Allora, abbiamo parlato, iniziato dal gossip, anche se i nomi dei due cantanti non l'abbiamo fatto, sono stati insieme tanti anni fa, negli anni 80. Lei ha mandato un messaggio che fa capire che purtroppo quella separazione non l'ha ancora digerita. È un messaggio pieno di rancore. Rancore in amore. Stefi, il mio ex compagno, dopo 16 anni di relazione, non ha mai voluto affrontare la discussione definitiva. Questa cosa mi fa ancora male, nonostante siano passati 4 anni e sono andata avanti. La codardia non è accettabile e se mi incontra per strada nemmeno riesce a guardarmi negli occhi. Brutte situazioni, purtroppo.
1: Forse c'è il serpe nel manicone, ecco. Che è una espressione per dire quando qualcuno c'ha qualcosa da nascondere, no? Oppure c'è una roba che non vuole farti sapere.
0: C'è Betta da Parma: il peggio è quando non ci si chiarisce, ci si lascia male con i figli in comune. Loro soffrono molto di questi atteggiamenti, certo, stupidi di noi adulti. Betta, che sta a Parma. Hai qualcos'altro, Giallo?
1: Tantissimo rancore. No, questo è un rancore verso il presidente di una squadra di calcio. Al mio ex mi ha fatto molto male e per il rancore sono sparita io, perché non meritava nemmeno le mie parole, forse nemmeno il mio odio.
0: Anna da Bologna, 47 anni: il rancore che pensavo di aver superato l'ho scoperto il giorno del suo matrimonio, perché mi ha invitata, ci sono andata, ero convinta di stare bene. Quando l'ho visto entrare in chiesa con quella che sarebbe diventata sua moglie, ho capito che non stavo bene per niente.

0: sono rimasta lo stesso, ma non sono rimasta. Cioè, sono rimasta, ma non sono rimasta. È riuscita in qualche modo ad estraniarsi.
1: Mamma.
2: È un tema per la Cecchini, Nico. Domani glielo possiamo chiedere.
0: Domani sentiamo la Cecchini. Bene, però adesso c'è una canzone stupenda. Abbiamo parlato dei gruppi anni 80 che girano l'Italia. Ecco, loro mi piacerebbe vederli.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 12.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori

0: qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Eccolo il vostro disco preferito.
17: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
18: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo.
16: Tanta roba.
18: Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
21: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
20: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
22: Have fun with
23: Chantecler, il gallo del pulito.
24: Col sole o con l'ombrello, a luglio con il vitiello.
25: Vogliamo fare la bella padellata di uova? Eh? Uova in padella, uova? Eh?
26: Uova? Sì.
25: Sì. Allora 10 uova, tu le vuole, mangi?
26: Me le dai, me le mangio.
25: Assicurati che siano fresche, eh? Tu le agiti? Se sono fresche te le pigli, se no desisti.

0: Flamenco Paranoia su Radio DJ Samurai J alle 13.35. Restate a pranzo con i Vitiello. Oggi vi abbiamo preparato le lasagne alla bolognese per il memoriello in Emilia Romagna, per il memoriello dell'Emilia Romagna. Intanto stavamo parlando di quella coppia.
1: Di gelosia, ma soprattutto di rancore, perché abbiamo lanciato questo gossip di cui tanti parlano, dove c'è una lei, non abbiamo svelato il nome, ma tutto avete indovinato.
0: Molto nota,
1: cantante, cantantessa.
0: E c'è un lui,
1: cantante.
0: Molto noto.
1: Che poi, abbiamo pure detto, no? Sono storie di tutti i giorni. E quindi lei scrive, fa un post pubblico, credo su Instagram, dove dice, gli dice di ogni colore, e abbiamo detto, ma com'è possibile che dopo 40 anni resista ancora tutto questo rancore in amore?
0: Ecco un po' di messaggi. Lei è Erika. Ciao Vitielli, so che sono le solite cose già sentite e già dette, ma quando si impara a lasciare andare e a fregarsene veramente dell'altra persona, anzi se si riesce ad augurarle sinceramente che trovi la sua strada e il suo bene, quella è una liberazione incredibile per noi stessi, solo che è molto difficile. La reazione istantanea e istintiva è quella di provare rabbia e rancore. Il rancore ci occupa la mente e consuma energie che potremmo usare molto meglio. Erika poi manda un successivo messaggio dove si riferisce al messaggio di prima della signora che è andata al matrimonio del suo ex e che poi c'è stata male. Pensava di non star male, poi dice cazzo, comunque è veramente, dovevi prevederlo, ecco.
1: Sì.
0: Masochismo, quella.
1: Ma forse ci rimani male non tanto perché lui si sta sposando con un'altra, ma perché forse non ti stai sposando tu. Cioè non è tanto sull'ex, ma sulla proiezione che tu hai della tua vita.
0: Fai il messaggio di Lidia.
1: Sì, ciao ragazzi, col mio ex è durata almeno 15 anni, tra cui parecchi tira e molla. A un certo punto lui se n'è andato a insegnare in Liguria e mi ha lasciato con un sacco di guai qui in Calabria, che ho dovuto aggiustare al posto suo. Gli ho chiesto un favore e lui non me l'ha fatto, gli ho chiuso il telefono in faccia ed era tutto quello che lui si aspettava. Da quel momento non ci siamo più sentiti.
0: Cavolo. Cecilia, il rancore è più un problema di chi lo subisce e si sente in colpa. Chi lo porta non vede l'ora di accogliere sincera richiesta di perdono e perdonare, liberandosi dal veleno che il rancore porta con sé. Abbasso il rancore. Brava Cecilia.
1: Brava Cecilia.
0: Mettiamo una canzone di Brian Adams, che è uno che i sentimenti li sa sempre raccontare bene. Qua però era ancora quando andava tutto bene.
1: Sì.
0: Cioè, everything I do it for you.
1: I fatti vanno bene.
0: Non
1: qua.
0: È che uno porta il rancore.
1: No.
0: Al limite con una freccia c'entra una mela.

0: stato Freccia che buca mela per Robin Hood Principe dei Ladri con Kevin Costner. Perché stavo per pensare, ma non è che ha bucato l'asteroide che stava in collisione con la Terra? No, quello era Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Scusate, è passato tanto tempo, però non l'ho sbagliata.
1: Pullato da questa canzone, mi sono chiesto se per alcune persone che hanno fatto parte della mia vita provo più rabbia o più rancore. E un attimo dopo ho detto:
0: Ma qual è la differenza fra rabbia e rancore?
1: E allora ho fatto come facciamo in questo periodo, lo chiediamo all'intelligenza artificiale. Leggo: la rabbia è un'emozione primaria, intensa e temporanea, che sorge nel presente come reazione a una minaccia o un'ingiustizia.
0: Okay.
1: Il rancore invece è stato proprio uno stato cronico, si è diventato una rabbia congelata e legato al passato che si trasforma in ostilità persistente. Durata: la rabbia esplode e si esaurisce rapidamente, mentre il rancore dura nel tempo, covando per anni. Funzione: la rabbia è attiva e ti spinge ad agire, il rancore è passivo e ti blocca in un circolo vizioso di rimuginazione mentale.
0: Okay.
1: Consapevolezza, e chiudiamo, la rabbia è dirompente e palese, il rancore è più subdolo. Unisce la rabbia a altri sentimenti come delusione, disprezzo, astio, avvelenando i pensieri dall'interno.
0: Ma meglio rabbia, se capito, meglio rabbia.
1: Sì.
0: Se dovete provare, meglio rabbia.
1: Meglio il cane arraggiato che il cane rancoroso.
0: Meglio rabbia, a questo punto.

0: il memoriello.
1: Dai, Nico,
0: astronomico dei
2: vitelli. Dai, dai, Nico, dal bistro. Dai, dai, Nico, memoriello al mio bistro.
3: Dai, il memoriello gastronomico ogni giorno una ragione e il no una ragione una ogni regione. Giorno una regione. Il nostro viaggio oggi continua in Emilia Romagna, regione famosa in tutto il mondo per la sua cucina, considerata una delle più ricche e rappresentative della tradizione italiana. Città come Bologna, Parma e Modena custodiscono ricette tramandate da secoli.
1: Tra i piatti simbolo troviamo le lasagne alla bolognese. La ricetta tradizionale prevede sfoglie di paste all'uovo, spesso preparate con un impasto arricchito dagli spinaci, alternata al ragù di carne cotto lentamente, besciamella e parmigiano reggiano. Il tutto viene cotto al forno fino a ottenere una superficie dorata e croccante. È uno dei piatti della domenica per eccellenza e rappresenta il valore della convivialità e della cucina fatta in casa.
3: Io qua ci abbinerei un rosso, ma da solo, senza Francesco Guarda.
1: No, senza Francesco che puoi abbinare.
3: Senza Francesco Guarda io non scelgo.
1: Buongiorno
4: amici,
1: Francesco.
4: Buongiorno, come sta andando questo mercoledì?
3: Sta andando molto bene.
1: Sì, sì,
3: c'è io non credevo,
1: strano,
3: stiamo
1: però,
3: portando a termine anche questa. Guarda, io ho fatto la puntata in piedi, mi sono seduto negli ultimi 10 minuti. Guarda,
4: dai, allora beviamoci un bicchiere di vino. Hai ragione Nicola, un rosso assolutamente.
3: La lasagna se lo chiama.
4: Sì, ci vuole un rosso che sgrassi un po', diciamo, e quindi io andrei su un bellissimo Lambrusco.
3: Bravo!
4: È un vitigno che dà origine a un vino a volte un po' sottovalutato, che invece è bello fresco d'estate con la lasagna, è fantastico.
3: Mi piace tanto. Secco o un po' amabile?
4: No, no, secco.
1: Secco.
4: Meglio se rifermentato in bottiglia, ma vabbè, adesso andiamo a fare un po' troppo figli.
3: Ma io sto imparando, sai che piano piano, perché sono partito da turista dell'Emilia Romagna.
1: Sono partito da Bologna, qualcuno.
3: No, sono partito da Milano, da turista innamorato, con il Lambrusco amabile. Piano piano sto affinando i gusti e vado sul secco.
4: Io
3: molto
4: sono
3: buono,
4: per il secco, ripeto, fresco, ecco, perché anche sta roba dei vini rossi a temperatura ambiente dipende sempre a che temperatura è l'ambiente, perché se ci sono 35 gradi
1: non va
4: vino
1: bene.
3: Il Lambrusco io lo metto nella glassette.
4: Bravo.
1: Signor! Quello prima c'era la cantina dove i ladri rubavano. Mo c'è la glassette.
3: Già, ti ho interrotto.
1: No, volevo soltanto dire che volevo chiedere se questa roba del Lambrusco che divide, è un vino che un po' divide, perché c'è chi lo ama molto,
4: perché ha grande personalità,
1: lo mette nella glassette, e chi invece lo mette nella cascetta e non lo beve.
4: No, no, invece ci sono alcuni Lambruschi, o meglio, come dicono a Milano, il Lambro.
1: Il Lambro, che è anche un
4: fiume, esatto, che sono fatti veramente bene, quindi viva il Lambrusco.
3: Francesco, una cosa che non c'entra con il vinariello e né con il memoriello, hai capito chi sono i due cantanti protagonisti del gossip? L'hai capito?
4: Certo che
3: sono storie di tutti i giorni. Se non si capisce, grazie a Francesco Quarna.
4: Grazie.
3: Male Emilia è anche la terra di Lucio Dalla, nato a Bologna nel 1940.

1973, musicista, compositore, cantautore, ha saputo raccontare la vita, i sentimenti, la società italiana con uno stile poetico originale. Lasagna, Lambrusco, benvenuti in Emilia Romagna. Meraviglioso.

0: di Lucio Dalla, sarà Marco che ha scritto un altro memoriello. Sì. È come se quella lasagna alla bolognese l'avessi mangiata, è come se quel lambrusco lo avessi bevuto. Sarà perché Francesco Quarna ce lo ha descritto così bene.
1: Sì.
0: E insomma, bello, una bella puntata, siamo contenti, non dovremmo dirlo noi, ma lo state dicendo anche voi, quindi noi siamo solo contenti. Grazie a Simone Paleari in regia, grazie a Marco Lo Monaco in redazione, arrivano i miei amici di Ciao Belli.
1: Pure i miei,
0: sì,
1: Nicola.
0: Sono andato, Gianluca, a far vedere il video del concerto dei Pet Shop
1: Boys.
0: Sono
1: pazzi, sono
0: tutti e due sono rimasti con la faccia così, sia Angelo che Davide, e ho detto purtroppo, andando via, salutandoli, perché a Ciao Belli resto pochi secondi purtroppo, ma spero di trattenermi, che non ci sono più date italiane dei Pet Shop Boys,
1: sì.
0: Ma cercateli per l'Europa perché ne vale la pena.
1: Grazie,
0: sentiamo
1: a domani.
0: Grazie,
1: ciao.
2: Col sole o con l'ombrello, al luglio con il vitiello.
3: Nel c'è più gusto anche al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibbione. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli sa di bianco, sa di buono.
8: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati.

0: Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
16: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
18: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
19: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
20: C'è confusione.
19: C'è molta confusione.
20: Sì.
21: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: la nuova di Harry Styles, questa era Dance No More su Radio DJ.
1: Tra poco c'è Ciao Belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
2: Ciao Belli.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
9: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Jazz. E con l'Avantgarde Music di Noa abbiamo aperto il grande mercoledì con Domenico Raffaele e Roberto Porchera. Vogliamo sapere tutto della tua estate e se sei il classico eroe rimasto solo in città, mettiti sotto la nostra finestra. Ti lanciamo due cappellini e un telomare di Radio DJ. Pensa solo a come ripararti. Oggi si fa sul serio, con tanti amici e un'anteprima assoluta. La classifica dei nomi brutti dei paesi. La guida Frank Ocean, il cacciatore di toponimi assurdi che gira l'Italia per trovarli tutti.
1: Bella Top Franca. 3 paesini con i nomi più brutti. Vai. Veneto Edition. Sì. Al terzo posto abbiamo Pettorazza Grimani, in provincia di Rovigo. Pettorazza Grimani è un paese di frontiera diviso a metà dalla storia e dal fiume Adige. Infatti un tempo separava Pettorazza Vecchia, sì, a sinistra zona padovana, a Pettorazza Nuova a destra, possedimento della nobile famiglia veneziana dei Grimani. Sì, e al primo posto abbiamo Cazzano di Tramigna, in provincia di Verona. Tra le particolarità di questa città c'è la mora di Cazzano, che è una varietà pregiata di ciliegia dolce, da non confondere con le more, le persone che abitano a Cazzano e sono di capelli scuri. Bella.
0: E per l'attualità cercheremo di far luce sulla vicenda che ha per protagonista il cantante Francesco Renga.
2: Un volo Ryanair sulla tratta Brindisi-Orio-Asserio nella giornata di domenica 6 luglio 2026 è diventato oggetto di attenzione mediatica dopo un episodio che avrebbe coinvolto il cantante Francesco Renga, vincitore del Festival di Sanremo nel 2005. Secondo le ricostruzioni raccolte, i primi contrasti sarebbero iniziati già nella fase di imbarco, quando una valigia del cantante sarebbe stata considerata troppo grande per essere trasportata in cabina. Da qui sarebbe nata una discussione con gli addetti al gate, poi apparentemente risolta con il pagamento della differenza prevista per il bagaglio. Poco prima, al momento del check-in, alcuni passeggeri avrebbero raccontato di aver visto Renga disponibile a scattare fotografie con chi lo aveva riconosciuto, lasciando pensare che la situazione fosse tornata alla normalità. La tensione però sarebbe riesplosa una volta entrati nell'aereo. In base alle testimonianze di alcuni presenti, il cantante avrebbe mostrato nervosismo per il ritardo accumulato dal volo e avrebbe avuto un confronto acceso con il personale di bordo e con alcuni passeggeri vicini. Un membro dell'equipaggio avrebbe tentato di riportare la calma, ma la discussione sarebbe proseguita fino a rendere necessario l'intervento del comandante. Quando il velivolo era già in fase di rullaggio sulla pista, il comandante avrebbe deciso di interrompere la procedura, richiedere l'intervento delle autorità e riportare l'aereo al gate. Renga e il suo accompagnatore sarebbero quindi stati fatti scendere, poiché ritenuti non nelle condizioni adeguate per affrontare il viaggio.
0: E se siete ancora in alto mare con la scelta della località per le vostre vacanze, niente panico, arriva il consueto spazio travel del mercoledì. Ma attenzione, oggi non vi diremo dove andare, bensì vi sveleremo i posti dove non dovete assolutamente mettere piede. Fidatevi, vi salveremo la vita. Per restare in forma, poi passiamo al campo da gioco. Al microfono c'è Luca Mastrangelo, con lui commenteremo le grandi partite di ieri e faremo il punto della situazione su questo mondiale.
3: Allora, ho interrotto l'abbonamento a lo riprendo a metà agosto, tanto mi scadeva a maggio, a fine maggio, e mi sono detto cosa lo rinnovo a fare, tanto dei tre mesi estivi le partite non ci sono, se proprio voglio vedere una partita del mondiale, mi danno

sulla Rai, sì, non c'è problema. Avevo fatto, non avevo fatto i conti, sì, che se ti vuoi vedere una partita del mondiale sulla Rai ti devi per forza appioppare Lele Adani. Cioè io ieri ho provato un po', per un tempo ho resistito, ho provato a guardare Brasile e Norvegia, poi ho mandato tutto a fare in culo, ho messo Cine 34, mi sono guardato una commedia sexual italiana, perché veramente, cioè, guardare una partita col commento di Adani non è possibile.

0: 9 anni fa, esattamente 1997, Will Smith cantava Man in Black su Radio DJ.
1: Leggenda, si balla.
0: Bellissimo anche qui.
2: Uè Angelo, eri te l'accompagnatore del Renga,
1: Potrebbe essere, anzi devo andare in Sardegna settimana prossima, sono già in paranoia, lo vorrei fare perché? Come il Renga.
3: Qual è il problema?
1: Harry Styles, lo canta.
4: Ciao bello,
1: sì. Ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ciao bello, ci

0: dicevamo, grande spavento ieri sera per l'Argentina che stava per uscire dal mondiale.
1: E l'Egitto non ci sta, ha fatto reclamo, non so se
0: giorno di pausa, ma domani iniziano i quarti. E allora andiamo a Boston dai nostri amici Nino.

0: un saluto qui da Boston. Dove domani si gioca il primo dei quarti di finale dei mondiali 2026, sì, tra Francia e Marocco.
1: Partitone.
0: Io
1: qua,
0: mi trovo al ristorante Pia Pan di Boston, che è gestito da Tony Mingherlino, uno chef di Palermo che è dovuto andare via dall'Italia per colpa dei NAS che gli hanno trovato in frigorifero delle mozzarelle scadute nel 1996. Ma veniamo alla partita di domani tra Francia e Marocco, perché qui con me a Boston c'è anche la moglie di Roberto Ferrari, che si chiama Simona Rosini. Lei è qui perché sta facendo praticantato per diventare giornalista, vero Simona?
2: Sì, vero. Sto facendo in praticantato perché voglio diventare procuratore calcistico per mio marito Robby.
3: Non gioco a calcio.
2: Sì, mio marito Robby. Ciao Robby.
3: Sì, ciao.
2: Guarda che io con la trattativa con la Lazio è saltata purtroppo. Sì, ma grazie a Jonathan Barrett siamo addirittura d'arrivo con il Bologna.
3: Con il Bologna.
2: Sì, stai lì Robby che sto lavorando per la nostra family. Vai tranquillo.
4: Bologna Point, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Senta, io sono Simona Rosini.
4: Sì,
2: è lo store dove vendete pure le magliette?
4: Sì.
2: Senta, io volevo acquistare la nuova maglietta del Bologna, no?
4: Sì.
2: Quella classica, righe rosso-blu, giusto?
4: Sì, ecco. Della nuova stagione, dite?
2: Certo, ecco, sì, volevo sapere, ma della nuova stagione 26-27 ci sono già?
4: Sì, la rosso-blu è arrivata.
3: Ci sono quelle
2: ecco,
3: nuove,
2: le spiego, le faccio questa domanda perché io sono la moglie del calciatore Roberto Ferrari, che è stato acquistato dal Bologna proprio due giorni fa. E mio marito doveva andare alla Lazio, ma il presidente Lotito, dopo averlo comprato, diciamo che ha preferito darlo in prestito a Bologna, diciamo. Voi per caso ce l'avete già la sua maglietta di Roberto Ferrari?
4: Guardi, la stampa si può fare, può fare al momento, non ancora ci arrivano i nomi dei giocatori, è presto.
2: Perché le spiego, io volevo farci una sorpresa a mio marito, cioè siccome lui è in questo periodo molto nervoso con sto calcio mercato, sapesse che doveva andare alla Lazio, invece poi l'hanno preso a Bologna. È un tipo anche un po' competitivo e sono sicuro che vorrebbe far vedere la maglia ai suoi amici, sicuro. Cioè si scioglie proprio per quello.
4: Allora, per le stampe stiamo ancora aspettando i caratteri nuovi della stagione.
2: Vabbè, possiamo usare anche quelli vecchi.
4: Esatto, per adesso c'è a chi va bene ugualmente mettere quelli del 25-26.
2: Ecco, allora guardi, aspetti, perché io ho guardato il contratto, che se lo sa mio marito, allora gioca sulla fascia destra, quindi di solito gli danno il numero 7, che sappia io. Chi è adesso il numero 7 del Bologna?
4: Orsolini.
2: E lui prenderà quel posto lì, credo. Ma adesso guarderò bene.
4: Probabile, perché non so, si dice che Orsolini debba andare via, ma non lo so. Non è
2: ancora quello che non sappiamo ancora. È quello. Vabbè, molto meglio di mio marito Roberto, anche perché nella squadra dove giocava prima lo chiamavano Robertinho. Quindi più
4: dov'era prima?
2: Nel Catanzaro.
3: Ah, ok.
2: Sì, sì. Comunque da domani io sarò a Bologna, tranquillo, perché stiamo cercando casa, quindi poi a me piace fare shopping e quindi vado pazza per Barberi, quindi verrò lì un po' a girare per questa bella città, che dove che si mangia pure bene, si mangia
4: assolutamente, così dicono.
2: Mio marito prima di conoscermi si vestiva come un pagliaccio, veramente. L'ho cambiato e gli ho insegnato lo stile, veramente. Io sono pugliese,
4: Va bene, quindi nulla, se vuole si può stampare, le magliette ci sono.
2: Perfetto, io ho parlato con...
1: Grande pazienza.
2: Allora, vengo e così ci facciamo fare questa maglietta.
4: Così vediamo anche la taglia.
2: Perfetto.
4: Così non sbagliamo.
2: Poi magari mi dà anche lei qualche consiglio, perché mio marito andava in giro vestito come gli americani in vacanza, veramente. Gli americani in vacanza andrebbero ripatriati tutti, per come sono vestiti, veramente. È proprio una cosa che non si possono vedere con quei sandali, il calzino, proprio una cosa, vabbè. Io la saluto.
4: Tutto a buon fine, allora.
2: Sì, dobbiamo...

0: perfezionare tutto. Grazie. Si ricordi, io sono Simona Rosini, la moglie di Robertinho, il calciatore del Bologna.
1: Che gioca al posto di Orsolini.
0: Senta, ma chi è l'allenatore del Bologna? Chi è quest'anno?
2: È tedesco?
0: Sì. Pensavo che fosse della Germania.
2: No, invece...
0: Proprio tedesco di nome.
2: E chissà.
0: Questa è una brutta notizia perché a mio marito Robby ci sta un po' sicuro. Forse sì, forse sì. Vabbè.
2: Grazie.
0: Grazie mille.
2: Ciao.

0: Fred De Palma, Nita e Mischilla, La testa gira su Radio DJ.
1: Mi piace molto tanto, hit, molto sì, summer day,
0: molto estate.
2: Ciao belli, ma Porcherigno sì, ce lo mandate all'Empoli, magari ci riporta in Serie A quest'anno.
1: Mi sai che oggi veramente ha la maglia azzurra dell'Empoli.
3: Ma belli, l'allenatore del Bologna so io, Marco Tedesco, dagli Robertigno sulla fascia.
1: Ciao, tanti messaggi per Tedesco che non ascoltiamo.
4: E io che pensavo di essere l'unica sfigata a cui chiedevano di pagare 65 euro per il bagaglio a mano di un chilo in più.
0: Sì. No, è successo.
4: Rendiamo di noi.

0: prima del cooling break.
1: Certo.
0: Andiamo velocemente dagli amici della vita in diretta.
1: Vai.
2: Un saluto a tutti gli amici della vita in diretta.
0: Buongiorno.
2: Oggi partiamo alle 17.
0: Sì.
2: E vi voglio tutti caldi, soprattutto gli anziani, perché saremo in diretta con la sala bingo Politeama di Avellino, dove un uomo di 35

0: anni,
1: sì?
0: Ha vinto 2 milioni di euro ed è morto dalla gioia. La moglie Carolina ci ha invitati alla festa che si terrà questa sera nel loro appartamento di via Michele Serra 12 ad Avellino. Naturalmente mancherà il protagonista della vincita, ma ci sono un sacco di ospiti dal mondo dello spettacolo e per l'attualità saremo a Catania per un sequestro molto importante.
2: A prima vista sembravano normali scatole di merendine, in realtà nascondevano 400 kg di hashish per un valore di oltre 3 milioni e mezzo di euro. All'esterno i loghi di noti marchi di dolciumi, all'interno centinaia di panetti di droga. E quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Catania durante un controllo lungo le principali arterie stradali della Sicilia orientale. L'operazione è scattata nei pressi di Augusta, dove i finanzieri hanno fermato un fuoristrada che ha subito attirato l'attenzione degli investigatori. L'abitacolo era infatti completamente pieno di scatole di cartone, un dettaglio che, unito al nervosismo mostrato dal conducente alla vista delle fiamme gialle, ha spinto i militari ad approfondire il controllo. Quando le scatole sono state aperte, la sorpresa: all'interno c'erano centinaia di panetti di hashish sigillati nel cellophane e contrassegnati con loghi che richiamavano famosi marchi di merendine e prodotti dolciari. Il narcotest ha confermato i sospetti degli investigatori: si trattava di hashish per un peso complessivo di circa 400 kg, una quantità enorme che, secondo le stime

0: Promotion.
1: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le IPA Anema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Viareggio dal 10 al 12 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito IPA Anema con divertenti charms e accessori.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Radio DJ consiglia
7: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
8: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
7: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
9: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
10: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Voce generata in AI.
20: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
21: Kia. Movement that inspires.

0: L'estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
2: Waterstick dall'Angelica.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
4: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioachino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Have fun with
8: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
9: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate passa da qui.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul.
2: Wow.
3: Ragazzi, che meraviglia, che eleganza. Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, Boogies in My Soul.
4: Mi piace, mi piace. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Qualche
3: amico. Nobody.
5: I'm Jay.
4: Francesco Renga.
3: Francesco,
5: prendi di cura di DJ.
4: Lo canta bene, bravo. Bravissimo, un altro imitatore, bravo. Vai.
6: Ciao belli,
4: buongiorno.
6: Sono Svata.
3: Vabbè,
6: siete una banda di cretini.
3: Grazie,
6: come
3: Svata,
6: tutti
3: grazie.
6: Quelli del mio.

0: la City.
1: Pronto, raga?
2: Oh, pronto.
1: Buongiorno. Sì, sono il Croccante di Milano. Allora, gli amici mi chiamano anche il Crocchi,
2: sì,
1: eh?
2: Il Crocchi.
1: Sì, sì, solo quelli intimi, tipo il Giangi, la Cami, sì, la Dudu, sì, il Giuse, la Vani, il Dani, l'Ali, insomma, la cerchia stretta degli amici.
2: La cerchia stretta.
1: Non c'è un evento che accade nella City di Milano senza che il Croccante ne sia protagonista.
3: Sei il numero uno di Milano, della City.
1: Stamattina era in comune. Sì. Sono stato in riunione con l'assessore Quagliotti perché vuole che l'aiuti ad attirare in città i miliardari in tutto il mondo. Già abbiamo fatto delle leggi apposta, ma di miliardari ne arrivano pochi.
2: Qualcuno arriva però.
1: Allora, col Quagliotti, l'assessore, abbiamo deciso che dobbiamo montecarlizzare Milano.
3: Montecarlizzare, manca il mare,
1: Naturalmente piano piano, perché la gente si deve abituare. Cioè, perché se mi fai pagare un caffè 12 euro da un giorno all'altro, la gente non si abitua. Noi vogliamo una Milano con gente smart, happy, happy. Insomma, croccante.
2: È chiaro.
1: Insomma, Milano diventerà una gated community gigante, un salotto buono dove se non hai il cognome giusto, il conto in Svizzera, sei invisible.
2: Ah, ok.
1: Smart and happy, ma solo per chi se lo può permettere. Roberto,
3: dimmi.
1: Te come sei messo col conto lì in Svizzera?
3: Tu non ti preoccupare perché
2: insomma.
1: Comunque, il cuore pulsante di questo project non è la City, non è il comune, ma è la mia agenzia, la Crocchi Talent and Luxury Management. Crocchi Talent Luxury Management, nel quale lavorano le migliori modelle di Milano. Anche qualche cantante, ma ne tengo pochi perché i cantanti si drogano e io ne voglio star fuori. La droga non è croccante, ti fa spendere il cash inutilmente. Ferrari,
3: bravissimo.
1: Tu lo sai bene, bravi, sento che sei parte. Negli anni 90 andavi di Nasarella. Poi hai visto che a fine mese non mettevi in banca neanche 20.000 lire, hai cambiato vita.
3: Ehi,
1: cazzo,
3: droga.
1: Me lo ricordo quello lì della pizzeria. Scusate un attimo, mi sta chiamando la segretaria, la Vani. Pronto, Vani?
4: Buongiorno signor Croccante.
2: Buongiorno,
4: ho chiamato
2: Vani.
4: L'imprenditore americano Robert Warren.
2: Sì.
4: E voleva un appuntamento con lei.
2: Cavoli,
4: fisso per oggi o per domani?
1: Fai per domani che non ho un cazzo di voglia di lavorare.
2: Certo,
1: senti, sto Warren qua ti ha detto che roba è, di che cosa si tratta o no?
4: Il signor Warren vorrebbe acquistare un condominio con molti appartamenti in centro a Milano.
2: Cavoli,
4: Lo pagherebbe in contanti.
2: Sì.
4: Però non vuole perdere.

0: perdere tempo.
1: Vani, tra 10 minuti in agenzia, subito. Anticipa.
0: Ah, ok. Però, signor Croccante, gli uffici dell'agenzia li abbiamo affittati per il video musicale del trapper Gilberto Orione. Non so se si ricorda, ci danno 4.000 euro al giorno e hanno riempito gli uffici di schiuma e coriandoli.
1: Ma che c***o me ne frega del trapper Gilberto Orione? Ma dai! Ascoltami, Vanis, prendi il bidone, aspira tutto e via.
0: Va bene, signor Croccante, allora chiamo la signora Lola.
2: Ah, delle pulizie.
1: Vania, per favore, fammi star nel budget.
2: Ah, okay.
1: Le pulizie, c'è lì il bidone dell'89. Falle te, ti ho preso anche il folletto nuovo.
0: Ah, okay. Mi dispiace, signor Croccante, ma io le pulizie non le faccio. Ah,
1: certo. Allora va bene, dia al signor Warner di venire tra 2 ore.
3: Per forza.
1: Verso le 5:30, roba così. Vengo io lì a sistemare.
2: Ah, okay.
1: Tanto sono qua sotto al bar splendido.
2: Ah,
1: okay. Vani, preparami il folletto, il bidone e un secchio di acqua calda.
2: Ah, okay.
1: Troppo giusto. Roberto, Angelo, gli manca umiltà a sti ragazzi.
2: È vero, in effetti.
1: Allora, sono il Croccante, io mi chiamo Kevin Baluardi, titolare della Crocchi Talent and Luxury Management. In più e ride, che cazzo ridi, DJ Angelo, cazzo. Ho creato, ho capito le pulizie, che c'è, aiutati che Dio ti aiuta, no? Ho creato l'iniziativa del momento a Milano, il must have, quello della croccantizzazione dei locali.
2: E come funziona?
1: Funziona che tu, se tu hai un locale e vuoi che sia croccante, io ti do un adesivo da mettere fuori che certifica che la tua attività è croccante. Vanessa, Vani, quelli dell'ufficio croccantizzazioni sono al lavoro?
0: Sì, certo, signor Baluardi. Anzi, le commuto subito la linea così può sentire di persona.
4: Sentiamo che
5: sei ancora lavorando. Valigieri di Angeli, buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno. Sono l'assistente di Kevin Baluardi, d'arte croccante, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Il signor Croccante vorrebbe venire a croccantizzare il suo locale.
5: Scusi?
6: Cioè, le spiego. Una volta che il suo locale è croccantizzato, leghiamo un adesivo con la scritta da attaccare sulla vetrina.
5: Croccantizzato in che senso?
6: Allora, quando un locale è croccantizzato, la gente lo percepisce meglio e il giro di affari aumenta a livello esponenziale. Capisce?
5: Sì, non ne capisco
2: Neanche noi, guardi.
6: Questa è l'offerta del mese, altrimenti poi le costa 10.000 euro.
5: No, lo faccio venire subito.
6: Va bene, ok, la ringrazio, molto gentile.
5: Ti figuri, buongiorno.
1: Oh ragazzi, se c'è da croccantizzare un locale, io sono qua, hai capito?
2: Ma cosa serve?
1: Se vuoi, Roberto, croccantizzo anche la tua serata del 25 luglio.
2: Va bene.
1: Quella lì dove viene anche il DJ Angelo con quei 4 disperati del video.

0: Under Pressure su Radio DJ.
1: Mi levate sta musica per favore, se no facciamo il circo.
2: No, qua non si tocca.
3: No, è il capolavoro, no, ragazzi.
0: È il capolavoro della storia.
3: Io ho messo le cuffie a paletta.
0: Infatti.
3: Allora andiamo in spiaggia per qualche intervista sulla dieta ideale.
0: Ok.
3: Poi parliamo di spazio quantico e di fine andiamo a Saga d'Italia per la zucchina più grande d'Italia.
0: Non fate abusioni, ragazzi.
4: Da Morning News, pareri sul cibo in spiaggia. Da Storia al Bivio, Simona Tagli e il matrimonio annullato. Da Tintoria, Dario Vergassola e l'intervista con Valeria Marini. L'online come spazio quantico. Da Sagre d'Italia, la zucchina fuori misura.
5: Vai in zucchine!
6: Pareri sul cibo in spiaggia.
7: Cosa mangiate
0: qui? Dentro?
7: Cosa ha portato?
8: Io niente, un crex.
7: Lei dove mangia? Lei si porta il mangiare da casa?
9: Io no.
7: Perché?
9: In modo più assoluto. Ma non ci penso neanche.
7: Perché? Ma le dà fastidio magari se qualcuno di fianco a lei si porta la borsa frigo, comincia?
9: Allora, perché no?
7: Sì, come mai?
9: Beh, così, non lo so. Probabilmente come sono fatta io.
0: Stiamo trovando dei maglianti super disciplinati.
7: Sa che è vietato portare... È vietato portare alimenti in spiaggia.
10: Beh, immagino, sì, abbiamo letto e penso sia anche giusto. Adesso un conto è fare uno spuntino, qualcosa, un conto è preparare un pranzo, insomma, invece di mangiare nella sabbia vicino alle altre persone, insomma, anche un po', di rispetto anche per gli altri.
6: Simona Tagli e il matrimonio annullato.
11: Vestita da sposa.
12: Sposa, mi sono già vestita di bianco.
11: Sì.
12: Ma non mi sposo più, però.
11: Ma non ti sposi più.
3: Allora, storia al bivio.
11: L'avevamo quasi capito.
12: Sì.
11: E allora io sono molto curiosa di sapere come Francesco Ambrosoli, ecco, lui aveva ricevuto da te un out.
12: Sì.
11: O ci sposiamo,
12: sì,
11: oppure io un mi ritengo libera di fare la mia vita dopo 20 anni di voto di castità.
3: E lui ha detto
11: come
3: sì.
11: Ne è uscito Francesco? Cosa ti ha detto? Come te l'ha detto? Guarda Simona, che io non mi voglio sposare.
12: Sono furbacchioni gli uomini.
11: Come?
12: A un certo punto ha impostato questa litigata, abbiamo litigato, sai, gli uomini sono così, poi litigano e poi quindi saltano le nozze come se non ci fosse domani.
6: Dario Vergassola e l'intervista con Valeria Marini.
3: Siamo a
13: Tintoria. Secondo, terzo anno di Zelig. Un giorno di qua a Gino e Michele, ma perché non facciamo una roba tipo intervistiamo con qualcosa? Perché me l'ha presa così. Possiamo intervistare una, tipo una che la metti a fianco a me, la che dico le cagate. Tipo,
7: okay,
13: non so, si ricorda la sua prima volta? Sì, quanti eravate? Queste cagate al volo,
7: certo,
13: stupide.
7: Certo.
13: E abbiamo provato a fare sta roba qua. Una volta Valeria Marini è stata

0: meravigliosa. Tipo? E mi ricordo che mi sono avvicinato e gli ho detto Valeria Marini, e sua gente gli ha detto a lei te. E io avevo detto Valeria Marini, che salutiamo, lei sa, certo, cantare, ballare e recitare, sì. Lei mi ha detto sì. Io ho detto perché ce l'ha tenuto nascosto fino adesso? Lei ha iniziato a spiegare perché lo teneva nascosto.
1: No, non ci credo. Che grande.
2: L'online come spazio quantico.
3: Online c'è spazio solo per il numero uno, sì, e il numero due, basta.

0: e brava Gaia, bossa nostra su Radio DJ.
1: La cosa sensibile che è uscito, poverino.
2: Ma tu puoi continuare a sentirci sul podcast.
1: Certo, vai.
2: Il podcast di Ciao Belli.
1: Siamo sempre,
0: sempre, sempre.
2: Il podcast di Ciao Belli. E il gruppo TNT, eccolo qui.
3: Ciao belli, se volete andare in online, contattate il croccante.
1: Ciao.

0: gratis, certo. Ragazzi. Abbiamo qualche problema con Spotify da un po' di tempo.
1: Ma torna tutto, non ti preoccupare.
2: E il gruppo TNT, eccolo qui.
3: Ciao belli!
1: Ciao bello!
3: È semplice, quando c'è gente che deve mangiare in spiaggia, sì, che porta il cibo da casa,
1: sì,
3: che si prepara il pranzo, voi giratevi, non li guardate.
0: Bravo, ha ragione.
4: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Viareggio dal 10 al 12 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli sa di bianco, sa di buono.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi.

0: online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: Eccolo il vostro disco preferito!
4: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
5: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo! Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
6: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 12.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto!
3: Piacere, calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi! Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare, devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: No, non li conosco, passo.
1: C'è già la cover.
2: Già le cover di Ennio nel nostro cuore. Sì, ho pensato allora tutto il giorno a lui. Tutto il giorno Ennio ho pensato ieri, che è il nostro ascoltatore che ieri ha vinto il premio Fedeltà. Fedele a Radio DJ, fedele a Summer Camp, fedele a tutti noi. Ci conosce, ma non conosce, diciamo, tutto il mondo che ci gira intorno.
3: Non so chi sono, passo.
1: Chi erano costoro?
2: You, Lewis and the News.
4: Ok, che se avessero fatto il gruppo oggi sarebbero Who, Lewis and the Newsletter.
2: And the Newsletter. Bello, grazie. Grazie.
4: Tutta
2: che l'hai
4: per
2: messo.
4: Te, Fede.
2: Sì, racconta, sì, ho aperto
4: racconta,
2: una newsletter. Ho aperto una newsletter.
4: Cioè? Ma chi sei oggi se non hai una newsletter?
2: Ci ho messo tanto di quel tempo per capire come funziona.
4: Ma tu,
2: mamma
4: come?
2: Mia, proprio ho guardato
4: tu.
2: Proprio il telefono come lo guarda mia madre. Proprio allontanandolo per capire come funziona.
4: Che figata.
5: Perché spiega, io non lo so.
2: C'è una piattaforma che si chiama Substack,
4: sì.
2: Una delle tante piattaforme che esistono. Su Substack tu ti puoi fare il tuo profilo e poi pubblichi o delle note.
4: Sono dentro Substack, ragazzi.
2: Sei dentro.
5: Sì, sì.
2: È come fatto.
5: Racconta,
2: sì. Pubblichi o delle

0: le note come si fa su tutti gli altri social, come si fa banalmente anche su Twitter, oppure pubblichi degli articoli.
1: Ok.
0: Che sono delle newsletter, nel senso che se tu ti abboni, nel mio caso gratuitamente, al mio profilo, ti arrivano via via che escono e che pubblico le newsletter, ti arrivano gratuitamente via mail.
1: Se fosse DJ Aladdin, non sarebbe gratuitamente.
2: No, all'inizio.
1: Ah, poi come
2: all'inizio ti do il biscottino.
0: Anch'io all'inizio, e per ora è tutto gratis.
2: Poi vengo a battere casse.
0: E beh, poi
2: vengo
0: si vede.
2: Col chirichetto, col cestino a chiedervi.
1: E di che cosa parli in questa newsletter, Fede?
0: Ma parlo di tanti cazzi. Cioè, sai quelle cose? No, di tutte quelle cose che un po' ti passano per la testa, che ti capitano durante il giorno. Praticamente sono un pochino le stesse cose di cui si parla in radio, però in maniera scritta, maniera un po' più i miei pensieri.
2: Non lo so.
0: No, maniera un po' più, diciamo, con più respiro,
1: potrei farla anch'io con le tre passioni, guarda.
0: Tu dovresti farla, la chiami proprio così.
1: Ma sai quanti ascoltatori potrebbero fare la stessa cosa con le proprie passioni, ad esempio?
0: La mia si chiama Abifede.
1: Ah,
0: si chiama Abifede perché
1: che poi non è andato in po'.
0: Perché Abifede è una cosa che dice sempre Verdone in un sacco bello, e Abifede è quel programma che io volevo fare e che Linus, quando gliel'ho proposto, ha alzato le sopracciglia, che è il segnale, è il segnale per cui, boh, no, dai, no, noi avevo in mente un altro titolo in realtà.
1: L'hai riciclato in questo caso, secondo me.
0: E da qualche parte lo volevo riciclare. Sai perché? Perché mi chiamo Fede, quindi Fede,
1: che creativo, ci sono già un sacco di iscritti, ragazzi, hanno già scritto gli ascoltatori che si sono appunto iscritti a questa newsletter di Federico Russo.
3: Ciao Summercamp, volevo dirvi che mi sono iscritto alla newsletter di Fede, iscrivetevi in tanti perché ad ogni nuova mail riceverete una notifica col suono di un geyser.
0: Sì, sì, è vero, ho anche pensato a come poterlo mettere nella newsletter, il suono di un geyser, che è questo, poi tra l'altro per chi avesse perso le puntate precedenti è... questo è il suono del geyser.
1: Che freschezza dell'Islanda.
2: Mamma
1: ragazzi.
2: Mia. Guarda, vedo l'Islanda.
0: Vedi l'Islanda, ti ci senti?
2: Vedo
0: proprio
2: il cuoco che sta cucinando il pane sottoterra di fianco al geyser.
0: Il geo cooking.
2: L'ho rivisto.
1: Qui chiedono in tanti come si fa ad iscriversi a questa newsletter, che è un po' complicato.
0: Bravi, sono io che lo chiedo a voi.
1: Come si fa?
0: Perché comunque ci sono un po' di aspetti che ancora devo capire, devo dire la verità.
1: Sei indicizzato?
0: Non sono indicizzato, me l'ha fatto notare il mister Walter e mi ha rovinato la mattinata. Cioè, se tu su Google scrivi Federico Russo o Abifede, Substack non esce una sega.
1: Aspetta, Abifede.
0: Lo so, ma quanto bisogna aspettare?
2: Fai anche lo spazio serale, lo chiami di... Notte Russo.
1: No.
0: Carina.
2: La versione
0: esatto. Dai. Vabbè, e come si fa? Si va sul profilo su substack.com.
1: Già come è scritto Substack io faccio fatica.
0: Un momento. Allora, Substack con CK finale,
1: okay, trovato, .com, okay.
0: E cerchi o Federico Russo o Abifede e a quel punto dovrebbe spuntare. Oppure vai sulle mie Instagram Stories, ho messo un link grosso così,
1: più facile,
0: che forse
1: così
0: è la
1: più
0: cosa
1: facile, così
0: più facile di tutte. Vabbè, niente, non voglio asciugarvi perché
2: parli
0: tanto vi
2: tecnologia.
0: Arriverà la newsletter.
1: Sì. Ennio, no. L'ascoltatore si è già iscritto, attenzione.
0: Ennio,
1: sì,
0: veramente?
1: Sì,
0: Ennio di ieri si è iscritto.
1: Sì,
0: che bello, non vedo l'ora di mettere tanti bei dischi e scoprire che a Ennio non gliene frega niente. Che
4: no,
0: lui...
4: non li conosco, passo.
5: Summer Radio DJ One Nation One Station.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà.
15: La Piadineria,
14: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: Have fun with
1: Open Mocca, il SUV dalla personalità esplosiva.
2: Attenzione, Summer Camp.
3: Summer Camp.
4: Summer Camp, all'incirca così.
5: Grazie Linda. Il grandissimo concerto dei Mumford & Sons al Rock in Roma all'Ippodromo Le Capannelle. Band di apertura, i Camp, altresì conosciuti come Summer Camp. Ciao, voglio ci siete sempre.
6: Non conosco, passo.
7: Neanche Mumford & Sons.
8: No.
7: I Camp no, non li conosco.
6: No, non ho più per idea perché non ho anche capito i cantanti.
8: Io ho pensato comunque una cosa. Scusate, sì, ci stiamo riferendo a un episodio di ieri durante il premio Fedeltà. Abbiamo avuto questo signore al telefono che non era mai stato in 66 anni a un concerto. Siccome noi stiamo regalando questa settimana i biglietti per il Trento Live Fest, dove i concerti comunque sono tanti, niente, eravamo molto soddisfatti di fare questo regalo a Ennio e di permettergli di vedere per la prima volta nella sua vita un concerto.
6: Sì. No, passo.
8: Solo che tanti degli artisti che sono in programma al Trento Live Fest non sono conosciutissimi.
7: Tranne uno, diciamo.
8: Tranne ecco. Luca Carboni, che credo l'abbia spuntata e quindi andrà al 30 agosto.
6: Quello potrebbe già essere un po'
8: tardi. Vedi. Però ho anche pensato io tutto il giorno, no?
7: Addirittura. Vedi,
8: forse per questo
7: ho aperto
8: aperto una newsletter e Substack per questo, per portare i miei pensieri. Sì? Post diretta. Ci ho pensato Ennio comunque con questo atteggiamento, diciamo, non proprio entusiasta per la musica
7: comunque
8: live.
7: Comunque sincero, ragazzi.
8: Sincerissimo, siamo tutti Ennio.
7: Sì.
8: Ieri abbiamo ascoltato Ennio e siamo tutti Ennio, questo sì, è l'hashtag. Però comunque da Vercelli lui dovrà andare a Trento, non è proprio dietro l'angolo, lo farà.
7: Ci andrà? Non lo so, guarda.
6: Tra
7: l'altro un mio conterraneo, perché arriva da quella zona di Vercelli, diciamo della Valsesia, ok?
8: Sì.
7: Però purtroppo non lo conosco di persona, Ennio. Vabbè,
8: molto,
7: però dai, anche
8: molto
7: se è una
8: facile
7: zona piccola dove un po' ci si conosce tutti.
8: È molto facile.
9: Ma quando abiti, cioè tipo te che abiti in quella zona lì, dove andavate a vedere i concerti? Cioè arriva qualcuno?
7: Ma stai scherzando? Guarda che a Varallo Sesia fanno questa iniziativa che si chiama Alpa, che è un po' la festa di tutte le Alpi lì in zona, dove ci sono un sacco di concerti, tra cui ad esempio Sal Da Vinci quest'anno.
8: Vedi? È bellissimo, che comunque non è proprio, non gioca proprio in casa Sal Da Vinci.
7: No, per niente.
8: Bello.
7: Però appunto
8: Sal Da Vinci fa anche il Castello Sforzesco.
7: L'ho detto apposta.
8: Chiudo la parentesi. Non comunque so se avete sentito il mister. Tornano le domande, sì, del mister.
9: No, perché mi fa strano che noi tante volte diamo per scontato. Dici, tu sei nato a Firenze, sappiamo, centro, io qua comunque a 2 chilometri a Milano. C'è gente che effettivamente non è così scontato andare a vedere un
8: concerto. Non è proprio così vicino, poi se te la cerchi
7: ad esempio,
8: lo
7: trovi.
9: Cioè, se non te ne frega proprio tanto della musica, che sbattiti di fare.
8: Infatti secondo me è Ennio.
9: C'ha ragione Ennio.
8: Ma Ennio non è che
7: diciamo che
8: piace...
7: sbattiti devi fare, ti fai un'ora di macchina e sei comunque o a Milano o a Torino. Non è che sia proprio la roba che devi prendere degli aerei.
8: Ennio, se proprio volevi vedere un concerto in 66 anni, secondo me, diciamo, un modo per venire a Milano, a Torino, così, secondo me lo trovavi. Oh, magari un giorno Ennio andrà a vedere anche gli U2, che dal vivo sono sempre
7: chissà
8: una...
7: se li conosce.
8: Chissà se li conosce gli U2. Ennio, li conosci gli U2?
10: Quanti anni ha Bono adesso?
7: Ecco.
10: Vediamo se lo sai.
8: Aspetta, Bono già, adesso ha 66 anni. Oggi
7: come
8: proprio
7: Ennio
8: alla stessa età di Ennio, solo che Bono e gli U2 sono usciti con un nuovo singolo un po' a sorpresa. L'ho scoperto dal loro profilo Instagram, in cui non è che siano molto attivi, postano molto poco, ma quando postano danno delle buone notizie. La notizia è che è uscita Street of Dreams, gli U2.

0: Ciao ragazzi, di solito con questa canzone di Puglia nei matrimoni arriva sempre il pesce.
1: È il nuovo degli U2, è un pezzo uscito da qualche ora. Mi piace tantissimo, so che anche il maestro degli U2, Matteo Curti
2: ha detto sì.
1: Sì, io sono d'accordo con lui. Si sente la voce di Bono un po' più nascosta, diciamo, rispetto, non so, alla sua voce in Rattle and Dam, ecco, agli album degli anni 80 e degli anni 90, ma perché, insomma, la voce di Bono magari è un po' meno squillante, non lo so, comunque è una scelta
2: magari,
1: stilistica,
2: esatto,
1: che apprezziamo,
2: quello, probabilmente. Sì. Un po' come te su Substack, è una scelta stilistica che apprezziamo. Poi
1: guarda,
2: non so che cosa dirai, però ci sei, okay?
1: Tra l'altro le scelte stilistiche sono molto difficili da inserire, cioè nel senso che almeno tante cose non
2: se
1: riesco.
2: Sei la Ranzulla di Fiesole
1: soltanto per mettere il logo che mi ha fatto il mio amico Fede, sì. Cioè soltanto per capire come si fa a incollare quella roba là, ci ho messo una mattinata intera. Però piano
3: un articolo come salvare nel cloud.
1: Sì.
3: No, non so, c'è talmente tanta scelta nel mondo del cloud che da te
1: hai ragione. Guarda, tutto fuorché la tecnologia.
3: Fede il cloud.
1: Tutto fuorché la tecnologia.
2: Comunque,
1: racconti prevalentemente.
2: Questa cosa della newsletter è effettivamente una tendenza molto urbana, diciamo.
1: Sì,
2: però comunque
1: sì,
2: c'è e funziona.
1: Urbana vuoi dire che fuori da Milano, fuori dalla circonvallazione.
2: Dove abita Ennio, secondo me, della newsletter interessa poco.
1: No,
2: però vabbè, dai.
4: E quest'estate potremmo dire Isola, il Substack di Fede e la signora che ti cucina il pesce.
1: Cioè, capito?
2: Sì, capito,
1: Substack è come le isole greche. Il Substack di Fede, sai perché mi piace? Perché non c'è un cazzo.
2: Ah,
1: è bellissimo perché non c'è un cazzo, guarda.
2: Parlavamo di concerti.
5: Io sto a Pieve di Cadore, vicino a Cortina. Per andare a vedere un concerto decente devo andare almeno a Padova, ma lo trovo abbastanza scomodo, quindi di solito vengo direttamente a Milano, mi fermo magari una notte, due, e faccio il concerto allo stadio, così, perché qui intorno non c'è mica niente.
2: Sì, la provincia purtroppo offre tante cose belle, ma magari per la cultura un po' meno.
1: Cosa si dice in provincia di Padova quando si ha voglia di vedere magari un bel concerto dal vivo, ma magari non è in programmazione lì da quelle parti? Cosa si esclama?
2: Non lo so, ma andiamo in Campania allora, perché non voglio saperlo.
6: Io abito in provincia di Salerno e qui è da decenni che non viene nessun cantante importante. Non è sempre stato così. Fine anni 80, inizio anni 90, grazie a David Zarda, a Cava dei Tirreni sono venuti Vasco, Pink Floyd, Sting, Simply Red, Pino Daniele più volte, Dire Straits, eccetera, eccetera. Poi buio totale.
1: David Zard maestro nella storia della musica live italiana. Sì, ma la storia cambierà. La storia cambierà.

Vabbè ragazzi, dai, state ascoltando Summer Camp. Questa è la versione all'incirca così, sempre in diretta per tutto il mese di luglio, almeno fino al 24 luglio. La versione all'incirca così fino alle 5. Questo è il nuovo di Tommaso Paradiso, si chiama Agitare Coca-Cola, Radio DJ.

0: Il nuovo di Tommaso Paradiso, che poi è la prima traccia dell'album. Ho sentito una battuta di Frank Matano. Sai cosa dice Tommaso Paradiso di una ragazza non tanto bella?
1: Che dice?
0: Sei la nazionale del 2026. Vabbè. A me è piaciuta.
1: Ci sta un botto.
0: No, non ti è piaciuta? No, invece pensavo fosse.
1: Però comunque in qualche modo introduce al prossimo vocale, perché si parla di calcio, si parla di stadi.
2: Senti, io abito a Padova e non sono mai andato ad un concerto a Padova. Però ho una casa talmente vicina allo stadio, allo Geox e allo Sherwood, che apro le finestre e me le ascolto tutti da casa.
0: Beh, quello è bello. Quello è un privilegio.
1: Ci sono anche tanti stadi italiani dove ci sono le persone affacciate magari ai balconi dei palazzi circostanti che guardano la partita.
0: Allora, no? Mi viene in mente quello del Crotone, perché ci facevano addirittura i collegamenti, quelli che è il calcio. Cioè, invece di andare allo stadio, si mettevano proprio sul balcone di uno dei vicini che guardava la partita. Ma ce ne sono tanti, eh.
1: Anche quello della Pro Vercelli, visto che parliamo di Vercelli in questi giorni.
0: Sì,
1: secondo me sì.
0: Sì.
3: Ragazzi, senza fare troppe polemiche, per l'ascoltatore che dice che in provincia di Salerno non ci sono artisti che vengono, si sbaglia. Palasele, tantissimi concerti, che è un palazzetto. Basenato a Napoli, ex Basenato, tantissimi concerti. Anche all'interno di Pompei, nell'arena, tantissimi concerti internazionali.
0: Grazie. La chiarezza di informazione che arriva dal panificio Salubo.
1: Lui,
0: a noi piace sempre, grazie.

0: ci avevo mai fatto caso. Mi ci hai fatto far caso tu adesso che c'è sotto un...
1: Sente, ecco dove è finito il gatto di Summer Camp.
0: È un miau, sì, infatti, è un gatto imprigionato dentro la canzone di Kylie Minogue dal 2001, tra l'altro, sì, sono 25 penso. Anni che è lì che miagola.
2: Ma io vado un po' contro tendenza, perché abitando a Mede in Lomellina, sabato sera stavano i New Trolls a suonare e c'era pure molta gente, quindi stavano, potrei stavano. Essere come, preso come campione.
1: La vedi, vedi. Grande. Linea alla Puglia.
3: Beh, in Puglia tra Medimex e Locus ce ne sono di concerti.
0: Come no? Il Viva.
3: Per esempio
0: anche.
3: Il Nicap che ho visto qualche giorno fa.
0: Mo, i Nicap. Stavano. Irlandesi. I Nicap.
1: A Molfetta.
0: Sta pure il film dei Nicap. Che vero. Sono stati a Milano e sono stati anche a Molfetta. Vabbè, niente. Abbiamo fatto una panoramica di concerti
1: in provincia.
0: Anche oggi, quelli in provincia che ci piacciono tanto. 347-342-5220. Non avevamo ancora ricordato il numero per scrivere al Summer Camp. La versione all'incirca così torna fra poco. Se amate distinguervi, se vi piacciono il design moderno e la tecnologia più innovativa, se cercate prestazioni brillanti, divertimento e un'esperienza di guida coinvolgente, allora Opel Mokka è l'auto che fa per voi.
4: Opel Mokka è il SUV dalla personalità esplosiva e vi aspetta Beach Like a DJ a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Venite a provarlo.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i

0: saldi fino al 70%.
1: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
0: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
1: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 12.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
14: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
17: Internet veloce!
16: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
18: Have fun with
19: Chantecler, il gallo del pulito.
20: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì, il DJ set di Albertino. E sabato, sul palco, Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate passa da qui.

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming.
2: Nuova questa?
3: No, beh, però forse è la canzone più longeva dell'anno,
2: una,
3: no?
2: Una delle.
3: Uscita sì, in autunno, sì. Attraversato completamente tutto in inverno, tutta sì. La primavera e adesso estate. Sì.
2: Se la gioca con Back to Friends di Somber, secondo
3: sì,
2: me, sì, che anche lui sì. È durato tanto. Forse lui addirittura dalla scorsa estate, ancora prima forse.
3: Aia, sfidina. Sì, sfidina.
2: Parliamo di musica.
4: Vai. Ciao Summer Camp, non è vero che in provincia non ci sono concerti. Io sono a Mornago, in provincia di Varese,
3: sì.
4: E quest'anno vengono Lorenzo Vecchietti, Tommaso Inferno,
3: sì.
4: Vasco Verdi, Irene Piccoli.
3: Sono diciamo dei derivati. Non è che tutte le volte uno può guardare gli originali, sono dei derivati, magari fanno le cover, fanno le rivisitazioni.
2: L'arte
3: e
2: i suoi derivati.
3: Ma certo, certo.
2: Sentite qua che altri tipi di
3: concerti. Tommaso Inferno.
2: Bello però,
3: bello.
2: Ma potresti fare tu la cover band.
3: La versione incazzata nera di Tommaso
2: del
3: Paradiso.
2: Cugino incazzato. Bello. Vabbè. Si parla di altri tipi sì. Di concerti, sentite qua.
5: In macchina, 38 gradi e mezzo, quello davanti a me fa i 38 km orari.
3: Sì.
5: L'aria condizionata è rotta.
3: Quindi 38.
5: Volete sapere che tipo di concerto c'è in questo momento?
3: Dai, un concerto di mannaggette.
2: Secondo me sì.
3: Sono delle cover oppure le hai scritte
2: no,
3: te?
2: No, secondo me sono originali.
3: Composte sì, proprio, sì, originali, sì, sì. Molto bene.
2: Torniamo negli stadi italiani.
6: Fede, ormai si sa, tu sei milanese, però senza andare tanto lontani dal comune di Firenze, in quanto a stadi dove le persone magari guardano un po' la partita direttamente da casa loro, dal balcone di casa loro, quello di Empoli. Al Castellano di Empoli, io per esempio quest'inverno, lo scorso, perdonatemi.
3: Sì.
6: Empoli-Palermo, c'era gente che la guardava tranquillamente dal terrazzo di casa sua.
3: Sì, è vero perché vabbè, è basso e quindi ci sono alcune case che ti permettono di fare questa cosa senza pagare il biglietto di guardarlo. Credo anche lo stadio di Firenze stesso, prima di diventare uno stadio enorme,
2: sì.
3: Adesso vabbè, è distrutto, però prima di diventare lo stadio dagli anni 90 in poi, avesse dei pertugi, degli spazi da cui si potesse vedere via terrazzino. Questo mi sa che è l'unico primo messaggio toscano che abbiamo ricevuto oggi.
2: Oggi forse sì.
3: Non so se avete però, visto quel conduttore gallese che in una radio britannica ha diciamo questo segmento all'interno di un programma, cioè lui tutti i giorni in questa rubrica in un minuto chiama al telefono, comunque parla al telefono con un ascoltatore gallese e cerca di trovare una connessione, cioè cerca di trovare una persona che

0: conoscono in comune, per dimostrare che il Galles è un paese loquace, ci si conosce tutti, si è in pochi, che praticamente è la Toscana. Ma praticamente è la Toscana veramente.
1: Comunque questa radio è la BBC, non è una radio così.
0: No, esatto,
1: così.
0: Esatto. E sì, l'articolo mettere... tra l'altro è del Post.
1: Esatto, sì. 60 secondi.
0: Lui ci deve mettere un minuto. Okay. Il Galles è la Toscana, perché su per giù gli abitanti sono quelli, siamo sui 3 milioni, la Toscana forse c'ha qualcosina di più, siamo sui 3 milioni e 6. Le tradizioni, i castelli,
1: si mangia meglio in Toscana,
0: meglio in Toscana, però ci sono tanti i paesaggi, anche hanno molti punti in comune, quindi mi vuoi dire che io potrei provare
1: magari
0: un giorno?
1: Secondo me sì, potresti provare. Diciamo, in Toscana sono decisamente più simpatici in ogni caso,
0: ma guarda che anche in Galles sono simpatici,
1: però hanno quei nomi dei paesi lunghissimi, capito?
0: Se tu guardi, che ne so, Christian Bale, quello che fa Batman, o Catherine Zeta-Jones, Anthony Hopkins, che sono attori gallesi, se tu li guardi in lingua originale parlano tutto così.
2: Abbiamo un audio.
0: Grande Kane, gli è tornata la voce, povero. Ha fatto un post e gli è tornata la voce.

0: confermo, sottoscrivo.
1: Ma come sottoscrivo? Non ti riconosco più.
0: Basta.
1: Mamma mia, non si fa in tempo. In luglio sei proprio un'altra persona.
2: Te,
1: eh.
2: Senza caffè trasparente, tra l'altro.
1: Mamma mia, veramente, veramente. Vabbè. Il concetto "non voglio lavorare mai più" sposato da Francesco Quarna, e la cosa mi lascia a bocca aperta, è il pezzo di Lumiero, "Cascasse il mondo".
3: Comunque in Galles va un monte la minestra di pane, sarà un motivo strano.
2: Finestra di panaccio.
1: Questo chi era? Anthony Hopkins? Catherine Zeta-Jones?
2: No, Fabio.
1: Gareth Bale.
4: Ciao ragazzi del Summer Camp. E qui per la Coppa d'Afa si spinge, si gioca forte. Ad Asti 42 gradi.
1: Okay. 42 gradi sono tanti. Guarda, stiamo prendendo tempo per far partire. Stiamo prendendo tempo per far partire la nuova edizione della Coppa d'Afa, perché secondo me si può fare di più.
2: Sì,
1: cioè fa caldo, sì, è vero, ma secondo me tra un paio di giorni è ancora peggio.
3: Fede, se vuoi provare ci si mette 10 secondi e te non ci si conosce.
2: Capito, per quel discorso là che facevamo prima.
1: Sì, sì, quel Ellis James si chiama la voce di BBC Radio, che riconosce le persone al telefono, comunque trova una connessione in un minuto con una persona del Galles.
2: Sai che potremmo provare davvero dopo, Fede? Cosa dici?
1: Vediamo. Guarda, vediamo. Non sono così convinto.
2: Dai, su!
1: Vediamo. Andiamo un altro pezzo.

0: Walter Farr in Bogotà, The Mambo Craze, The Fats. Conosciamo The Fats?
1: Non so chi sono, passo.
0: Passo.
2: Non è come in Toscana che si conoscono tutti.
0: No.
3: Ragazzi, Fede, se fra due giorni è ancora peggio per la Coppa d'Afa, vengo direttamente in barella a vedere Giancane.
0: Quando è Giancane?
3: Ciao ragazzi, Diego.
0: Giancane è venerdì. il 10 luglio. Giancane 0 Calcare all'Estate al Castello, Castello Sorzesso, Milano, sold out già da giorni, ragazzi.
2: Mamma mia, questo direttore non ne sbaglia una, ragazzi.
4: Una bella data, sì. Una breve sosta invernale, riparte la Coppa d'Afa, uh-huh. E a Gerenzano ci difendiamo con 40 gradi. In provincia di Varese.
0: Dai, sono i preliminari, ragazzi, secondo me.
5: Summer camp, 38 di febbre e 36 gradi di fuori. Porca mignotta.
0: Ehi! No. Scusa, 38 di febbre fuori, 36. 36.
2: Beh, più fresco.
0: Quindi,
2: comunque.
0: Più fresco, infatti. Esci fuori, no?
6: Gioco.
0: Voi siete proprio sicuri di fare questa cosa
2: proviamo,
0: qua?
2: Proviamo, dai.
0: Va bene. Abbiamo al telefono Ferdinando da Pistoia. Ferdinando!
7: Ciao.
6: Ferdinando. Io devo fare il giudice. Mi confermi di non conoscere personalmente Federico Russo?
7: No.
6: Ok.
0: Pistoia è difficile, però. Vabbè, comunque è Toscana.
6: Riepiloga.
0: Allora lo spieghiamo. Dunque, c'è questo conduttore o co-conduttore di questo famoso programma di BBC Radio, della radio UK BBC, che ha una rubrica in cui in un minuto al giorno parla con un ascoltatore o ascoltatrice del Galles, ed essendo lui gallese cerca in un minuto di trovare una connessione con questa persona, una persona che conoscono in comune, facendo delle domande. Ha un minuto a disposizione e lui vuole dimostrare che in Galles sono tutti simpatici, come in Toscana ci si conosce tutti.
6: Ok.
0: Quindi sei d'accordo, Ferdinando, che la Toscana è il Galles del Regno Unito?
7: Infatti, da Firenze a Pistoia te l'ho detto in 10 secondi, anche anche forse ce la facciamo a trovare una connessione.
0: Vado. Vai.
6: Allora, pronti?
0: Aspetta, sì.
5: Lanciamelo un minuto.
6: 3, 2, 1, Federico pronto con la domanda, via!
0: Ciao Ferdinando, allora, dove hai studiato?
7: A Pistoia, però le medie le ho fatte a Montale.
0: Ok, va bene. L'ho già trovato perché conosci l'ho già trovato perché io ho avuto una fidanzata di Montale.
7: Esatto.
2: Nome.
0: Ah, come esatto? Sì, si chiamava Costanza.
7: Si chiama Sera ancora.
0: Conosci?
7: Sì, ma più che altro io e lei abbiamo già anni differenti.

0: ragazza, lei andava.
1: Vabbè,
0: alle...
1: la conosci, quindi l'ha già trovata,
0: sì,
1: in, tre... in 38 secondi.
2: 31 secondi!
1: Galles.
2: Guarda qua!
1: Ah, va bene, va bene. Vabbè, allora, scusa, Galles. Ma tu addirittura dagli affetti vai proprio. Da... Sì, sì, sì. Va bene, va bene. Sì. Ferdinando, è stato un piacere conoscerti. Ci ho messo 31 secondi.
3: Sì.
1: Fantastico. Bene. Ma chi sono quelli del...

0: Comunque sto gioco andrebbe fatto fare Ennio, sicuramente conosce tutti anche
1: lui.
2: Ma infatti non so se questo gioco può funzionare anche in Piemonte. Ora,
1: io
2: qui,
1: non voglio farlo.
2: Cioè lui è proprio andato mirato su una cosa. Non eravamo d'accordo io e Ferdinando, è stata una coincidenza completa.
3: Ho detto, ma chissà se Monza e Firenze funziona. Gli ho detto guarda, allora io sono di Monza, lui fa: ma di Monza c'è una mia fidanzata? Ce l'hai ovunque.
1: Vabbè, allora, se sono fidanzate ufficiali va bene. Il problema è quando magari non proprio, ecco, dai.
2: Vorrebbe ridere, sai, uno nella vita, no?
1: Vabbè, dai, sì.
2: Prendi uno a caso con quella terza passione nella vita, conosci. Si proverà, dai, ci proveremo. Un giorno ci proviamo. Non è che per forza lo devo fare sempre io. Adesso non è che il Galles è per forza la Toscana. Ci sono tante regioni che sono accomunabili al Galles.
1: Vabbè, linea alla Francia, va, che cambiamo argomento.
4: Ciao, Summer Camp. A Pontoise, vicino Parigi, ci sono 33 gradi. Ciao.
1: Conosco una di Pontoise.
2: Saluti da Pontoise.
3: Luisa.
5: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibbione. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida

0: Fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Radio DJ consiglia
6: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
7: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
6: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
14: Kia. Movement that inspires.

0: E ça serait fait.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 4!

0: non lo riconosco. Buongiorno, ma si
1: legge featuring Ennio, versione di porno, featuring Ennio. Ennio, vai a vedere le bambole di Pezza, se ti capita a Viareggio, lo so.
0: Ecco.
1: Che no, magari un po' fuori mano, sai che è partito? È un po' fuori mano rispetto a Vercelli, però a Viareggio, a Beach Like DJ, questo weekend ci sono le bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Ayan e Night.
2: Precisamente sabato sera, ok?
1: Sabato sera, ok?
2: Vi conoscete tutti anche a Viareggio, giusto? Sì, essendo toscana.
1: Sì. Ennio va bene?
0: No, passo.
2: Come no, passo?
1: Niente.
2: Dicevo, a Viareggio conosci qualcuno, sì.
1: Senti, io non lo so se fare ancora quel gioco. Diciamo che l'abbiamo fatto, ci siamo divertiti.
2: Sì, pericolosissimo.
1: In 31 secondi abbiamo dimostrato che la Toscana è ancora più unita del Galles. Sì. Però non vorrei che poi tipo, papà!
2: No, no, cioè, lì, no.
1: No, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no. Comunque non è solo una cosa della Toscana, ma in generale in tutta Italia, sento l'Italia fatta di piccoli comuni, di provincia, insomma ci si conosce tutti.
3: Ciao, babbo! Fede, guarda che se lo fai nella frazione dove abita, da dove proviene mia moglie, sono circa 2.000-2.500 abitanti.
1: Sì.
3: Sono tutti parenti, parenti. Sì. Quindi se tu chiedi a qualcuno, di sicuro ti dirà che è cugino di qualcun altro.
1: Sì, sì, sì. Lì però comunque sono un po' 2.000, insomma sono un po' più facile.
2: Direi
1: io voglio farlo
2: basta.
1: Col Piemonte prima o poi.
2: In Piemonte anche se ci si conosce si fa finta di non conoscere.
1: Ma è quello il gioco, no, il no, bello è quello.
2: Guarda,
1: perché
2: io preferisco fare un giro di Coppa d'Afa, guarda.
1: In Toscana c'è tanto contatto fisico, invece
2: no,
1: in Piemonte, no, dove comunque
2: dici.
1: È molto difficile, vi fate comunque i fatti vostri,
2: sì, sì, il
1: gioco diventa ancora più stimolante.
2: Ma non lo so, non
1: vabbè,
2: lo so.
1: Vabbè.
4: Ciao ragazzi, Coppa d'Afa a parte, ieri è il compleanno di Niki, è vero, oggi è il mio, 53 anni, sì. Se mi volete fare gli auguri non mi offendo, se no grazie del pensiero.
1: Auguri, no, no, come detto, anzi, aggiungerei un come detto, per carità, non vogliamo fare, auguri, auguri, auguri.
5: Qua nel teramano 36 gradi col furgone in movimento, poi ti fermi, scendi, apri la cella frigo, scarichi il pesce, una bella botta di freddo e ritorni dentro al furgone con l'aria condizionata. Praticamente un'estate di cacca.
2: Vabbè, dai, aspettavo di peggio.
1: Fai quei 3-4 minuti dentro la cella frigorifera, non ci sta male, no?
6: A Summer Camp, qua a Domodossola ci sono 41,5 gradi. Ciao.
2: Perché c'è fön, c'è favonio, c'è
1: il fön.
2: Vento caldo che arriva da nord. Sì.
1: Esatto,
2: sì,
1: che si chiama anche fön.
2: Il fön
1: da pronunciare così.
2: Favonio, detto anche facugno.
1: Sì,
2: così lo
1: vero,
2: chiamano,
1: vero.
2: No?
1: Lo abbiamo, lo abbiamo imparato in qualche puntata scorsa del Summer Camp. Allora, io vedo in scaletta tra qualche istante.
7: E vai con il blocco di mare.
1: Ma c'è un bastone fra le ruote comunque.
2: Sì, torna il bastone fra le ruote perché è comunque giusto che anche Aladdin lo abbia un bastone
1: infatti,
2: fra le ruote. Non sempre solo voi, scusa.
1: Ma infatti io mi sento rilassato, rincuorato dal fatto che per una volta il bastone fra le ruote non è diretto verso me e Nicky, ma se lo suca tutto Aladdin.
2: Esatto.
1: Perché ha voluto il blocco di mare e adesso te lo pedali.
2: Qui chiedono se per ascoltare il blocco di mare bisogna iscriversi a qualche newsletter.
1: No, no, al momento no.
2: Al momento no, però.
1: L'unica newsletter alla quale vi consigliamo di iscrivervi è Abbifede, la mia nuova newsletter che trovate su Substack, scritto Substack.

0: ck.com.
1: Ok, non ce la faccio.
0: Però al momento la mia newsletter è gratuita. Un giorno, quando arriverà quella di DJ Aladdin, non vi assicuriamo, non mettiamo la mano sul fuoco,
1: no,
0: che sarà gratuita.
1: No,
0: ma una cosa con calma, una cosa alla volta. Anzi, il blocco che sta arrivando è completamente gratuito. Grazie. Su questo possiamo garantire.
1: C'è la pubblicità?
0: Sì,
1: oh, che figata.
0: Bellissima, tra l'altro, è bella, è bella.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29€.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
9: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Mastery in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Attenzione! Summer Camp!
14: Summer Camp!
15: Summer Camp! All'incirca così!

0: Patti Smith, People Have the Power, classicone del 1988, è un bastone fra le ruote, sì. È vero per il DJ Aladdin e il blocco di mare che sta per partire, ma è anche un'occasione per ricordare notizia veramente delle ultime ore, di ieri, di poche ore fa comunque, che Patti Smith sarà in concerto a Milano, sì, e sarà in concerto nella splendida ancora cornice, lei. Lasciami wow, dire, ragazzi, ma... del Castello Sforzesco di Milano, all'estate del castello.
1: Tu non devi fare il direttore del castello, devi fare il procuratore di calcio,
0: allora, no,
1: ragazzi,
0: beh, cioè, merito.
1: Quanti,
0: anche
1: quanti agganci,
0: merito dei colleghi di Radio Popolare che festeggeranno grandi, i 50 sì. anni con questo concerto che purtroppo credo sia già tutto esaurito, okay. sold out, perché la notizia è veramente di poco più che 24 ore fa ed è sold out. Bene. Perché comunque lo spazio del cortile delle armi del Castello Sforzesco è grande ma non è gigantesco, siamo a 2300 persone e più di così.
1: Quando c'è invece la dottoressa Andreoli, Fede?
0: C'è stata ieri.
1: Ah, ieri sera, mannaggia, me la son persa.
0: Va bene, va bene, dottoressa Andreoli, beh, grande successo del suo show al Castello Sforzesco.
2: Vedevo Quarna ieri che girava con un finto passeggino, sì, con un vestito. Bambolotto.
0: Ma sai che me l'hanno detto anche a me?
1: Mi sono vestito come quei papà cool, quelli scandinavi, avete presenze,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: quelli
0: sì,
1: tutti
0: certo.
1: super tecnici, con certo. il passeggino con le ruote grandi, biberon ovunque, sì, sì. capito? Così.
0: Tutto vestito pastorale. Patagonia.
1: Sì, esatto. Quelli.
0: No, ma infatti l'ho visto fuori, era tipo Gemme Sniper, Novara Sniper, vabbè, in cima alla torre Filarete che puntava le MILF.
1: Ma smettila, oh! Ma come ti permetti? Metti. Vabbè.
0: Va bene ragazzi, dai. È arrivato il momento del blocco di mare. Io ho,
3: vai con il blocco di mare.
0: Ho sì. comprato su Vinted una sacca di terze gambe per riuscire a ballare il blocco di mare, ma perché DJ oggi... Aladdin mi ha detto in un orecchio che oggi ce n'è bisogno.
1: Sì, però prima è arrivato questo vocale, credo dalla provincia di Bari, anzi dalla provincia di Barletta, Andrea Trani, che però serve, necessita Matt. Di una traduzione. Senti di
4: Aladdin oggi nel blocco di mare, mi raccomando, tu sai l'Ipsi, tu frutto wind, così io chiamo, ok, ciao.
0: Attenzione ragazzi, non ho capito niente, possiamo chiedere un VAR anche
1: dai,
0: se sta per partire il blocco,
1: vediamo se arriva il VAR.
4: Aladdin oggi nel blocco di mare, sì? Mi raccomando, sì? Tu sai l'Ipsi, tu frutto wind, così ok.
0: A seguito di revisione ho capito solo Aladdin oggi nel blocco di mare, qualche frutto di... niente, non abbiamo capito.
2: Roba di mare comunque,
0: roba di mare comunque, dai, va bene, va bene, la prendiamo buona. Beh, cominciamo proprio con un pezzo del DJ Aladdin, ma per l'appunto opening insieme a Bonnot
2: e Tilly
0: si chiama Bass and Frequency.

0: Comunque la prima canzone è firmata proprio dall'autore del blocco di mare, cioè DJ Aladdin, si chiama Bass and Frequency.
1: È un omaggio promozionale, come si dice.
2: Sì. Che musica spacca orecchi, appena entrata in macchina, 38 gradi, brucia pure il volante.
0: Sì.
2: Ciao ragazzi. Io vi adoro.
1: Vabbè, allora è piaciuta, perché sì, spacca orecchie, magari potrebbe essere frainteso.
0: L'accezione era positiva, secondo me. Siamo riusciti a tradurre anche parte del messaggio di prima?
1: Sì, no. I salipci sono dei piccoli gamberetti trasparenti d'acqua salmastra, leggo.
0: Salipci. Io conosco i kebabcici, che sono quelli balcanici, croati, sì. Che
3: è carne. Bocchimara bella.
4: Yeah. Dino,
0: hey.
4: Butta anche un bisatto ogni tanto su questo blocco di mare.
0: Ma sì, appena inizia. Ma fate, solo il terzo giorno di blocco di mare, fino al 24.

0: bisogno di una terza gamba nella versione originale.
1: Sì, perché era un po' scarica altrimenti.
0: Qua ne l'abbiamo messa una quarta addirittura.
2: Era un lounge. Nei fondali marini è pieno di...
0: È vero, eh.
1: A proposito, mancava la traduzione di un'altra parte del vocale dell'ascoltatore che abbiamo ascoltato poco fa.
0: Sì, è vero.
1: Intanto ve lo facciamo risentire che l'originale era questo.
3: Blocco di mare, mi raccomando. Tu Salipci, tu Fruttruint, così gli occhio amor. Ok, ciao.
1: Salipci, l'abbiamo capito, sono dei gamberetti trasparenti. L'altra cosa cos'è?
0: Amor ha detto anche.
3: Ragazzi, allora. Ora, i Fruttruid sono le patelle, quelle che noi quando andiamo al mare, soprattutto Aladdin quando va al braccio che si trova vicino agli scogli, quelle si prendono e si mangiano così crude. E poi i Salipci sono i gamberetti piccoli, che anche loro vanno mangiati crudi. Ciao.
0: Il braccio cos'è, uno scoglio di trani? No,
2: è un braccio che va verso
0: Da trani,
1: tipo una darsena.
0: Sì, no, ho capito, certo. Ho capito. Sì.
1: Vabbè, invece le gambe ci sono a trani, ce ne sono tre almeno, forse.
0: Sì. Vabbè, è cominciato il blocco. Per ora abbiamo sentito due versioni rigorosamente non originali, ce ne sono altre da ascoltare. Ma di originale mi sa che oggi non c'è niente, come piace a noi.

0: blocco anticontrora. Anticontrora.
1: Accattato un blocchi mara. Accattato un blocchi mara. Un blocchi mara bella.
2: Oh raga, ho notato una cosa.
0: Sì.
2: Che da quando ci sono i blocchi di mare freschi, sì, del DJ Aladdin, cavoli, il camion consuma meno.
0: Vero,
2: bella,
0: eh?
2: Vai al camion, sono dell'alma sempre, su DJ. E come dico sempre, come fai?
0: È vero, perché oltre alle ruote si aggiungono delle terze gambette,
3: terze
0: lì
3: ruote.
0: Sotto, delle terze ruote, delle terze ruote, via via, ogni fila di ruote c'è una terza ruota che ti aiuta ad andare senza consumare.
4: Dai DJ, riportiamo la dubstep in auge, su, su, vai così.
5: Arriva,
0: arriva. Arriva, arriva.

0: permettete che io sono in macchina e non riesco a ballare come vorrei, sì, tutti questi pezzoni?
1: Piace.
0: Grazie.
1: E come fai con la testa su e giù, con la testa come facciamo noi e il resto balli dentro?
2: Giusto. Appena uscito per andare a lavorare, ritorno subito a casa da moglie, in quanto qui la terza gamba si è fatta vigorosa.
3: Ui, calma,
1: No, ma noi non intendiamo quella lì, no, perché tante volte noi diamo adito a secondi significati, no, nelle cose che diciamo. C'è sempre, no, invece in questo caso la terza gamba è semplicemente quella terza gamba che ti serve per riuscire a ballare a tempo le robe che mette il DJ Aladdin in questo spazio, perché due

0: prima. Le prime, sì. sono gratis. Se poi uno ci prende la mano, magari.
1: Scusate, devo dare la linea al Salento.
2: Ciao ragazzi. A Lecce nel Salento i salicci non sono assolutamente gamberetti, ma sono la salicornia in italiano. È un'erba selvatica che vive vicino al mare. Salicornia, non sono i gamberetti. Ciao a tutti, un saluto dal mare.
0: Ciao.
1: Ma tra l'altro, dovessi consigliarmi una salicornia.
0: Guarda la salicornia salentina.

0: Sì, lo so, vi sento, voi puristi degli Oasis, che dite, come dite, no, sono intoccabili, ma cosa fate, gli mettete
1: no,
0: la terza gamba agli
1: Oasis?
0: No,
1: sta piacendo,
0: sì,
1: dai.
0: Beh, è anche vero che la versione originale è la versione originale, però magari questa volta l'avete sentita solo qui non la risentirete più.
1: Fosse stata così, con la battuta a reggaeton magari, ma comunque la drum and bass fa parte della cultura inglese,
0: sì,
1: in
0: sì,
1: modo.
0: Sì, infatti, è British.
2: Io col blocco di mare fresco. Blocco di mare, bello fresco.
1: Piace il blocco tre gambe.
0: Avete sentito una versione tre gambe del nuovo pezzo di DJ Aladdin, una versione tre gambe degli Underworld, poi gli House of Pain, Sigma, Soul to Soul e gli Oasis con
3: Wonderwall. Sai a chi piace questo genere, che lo balla di brutto?
0: A chi?
4: Juden, my voice is gone. Hello, just we had to fight.
0: Qui tra l'altro aveva appena finito di cantare Wonderwall sotto i tifosi inglesi.
1: Aveva secondo me mangiato dei salipci, ragazzi.
0: Sì.
1: Questi salipci sta venendo fuori un gate, un salipci gate.
5: No, a Trani i salipci ci sono proprio i gamberetti. Se vuoi mandare qualcuno a quel paese, gli dici pure Vaffel Salipci.
0: Bello.
5: Oppure i pantaloni corti, tipo a tre quarti, con i risvoltini alla caviglia, gli dici ci si shoot a Vaffel Salipci, cioè che sei andato a prendere i salipci.
1: Pescatore come Sanpei, no? Così.
0: Bello. Ho anche capito tutto. Vedi, quando il tranese è parlato tipo come diciamo l'inglese da quelli di Londra, sì, si capisce bene, cioè è un british bretonese questo.
3: Esatto.
1: Fede, si vince qualcosa oggi al Summer Camp?
0: Come no, si vincono due biglietti per andare alla seconda edizione del Trento Live Fest, sì. 28, 29, 30 agosto, 4, 5, 6 settembre.
1: Ma c'è ancora Ennio?
0: Ennio, non lo so se vuole un'altra possibilità di vincere il premio fedeltà.
6: No.
0: Tra poco,
7: All'incirca così.
8: Radio DJ 1

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy.

0: Guarda che bella camera! Con MyArredissima Card, più arredi, meno spendi! Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom! Prendetele al volo!
1: Arredissima!
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
11: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
14: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
15: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
16: Zanzara!
14: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
17: Have fun with
14: Chanteclair, il gallo del pulito.

0: da mesi, ma che dico mesi? Settimane, ma che dico settimane? No, stavo quasi, per dire anni.
1: È
0: ma...
1: quasi un anno che l'ascoltiamo, quasi un anno, questa, un'altra di quelle longeve, mesi, diciamo.
0: Olivia Dean, Man I Need su Radio DJ, state ascoltando la versione all'incirca così di Summer Camp.
1: Un sacco
0: di,
1: complimenti per il DJ Aladdin e il suo blocco di mare tre gambe.
0: E li vogliamo ritwittare?
1: Sì, ma almeno un paio ve ne metto. Dai.
2: Aladdin, sei un grande, mi stai arigriando. Te incatenare significa sto godendo da matto come un riccio.
3: Come un riccio, come un riccio di mare.
0: Come un riccio di mare, esatto. Sì, scusate, però adesso grazie che ci mandate la traduzione istantanea. Ma non è che, cioè, noi capiamo tutti i dialetti. Siamo soltanto inciampati nel messaggio di prima, ma capiamo
1: dei
0: tutti
1: salicci,
0: i dialetti.
1: Dei salicci.
0: I salicci, ragazzi. È stata una nuova cosa che abbiamo imparato oggi.
1: Però c'è anche un po' di polemica, caro DJ Aladdin. No. Sì, senti qua,
4: Io comunque mi sento un po' discriminata dal blocco di mare, che mi piace tantissimo. Però, ragazzi, il blocco di montagna non lo caga nessuno. Cioè, dov'è?
2: Lo facciamo.
4: Io lo sto aspettando, perché non è che io impazzisco per il mare.
1: Scusa, il blocco di lago, ad esempio, perché non viene fatto?
0: È vero, quindi un'altra persona che ha tra le tre passioni quella della montagna, anche se comunque io vorrei, scusate, appassionati di montagna tra cui Francesco Quarna, ti faccio notare che solitamente le canzoni estive, i tormentoni, le cervese della noce, cioè non è che parlano di montagna, parlano tutte di mare. Perché non vogliamo fare un tormentone sulla montagna?
1: Ma arriva, perché con la crisi climatica tutti andranno in vacanza in montagna e faranno le canzoni estive sulla montagna.
0: Quindi Carol G, fai le robe che devi fare adesso sul mare, perché poi dovrai farlo sulle montagne.
5: Avremo settimana prossima il blocco di montagna, ma anche il famoso
6: il blocco di Mario.
0: Quello io lo attendo ogni
5: quello
0: anno,
5: torna.
0: Stiamo
5: lavorando.
0: Cioè, praticamente è un blocco fatto di canzoni di gente che si chiama solo Mario, Maria, Mariah, Mary.
1: Facciamo una volta e basta, però.
5: Sì, no, beh, vabbè.
0: Non deve diventare un vizio.
5: Mariotti.
0: Cioè, un po' come il gioco, tipo chiamate dalla Toscana e troviamo una connection in comune. Stiamo una volta, abbiamo vinto, 30 secondi, basta. Sì.
1: A proposito di mare, devo dare la linea a Dario da Ischia.
7: Ciao ragazzi, sono al ristorante al lavoro e poco fa ho squillato il telefono, era la mamma di Federico e prossimamente verrò a trovarci con gli amici.
0: Gliel'ho detto sempre per quel desiderio di creare una connection.
1: A me piace quando imiti tua mamma.
0: Sì, poi si fa una bella recensione magari live. Sai chi la fa molto bene? Mia mamma,
1: Nicola Savino
0: lo fa in maniera impressionante.
1: Me l'ha fatta live questa mattina nell'ufficio musica.
0: Stamattina già?
1: Sì, bravissimo.
0: Io ho fatto sentire a mia mamma un messaggio vocale di Nicola Savino che la imita e lei mi ha detto: quando te l'ho mandato io questo messaggio? Non me lo ricordo.
1: Un po' Harry Kane.
0: È un po' così.
8: Comunque, tra tutte le newsletter di spam ci mancava quella di Fede Rossi.
0: Adesso stai calmo che non è spam, ma l'apprezzerai. Però iscriviti e seguila. Apprezzerai, non preoccuparti. Ed è gratuita soprattutto.
1: Evviva, c'è una canzone nuova in programma.
0: Sì, c'è una canzone nuova, è la nuova canzone di Madonna. Io che danzetteria fino a ieri pensavo fosse la compilation che ho consumato negli anni 90.
1: Fede, mi duole dirtelo, era di un'altra radio, ma vabbè.
0: Ah, ma va?
1: Sì. Il vero aziendalista. C'era magari qualche canzone di Molella, però era mixata da DJ di un'altra radio.
0: Ma avevo 12 anni, non lo sapevo, non le sapevo queste cose.
1: Io nel mio studio di cartone solo la DJ Parade invece, vedi?
0: Va bene, da oggi Danzetteria è il nuovo singolo di Madonna.
9: No, non ho più parole di
0: Madonna, dai, Ennio, non la conosci Madonna?

0: Sabrina. Qua non c'è Sabrina. No, è lo Federico. Federico Francesco.
1: Sabrina è comunque nell'ufficio musica.
0: Cialedine. No, intendevo la Sabrina Carpenter, con cui ha fatto il singolo precedente a questo, che si chiama Danceria.
1: Ok.
0: Danceria.
1: Quindi Ennio non conosce quest'artista,
0: no,
1: chiamata
0: ma
1: Madonna.
0: Figurati.
2: Basso.
1: Entra in Veneto.
3: Noi altri qua in Veneto, de Madonna.
1: Ragazzi,
0: Ma i Blaise Maremma li conoscete voi altri là in Veneto? Che ci siamo stati?
2: Voi altri li ascolto tutti voi i giorni, altri. Perché bene o male sono sempre in macchina.
0: Ah, grazie, grazie Ennio. Grazie.
3: Sotto il sole, al Mottarone, al Mottarone.
1: Vedi che ci sono i tormentoni estivi sulla
0: è
1: montagna.
0: Vero, è vero. Basta cambiare le parole, ragazzi.
4: E anche un gelato nuovo.
1: Eh sì, il Mottarone.
5: Madonna.
6: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026.
5: Premio fedeltà.
0: Al telefono c'è Francesco, guarda caso proprio di Trento, non dovrà fare tanta strada per andare al Trento Live Fest. Ciao Francesco.
7: Ciao.
0: Come stai?
7: Benissimo, benissimo.
0: Pomeriggio libero oggi?
7: Esattamente.
0: Oh, che bello. Tu lavori in un supermercato?
7: Sì, okay. In un piccolo negozietto.
0: Ah, piccolo negozietto, quelli che salvano la vita, cioè quelli che hanno tutto. Mi serve qualcosa, vado nel piccolo negozietto della vera Francesco.
1: Che una volta si chiamavano commestibili in alcune zone d'Italia.
7: Ecco.
0: Cioè, commestibili veramente, perché dalle mie parti,
1: commestibili,
0: dalle mie parti mesticheria. Davvero?
7: Ah, ok.
0: Sì, comunque è parte della... cioè, quindi è forse per quello, no?
1: Francesco però non è esattamente di Trento, ma di un paese che si chiama Segonzano, può essere?
7: Esattamente, sotto le piramidi di terra.
0: Bellissimo. Com'è che fa a saperlo Francesco? Scusa, cioè Francesco nostro, il Quarna.
1: È un posto bellissimo in Val di Cembra, dove tra l'altro fanno del vino
7: buonissimo.
4: È collegato al discorso che facevamo prima delle persone che conosci.
0: È vero, voleva, è vero, ecco
1: una
0: perché.
1: Serata lì una volta.
4: Mi ha suonato insieme lì.
0: Conoscete un po' di gente in comune magari?
1: Sì, sicuro.
0: Facciamo il gioco dello speaker del gallese? No.
4: Io voglio sapere delle piramidi.
0: Francesco, dici due cose sulle piramidi.
7: No, è una conformazione di terra naturale.
0: Sì.
7: Dove l'erosione ha portato via tutta la terra attorno ai sassi e si creano queste piramidi alte una trentina di metri.
1: Vero.
0: Ok.
7: In mezzo al bosco.
0: Comunque non c'è niente di paranormale, nonostante abbiamo messo questa base.
4: Ci sono anche altre versioni.
0: Ah sì, eh?
7: Ah, ecco. Mi mancavano,
0: sì,
7: però
0: sì, però sono segrete. Loro non ce lo vogliono far sapere, loro.
1: Stavamo guardando delle immagini qua in studio e sembrano un po' vagamente i calanche, quelli che ci sono in Francia, in Provenza, per dire.

0: Costa Azzurra. Tu, Fede, ci sei stato l'anno
1: scorso? Sì, sono da diverse parti, effettivamente.
0: Anche in Piemonte ci sono, ce lo stanno con.
1: E anche in Alto Adige.
0: Hai visto?
2: Prima le piramidi italiane! Senti, hai già un'idea della data che andrai a vedere o sei come Ennio che facciamo il giochino che abbiamo fatto ieri? No, passo, non conosco, passo, non conosco.
1: No, no, io, siccome ce ne sono tante delle serate che sono interessanti e belle, sì, ma quella di Fulminacci è quella che mi piace di più.
2: Sì, tanta roba, Fulminacci. 29 agosto è la seconda data, Fulminacci e Mobrici.
1: Esatto.
2: L'hai già segnata con chi andrai?
1: Con mio marito.
2: Ok, perfetto. 29 agosto, segna.
1: Benissimo, segnato.
2: Ciao Francesco. Grazie. Ciao Francesco. Bene, ciao,
3: raccontagli
2: ciao
3: di quando hai fatto la piramide umana al number one.
2: Nelle prossime puntate
4: domani nel blocco al corno.
2: Bene, bene.

0: artisti saranno al Trento Live Fest. Indovinate quali?
1: Io li so, io li so.
0: Anch'io li so.
1: Jamie Tights e Venerus.
0: Esatto, esattamente. In questa seconda edizione, Jamie Tights lo trovate il 28 agosto e Venerus proprio anche lui il 28 agosto, insieme, stessa data.
2: Padappa dalla A4 in corrispondenza della meravigliosa Cinisello Balsamo, il termometro segna 42,5 gradi. Che figata! Ciao a tutti da Gabriele di Villa Santa.
1: Contento.
2: Ciao, ciao. Ciao.
0: Grande, grande Gabriele, contento, sì, sì, sì. Però è un caldo un po' più secco, mi dicevi sì, all'inizio della puntata. Questa è la notizia.
3: Cosa dice Panacci?
1: Ventilato.
0: Sono d'accordo, sì. Il colonnello Panacci è d'accordo.
1: Comunque parlavamo di tormentoni estivi dedicati alla montagna, in effetti ce ne sono, ce ne siamo dimenticati semplicemente.
0: Sì. No, è vero.
4: Ma ragazzi, quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna è un tormentone estivo. Dove l'hai mai visto il mazzolino di fiori in montagna in inverno?
1: Sì, c'è la neve.
0: Sì, poi c'è un cucuzzolo della montagna. No, ce n'è solo. Sì.
5: Quest'anno non cambiare montagna o zona collinare.
0: Pianina.

0: questa è più bella secondo me, sentite, eh?
1: Luglio a Madonna di Campiglio, lo sai, non finirà.
0: Questa piace Andrea Michele, secondo me.
2: Madonna di Campiglio, è che a luglio non si possono portare i piumini lucidi.
0: Come no, non ci sono quelli estivi.
2: Non si può, ma mi sa che poi vanno a Formentera in luglio.
0: Credo di sì.
2: Comunque, questa cosa della montagna. Fa acqua da tutte le parti.

0: dire. Avevi una battuta bellissima e ti sei inceppato. Te la finisco io. Cioè, dai. Stampate la newsletter, le newsletter. Quante ne scrivi? Che così le stampiamo e le portiamo sulla spiaggia e le leggiamo sotto l'ombrellone. Era una bellissima battuta, purtroppo.
1: Vai al microfono che adesso la sparo.
0: Voleva tirarla, sto stronzo.
2: Non c'è allora, verso c'è di stato fare una un picco seria. Di vendite di fotocopiatrici che tu non puoi immaginare. Vendite. Toner, fotocopiatrice, blocchi di acqua.
0: No, stavo ragionando su una cosa: che qua dentro uno non può fare una cosa seria, ma vale per tutti noi. Sì. Cioè, nel senso, tipo, Francesco fa il vino, è il vino, ci dai quello di cartone. Allora, Linus dai quello buono, noi ci dai quello pacco. DJ Aladdin fa il disco, però il tuo disco costa
2: 5 anni, ma non solo voi, anche gli ascoltatori. Poi arrivano gli ospiti, sì, anche.
0: Esatto, e anche lì, il disco di Aladdin costa un botto. 5 anni che andiamo avanti con sta gag.
3: Tu fai il direttore al castello,
0: adesso provate ad aprire una newsletter, se vi va cercatela su Substack.
2: Tutta sera scrivi,
0: sì, infatti fammi andare che devo scrivere un'altra newsletter.
3: Devo dare la linea a questa ascoltatrice.
4: Ciao Summer Camp, noi siamo partiti dalle Marche, stiamo venendo a Milano perché domattina saremo al DJ Building ad accompagnare un amico, però in realtà noi siamo Summer Campisti. Ci aspettate? Possiamo venirvi a salutare? Ci invitate per un pezzettino nella vostra puntata? Veniamo a vedervi da fuori?
3: Se portate un pezzettino di focaccia,
0: un pezzettino
2: pizza,
0: se lo portate anche voi,
2: Un po' di DJ, dai.
0: Allora io faccio così: domani stampo un po' di newsletter così le distribuisco ai nostri ospiti.
3: Chiedono se si trovano in edicola le newsletter.
0: No, non ancora. No.
1: La trovi a 1,90. Quelle dopo
0: col fascicolo. Esatto. Va bene, grazie per averci seguiti, ragazzi. A tutti, ci sentiamo domani alle 3, come sempre, con la versione all'incirca così di Summer Camp. Grazie a tutti, adesso c'è Pinocchio. Ciao, domani.
5: Attenzione. Summer Camp all'incirca così.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
16: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
17: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
16: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
17: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
16: Aperti anche domenica 12.
17: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
5: E non

0: Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
4: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
3: La Torrente, baciati dal sole del sud.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono... Dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 17. DJ!
5: Una buonasera dalla redazione di DJ. Si è chiuso il vertice della NATO ad Ankara. Gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. È quanto si legge nella dichiarazione finale del summit. La NATO si impegna a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare. Un attacco contro uno di noi è un attacco contro tutti, sottolinea la dichiarazione. Ma mentre ad Ankara si muove la diplomazia, sul campo in Ucraina resta l'emergenza. Sono 4 i morti, diversi feriti in nuovi attacchi russi in diverse regioni del paese. E il presidente ucraino Zelensky ha avuto un bilaterale con Donald Trump, che ha promesso che gli Stati Uniti doteranno l'Ucraina della tecnologia necessaria per produrre missili Patriot. Trump, a tutto campo, ha parlato di nuovo della situazione con l'Iran, bombardato nuovamente nella notte dalle forze statunitensi. Il nostro è stato solo un avvertimento, ha detto Trump, che ha dichiarato finito il cessate il fuoco con Teheran. Dall'altra parte della barricata, i Pasdaran minacciano di scatenare un inferno in caso di nuovi attacchi statunitensi. L'era del bullismo e dell'estorsione americana è finita, dice Ghalibaf, il capo negoziatore iraniano, ed è rimpallo di accuse di violazione della tregua tra Teheran e Washington. Crollano i mercati sulla scia del timore di una nuova chiusura dello stretto di Hormuz, in rialzo i prezzi di gas e petrolio. Sparatoria in un liceo di Schongau, una cittadina da 12.000 abitanti nell'ovest della Baviera. Diverse persone sono rimaste ferite in modo grave e il presunto aggressore è stato arrestato. Due persone, una donna e un ragazzo, madre e figlio, sono morte stamattina in seguito a una forte esplosione in una fabbrica di fuochi artificiali in provincia di Rieti. A esplodere sarebbe stato un deposito delle polveri. Il giovane morto è uno dei 3 lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri 2 sono illesi. La donna morta con lui è la sua mamma, che gli aveva portato la colazione. Pericolosità sociale e rischio recidiva, con queste motivazioni è stato confermato.

0: Confermato il fermo di Mario Adinolfi, giornalista e politico accusato di truffa ed evasione fiscale per aver intascato soldi di piccoli risparmiatori che si sono fidati di lui sulla base della sua reputazione. Lo sport e il tennis con Wimbledon. Flavio Cobolli è in campo col britannico Ferri alla ricerca di un posto in semifinale, impresa che non è riuscita a Jasmine Paolini, battuta nei quarti dall'Ucraina Kostyuk 2-0.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
9: Edolo è un borgo alpino dell'Alta Val Camonica, apprezzato non solo per il suo fascino storico e i percorsi frequentati dai ciclisti, ma anche per il suo legame indissolubile con l'energia e con Enel. In questo luogo, infatti, la tecnologia si fonde con la natura, sfruttando l'abbondanza d'acqua e i ripidi dislivelli per una produzione energetica d'eccellenza. Dal grande bacino artificiale incastonato fra le montagne, condotte lunghe chilometri trasportano l'acqua a valle, alimentando potenti turbine capaci di generare energia elettrica pulita. Tuttavia, il vero segreto tecnologico risiede nel sistema di pompaggio. Le turbine possono invertire il flusso, riportando l'acqua in quota, e questa ingegnosa batteria naturale permette di bilanciare il lavoro della rete nazionale distribuendo energia proprio nei momenti di massimo bisogno.
8: In collaborazione con Enel.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vane, solo su Radio DJ.

0: Aduniamoci qui fuori. Anche oggi, ragazzi. Murati, ragazzi, si sparsa la voce che venerdì chiudiamo. Venerdì chiude la Ciringhita, continua Pinocchio, perché abbiamo poi altre due settimane secche di di programma. Allora, oggi, ragazzi, ci sono due grandi temi, eh. Da una parte dobbiamo raggiungere i 200.000 follower su Pinocchio DJ, che è un account straordinario. E non vi chiederemo niente di più che non obbligare con la forza le persone che conoscete a seguirci.
1: Familiari, parenti, cioè proprio...
0: Sì, vicini di casa, cioè proprio anche con la molestia, se dovesse servire.
2: Siamo a 195.000, ce ne mancano 5.000.
1: Dai, ragazzi, cioè, allora, andando a casa, suonate al citofono dei vicini che non conoscete e non salutate mai.
0: Fermate la gente per strada.
1: Seguite.
0: E poi tantissimo spazio, ma entriamo.

0: buonasera Diego, Vale, buonasera. Filippo, Daniele che ci accompagna, la Marta, Emi che è il suo compleanno. Auguri, Giusciu! Auguri, c'è anche il leone della Tasmania, il leone marino, l'avete visto?
1: Amore!
0: È gigante, lui è entrato in città e non vuol più uscire.
1: Ma sta qua, sta qui, non sta qui, presto, vieni, c'è la piscina vieni, se vuole, c'è il mare, c'è il fiume, quel che vuole avrà.
2: Sì.
1: Allora, dicevo, oggi parleremo molto di spazio, abbiamo anche a un certo punto un experience, ve lo dico.
0: Sì.
1: Per cui, insomma, tenetevi pronti perché si va nello spazio stasera,
0: Sì, sì.
1: È una cosa abbastanza speciale, del resto abbiamo mezzi, abbiamo i mezzi. Cosa vi devo dire?
0: No, certo,
1: abbiamo il budget, abbiamo i mezzi.
2: Non lo avessimo, lo abbiamo.
1: Abbiamo la Ciringhita è un programma che ha budget, per esempio.
2: Illimitato.
1: Illimitato. Queste due ore budget illimitato, cioè non ce ne fosse
2: voi
1: proprio.
2: Non sapete cosa abbiamo speso di tutte spaziali, cioè l'experience è anche solo per metterla tutina.
1: Allora, c'erano quelle normali, già costavano un botto.
2: No, ma che
1: le abbiamo volute prendere fit.
0: Le abbiamo personalizzate poi noi.
1: Tutte, tutte.
0: Vedo che l'abbiamo messa presto l'experience, la facciamo più tardi.
1: Perché? No.
0: La facciamo subito.
2: Beh,
1: vabbè, cos'è che...
0: Non lo so.
1: Ieri quando l'abbiamo fatta?
0: Ieri l'abbiamo fatta tardi.
2: Allora
0: oggi lo facciamo presto.
1: Purtroppo
2: ragazzi,
0: il clacson è qui alla Ciringhita e fuori in via Massena.
2: Ragazzi, è aperto!
1: È fuori.
2: Parcheggiate, entrate!
0: Aspetta che guardo. Cosa è successo? È fuori. Oh!
2: Vedi se
1: muovi?
0: Ma siamo in onda,
1: Che qui abbiamo il budget.
2: Dai che c'è un culicchi.
0: C'è un culicchi? Hai visto da lì?
2: Sì, sì, da qua. Senza guardare, puoi vedere che vado a vedere c'è.
1: Dai, ragazzi.
2: Dai. Però.
0: Va bene, dai, allora partiamo.
1: No, cominciamo a partire, poi vi diciamo un po' di cose. Dai, subito.

0: C'è chi sta preparando il guacamole su Maschenada.
1: Ah, che bello!
0: Capito?
1: È buonissimo, eh?
0: Ah, vien da Dio, vien da Dio. Allora, vogliamo cominciare, Diego?
1: Sì, cominciamo. Diamo un po' il tema di questa ciringhita, condividendo il grande trend che sarà sempre di più un'offerta turistica per gite fuori porta, quindi cose brevi, o per vere e proprie vacanze lunghe, settimane, quindicine di giorni. Cioè, no, se fino adesso c'era tanto il gastroturismo, cioè i VI tour enogastronomici, adesso cominceranno a esserci offerte di quella che è stata chiamata astroturismo. In italiano, in inglese, stargazing.
0: In francese,
1: astroturismo.
0: In spagnolo,
2: chi la piglia per francesa?
1: Allora, sostanzialmente, la cosa è questa. Immaginate di essere in un viaggio, in vacanza, nella natura,
0: okay,
1: e di ritagliarvi diciamo, negli orari della vostra vacanza, che è un po' viaggio, un po' esplorazione, un po' experience, appunto, il fatto di stare svegli la sera, cioè di aspettare, darsi appuntamento dopo le 10, almeno
0: arrivarci.
1: Non lo so, sono vacanze, non ti
0: vengono vecchiaia,
1: ma no, ma ti vengono a svegliare anche, e di andare, spostarsi in dei posti in cui c'è poca luce artificiale, con delle persone che ti fanno da guida, con dei telescopi fatti apposta, messi lì, che ti spiegano le stelle, il sistema solare, i pianeti che si vedono, che cosa si vede in quel momento.
2: Io faccio fatica a guardare nel telescopio perché non riesco a tenere bene
3: un occhio aperto e l'altro chiuso.
1: E puoi mettere una mano su un occhio.
3: Metti la mano.
2: Metti la mano, ma non metto bene a fuoco quando guardo in quel coso. Cioè, ho sempre finto di vedere.
1: Veramente?
2: Perché dopo un po' lo vedi, sì, lo vedo, bello. Certo.
1: Questo è un bellissimo tema, Ho sempre fatto finta.
3: Segniamocelo.
2: Ma perché, cioè, sì, vedo, ma quello però che vedo non è che è così straordinario. Cioè,
3: ma immagino che magari l'astroturismo ti porti anche in dei posti in cui vedi le stelle così bene che non serva il telescopio.
1: No. Il telescopio è necessario per vedere molto bene e molto in grande, per esempio, i pianeti. Vedi, tu vedi gli anelli di Saturno, tu vedi Marte, che colore ha.
2: Se vedi gli anelli di Saturno vai a male.
1: No, perché?
2: È bellissimo.
1: Vedi la Luna, vedi i crateri della Luna talmente in grande che ti spiace. Cioè, è molto bello.
2: Cosa ridi?
3: No, mi è venuta in mente una roba. No. Vabbè, una volta uno mi ha detto che il mio sedere sembrava una luna con i crateri.
2: Ma io lo vado a prendere adesso, mi credi?
1: Te lo sei fatto lo stesso?
2: Sì. Dai, però. Però no, io non accetto, Vale, che
3: no, ma anch'io, ma guarda che
2: forme, cioè, di violenza,
3: piccola,
2: alle spalle.
3: Ma lei lo so, ero torna piccola.
2: Ma se sei all'ascolto, tu non passare mai da via Massena, perché abbuschi malamente.
3: Sai chi è? Quello a cui ho dato il mio primo bacio.
1: E sai cosa c'è per te? La luna nera.
3: Bravo.
1: Comunque, noi a Selvino, per esempio, a Selvino, per dire che è a 1000 metri, c'è un piccolo osservatorio.
2: Certo.
1: Che è sempre murato, prenotato di gente, perché c'è la possibilità, ci sono gli astronomi che si offrono, è una cosa pubblica. Lo apro.

0: In degli orari, purtroppo.
1: Io
0: non
1: vi
0: tantissimi.
1: Accompagno, vi aspetto fuori, perché tanto non vedo. No, non vedo.
2: Tu guarda solo con gli occhi e poi con l'app che ti dice le costellazioni.
0: Però vuoi mettere con la guida che
2: sì,
0: ti
2: sì, è bello.
0: È una cosa
2: però
0: molto bella. E ci sono ormai sempre più viaggi dove gli astronomi sanno che in quel punto in particolare si vedono in un certo momento dell'anno certe cose. E quindi vai a cercare proprio quelle. Vai a cercare, cioè, in quella data.
2: Passaggi.
0: In quella data, su quel promontorio, si vedrà benissimo la congiunzione tra Giove e Saturno,
2: Orione,
0: che accade una volta ogni X anni. Insomma, ci si parlerà moltissimo di nocturism o astroturismo.
2: Questo ok,
3: bello.
1: No, mi ha fatto venire una tristezza.
2: Ma no, dai, ma no, l'ho superata io, guarda.
1: Ho avuto però un po' di tempo per farlo.
2: 30 anni.
0: Io e tanta terapia.

0: Hai un trend estivo, Vale?
1: Sì.
0: Hai un trend estivo in canna per noi, perché la Ciringhita abbiamo anche questa presunzione, lanciare o raccontarvi dei trend che poi non seguiamo.
1: No, però in questo caso magari ogni tanto.
0: Allora, l'unico che seguiamo e che vi è piaciuto da morire è star nudi.
1: È vero.
2: Alla Ciringhita,
0: vogliamo continuare il trend di fare astroturismo nudi?
2: Mauro, vabbè.
0: Ormai chi vuole, c'è tutto un gruppo che sta fisso nudo.
2: Come volete.
0: Ha scoperto che nella nudità c'è del piacere.
1: Nudo, vabbè. Ma con la bandana, perché questa è l'estate della bandana.
0: Porca.
2: Ma sono quelle cose che tornano, ragazzi.
1: Tornano, poi sì. La bandana ha una storia antichissima. Tornano sempre per quella serie televisiva dedicata a John Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, che lei indossava la bandana molto spesso. E com'è come non è, è tornata, la porta Dua Lipa, la porta una cifra di gente famosa e la portano
0: motivo
1: non solo,
0: per cui secondo me noi possiamo serenamente fare meno.
1: La portano non solo in testa, e in testa in vari modi, cioè o a pirata o in stile baby, per cui col nodino, certo, sulla nuca, o in stile regina Elisabetta col nodino sotto il mento, ma la puoi mettere come cintura
0: alla
1: in vita
0: Berlusconi,
1: alla Berlusconi, perché no, certo, come allacciata alla borsa, insomma tutte le volte che abbiamo visto una bandana negli nostri anni, ecco, la rivedremo quest'estate.
0: Scusami, a proposito di astroturismo, Stefano ci fa sapere che quest'estate andrà in crociera per vedere l'eclissi di sole al largo delle Baleari.
2: Vedi?
0: Quindi,
2: bello.
0: Pazzesco.
2: Bello.
0: Ve l'abbiamo già detto, vero, che dobbiamo assolutamente raggiungere i 200.000?
2: Se no è eclissi,
0: allora,
2: per sempre.
0: Allora, ragazzi, fermiamoci un secondo. Un secondo. Dobbiamo arrivare a 200.000 follower su Pinocchio DJ, che è un account straordinario.
1: Sì.
0: Allora, va bene essere amici, va bene ascoltare il programma, però se vi chiediamo per piacere di seguire l'account,

0: fatelo. Lo state già facendo? Obbligate per favore qualcuno negli uffici, i colleghi. Rubate dei telefoni e andate
1: dai.
0: A fare.
1: Sì, non dovete chiedere il permesso, no, no, dovete farlo.
0: Perché
1: e
0: diventa
1: basta.
0: Lunga, fatelo, siate perentori, perentorie. Andare a seguire l'account chiocciola Pinocchio DJ.
2: Dai.
0: Scritto tutto attaccato.
2: Veloci.
0: Dobbiamo assolutamente raggiungere. Siamo aumentati o no negli ultimi. No, zero.
1: Zero.
2: Ma
1: neanche uno.
0: 100.
2: Vabbè,
0: noi qua faccio un mazzo così e voi 100.
2: Filippo,
0: no, vergogna.
2: Daniele,
0: che
2: seguire
0: vergogna.
2: Subito.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle, tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ. A Viareggio dal 10 al 12 luglio.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone? È mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
11: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%.

0: 40%. Scopri di più su Conad.it.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Have fun with
5: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
6: We can dance all night.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ.
7: Pinocchio.

0: questa è la Ciringhita, è valida ancora fino a venerdì. Non abbiamo budget, per cui cioè, facciamo quello che ci pare. Veramente, non abbiamo limiti. Tra l'altro, tra le cose, i grandi festeggiamenti, perché poi tutti i giorni ci sono anche dei party all'interno del grande party.
1: Anniversari, compleanni, cioè, lauree di frutto in questo periodo.
0: Tra i compleanni, oggi festeggiamo quello di Emi, ancora auguri. Emi, auguri!
2: Grazie. Ehi, ti fai 50!
3: Ne faccio 50!
0: 50!
2: 50!
0: Bam!
2: 50!
3: Pazzesco, incredibile!
0: Senti, allora, poi tu puoi stare quando vuoi, però ci tenevo tu ci fossi in questo specifico momento perché abbiamo un paio di notizie che ti interessano, perché riguardano lo spazio, che
3: a
0: è una
3: me
0: cosa...
3: mi piace lo spazio.
0: Infatti.
2: Allora, aspetta, che devo andare. Ah, ecco, sì, certo. Scusate, mi sono perso perché stavo guardando. Scusate. Allora, no, la storia, questa è una storia carina, perché abbiamo detto che si fa questo viaggio, questi viaggi di astroturismo,
0: sì.
2: Ma naturalmente questa è perché è stata sdoganata l'astronomia fino a pochi anni fa, era veramente roba da pochi,
0: sì.
2: Per pochissime persone, tranne alcune notizie che poi

0: vivono quando si pensava agli UFO, agli extraterrestri. Erano le uniche cose che però erano molto sensazionalistiche, in cui sì, il pubblico, diciamo la gente comune, si interessava alle cose dello spazio. Ma nel 1963, per esempio, zitti zitti, con molti soldi e molto budget, in America avevano costruito un osservatorio chiamato Big Ear, Grande Orecchio. Era una grandissima antenna, perché c'era la come dire, tanti segnali ci dicevano: è il caso di ascoltare l'universo, perché l'universo ha cose da dirci. Sono partiti con l'idea.
1: La senti
2: questa voce?
1: Dai.
0: Dall'universo.
1: C'è su, non è
0: così. Allora, secondo me, oggi l'universo ce lo direbbe con tutte le ragioni del mondo. Ad ogni modo.
1: Per l'universo di noi dice quei sudicioni che hanno imbrattato e ridotto il loro pianeta a un
2: il loro e anche l'universo, perché poi noi andiamo a scaricare la pattumiera anche nell'universo,
0: e infatti ne parleremo. Comunque, a un certo punto provano a raccogliere i segnali. Sì, questo è il magnetismo della luna, questo è il passaggio di una cometa. A un certo punto sentono un segnale dal 63, niente di che, fino al 77. L'agosto del 77 sentono un segnale per il quale il primo che ha ascoltato il segnale, che erano tutti lì con le cuffie a turno, ha detto wow.
2: Ah, aia.
0: Da qualche parte nella costellazione del Sagittario.
1: Sembra l'allarme di quando c'è l'incendio qua.
0: Ragazzi, lo spazio, dei suoni. Da qualche parte dalla costellazione del Sagittario arrivava questo suono per 72 secondi.
1: Sono riusciti a codificarlo?
0: No. Hanno pensato: è un transito stellare di comete? Qualcuno ha pensato: forse è una stella super magnetizzata ed estremamente densa chiamata Magnetar, che avrebbe potuto emettere energia ai microonde concentrata proprio come un laser.
2: È quello che avevo pensato anch'io.
0: Qualcuno ha detto, qualcuno addirittura ha detto, non è che c'è qualcuno che ha acceso l'autoradio della macchina del parcheggio, non si sa che cos'è stato.
2: Però l'hanno chiamato wow.
0: L'ha chiamato wow perché lui ha detto wow, ha scritto wow, un suono wow, capito? Ecco, questa è la notizia.
1: Allora, la notizia è che stiamo per fare un experience, vestiti, nudi, con le tutine, quelle personalizzate, molto più fighe di quelle di
2: Katy Perry e della moglie di...
1: Per cortesia. Stilosissimi, tutti in nero, scicchissimi, customizzati, sì, bello, molto bello. C'è un gruppo nudi, perché... Bello. Mi è piaciuta sta roba di star nudi e star nudi fissi.
2: Sì, che divertente vederli in assenza di gravità.
1: Sì. Già, giusto.
0: Vale. Non siamo ancora partiti.
1: Vediamo però, ma giustamente. Allora, ve lo dico, saliamo a bordo, andiamo su, faremo un po' di giri fuori dall'astronave, data spaziale, e poi rientriamo.
2: Certo.
0: Io la tipa dei Visitors ho messo quella.
2: Bella.
0: Piaceva. Rossa con la V nera.
1: C'ho qui un topo da farti mangiare.
0: Allora, mangio.
1: Andiamo. No, dobbiamo andare in experience. Dopo Otis.
2: Otis, vai, torna indietro.
1: Un
2: Otis.
1: Attimo, anche lui voleva venire.
2: No.
1: Experience dello spazio. Ok, allora lo carica. C'hai tutto, ce li hai nell'ordine? Ok, partiamo.
3: 10, 9, 8. Oddio. 7, 6, 5, 4, 3, 2. One.
1: Tenetevi.
2: Mamma mia, che botta. Me
1: no, poi velocissimi arriviamo su. Senti che qua già puoi vedere quelli nudi, Vale.
2: Fa ridere. Fa ridere i maschi, ma anche le femmine.
0: Sta tutto su.
1: Allora, abbiamo delle vetrate enormi, per cui chi se la sente adesso ci segue e esce con noi.
2: Sì.
1: Però chi non se la sente può rimanere su e guardare dal vetro. Cosa fai, Amy? Esci o stai?
4: Esco.
2: Ah.
1: Ok. Possiamo già intanto però cominciare a sentire un po' il suono di quello che ci aspetta fuori.
2: Che casino.
1: Sì, però è quasi un rumore bianco. Infatti un po' di gente si è addormentata.
0: Sì, sembra un phon.
1: Ok, perché sono

0: ragazzi, siamo fortunatissimi perché sta per passare un buco nero. Di cui sentiamo anche
1: il buco nero, non si muove.
2: È una cometa. È tipo una cometa.
3: Immagini, lo spazio non ci sono rumori. E i buchi neri non passano, ma va bene.
1: Ah, è un'infausta.
3: E non c'è Otis Redding.
1: Sta facendo ciao.
0: Otis c'è perché è a bordo.
3: Però vanno.
1: Dai, che vi saluta il buco nero. Dite ciao.
0: Il buco nero che sta passando.
2: Questo è?
0: Questo è il rumore.
2: Madonna.
0: Ok, poi allora adesso possiamo scendere perché abbiamo la possibilità.
2: Ma scendiamo dove?
0: Fuori.
1: Usciamo.
2: Ah, usciamo.
1: Scendiamo dalla nave dall'astronave.
0: Ah, ok, dalla navicella.
1: Scendiamo dall'astronave.
0: E ragazzi, c'è Saturno.
1: No.
0: Questo è il rumore di Saturno.
3: Wow.
0: Non abbiate paura, eh? Vale, paura?
2: Un po' mi inquieta.
0: E allora senti Giove. Giove fa paura.
2: Eh sì, era meglio Saturno.
3: Oh,
1: bello però, eh.
3: Bellissimo. Senti qua.
0: Giove è importante.
1: No, è grosso, è grande.
3: È quello che ci protegge.
2: Ma sai chi? Dai buchi neri?
3: No, i buchi neri no. Giove ci protegge da tutti gli asteroidi che passano nel sistema solare.
1: Quella
3: essendo
1: sua,
3: enorme, grandissimo.
1: La sua gravità.
3: La forza della gravità, se li prende lui invece.
2: Che carino.
3: Capito?
0: Li prende lui.
1: Ragazzi.
0: Ragazzi, no, è organizzato perché ci stanno per licenziare, tra l'altro. Nel viaggio di ritorno, Otis Redding suona per noi fino a terra.
2: Grazie, okay. Otis.
1: Grazie. Ragazzi, sulla Terra siamo già saliti di 1000 follower.
0: Dai, allora andiamo. Vai, oggi.
3: Perché vi licenziamo?
0: Perché abbiamo fatto 8 minuti e 33
1: Ma non lo diciamo.
0: No.
3: Nello spazio il tempo è relativo.
0: Bravo.

0: Totale, luogo della mente dove dalle 17 alle 19 tutto può succedere. Non abbiamo limiti di budget, vi abbiamo invitati a iscrivervi, a seguire l'account Instagram di Pinocchio DJ, perché molti hanno detto: ragazzi, account di cosa? Giustamente,
1: sì.
0: Noi
1: sì.
0: Comunque non ce la faremo mai.
2: No.
0: Cioè proprio...
1: Comunque, account Instagram Pinocchio,
0: esatto.
1: DJ.
0: Se scrivi, perché qualcuno ha detto, ci spiegate passo per passo, chiocciola Pinocchio DEEJAY, lo trovi, c'è il disegnino di noi tre e lo segui, c'è scritto segui e lo segui. Dobbiamo arrivare a 200.000, dai. Andiamo avanti.
1: Allora, parliamo di profumi e parliamo di una grande tendenza nel mondo dei profumi che è quasi un'ossessione, quella per il profumo del marshmallow. Quindi dolcissimo.
2: Mamma.
1: Cioè, ne trovate in commercio tantissimissimissimi. Avrei potuto darvi la ricetta per fare i marshmallow a casa, ma vi dirò come utilizzarli se non volete mangiarli.
2: Bella idea.
1: Potete utilizzarli come ghiaccio gel flessibile, perché se voi li mettete in congelatore, cioè si freddano, ma sono anche movibili. Quindi però, se tipo ti sei preso una storta alla caviglia, ti aderisce bene alla caviglia. È molto utile per per rimuovere le schegge. Se tu hai una scheggia nel dito, ci metti il marshmallow e del cerotto, lasci passare qualche ora, l'umidità e la consistenza appiccicosa del marshmallow farà sì che la scheggia venga fuori da sola.
2: Questa è
0: improbabile. Mi piace più l'altra. Poi
1: vuoi evitare che il gelato in cono sbrodoli?
2: Sì.
1: O che si insivi tanto la punta del cono? Prima di mettere i gusti nel cono ci metti un marshmallow che fa da tappo edibile.
0: Poi le piace dire tappo edibile.
2: Anche in TV.
0: Ti piace dire tappo edibile.
1: Hai finito i separatori delle dita dei piedi quando metti lo smalto? No,
2: questo è anche un gioco
1: perverso. Sì,
0: lo è. Fetish. Non abbiamo limiti al budget. No, facciamo.
2: Li mangi da qua i marshmallow.
1: Ami andare a pesca di trota? Usa i marshmallow. Restano a galla e piacciono tantissimo alle nostre amate trote.
0: Sì.
2: Ecco.
1: Ok,
0: vabbè, ok.
2: Grazie.
0: Sta passando un altro buco nero, inseguiamolo.

0: DJ. Di che cosa vogliamo parlare? Abbiamo pochi minuti.
1: Facciamo ginnastica.
0: Ah, ma ce l'hai la, la base?
2: Prima di farla partire, la base, vi avviso, abbiamo scelto questa cosa di fare ginnastica che non fa sudare. Oggi faremo sempre ginnastica per viaggiatori, che siano in macchina, in treno, in aereo. Quella cosa che puoi fare mentre sei seduto o seduta.
0: Ok, ragazzi, c'è la Valentina, ha fermato 5 persone per strada ed è a Francoforte per fargli seguire l'account Pinocchio di
1: Bravissima.
0: Bravissima. Si fa così.
2: Brava Valentina, così.
0: Poi
2: faremo ginnastica, faremo yoga facciale.
0: Ok.
2: Pronti?
0: Sì.
2: Abbiamo scelto questa base.
1: Suonata live, sì. Tra l'altro.
0: Sì. Con i piedi, da me.
2: Con gli zufoli.
1: E io non posso perché hai marshmallow tra le dita.
2: Dai, basta. Adesso respirate. Faremo degli esercizi semplici che potete fare. Allora, ve lo dico, potrebbero guardarvi male quelli accanto a voi, ma che vi frega? Ma cosa ve ne frega? Chiudete gli occhi. Primo esercizio di yoga facciale: il bacio al cielo. Voi dovete immaginare proprio di dare un bacio al cielo, ma il cielo deve essere sopra di voi, quindi dovete tirare il collo in su e farlo durare almeno 5 secondi. Contiamo 1, 2, 3, 4 e 5.
1: Bello.
2: Dovreste sentire tira. Che tira,
1: tira, tira.
2: Quel dove tira fa,
0: okay.
2: Dove tira combatte. Secondo, il sorriso esagerato. Dovete proprio esagerare quel sorriso.
1: A vedere.
2: Guarda.
1: A te sembra che piangi.
0: Ma che
2: sorridete al vostro vicino,
0: pazza,
2: vostro
0: vicino.
2: Contiamo 1, 2, 3, 4 e 5.
0: Aia, fa male.
2: Espiriamo. Ora faremo un esercizio un po' più in due fasi. Prima fase si chiama la faccia del pesce. Dovremo semplicemente gonfiare la faccia. Inspiriamo dal naso. Come il pesce palla. E poi espiriamo, bravissima. Adesso faremo una cosa difficile.
0: La smetti di guardarmi?
2: Guardate me.
1: Sì.
2: Inspiriamo da una narice e gonfiamo un lato solo della.
1: È lo stesso, ho incrociato.
0: Mi sta già girando la testa.
2: Allora, inspiriamo da dove volete, gonfiate solo una qua.
1: Si fa? Una narice la chiudi con le dita.
0: Sì.
2: Poi devi chiudere l'altra narice. No, devi gonfiarne solo una di guancia.
0: Sì.
2: E poi butti fuori l'aria e gonfi l'altra. No, l'aria dal naso, ma guarda com'è, aspetta, è così.
1: Difficilissimo.
0: È strana, Diego, sai, non si capisce anche guardandoti.
2: Come non si capisce? No. Devi gonfiare.
0: No, se non si capisce,
2: voi
0: non
2: due.
0: Si capisce.
2: Vi devo vomitare? Bravo.
1: No, non riesco a sincronizzare, respirare,
0: no, ma non...
2: Ultimo esercizio, sì, grande sbalordimento per 5 secondi.
0: Siamo anche in ritardo.
2: Esatto. Basta, abbiamo finito.
0: Meno male. No, mi gira la testa.
1: Anche a me.
0: Mi gira la testa forte.
2: Faticoso con voi,
0: Sì,
2: molto.
0: È vero. No, io

0: La Ciringhita di Pinocchio torna tra poco su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Con Enel c'è più gusto anche al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibione. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra 17,90€ al mese. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
7: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 12.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua

0: 11.961 euro. TAN 799, TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: E adesso sono le 18. DJ!
3: Buonasera, dalla redazione di DJ si è chiuso il vertice NATO ad Ankara. Gli alleati hanno riconfermato il loro incrollabile sostegno a Kiev, a cui si impegnano a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare. Il presidente ucraino Zelensky ha avuto un bilaterale con Donald Trump. E Trump da Ankara ha dichiarato finito il cessate il fuoco con l'Iran dopo gli attacchi della scorsa notte e ha minacciato nuovi raid nelle prossime ore. La Repubblica Islamica, che ha reagito immediatamente colpendo con missili e droni basi americane in Bahrain e Kuwait, ha minacciato di scatenare l'inferno in caso di nuovi attacchi. I mercati temono per una nuova chiusura dello stretto di Hormuz, tutte negative le borse europee. Lo sport, il tennis, niente da fare per Jasmine Paolini, che lascia Wimbledon ai quarti, battuta dall'Ucraina Kostyuk. In corso il match tra Fabio Cobolli e il britannico Ferri per un posto in semifinale.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare l'impegno.

0: Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Pinocchio su Radio DJ. One Nation.

0: 18.06, breve riassunto, siamo in Ciringhita, la Ciringhita chiude venerdì. Noi però oggi capata per lo spazio, per cui abbiamo fatto l'experience nello spazio, abbiamo visto passare un buco nero, abbiamo sentito i suoni di Giove, di Saturno, insomma dagli
1: Ardidi. Bello, emozionante anche.
0: Sempre bello. Abbiamo ancora una notizia sullo spazio e andiamo tra un po'.
2: Vediamo, sì,
0: troppo,
2: dai.
0: Troppo.
1: Adesso gossip.
0: Aspetta. Poi abbiamo la questione che dobbiamo raggiungere 200.000 follower.
1: Sì.
2: Quanto siamo?
1: 196.000.
0: Allora, vi abbiamo chiesto una cortesia, se non ci seguite, di cominciare a seguirci, ma di obbligare amici, parenti, colleghi, per cortesia.
2: Dai,
0: cioè, vi chiediamo
2: sto
0: favore, fatelo. Cioè, ma non ho capito.
1: Poi non è che devono frequentare
0: DJ su Instagram.
1: Non è che devono frequentare la pagina,
0: ma
1: basta, cioè è una soddisfazione nostra.
2: Per gentil cortesia.
0: Ok. Adesso possiamo fare invece i gossip.
1: Oh, allora, Will Smith e Jada Pinkett ci riprovano. Loro stavano insieme da una vita.
0: Non si riprendeva nessuno, hanno detto dai riproviamoci noi.
1: Ci stanno riprovando e come spesso succede quando ci riprovi dopo tanto tempo, poi le cose sembrano tornare alla magia dei primi tempi.
2: Ma cosa stai dicendo? Vabbè, provato a spendersi sta carta perché...
1: Sono stati fotografati mentre passavano.

0: passeggiavano a braccetto, perché il braccetto è proprio una roba di intimità, di amore. Il braccetto è amore. Brad Pitt e Inés de Ramón hanno debuttato in coppia sui social. Loro sappiamo che stanno insieme ormai dal 2022, ricordiamo.
1: Tutti devono quotarsi così.
0: Beh sì, è un'ufficialità tardiva nel caso loro, perché lo sapevamo già da tempo. Poi lui non è un frequentatore dei social, non ha una sua pagina.
1: Appunto.
2: Inés potrebbe seguirci.
0: Inés avrà la sua, perché lei fa...
1: Inés
0: fa i gioielli.
1: Avrà un profilo dei gioielli.
0: Sono andati al matrimonio di Taylor Swift, si sono fatti fare una foto dalla loro hairstylist, la Laura Zanoletti, la quale ha postato loro due belli, lui bellissimo, sicuramente Photoshop perché erano proprio piallati, però bella coppia. Ah, la foto sapete dove la trovate?
2: Dove?
0: Sull'account Instagram Pinocchio DJ, ma se non lo seguite non potete vederla.
1: Ma dico io.
0: Tra l'altro sapete cosa potete vedere sull'account Instagram Pinocchio DJ? Che
1: cosa,
0: per questo vale la pena seguirlo.
1: Cosa?
0: Jennifer Lopez vestita di merda che sta malissimo.
1: Veramente?
2: Sì,
1: no.
2: Sogno!
0: Sì.
2: E vado subito a vedere!
0: È andata...
2: Ah beh, ma se non hai l'account...
0: È andata a Parigi alle sfilate di Haute Couture. Hai visto come sta?
2: Come ha sbagliato!
0: Hai visto?
2: No!
0: Male! Ha messo questi bermuda neri
2: che le segano la gamba.
0: Le segano la gamba e come? Poi il pellicciottone immenso. No, male, malissimo. Guarda, la notizia non c'è. C'è solo
2: non
0: la foto.
2: Non è vero. No, non ti piace.
0: Tu lo fai.
2: Dai,
0: apposta,
2: sembra uno struzzo. Ma cosa dici?
1: Allora, io non ho detto che sono... Mi piace.
2: Ascolta, non sono donanti.
0: Non le dona, dai.
2: Che lei non sia una piga spaziale, no. È stupenda.
0: Però
2: se le sta male una volta una roba, ci lasci nel nostro brodino.
0: Che palle.
2: Oh,
0: hanno trovato la sceneggiatrice per il biopic su Britney Spears ed è una che conta tantissimo, perché il progetto sta andando avanti. Il regista c'è già, è quello di The Wicked, per cui un registone che però ha in ballo altri film prima di dedicarsi a Britney Spears. Ma adesso hanno trovato la sceneggiatrice, si chiama Liz Merriweather ed è autrice di serie di super successo. Mariah Carey è andata a Disneyland con tutta la sua tribù e ha fatto la fila come una normale visitatrice per salire sui vari trenini. Abbiamo un video che la ritrae in fila annoiata da morire.
1: Le file sono noiose.
0: E anche il video, anche questo video lo trovate sull'account Instagram Pinocchio DJ. Chiudo con un tanti auguri a te, perché oggi non è solo il compleanno di Emiliano ma anche di una canzone che fa più o meno così.

0: È vero, sarebbe bello.
1: Potrebbe.
0: Si parla settimana prossima per chiudere un anno proprio col botto.
1: Sì.
0: Ragazzi, se volete vincere il premio fedeltà, che è il bike pass per Pila, scriveteci al 347-342-5220. Ma ricordatevi di iscrivervi a Pinocchio DJ. Ragazzi, tiburon che si vede dalla luna per quanti siamo a ballare.
2: Che bello!
0: Ballo in linea, i passi sono difficilissimi, ma in Chiringuita li sai. E qualunque ballo in linea.

0: Lo vedi che sai tutti i passi? Che sogno, perché io proprio, se c'è una roba che mi piace da matti da sempre, sono tutti balli di gruppo, balli in linea, stupendo. Però per i dislessici è impossibile imparare le coreografie.
1: Non dire impossibile la ciringhita.
0: No, infatti la ciringhita li sai di default, perché ti, mi ha impiantato il microchip dei passi dei balli di gruppo.
1: Adesso ti...
0: E li sai. Che vorrei bello quando li metteranno, che ti sparano nel coppino il microchip dei balli di gruppo.
1: Vorrei tanto adesso poterlo avere per spararvi il microchip della scienza.
2: No!
0: Ci sono i compiti, che palle!
1: Andiamo a pagina...
0: Tu lo c'è Emiliano, sì, che viene a darti una mano.
1: Andiamo a pagina 46 oggi.
2: C'era già una pagina 46 fatta.
0: Senti, scusa, dobbiamo scrivere?
1: Dovete fare le risposte esatte. Dovete segnare i punti.
0: Allora segno per te.
1: Sono domande a risposta multipla a tema scienza.
2: Ok.
3: Se la so già, posso non aspettare le risposte multiple?
0: No, perché noi non possiamo rispondere se no, eh.
1: Prima domanda. Quale elemento chimico è il principale costituente del sole?
3: Idrogeno. No, scusate.
2: È più forte di lui.
3: Scusate.
2: È giusta.
3: Scusate.
1: E della maggior parte delle stelle.
3: Idrogeno, sempre idrogeno, scusate.
1: Idrogeno, azoto o carbonio?
0: Idrogeno.
1: Risposta sbagliata, non è vero, risposta esatta.
0: Tre punti a testa.
1: L'universo è composto principalmente da idrogeno. Il 74% dell'universo è composto di idrogeno.
3: Okay. Non lo faccio più.
1: Domanda 2.
2: No, ma sei più forte di te.
0: Perché non sentiamo le risposte,
1: no,
0: sennò.
1: Anche perché comunque fanno tanta, tanta più brutta figura.
2: Vabbè, quello sai.
3: Però oggi è il mio compleanno. Va bene.
1: Domanda 2. Come si chiama il processo biologico mediante il quale le cellule vegetali.
3: La fotosintesi clorofilliana.
1: Dai, poi non le faccio facili, poi le perdo. Così.
3: Dai.
2: Questa la sapevo anch'io.
3: Dai.
1: Che coraggio. Ma voi non ascoltate le domande.
0: Leggila, dai. Per il pubblico, se no.
1: Le cellule vegetali convertono la luce solare, l'acqua, l'anidride carbonica in nutrimenti e ossigeno.
0: Dai, no, però onestamente questa la sapevamo anche noi. Queste le mette perché sennò ci perde. E come, questa è la verità.
1: Come viene definito in fisica il passaggio di stato in cui una sostanza gassosa si trasforma direttamente in solida senza passare per lo stato liquido? Brinamento, fusione, condensazione.
2: Condensazione.
1: Brinamento. Il brinamento è l'opposto della sublimazione.
0: Quindi che cosa?
1: Niente. Meno 3.
3: Ma chi è che lo può fare? Non lo sai quale gas può passare allo stato solido direttamente? Non lo sai? No, vabbè.
1: No, l'acqua è la brina.
3: La brina, giusto.
1: La brina è proprio
3: ragione.
1: Un passaggio rapido, così rapido che da gassoso diventa.

0: Stupendo.
1: Diventa ghiaccio?
2: Sì, sì. Quale pianeta del sistema solare possiede il sistema di anelli più esteso, visibile Saturno. Chiaramente anche a occhi
0: Saturno.
2: Con piccoli telescopi dalla
1: abbiamo
2: Terra.
1: Abbiamo anche il suono di Saturno, se vogliamo, eh. Vogliamo sentire il suono di Saturno, forse ce l'abbiamo. Perché ragazzi, se siamo potenti, eccolo.
0: Senti gli anelli.
2: Da cosa sono formati gli anelli di Saturno?
0: Rocce. Roccia.
2: Incompleta.
0: Roccia bella.
1: Bella roccia.
2: Da miliardi di frammenti di ghiaccio, roccia e polvere cosmica.
3: Mi piace che Diego si è preso male che Emiliano sa.
2: No. È l'unica rivincita che ho con voi. È il momento dei compiti.
1: Poi
2: basta. Che punti che avete fatto? Zero.
1: No, zero. Tu dove sei? Tutta Palma ha vinto Emi.
2: Ha vinto Emiliano.
1: Beh, bravo,
2: vinto
1: Emi. Sì.
0: Non è vincere.
1: Sai cosa hai vinto? Una di quelle sfere che sono state trovate
2: in Australia.
0: Ma quelli sono dei satelliti, dei rottami.
1: E non lo vuoi?
3: Sì. Abbiamo fatto la colla per prenderti.
2: Sono state trovate sei sfere di metallo che abbiamo messo sull'account Instagram Pinocchio DJ. Sì. E la notizia vera è che talmente il traffico che abbiamo combinato dei macelli nello spazio, che è pieno di pattumiera, che è calcolata l'orbita in cui deve cadere. Cioè, è tutto calcolato perché cada quasi tutto nell'oceano. I detriti delle cose esaurite, diciamo.
3: Poveri
2: solo
3: pesci.
2: Che ogni tanto l'errore c'è e finiscono a terra o vicino alle spiagge e sarà sempre peggio, ve lo dico. Perché
3: sarà
2: fatto
3: vero?
2: Delle patto.
3: Sarà falso? Sarà Ferguson.
1: Lei lo fa ancora, insiste, non molla.
0: Il momento della scienza è stupendo.
1: È vero o no?

0: Ciringhita stasera di palo in frasca come poche altre volte, ma è così che ci piace.
1: Volevo darvi una serie di ricette di snack ghiacciati fatti in casa per cani, per i nostri amici.
0: È un po' che ci minacciava.
2: Allora, devo dirti la verità, avevo messo i marshmallows tra le dita dei piedi, come mi avevi detto, sono passati dei cani e me li hanno ciucciato via.
0: Fatto bene.
2: Da sotto il balcone.
1: Allora, ve ne do, quanti ne volete?
0: Dai, pochi.
1: Allora,
2: uno.
1: Dai, almeno due.
0: Dai.
1: Allora, uno è yogurt, banana e fragole. Questi sono gli ingredienti. Schiaccia yogurt naturale senza zucchero, banana ben matura e fragole fresche. Schiacciate tutto, lavate.
0: Cosa?
1: No, lavate le fragole, schiacciate la banana, aggiungeteci lo yogurt naturale e mettete tutto in congelatore in delle

0: formine che volete voi.
1: Ma questo lo mangio io col cavolo.
0: Certo, certo, lo puoi mangiare anche tu, come puoi mangiare dei sorbetti al brodo. Fate del brodo di manzo, di pollo, fatto in casa senza sale, di verdure, ci mettete del prezzemolo, della carota tagliata da dini e poi lo mettete in congelatore.
2: Ma anche quello tu
0: e
2: mangi.
0: Ne fate dei ghiaccioli.
1: Bella idea.
0: Gelatini al burro di arachidi naturale, senza zucchero né sale aggiunti, yogurt naturale, mezza mela tagliata a pezzi, mettete nelle formine e via in congelatore. Chiudo con anguria, cubetti di anguria in congelatore, quelli non dovete farci nulla, poi li tirate fuori e il cagnolino o la cagnolina ci gioca, si rinfresca e si idrata. Ok?
2: Mamma Valentina, che sicumera!
0: Tutto voglio, bene?
1: Sì, li voglio tutti.
2: Li voglio cosa facciamo?
1: Tutti.
2: Vogliamo,
1: li voglio mangiare tutti.
2: Ma te, adesso ti tiro quello di... Ragazzi, stanno arrivando i b-boy e le b-girl. Aspetta, si fa il cerchio. Dai, con le mani.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 12.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono... dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
7: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
9: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
8: La Torrente, baciati dal sole del sud.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.

0: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
3: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate passa da qui.
4: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vane. Solo su

0: i bike pass per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta.
1: Sono due bike pass giornalieri validi per tutta la stagione estiva di Pila.
2: Quella. Ok, vuoi far sentire il messaggio oppure... Sì, dai, fai sentire
1: dai,
2: il messaggio.
1: Così capite.
3: Eccoci, proviamo noi a vincere il bike pass per Pila. Io e mio figlio Ettore, di ciao.
4: Ciao.
3: Un po' più di... Ciao.
4: Ciao.
3: Lui è appassionato di bici e mi piacerebbe portarlo a Pila a fare una bella discesa in bici, mountain bike.
2: Lui non sa dove si è infilato perché eccoci, io ho visto degli sguardi qua e che possiamo commentare solo così. Lui, capito, carinissimo, gentile col bambino, è loro degli assatanati. Nicolas da Piacenza, ciao.
5: Ciao, stavo ascoltando il messaggio e scappava da ridere.
2: No, ti voglio solo dire che da qui in poi non puoi che peggiorare la tua situazione, perché è anche artigiano, perché? Ha anche una focacceria.
1: No, sei un quindi... sogno, un sogno erotico.
6: Dai, allora!
7: Comunque è un po' sì.
2: Davanti a suo figlio siamo veramente i peggio, i peggio. Non c'è limite, in questo programma non c'è budget. Senti, tuo figlio ha un account Instagram, nel caso gli fai seguire l'account di Pinocchio DJ in cambio, visto che dobbiamo... dai.
5: Assolutamente, okay. Sì, va benissimo.
2: Senti,
5: lo gestisco ancora io, però.
2: Bravo, meglio, meglio.
7: Sei anche un padre saggio. Sì. Godetevi questo su e giù per Pila.
2: Sì.
5: Bike. Grazie mille.
2: Un abbraccio e credimi, è meglio che ci salutiamo perché poi sennò finisce male, ok? Conosco i miei polli. Ciao, ciao.
7: Ciao.
2: Ciao. Allora, ragazzi, no, perché comunque...
1: Cioè, se lo meritava.
2: Sì, infatti ha avuto i biglietti, buona.
1: Ok.
2: Buona.
1: Okay.
2: Abbiamo una notiziola per condire questo...
1: Abbiamo dei consigli di Diego per affrontare la calura.
7: Abbiamo già dato, la Vale ha già dato dei consigli e abbiamo già dati anche l'anno scorso. Anno, quando arriva il caldo,
2: tanto ce li dimentichiamo.
7: No, perché non tutti hanno l'aria condizionata comunque.
2: No,
7: non è una cosa che hanno tutti.
2: Ma certo.
7: E comunque li ho trovati veramente intelligenti, comunque non sentiti.
2: Ok.
7: Sono modi per abbassare repentinamente la temperatura nelle nostre case caldissime.
2: D'accordo? Non i ghiaccioli sotto le ascelle.
7: No. Primo. Allora, questo l'avevi detto anche tu, mettete il pigiama in frigorifero, l'avevi detto.
1: Pigiama, calzini.
2: Questo è il più sentito.
7: No, via, ho sbagliato.
1: Ah, beh, al telegiornale non te lo dicono, eh.
7: Ehi ragazze, listen to me. Questa è bella. Spruzzate nebulizzando di acqua fredda le tende.
1: Chi ce le ha?
7: Perché tu non hai le tende, perché sei...
2: No, perché...
1: Però tanti ce le hanno, però...
7: No, perché le tende, tu le tiri, la tenda fa passare il vento, ma le nebulizzi con l'acqua fredda e...
2: Fa,
1: cioè, nella corrente, se c'è la corrente ti gioca proprio favorissimo.
7: Poi spruzzate o riempite un vaso di terracotta. Questa è una tecnica ancestrale che proviene dall'India.
1: Cioè, tu prendi un vaso...
2: Noi le tecniche ancestrali non lo so,
7: Perché tu riempi dei vasi di acqua fredda e li tieni nelle stanze, dei vasoni di acqua fredda, evapora col caldo ma rinfresca. Ragazzi, è una tecnica antica dei
2: Maya. No, è ancestrale.
7: È ancestrale dell'India. Io mi sento di muro.
2: No, perché poi ci fa le uova, le zanzare. Secondo me viene un po' un masciaggino.
7: Altro modo per rinfrescare: secchio di acqua fredda, passate lo spazzolone con lo straccio di acqua fredda ai pavimenti.
2: Okay. Allora sì, sui pavimenti caldi, però fa la sudata. Perché poi già che ci sei pulisci, lo fai per bene.
7: No,
2: dai,
7: dai una passata veloce,
2: poi
7: non ti far prendere.
2: Devi prendere le pattine perché non puoi... Non lo so.
1: Se
2: torno sulle tende iniziali, poi...
7: No, basta.
1: No, dai.
7: No, le altre, basta. Le altre...
2: Non ti vergogni di dirle.
1: Dai,
7: per chi non ha le tende, posizionate un lenzuolo umido davanti alla finestra. Cioè, proprio tirato fuori dalla lavatrice, per dire. O messo
1: ma
7: in vasca.
1: Ma poi i miei vicini chi li sente?
7: Di notte, vale.
2: Ma perché ha tutto il suo pubblico.
1: Il mio pubblico di fronte.
2: I palchi, i famosi palchi. Anche che io vendo
7: i trabattelli per fare i lavori,
2: prezzo per vedere la Vale Biotta che gira per casa.

0: Valeggina, vabbè, dai.
1: Sì, dai.
2: Vabbè, dai.
1: Vabbè, dai. Ti
0: fateci
1: stavo
0: sapere.
1: Dando del filo da torcere,
0: sì.
1: Diego.
0: Sì, sì, ma io non mollo,
1: No.
0: No, guardate
1: mollare.
0: Qua.
2: Ragazzi, mi ha fatto vedere i capezzoli.
0: Così imparate.
2: Abbiamo ancora del tempo, adesso, dopo la canzone, per parlare delle 10 cose che non sapete di poter fare con l'anguria.
0: Guarda,
2: purtroppo...
0: Vale, se non c'è quello che penso, vediamo.
2: Non c'è.
0: Ma cosa ne sai?
2: Lo so, vabbè. Lo so. Dai, vediamo.

0: 8:45 Radio DJ. Allora Vale, prendiamo il toro per le corna.
1: Sì.
0: Anche
1: facciamolo.
0: Perché è l'ultimo intervento per questa giornata in Ciringhita.
1: Giornata nella quale stiamo cercando di raccattare nuovi follower.
0: Sì,
1: per l'account.
0: Ce ne mancano poco, ce ne mancano 3.000 adesso. No. Ce ne mancavano 5.000, ne abbiamo raccattati 2.000 oggi.
2: Flop, però.
0: Noi qua a spingere, a fare per inventarsi cose per loro, loro non obbligano i loro vicini, i loro parenti, i loro amici, i loro colleghi.
2: No, magari adesso magari tante persone stanno guidando, poi dopo lo faranno, dai.
0: Sì, sì, vediamo domani. Vediamo
1: perché
0: domani.
1: Poi arrivano a casa e si dimenticano.
0: Certo, perché poi gli amici li vedi lì.
2: Povera Marta, ci resta malissimo.
1: Eh sì.
0: Prima piangeva.
1: Certo.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti.
1: Allora, cose che non sapete di poter fare con l'anguria.
2: Scusami, Marta, non comprare niente adesso compulsivamente.
1: No,
0: sta facendo un lavoro bello con Emi. Amorosi.
1: Allora, innanzitutto dovete sapere che per godere appieno della componente idratante dell'anguria sarebbe carino metterci sopra del sale sugli spicchi di anguria che andate a mangiare, perché d'estate uno suda tantissimo, mangi l'anguria, reintegri i liquidi persi con l'anguria che al 90% è composta di acqua, però l'anguria non ha il sodio al suo interno, se ci metti un po' di sale reintegri totalmente il sudore.
0: Si mette spesso il limone.
2: Sì, buono,
1: però il limone, non ha il sodio?
0: Con un altro
1: non lo so,
0: Valentina,
1: il limone ha il sodio?
2: No.
1: Vi do tutta una serie.
0: Vedi?
2: Sì.
1: Vi do delle cose senza spiegarvele.
0: Sì, anche senza un senso, mi sembra di capire.
1: No, bucce sul viso come impacco idratante, tonificante, astringente.
0: Avevi detto che senza spiegare.
1: Acqua aromatizzata all'anguria. Scrub con semi e polpa di anguria.
0: Beh, sempre meglio che con le gusci delle vongole, ti ricordo.
1: L'acqua
0: ti ricordi quando ci ha fatto fare lo scrub con i gusci delle vongole?
1: Quello faceva,
2: Tira, sì,

0: qua ti leva l'anima, ti leva l'anima.
1: Devi tritare i semi non troppo finemente e metterci anche un po' di polpa e del miele.
0: Stai spiegando però.
1: È vero. Gelato light all'anguria, come vi ricordate la ricetta per i cani, uguale per noi. Bucce d'anguria sott'aceto.
0: Cioè è semplicemente il pezzo di anguria congelato.
2: O quello yogurt.
1: Confettura di scorze d'anguria.
2: Questa sì.
1: Cuscinetti termici con i semi di cocomero. Semi di cocomero tostati che sono ricchi di nutrienti. Condimento speziato a base di semi di cocomero tostati triturati. Tè di semi freschi di cocomero.
0: Di
2: semi freschi, cioè tu li sputi quando mangi l'anguria, li metti tutti in un bicchiere e poi ci fai il tè, ma non
1: sì,
2: li fai, cioè, con l'acqua,
1: con l'acqua. Servono 4 cucchiai di semi di anguria
0: e il tè.
1: 4 cucchiai di semi di anguria fresca, 2 litri d'acqua. Macinate bene i semi utilizzando un frullatore o un macinino da caffè, lasciate riposare per 15 minuti i semi nell'acqua calda e poi bevete. Casco improvvisato per foto comiche.
2: Porca.
0: Io qua l'aspetto. Perché ho detto, perché vuole fare sta rubrica da giorno e noi gliela cazziamo per questa roba qua.
1: Palla da bowling per giochi sull'erba.
2: Ma come, ma come fai?
1: Timbro naturale per creazioni artistiche. Cassa di risonanza per piccoli esperimenti acustici.
0: No, vabbè, ragazzi, stiamo volando però, eh.
1: Chiudo col contenitore per una bevanda gigante.
2: Sì.
1: Carino.
0: No, qual è il tuo prefe?
1: Il casco.
2: Allora Vale, ho
0: per
2: preparato
0: una foto spiritosa.
2: Ho una siringa di vodka così da mettere.
1: Anche questo è bello.
0: Questo anche è molto spiritoso. Bello. Quindi adesso qui in ciringhita tutti quei caschi di anguria
1: e vai a
0: per fare foto spiritosa.
1: Sì.
0: Abbiamo una mega foto opportunity.

nazionale. Allora, un po' di like sono arrivati, un po' di gente che sta seguendo l'account in più c'è, vi ringraziamo sempre, grazie per essere così amorosi. Però domani ci seguite ancora, obbligate altri a seguire.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio! Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Viareggio dal 10 al 12 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
1: Radio DJ One Nation One Station.

0: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
1: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. A Viareggio dal 10 al 12 luglio.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
0: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
9: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
11: Piacere, Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero.

0: 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 19. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di DJ, un vertice pieno di amore, così Donald Trump ha definito il summit della NATO che si è concluso ad Ankara. Gli alleati hanno confermato il loro incrollabile sostegno all'Ucraina, il cui presidente Zelensky ha avuto un bilaterale con il capo della Casa Bianca. La guerra contro l'Iran è stata un grandissimo successo militare. I Pasdaran vogliono raggiungere un accordo perché sono in ginocchio, ma sono pazzerelli. Questa è la definizione della situazione in Medio Oriente da parte di Donald Trump. Dall'altra parte della barricata, i Pasdaran minacciano di scatenare l'inferno in caso di attacchi nelle prossime ore, come paventato dal presidente degli Stati Uniti. Il regime della Repubblica Islamica è ulteriormente incattivito dalla morte di 8 soldati dell'esercito iraniano negli attacchi di Washington della notte scorsa, e sulla scia di questa rinnovata tensione estrema crollano le borse e schizzano in alto i prezzi di gas e petrolio. Rispettiamo gli impegni della NATO, ma saranno l'Italia e il suo interesse nazionale a stabilire tempi, modi e priorità. Giorgia Meloni chiude così il vertice dell'alleanza ad Ankara, rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Riguardo le provocazioni dei giorni scorsi di Donald Trump, la premier ha preferito non esprimersi, ma difende la scelta politica di mantenere il legame con Washington. È stato arrestato a Roma Mario Adinolfi, giornalista e politico. Il GIP ritiene che ci sia pericolosità sociale e rischio di recidiva, truffa ed evasione fiscale e reati ipotizzati. Adinolfi prometteva rendimenti elevati garantiti a piccoli risparmiatori che si fidavano di lui sulla base della sua reputazione. Circa 5 milioni di introiti illeciti e 400.000 euro sottratti allo Stato. Lo sport e il tennis, niente da fare per Jasmine Paolini, che lascia Wimbledon ai quarti, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Fermato ai quarti anche Flavio Cobolli, che ha avuto la peggio nel match con il britannico Ferry.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app

0: Patroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Have fun with... Che spettacolo, l'estate al cinema. Il biglietto per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ ci tiene a specificare di non avere a che fare con il programma che sta per iniziare.
2: Io sono Chiara.
3: Io sono Ciccio.
2: E insieme facciamo
3: Chiacchiericcio.
4: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
5: Ci prendiamo una pausa.
2: Ma dai, ma scusa.
5: Ci prendiamo una pausa.
2: Ma
5: ci prendiamo una pausa. Abbiamo bisogno del tempo.
2: Da oggi non hai neanche fatto un rumore coi fogli
5: adesso,
2: proprio.
5: Adesso va bene.
2: Oh, ecco. Possiamo, no, perché veramente
5: possiamo
2: stata...
5: adesso partire con il notiziario?
2: No.
5: No, Pagax, tutto a posto?
6: Sì.
5: Possiamo partire con il notiziario?
6: Sì,
5: ok, va bene. Allora andiamo con i titoli. Anzi, no, devo fare io. Bentornati all'ascolto
2: no,
5: di Chiacchiericcio.
2: Esatto. Comunque oggi
5: ragazzi,
2: molta confusione.
5: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che vi fa capire meglio perché d'estate molte radio mettono solo musica. Ascoltandoci.
2: Beh, dall'inizio della puntata di stasera, guarda.
5: Oggi è mercoledì 8 luglio 2026. Continua la nostra caccia ai santi minori, santi, diciamo, rimasti un po' passati inosservati.
2: Sì,
5: per capirci.
2: Sì. Che non sono arrivati al mondiale.
5: Oggi si festeggia Santa Gliceria e San Disibodo. Quindi qualora
2: Disibodo.
5: Ah, questo non lo so dove cade l'accento, onestamente.
2: Disibodo,
5: però qualora,

0: all'ascolto ci fossero delle glicerie o dei disibodi o disibodi, per favore 347-342-5220 con foto del vostro documento.
1: Perché c'è un premio in palio che non
0: scopriremo
1: non è
0: mai
1: vero,
0: qual è. Vai con i titoli di oggi, Chiara.
1: Italia, il Parlamento mischia la riforma dei concorsi universitari e quella della caccia, col risultato che ora i candidati bocciati si potrà sparare.
0: Sono confusi, sì, hanno mischiato le idee. Scienza, ricercatori scoprono Stato europeo che non sta sul cazzo a Donald Trump.
1: Ah, vabbè,
0: uno ne ha, credo sia Liechtenstein o qualcosa del genere.
1: Italia, l'Associazione Italiana Esorcisti lancia l'allarme contro il Reiki, che sarebbe usato negli ospedali italiani al posto delle previste flebo di Acquasanta.
0: Che sono un po' la cura di tutti i mali, no? Quanto fa ridere che è l'Associazione Italiana Esorcisti a lanciare l'allarme contro il Reiki usato nell'ospedale. Un paese meraviglioso.
1: Sì, esatto. Vabbè.
0: Per ricostruire serve la fede. Così Papa Leone agli abitanti del Venezuela donando un assegno da 100.000 fedi.
1: Allora, Sicilia lava sulle pendici dell'Etna, che per la protezione civile sarà comunque una delle zone più fresche della regione.
0: Nei prossimi giorni direi che
1: andiamo a prendere aria
0: così
1: sotto l'Etna.
0: Televisione, Paola Ferrari annuncia che sarà il suo ultimo mondiale in Rai, a meno di sensazionali progressi nelle tecniche di crioconservazione.
1: Se, allora, senti, porta rispetto. Tecnologia, da oggi le auto nuove si accorgeranno se il guidatore invece della strada sta guardando il telefono, così da capire meglio quando mandare la pubblicità.
0: Vedrai che sarà questa alla fine lo scopo. Mondiali, virus intestinale colpisce la squadra della Norvegia. Ah. Haaland compreso, che per mantenere le statistiche comunque sul Vazer è andato a segno 3 volte. Una tripletta ha fatto.
1: Meno male che è andato a segno.
0: A suo modo.
1: Italia apre la prima sede del gruppo neonazista inglese Fish and Hitler.
0: Ma nessuno...
1: Tutti fritti.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Cause I gotta have faith.
1: Allora, la notizia deve essere per forza su Mario Adinolfi, perché non avete parlato di Adinolfi nel notiziario all'inizio. Vado per esclusione. Come fate a non parlare di Adinolfi?
2: Hai capito? Si sono fatti furbi gli
3: ascoltatori.

0: A volte.
1: Qual è la notizia del giorno che non è nel notiziario? Parleranno di quella. Però, a onor del vero, alle 19.03, quindi il programma non era ancora iniziato.
0: Esatto, neanche iniziato.
1: È arrivato questo messaggio.
2: Ciao chiacchierici, la puntata non è ancora iniziata, ma sono pronto a scommettere che l'argomento su cui si farà chiacchiericcio questa sera è l'arresto di Mario Adinolfi per truffa, appropriazione indebita, promesse di tassi di interessi.
1: Allora,
0: sai dove potevi scommettere su questo tema? Nel gruppo scommessa collettiva.
1: Perché per chi ci hai preso, ascoltatore? Pensi che noi abbiamo scelto Fate di George Michael ad aprire questa puntata di chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Elisa, in regia Francesco Pagax Paganelli. Abbiamo scelto Fate, dicevo, per parlare di Mario Adinolfi? Ha indovinato,
0: sì, certo.
1: Esattamente.
0: Scusa.
1: Quello, perché scusami, mi è uomo di fede lui,
0: sì.
1: No?
0: Sì.
1: Per chi non sapesse di chi stiamo parlando
0: Mario Adinolfi, giornalista, leader del Popolo della Famiglia, che è un partito basato su valori, esatto.
1: No, aborto,
0: no,
1: tutto quel mondo
0: brutto,
1: lì.
0: Quindi, però,
1: uomo di fede.
0: Però le scommesse.
1: No, in più lui chiedeva fede in
0: fede.
1: Se stesso ad altre persone, perché
0: certo.
1: È stato arrestato per quale motivo, Chiara?
0: È stato arrestato, in questo momento è ai domiciliari, per truffa ed evasione fiscale legato a una raccolta di soldi che dovevano essere investiti in questo sistema di scommesse collettive,
1: sì.
0: E quando però le persone hanno chiesto di vedere, insomma, il capitale che avevano investito o i guadagni promessi, non hanno visto nulla.
1: Fermatemi.
0: Sì. Allora,
1: non riesco a resistere.
0: Allora, dalla ricostruzione. No,
1: no,
0: si tratta. Allora, senti, fai.
1: No,
0: devi fa-
1: no.
0: Allora,
1: è tutto body shaming. No. Non devo farlo.
0: Dalle ricostruzioni. Questo sistema funzionava per cui le persone dovevano fidarsi, insomma, di alcune scommesse gestite da Adinolfi e da degli esperti, diceva lui.
1: Era
0: sui
1: tutto
0: social.
1: No.
0: Dai, e dovevano investire una cifra iniziale che era intorno dai 3.000 ai 10.000 euro. Alcune persone hanno investito anche molti più soldi, complice la fiducia che riponevano nella figura di Adinolfi. Ma poi si è scoperto che, insomma, la raccolta complessiva è stata di quasi 5 milioni di euro.
1: Mazza!
0: Di cui, insomma, a quanto pare pochi ne hanno rivisti gli scommettitori. Agli arresti domiciliari.
1: Per forza, perché non devo farle le battute.
0: Cosa?
1: Era difficile farlo uscire. No!
0: Dai!
1: No!
0: No!
1: No!
0: No!
1: Non devo farlo, che già
0: comunque
1: le carceri sono affollate. No!
0: Dai!
1: Non deve battute su body shaming? No.
0: No.
1: Anche perché
0: sì.
1: posso spezzare una lancia fortissima.
0: No!
1: No, posso spezzare una lancia.
0: No.
1: Non ha fatto, cioè ha fatto una cosa che ho fatto anch'io.
0: In che senso?
1: Cioè, ho raccolto dei soldi da voi per scommettere sulla vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo.
0: Sì.
1: E poi quei soldi non li avete.
0: Aveva promesso una cena con quei soldi, ma non c'è ancora stata questa cena.
3: Questa cena
0: quindi,
3: non esiste.
0: Quindi sì, forse anche tu devi essere arrestato.
1: Forse
0: in questo
1: sì.
0: caso.
1: Forse.
0: Però, insomma, in questo caso parliamo anche di un'evasione fiscale che si aggira intorno ai 400.000 euro. Per appunto questa attività. Allora, Ciccio, però non possiamo fare tutta la puntata così.
1: Infatti adesso ci.
0: Tra l'altro, piccola nota di colore, a quanto su Open hanno raccontato del fatto che l'ultimo post di Mario Adinolfi era sul fatto che la figlia li aveva cacciati di casa perché per fare una festa per il compleanno. E invece.
1: Perché?
0: Invece gli arresti domiciliari, quindi evidentemente casa.
1: Non ho capito, lui aveva fatto un post
0: dicendo nostra figlia ci caccerà per fare la festa di compleanno da casa. Invece
1: no, deve rimanere.
0: Hanno voluto
1: a casa.
0: I maligni dei giornali hanno voluto fare dell'umorismo.
1: È rimasto a casa con il buffet della festa. Quindi tutto.
0: Basta, smettila.
1: Scusate.
0: Smettila.
1: Allora, basta,
0: smettila.
1: Abbiamo data la notizia.
0: Sì.
1: Non abbiamo fatto neanche delle facili battute.
0: No, insomma.
1: Non l'abbiamo fatta.
0: No.
1: Io non le ho sentite.
0: No.
1: Questa è la notizia. Fra un attimo, su questa notizia, al 347-342-5220, come sempre, facciamo chiacchiericcio insieme.
4: 1, 2, go!

0: Che poi questa cosa di Arinolfi già si sapeva, era l'elefante nella stanza.
1: Dai, basta ragazzi, dai, smettetela,
2: basta su. Così, basta. Beh, ragazzi, su.
3: Uè, Ciccio, oggi sono battute pesanti,
2: allora, dai. Allora, poi ci scrive Francesca al 347 342 5220. Perché fare battute sul peso di Adinolfi? C'è connessione riguardo a quello che ha fatto? Non credo, intanto no. Dipende dalla fame, credo, da. Però a
1: cosa
2: ogni
1: vuol
2: modo
1: dire?
2: Francesca, beh, perché comunque tanti soldi ha ricevuto e non ne ha restituiti, quindi chissà che ci ha fatto.
1: Dai, no?
2: Non lo sappiamo, magari ci ha comprato dei lingotti d'oro. Però ha ragione Francesca, è sbagliato fare del body shaming. Lo sapete qual è la linea politica di Chiacchiericcio? Non si fa body shaming tranne su quelli che un po' se lo meritano. Questo è l'unico asterisco che mettiamo, sì. Ok? Però è sbagliato.
1: E finora sono stati
2: Kim Jong-un e Mario De Rossi. Però è sbagliato, siamo d'accordo. È sbagliato. Anche perché
1: non ha motivo di esistere.
2: Lo abbiamo già detto, è una cosa quello di raccogliere i soldi e poi farli sparire che abbiamo
1: fatto.
2: Che
1: fa anche
2: un po'
1: Francesco Lancia, che peraltro è a dieta perché... No, sei un po' sovrappeso, ti senti sovrappeso.
2: Sì, peraltro, ecco, sì, quindi sono a dieta anch'io, quindi se volete fare
1: allora se dovete fare body shape, noi che abbiamo investito dei soldi e non ci sono tornati indietro, potremmo fare body shaming.
2: Spieghiamo però questa cosa. In realtà avete investito poco, avete investito 10 euro a testa, 5 euro a testa, e li abbiamo puntati come scommessa collettiva sulla vittoria a Sanremo di Saldavinci e quindi abbiamo incassato, siccome era l'inizio del festival, abbiamo incassato un po'. E adesso sto un po' tergiversando perché vorrei portarvi a cena fuori ma non riusciamo a trovare il giorno per incastrarci, non riusciamo a prenotarci. Comunque vorremmo approfittare di questa notizia per parlare di un tema molto scottante, molto molto scottante, che è quelli che raccolgono i soldi per attività, iniziative, regali o cose così, perché credo che il mondo si divida in due: quelli che dicono ma sì, la faccio io questa cosa, cioè raccolgo io i soldi, e quelli che invece non ne vogliono sapere nulla perché è potenzialmente pericoloso per amicizie e legami. Facciamo un rapido sondaggio all'interno qui del gruppo di Chiacchiericcio Estate. Chiara?
1: Allora, io preferirei evitare. Mi rendo conto che adesso gli strumenti tecnologici ci permettono di non dover girare con le mazzette, tipo raccolgo io tutti i soldi della cena, poi vado io alla cassa. Io sudavo freddo

0: dovevi raccogliere proprio i soldi.
1: Quindi per te è un no.
0: Soprattutto su quando si tratta di anche doversi accordare nel gestire varie attività che sono successe, metti nel fine settimana tutti assieme, io lì no,
1: Pagax,
0: voglio saperne niente.
2: Allora io ho smesso tanto tempo fa, lo facevo una volta.
1: Perché
2: quello...
1: in genere quando è così c'è un casus.
2: Sì, c'è un casus che sono le grigliate, tanti anni di grigliate, tanti anni di rincorrere uno per uno.
0: Certo.
1: E poi arriva la giovane del gruppo,
0: sì,
1: Elisa, che in realtà ha una soluzione pratica.
3: No, allora io lo facevo, poi ho scoperto che ci sono queste app, non so se posso citarla,
0: ma sì,
3: noi usiamo
1: possono
3: Tricount,
1: darci Tricount, Tricount, magari ci danno dei soldi e quali altre?
0: E li mettiamo nell'app.
3: Esatto, li mettiamo nell'app e lì praticamente ognuno inserisce le spese che fa, l'app ti divide direttamente le spese, tra l'altro magari se tu fai la spesa con sole tre persone del gruppo la divide, sì, solo, in, cioè ha mille possibilità. Così anche per i discalculici è perfetto.
1: Sì. Chiara, faccio un po' l'arbitro. Sì. Questa cosa ti tranquillizza?
0: No, no, perché complica il fatto che poi arriva un punto in cui devi a delle persone 5,72 euro e a un'altra gliene devi 1,47. Poi c'è un altro che improvvisamente non si sa perché è 70 euro si deve beccare.
1: Sì.
0: Non sai capito
1: anche perché
0: è successo.
1: L'effetto un po' pericoloso,
0: sì,
1: sono quelli che dicono: messo su, siamo in gruppo,
0: sì,
1: andiamo in vacanza, metto su quest'app benzina 40 euro e poi il tipo scrive caffè offerto 1,50 euro.
0: Esatto,
1: si
0: allora
1: comincia,
0: offerto,
1: si comincia a mettere dentro quest'app qualsiasi cosa, non succede con
3: non
1: te.
3: Non succede, nei gruppi, amici. Esatto, dove sono io non succede. Però per esempio
0: amici,
3: quando ero più piccola, a me piaceva raccogliere i soldi perché mi dava un senso di potere.
0: Adoro, perché avevi il, sì, il rotolone di banconote.
3: Per quei 5 minuti,
0: sì,
3: da quando li raccoglievo alla cassa, sì, mi sentivo incredibilmente.
0: Adoro.
1: Una piccola Mario di noi.
0: Ma no, ce li abbiamo appena dati.
1: Possiamo dirla. Ok, 347-342-5220 per i vostri messaggi. Ah, arriva un gran bel disco.
0: Mm-mm.
1: 1998, Robbie Williams, Let Me Entertain You. Questa è Radio DJ.

0: Ciao, farei un attimo un discorso serio,
1: pensando
0: a chi ha fatto quegli investimenti con Mario Adinolfi, perché io ho paura che dei soldi che hanno dato fidandosi, se rivedranno un 10% sarà tutto grasso che cola.
2: Dai!
1: Allora!
2: Dai,
1: allora!
2: Basta!
1: Basta, abbiamo detto. Basta
2: ragazzi,
1: con battute facili su questa cosa. Tu, ascoltatore, che ci scrivi ad Adinolfi, stavolta l'ha fatta grossa e probabilmente anche ieri
2: l'ha... Dai! Allora, la dovete smettere!
1: Basta!
2: Smettetela!
1: Basta!
2: Vi sgrido!
1: Basta. Voglio mettere un messaggio che ce l'ha con noi, perché che cacchio.
3: A me sembra più assurdo che vi concentrate sulle battute o fare del buonismo su una persona, o paragonare lui che scommette su Sal da Vinci a una persona che nell'albo dei giornalisti ha fondato un partito politico, è in mezzo alla gente, frega la gente, ha fregato tanti soldi a tanta gente, ha bindolato tanta gente, e voi lo difendete, voi vi concentrate a difendere una persona del genere.
2: Noi?
3: Ma è assurdo, ma...
1: No. Jonathan, io non so che programma tu stavi ascoltando.
2: No, no, forse
1: noi al massimo ci nascondiamo.
2: Forse
1: dietro
2: c'è
1: lui,
2: qualcuno alla nostra stessa ora che può averti dato l'impressione
1: ma
2: che
1: non lo difendiamo.
2: Ripetendo.
1: Anzi, io vi
2: no,
1: dirò.
2: No, anzi, ammazza.
1: Non trovate curioso che sono sempre proprio le persone che si preoccupano dei bambini, di quello che potranno dei bambini, a dare poi il peggiore esempio possibile a questi bambini. Quindi, Jonathan, no, figurati.
2: No, no, non assolutamente.
1: Stiamo solo cercando tutti
2: ma
1: insieme.
2: Ma noi non difendiamo neanche quello che dice, cioè non solo le azioni.
1: Intendi
2: ma...
1: proprio la religione? Duro attacco,
2: no,
1: di chiara.
2: No,
1: anzi, al cristianesimo, così alle 19:31 di un mercoledì 8 luglio.
2: È una frangia molto, cioè una bella nicchia quella sua.
1: Comunque non stiamo parlando di lui, anzi aiutateci a uscire dalle battute facili che potremmo fare, che non vogliamo fare, ma parliamo di persone che raccolgono soldi con tutte le difficoltà che ne conseguono. Sono arrivati un sacco di messaggi al 347-342-5220, però li ascoltiamo dopo la pausa, sperando che non arrivino altre battute da cui noi comunque ci dissociamo.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
5: Che spettacolo l'estate al cinema con Cinema Revolution. La rivoluzione continua. Dal 19 luglio al 20 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Scopri di più su cinemarevolution.it.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 euro.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
15: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
16: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco?

0: Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
3: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino. Naturali al 100%.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Viareggio dal 10 al 12 luglio.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
4: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Clover Sienna. Sienna Spyro, sorella del più famoso The Dragon, alle 19.39 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio.
1: Guarda che sta venendo la polizia.
0: Credo proprio per me. Mi fa ridere molto Elisa, che è le prime dirette che fa con noi, e mi guarda come se fossi un imbecille, azzeccandosi.
1: Sì, in pieno.
0: Ma hai perfettamente ragione. Stiamo parlando di quello che è successo a Marione Adinolfi, che è stato arrestato ai domiciliari per truffa. Bravi ascoltatori, non state più facendo battute facili sul peso di Mario Adinolfi, siamo sul pezzo.
1: Sì.
0: Siamo finiti a parlare di gente che raccoglie i soldi, perché adesso in questo caso era una truffa, a quanto pare, insomma, secondo le carte delle indagini.
1: Sì.
0: Però è sempre un compito un po' ingrato.
1: Sì.
0: E in questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi sono arrivati un sacco di messaggi sul tema. Per esempio Cristina.
2: Io ho sempre raccolto i soldi per i regali e cose varie, pensavo di poterci fare la cresta, in realtà ci smeno sempre.
1: Ma come?
2: Qualcuno delle mie amiche sostiene che mi compro la legna per il camino nella casa in montagna, in realtà non è vero niente, ci smeno sempre e non sono mai riuscita a guadagnare neanche un euro da questa raccolta soldi.
0: Sì,
1: ma perché
2: Cristina,
1: uno dovrebbe sperare?
2: Ciao.
1: Perché dovresti sperare di rubare dei soldi?
0: No, però,
1: da delle raccolte.
0: Però per esempio abbiamo delle testimonianze in questo
1: senso. Attenzione.
0: Senti Paolo.
3: Chiara e Ciccio, a proposito di raccogliere i soldi, un mio ex capo era famoso per farsi dare il conto. Faceva il conto diviso tutti, ma lui non ci si metteva dentro, per cui tutti meno lui.
0: Hai capito?
3: Poi raccoglieva i soldi, andava a pagare e faceva finta di aver pagato. Cazzo, numero uno.
0: Capito?
3: Si può dire cazzo.
0: Beh, però
1: sì, l'hai detto due volte.
0: Però posso dire, ti faceva pagare il servizio. Cioè,
1: beh, in effetti.
0: Io dico, faccio io, ragazzi, raccolgo io i soldi, divido per tutti, tranne me, vi sto facendo pagare il servizio di raccolta soldi e di pagamento
1: alla cassa.
0: L'allero,
1: cioè, Conte sempre i pigli un gelato.
0: Mario, avvocati di Mario Adinolfi.
1: Esatto.
0: Può essere un'idea, non me la buttate via questa cosa.
1: No.
0: Sentiamo Andrea.
4: Ciao Chiacchiericci, nella scuola dove va mia figlia c'è una delle rappresentanti di un'altra classe che ha quattro figli e fa la rappresentante per tutte e quattro i figli. E si è vista bloccare il suo account di Satispay perché aveva raccolto talmente tanti soldi da tutte e quattro le classi durante i vari regali per le maestre eccetera, che lo consideravano un profilo business e quindi ce l'hanno bloccato.
0: Quanto aveva raccolto? Deve essere proprio tanto, cioè
1: no, più che altro devi pensare che è moltiplicato per 4.
0: Ho capito, ma quanto chiedono a queste classi?
1: Se sono 20 alunni,
5: 20 euro a testa,
1: anche 10, 400, però sono 4 classi.
0: 1600, 1600, 1800, sì, più o meno.
1: Se ti entrano tutti quei soldi, giustamente PayPal dice scusi.
0: E poi Gianmaria propone a tutti voi che state andando in vacanza una soluzione alternativa.
6: Quando ero giovane e si andava con gli amici all'Oktoberfest, io ero il cassiere. Tutti mi consegnavano al momento dell'ingresso nel padiglione la loro quota, io gestivo le spese di tutto il weekend per tutti, pagavo da bere per tutti,
0: capito,
6: pagavo da mangiare per tutti, pagavo la metro quando tornavamo in albergo e il lunedì successivo al weekend consegnavo un foglietto. Se c'erano stati soldi da dividere, li dividevamo, e altrimenti consegniamo un foglietto con i soldi spesi segnati voce per voce. E questo incarico mi è sempre stato assegnato in totale fiducia dei miei amici e non li ho mai fatto mancare un centesimo.
1: Okay.
6: Grazie, ciao da Gianmaria.
1: Però ti sei fatto pagare le vacanze. No, non lo so, magari.
0: No, perché sì, non sembra l'iniziativa più divertente del mondo.
1: No, esatto.
0: Però
1: più che altro lui è totalmente un tricount analogico. Cioè, è lui.
7: No,
1: è
7: certo.

0: Cioè, lui è
1: signor
0: Tricount.
2: Perché tu devi sapere, cara la mia Elisa, che ai tempi nostri questa cosa della tecnologia delle
0: non
2: app
0: c'era.
2: Moderne, non c'era, non
0: c'era.
2: Le
0: monete, cioè,
1: il fogliettino con tutte le voci.
0: Cioè. Sì.
2: Wow. Ragazzi, ancora grazie per non aver mandato ulteriori messaggi su battute
0: bravi.
2: Facili su Maria De Noffi. Grazie, grazie davvero perché insomma ci stava sfuggendo un po'.
3: Ciao ragazzi, il fisco ha dichiarato che dopo anni di indagini su Maria De Noffi è stato trovato un buco enorme. Era l'ombelino.
2: No! Ci eravamo riusciti fino a ora!

0: Chiara, ciao Ciccio, vi ringrazio molto di aver letto il mio messaggio.
1: Figurati.
0: Vi volevo soltanto fare notare una piccolezza.
1: Sì.
0: Io questa cosa qua la facevo all'Oktoberfest da ubriaco, cioè un coefficiente di difficoltà maggiore.
1: Allora,
0: ciao, grazie ancora da Gianmaria.
1: Figurati, sei il king dei contabili, Gianmaria.
2: Sì, aiuto.
1: Però adesso è arrivato quel momento in cui voltiamo pagina, anche perché c'è un paese immobile che vuole sapere come va avanti il mondialiccio.

0: Niente.
1: Lo so che abbiamo parlato di cose grosse per tutta la puntata, ma anche questa è una cosa grossa. Anche il mondialiccio è una cosa grossa. La sfida fra le 48 nazioni che partecipano al campionato maschile mondiale di calcio. Però dal punto di vista della musica abbiamo preso una canzone per ogni nazione e siamo arrivati ormai agli sgoccioli del torneo. Perché agli scontri a eliminazione diretta abbiamo visto superare il turno l'Uruguay, il Messico, la Germania e ieri a sorpresa il Congo.
0: Con Mario, ricordo sempre il titolo.
1: Settimana prossima ci sono le semifinali, però oggi e domani ci sono gli ultimi due quarti.
0: Esatto.
1: Diciamo così.
0: E io ho qua le squadre da estrarre per capire chi partecipa oggi alla partita.
1: Vai con le ultime due squadre, anzi le penultime due squadre, poi allora, domani sapremo quali sono.
0: La
1: le
0: prima
1: ultime.
0: Squadra di oggi è la Norvegia con Take On Me.
1: Ricordiamo che poi sarete voi a decidere chi passa il turno, con i vostri messaggi al 347 342 5220.
0: La seconda squadra di oggi

0: ancora in gara.
1: È vero.
0: Quindi questa
1: vediamo.
2: Ma la Norvegia non ha eliminato il Brasile.
0: Bravissimo. La Norvegia è sorpresa, ha eliminato il Brasile.
1: Ma che è vero, vediamo cosa succederà stasera.
0: Quindi 347-342-5220 per decidere chi passerà il turno fra Take on Me, scusate, degli Ha-Ha per la Norvegia, oppure Sergio Mendes Mascherada per il Brasile. Ora il mondialiccio è nelle vostre mani. Basta scrivere Brasile e Norvegia.
1: Norvegia.
0: Poi i conti li facciamo noi insieme a Gian Maria, quello di

0: Grande protagonista dell'estate, voi direte chi? La Coppa del Mondo, la zanzara che porta il virus del West Nile? No,
1: come?
0: Serena Brancali
1: la zanzara
0: insieme a
1: altra.
0: Merken, Cremont, Partenope. A chiudere questa bella puntata di Chiacchiericcio però vi dobbiamo un risultato, perché stiamo pur sempre giocando il mondialiccio. Non lo facciamo quasi mai, Pagax, ti posso chiedere una base tensiva?
2: Arrivo.
0: Se ce l'hai, se no al volo la faccio io con la bocca, non lo so. La facciamo, Chiara, fa una base tensiva.
1: Tum.
0: Non so. Sì,
1: ecco,
0: Elisa,
1: vedi?
0: Succede queste cose durante
1: è uguale, uguale, è cantata uguale.
0: Siamo arrivati ai quarti di finale del nostro
3: di Netflix.
0: Volete fare un'armonia, Chiara e Elisa? Chiara, dammi una nota. Elisa, dammi una nota in armonia. Una terza, tipo. Perfetto, questa. Vuoi darmi una quinta, Pagax? Questa è la base tensiva. Però mettiamo la base normale. È vero,
1: è durato pochissimo.
0: No, la base tensiva, lasciami la base tensiva, scusami. È vero che oggi sono usciti i palinsesti dell'anno prossimo della radio.
1: E siamo confermati.
0: No, ma Chiara! È così, lo comunichi!
1: No, non è vero, non è vero.
0: Buttato via l'aria tutto. Vabbè, lasciamo stare.
1: Non è vero.
0: Fate finta di non aver sentito. Chi ha vinto fra la Norvegia e il Brasile? Avevamo tutto un piano di comunicazione.
1: Davvero? Io non ero stata informata. Io non ero stata informata.
0: Chi ha vinto tra la Norvegia e il Brasile? Il quarto di finale del mondialiccio, signori, è stata una debacle per gli amici verde oro, perché supera il turno la Norvegia.
3: Ragazzi, esattamente come nei mondiali.
0: Che ritroveremo quindi in semifinale da lunedì. Abbiamo finito anche il tempo a nostra disposizione. Grazie mille ad Elisa Redazione, grazie a Pagax in regia, grazie a quella rovina sorpresa di Chiara Galeazzi.
1: Sorprese. Grazie Cicciolanti.
0: La linea va al sempre ottimo Guad. Ci risentiamo domani alle 19. Ciao.
4: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibione. Se sei cliente

0: Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra 17,90€ al mese. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.

0: for Wellness.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
12: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
13: Zanzara!
11: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Allora, com'è andata la serata?
18: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto 2 amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
17: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
18: Nah, non ti sei persa niente.
19: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20.

0: Ultimo appuntamento con le notizie, i principali fatti del giorno, un vertice pieno di amore, così Donald Trump ha definito il summit della NATO che si è concluso ad Ankara, un vertice nel quale Trump ha alternato violenti attacchi contro gli alleati a toni estremamente concilianti. Nella dichiarazione finale gli alleati hanno confermato il loro incrollabile sostegno all'Ucraina, il cui presidente Zelensky ha avuto un bilaterale con il capo della Casa Bianca. La guerra contro l'Iran è stata un grandissimo successo militare. I Pasdaran vogliono raggiungere un accordo perché sono in ginocchio, ma sono pazzerelli. Questa la definizione della situazione in Medio Oriente da parte di Donald Trump, che si dice non più certo di voler stringere un accordo con Teheran. Dall'altra parte della barricata i Pasdaran minacciano di scatenare l'inferno in caso di attacchi nelle prossime ore, come paventato dal presidente degli Stati Uniti. Il regime della Repubblica Islamica ulteriormente incattivito dalla morte di 8 soldati dell'esercito iraniano negli attacchi di Washington della scorsa notte, e sulla scia di questa rinnovata tensione estrema crollano le borse e schizzano in alto i prezzi di petrolio e gas. Rispettiamo gli impegni della NATO, ma saranno l'Italia e il suo interesse nazionale a stabilire tempi, modi e priorità. Giorgia Meloni chiude il vertice dell'alleanza ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Riguardo le provocazioni dei giorni scorsi di Donald Trump, la premier ha preferito non esprimersi, ma difende la scelta politica di mantenere il legame con Washington. È stato arrestato a Roma Mario Adinolfi, giornalista e politico. Il GIP ritiene che ci sia pericolosità sociale e rischio di recidiva. Adinolfi prometteva rendimenti elevati garantiti a piccoli risparmiatori che si fidavano di lui sulla base della sua reputazione. Truffa ed evasione fiscale, i reati ipotizzati per circa 5 milioni di introiti illeciti e 400.000 euro sottratti allo Stato. I soldi sono stati spesi da Adinolfi in orologi, barche e viaggi. È stato interrogato dalla Procura di Roma l'imprenditore Lavitola, accusato di strage nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Ranucci. Resta il giallo sul movente. Il legale definisce il suo assistito sconvolto. Lo sport e il tennis, resta Sinner, l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferri. Niente da fare anche per Jasmine Paolini, sconfitta dall'Ucraina Kostyuk, che passa in semifinale.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Ancora cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il paese domattina, nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio poche nubi lungo i rilievi appenninici, rari i rovesci. E il meteo.it torna domattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed è tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Dottore, telefono per mio marito.
11: Mi dica, che succede?
10: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
11: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
12: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
13: Have fun with Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
14: Radio DJ.
15: Go, go, go, go, go, inizia WAD!

0: Pendance.
1: One Gang Show.
0: Densiteria. Com'è la pronuncia corretta per voi?
2: Densiteria.
0: Com'è? Ah sì, certo, c'è la sigla. Ah, perché andiamo di fretta? No, easy.
2: Allora, ci corre dietro qualcuno.
0: Allora mettiamo la sigla, come dite voi?
2: Sì, che dopo ho una cosa da dire.
0: Ah, ok, io un paio. Allora cominciamo.
3: Riproduco 6 watts sulla
4: Radio DJ.

0: In Italia è mercoledì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Danceteria, Danceteria. Era una vera discoteca di New York, Danceteria. Che facciamo questo weekend? Va, andiamo a ballare al Danceteria. È stata utilizzata e esistita dall'80 all'86 a Manhattan.
2: Say what?
0: Manhattan. Cosa ridi?
3: Non lo so.
0: Ma tu fai la risata trasparente, quella che non si sente?
3: Eh sì, per non dar fastidio.
0: Ah, riesci?
3: Non voleva disturbare.
0: Riesci a switchare da risata
3: volendo,
0: sonora?
3: Sì.
0: Molto bello. 8 e 9 minuti, benvenuti.

0: 8 e 9 minuti. Benvenuti, benvenuti.
1: Voilà. Sì.
0: Saluto tutta la gang con la quale abbiamo fatto un sensazionale video prima di cominciare.
2: Sì, da non perdere.
0: Anzi, vorremmo partire sensazionalistici oggi, perché c'è tipo i titoli dei quotidiani, quelli che ti sparano in home page. Proprio c'è un articolo molto bello su di Massimo Gramellini, okay, su Trump, il cui titolo è Trumptation Island.
2: Aha.
0: Bellissimo. No, il bro spacca.
2: Sì, il bro
0: Gramellini
2: spacca.
0: Certo.
3: Comunque bella bro.
0: No, perché oggi tra l'altro nacque anche un giornale molto importante, cioè Wall Street,
2: sì,
0: Journal.
2: È arrivato oggi nel 1889, è arrivato nelle edicole il primo numero del Wall Street Journal, che è un giornale finanziario, che, sì, dato che tutti se lo staranno chiedendo, prende
0: tutti
2: il nome dalla strada dove c'è la banca. La strada si chiama Wall Street, la banca è lì e il giornale è nato per quello, capito?
0: Ah beh, certo.
2: Tu te lo chiedevi e io te l'ho detto.
0: Sì, no, ma era anche abbastanza semplice arrivarci, però è giusto specificare.
2: Non bisogna mai dare niente per scontato.
0: Zero, quindi didascalici fino all'ultimo.
2: Certo.
0: E quindi prova tu a raccontare, per esempio, una cosa che hai fatto oggi come fosse un titolo del Wall Street Journal, da un page, da prima pagina.
2: Allarme a Milano, Kendrick Lamarta ha mal di denti.
0: Sì, così.
3: C'è già la lampada.
0: Prova tu, Giorgia, individua un momento di questa tua giornata e fanne un titolo sensazionalistico da prima pagina di un quotidiano.
4: Allora, aspetta, prima devo pensare.
0: Perché non è semplice fare
4: titoli. Devo pensare, ho provato a cucinare un'insalata di riso, ma è venuta tremenda. Quindi titolo,
0: sì, terribile pasto,
4: busta shock. Giada Coletti finisce in ospedale per una insalata di riso. Okay. Orribile.
0: Vai anche sulla fake news.
2: Intossicazione alimentare.
0: Ci sta. Se gli ascoltatori volessero raccontarci uno o più episodi di questa giornata come fosse uno strillo, cioè un titolo da home page, da prima pagina di un quotidiano o del Wall Street Journal, vai, let's go, facciamolo.
5: 347-342-5220.
0: Notizia shock.
2: Sì. Ultima ora.
0: Stiamo cominciando.
6: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Sind Ready Somber
1: One Gang Show,
2: che, anche il mio.
0: Che sembrava anche un po' Coldplay Yellow, molto bella tra l'altro. Kendrick Lamarta, sensazionalismo, vai.
2: Gusta Shock, sì. Kendrick Lamarta ha ancora mal di denti da prima.
0: E questo è importante, sentiamo anche i sensazionalismi degli ascoltatori per festeggiare l'arrivo in edicola del Wall Street Journal.
2: Siate drammatici.
0: Secondo me neanche a New York festeggiano, però è bello così.
2: È bello
0: a volte
2: dare spazio alle minoranze.
3: Sì. E ci è appena giunta in redazione la notizia di Francesca che si dimentica la partita di padel prevista alle 20:30 e di conseguenza il borsone non fatto a casa. Ragazza in estremo ritardo.
0: Sei stata bravissima.
4: Bella what? Giornata formicosa.
0: Giornata formicosa. Tiziana scrive: trovata la gattina in una piazzola di sosta in autostrada. Oh, so cute. Sentiamo Ale.
5: Attanagliato dalla fame, uomo di 50 anni si chiude dentro un ristorante cinese per sopperire.
0: Grande, così si fa.
5: A voi studio.
0: Ok, no, perché bisogna poi restituirci la linea, perché sennò non lo facciamo.
2: Certo.
0: Ultimi aggiornamenti sul caso Campagnano: la figlia Aurora di 4 anni ha fatto la cacca.
2: Amore.
0: La famiglia si dice sollevata della svolta definitiva in questa vicenda. Perfetto.
6: Panico in Toscana. Tommaso passa dalla provincia di Firenze a quella di Pisa tenendo tante riunioni durante la giornata.
0: Bellissimo. Racconta la tua giornata come fosse il titolo di una prima pagina di un quotidiano. E poi ridacci la linea, perché
2: certo,
0: poi noi nel mentre diciamo cose tipo The Funk

0: puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
1: Una canzone che ci ricorda tanto un certo periodo di Nicki Minaj, ricorda anche che ne so, quella wave un po' alla Kesha, presente,
2: certo, il Wake Up in the Morning, certo, ecco.
1: È anche un po' il mondo coreano del sud, un po' K-pop anche,
2: certo.
1: Ce l'ha un po' quella deriva. Attenzione al titolo shock.
3: Oggi mi arrendo, vado in terapia.
1: È un titolo shock. Brava. Di un'ascoltatrice che rispettiamo molto.
4: Questa volta a fine mese ci si arriva, diceva Ivan in Caltagirone, quando facendosi conti dello stipendio si era dimenticato di pagare l'assicurazione della macchina.
1: Aia.
2: Non Francesco, c'è da ridere, ma ci ha fatto ridere, come ha detto.
1: Titolo di giornale di Francesco, che poi siamo un po' tra il giornale e il telegiornale o il radiogiornale.
2: Certo.
1: Crisi idrica, ristrutturazione lampo e rilancio domotico. Francesco interviene nella casa dei genitori e stabilizza l'intero comparto bagni.
2: Bravissimo.
1: Ne vedo di bellissimi al 347-342-5220. Breaking news. Anche questo è shock, la leggo su NSS Magazine, dei nostri amici. Essere K-pop stan non è più da sfigati. Intanto, cosa vuol dire? Cioè, essere fan del K-pop non è più da sfigati. What do you mean?
2: Allora, diciamo che c'è stato un periodo in cui ci sono stati diversi hobby che erano un po' il sinonimo dell'essere sfigati. Per esempio, questo articolo cita giocare a Magic, le carte, cose che non conosco, però a quanto pare per qualcuno era considerato da sfigati. Mi farei delle domande su chi considera sfigati gli hobby degli altri, ma questo è un capitolo a parte. Ok. Altri esempi che citano è, che ne so, fare i cosplay, passare i weekend alle fiere dei fumetti, e in questo calderone rientrava anche essere fan del K-pop, cioè di band, cantanti asiatici.
1: Che però il senso è oggi invece
2: adesso ovviamente
1: è
2: esploso, esatto, questo fenomeno, quindi cantanti, gli attori della Corea del Sud sono al primo posto delle classifiche.
1: Cioè, tipo durante le Fashion Week a Milano sono i più fotografati.
2: In prima fila alle sfilate, con un sacco di gente che li acclama, quindi è passata l'era degli sfigati, anche se personalmente penso non lo sono mai stati, ma non importa. E quindi adesso

0: adesso è normale essere fan del K-pop, non sei più quello strano.
1: Ah, ok, giusto, bello, mi piace questo, questa evoluzione, cioè nel senso che molti hanno capito.
0: Ci siamo svegliati, diciamo, esatto, un po' così.
1: E però ce ne sono di passioni che vengono pregiudicate.
0: Ah, certo.
1: Un po' male.
0: Ma guarda, per esempio adesso è molto cool leggere, ci sono, ogni celebrity ha un book club, ci sono tutte le cose dedicate ai libri, gli eventi con i libri. Fino a qualche tempo fa, se eri un ragazzino che sceglieva di passare il suo tempo libero a casa a leggere, eri uno sfigato.
1: Ok, mi è venuto in mente un altro territorio che viene considerato un po' una passione un po' da sfigati.
0: Sì.
1: Che però, che non lo so se dirlo, la tengo per me.
0: Dici.
1: No, perché potrebbe sembrare un giudizio.
0: Adesso.
1: Mettiamo prima questo pezzo.

0: Baby, una delle prime hit di Chuck Rowan, era il 2024, personaggio pazzesco Chuck Rowan, la pronuncia dovrebbe essere tipo così, sottolineo, specifico, sì. Sempre per essere un po' il DJ radiofonico a volte insicuro.
1: Ah, ma certo.
0: No, perché tipo mi hanno bacchettato sulla mia pronuncia di Manhattan, che però dovrebbe essere Manhattan. Però mi sento veramente uno stupido a pronunciare.
1: Manhattan.
0: O Manhattan, o lo accenni un po', Manhattan. Manhattan.
1: Ma ti posso dire a questo punto?
0: Manhattan. Però l'ascoltatrice mi dice, god damn, ha scritto Wad, Manhattan.
1: Adesso mandaci un audio.
0: Su come la pronuncia. No, perché quelli che pronunciano l'inglese quando parlano in italiano, però un po' troppo calcato, tipo, che ne so, oggi c'è stato l'incontro con Donald Trump. Oppure questa è la nuova canzone.
1: Oggi ho visto una cosa al computer. Dai.

0: ti senti un po' stupido. Che però quel sentirsi stupidi che poi dopo un po' fa il giro e diventa figo,
1: sì,
0: per
1: diventa
0: esempio
1: cool.
0: Il K-pop, Mirko è un ascoltatore che ha accompagnato moglie e figlia al concerto di Sfera Ebbasta e dice se può passare di qua, sale.
1: A mani vuote?
0: A mani vuote no. Ragioniamo, trattiamo, capito Mirko? Samuel, la sua fidanzata, è una booktalker, dice, si chiama Jasmine, è molto brava in quello che fa ed è la sua più grande passione. Effettivamente, come diceva la signora Kendrick Lamarta,
1: signora,
0: ma in quanto tu fan della signora in giallo, no?
1: Ah vabbè, ok, se è un omaggio va bene.
0: È un omaggio. La signora Kendrick Lamarta diceva
1: che per un sacco di tempo i ragazzini che leggevano erano considerati un po' degli sfigati, ma dai, esci, vai con gli altri, vedi sì. qualcosa, cosa te ne fai, cosa
0: oggi,
1: ti serve.
0: Grazie anche ai social, che vengono spesso demonizzati,
1: certo.
0: Però grazie anche a TikTok, per
1: sì,
0: esempio.
1: I social, diciamo che hanno aperto delle nicchie e normalizzato tante passioni, comunque, che magari prima erano un po' più sconosciute.
0: Quindi, se ti piace leggere, ora puoi ovviamente continuare a farlo e nessuno ti romperà la nicchia.
1: Vabbè.

0: sei guad en radio DJ, tu eres bucabuia y me gusta.
1: Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno Gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e il 12 luglio a Bibione.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: cuore.
1: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Allora, ci siete? Siete caldi?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
11: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni

0: e custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
1: La Torrente, baciati dal sole del sud.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: magnetic. Ah, ci sono le persone magnetic, magnetiche, il magnetismo, quelle persone che aggiungono qualità, ok? Persone che magari non hai neanche più di tanto da dire insieme, dire cose, però magari anche che parlano un'altra lingua, però aggiungono qualità, persone di qualità. Vi auguro per le vostre vite, per la vostra estate, più persone di qualità.
1: Hey,
0: what? Yes.
2: Manhattan. Perché sono italo-americano.
1: Manhattan.
2: No, Manhattan.
0: Sì, vabbè, oh.
1: Che brutto carattere.
3: Ci guarda.
0: Ciao.
3: Cosa stai facendo?
0: L'hype. Manhattan. Perché siamo arrivati a parlare di Manhattan, da tutto il giro che riguarda intanto il Wall Street Journal, che fu che arrivò oggi nelle edicole, e poi anche di tutte quelle tendenze che vengono considerate un po' da sfigati, ma che poi invece fanno il giro e sono cool. Per esempio anche leggere i giornali cartacei,
1: oh, ah, certo,
0: che invece è anche cool, no? Leggere la mattina, apri Repubblica. Io vado in palestra per leggere il giornale, il mio sport è quello.
1: Ah,
0: il
1: vedi.
0: K-pop per molto tempo è stato considerato un po'
1: delle ragazzine invece, basse, e invece
0: vale uguale per esempio il reggaeton. Ma attorno a questo io direi, signora Kendrick, sì, e faccela una top 5 jingle.
1: Hai aspettato me? Ah,
0: oh yeah, un jingle per ogni momento qua.
1: Sì.
0: In real time.

0: 5, dai,
1: un
0: ci
1: abisso.
0: Fai.
1: Allora, top 5 di cose che non godono di abbastanza entusiasmo da parte del contesto sociale in cui sono inserite.
0: Al momento.
1: Al momento.
0: At the moment.
1: Non ancora.
0: Non ancora.
1: Andiamo avanti. Allora,
0: vai.
1: Al quinto posto abbiamo il soap carving. Sono tutti, diciamo,
0: passioni.
1: Grazie mille.
0: Un po'.
1: Delle passioni, sì.
0: Considerate un po' da sfigati.
1: No, un po' strane, cioè strane. Un po' non abituali,
0: sì.
1: Ok. Il soap carving è l'arte di fare delle sculture partendo da delle saponette. È un hobby modesto, non rumoroso perché comunque non dà fastidio a nessuno, e anche democratico perché una saponetta in casa ce l'hanno tutti, o almeno così si spera.
0: Certo.
1: Al quarto posto abbiamo il mio personale preferito, il toy voyaging.
0: Ah.
1: Che consiste nel far viaggiare il proprio giocattolo e spedirlo in vacanza.
0: Che il giocattolo che cosa si intende?
1: È un gioco, magari un peluche. Difatti saluto il mio orso di peluche Kitty, che fu dimenticato in una camera di hotel in Spagna e poi rispedito a Castellone in provincia di Cremona per via aerea.
0: Ci sta.
1: Era 2002, perché noi non seguiamo i trend, ma li creiamo.
0: Li creiamo dal 2022.
1: Esatto. Poi, anche questo molto bello, è il mooing, terzo posto, che è sicuramente singolare, consiste nell'allenarsi a muggire.
0: Cioè?
1: Chi si innamora di questo passatempo può partecipare al Mulapalooza nel Wisconsin, dove ci si sfida al miglior muggito.
0: Cioè
1: uomini che...
0: Così. Bellissimo.
1: Sì.
0: Beh,
1: sì.
0: Perché questa passione da sfigati è bellissima?
1: No, è singolare. Io non dirò mai che è una passione da sfigati.
0: Infatti.
1: Passiamo a un'altra molto particolare, collezionismo di sacchetti per vomito. Va detto, non una passione entusiasmante a primo impatto, ma sicuramente utile, perché non sai mai quando una passione può trasformarsi in necessità.
0: Che però si unisce a quello che dicevamo ieri delle creme solari come utilizzate come
1: lezionismo,
0: certo. Cioè collezioni i sacchetti per il vomito, ovviamente non...
1: A un certo punto ti servirà.
0: No, comunque te le tieni lì, è bello,
1: sì,
0: perché ogni compagnia aerea...
1: Te le tieni, certo.
0: Giusto.
1: E infine arriviamo all'extreme ironing. Secondo me passatempo di molti che ancora non sanno di esserci intrippati, consiste nello stirare capi di abbigliamento, asciugamani o lenzuola nelle condizioni meno comode.
0: Ah.
1: Sul tetto, in montagna, in spiaggia e addirittura mentre si va in bicicletta.
0: E signora Kendrick, che faccela una top 5 jingle! È bello questo.
1: Era bello farlo sentire due volte.
0: Due volte, sì. In apertura e in chiusura.
1: Sì.
0: Un jingle per ogni cosa. Yo!

0: è l'AU. Jennifer Lopez, detta anche minchia Jennifer, è incredibile. Lì era proprio nel suo prime, 26 anni fa, ancora oggi lo è.
1: Se Jennifer Lopez è anche nella soundtrack di Off Campus, te lo dico, dato che è stata interessante.
0: Il punto è ogni giorno citare Off Campus.

0: sì, fino a quando ti invitano sul set, sì, a vederlo. Ok.
1: Esatto.
0: No, più che altro chissà se anche Jennifer Lopez è stata magari tra quegli artisti all'inizio considerati un po' da sfigati e poi è diventata incredibile, o magari già subito entrata nella red carpet dell'incredibilità.
1: Si chiama Minchia Jennifer.
0: Minchia Jennifer. Però per esempio il rap all'inizio era considerato un po' da sfigati, da nicchia, una nicchia, la musica elettronica, techno, musica da drogati, il pregiudizio è un po' questo.
1: Sì.
0: E poi oggi quello che è rap, quello che è techno è figo. You know?
2: Gullo gullo!
0: Tipo questo che è un po' dance.
1: Sì, sì,
0: è
1: sì.
0: Figo. Fa figo.

0: Wanna Get Away. Are you ready? Do you wanna? E poi quando lo faccio anch'io, anche durante le serate, uno dice al microfono: Are you ready? Ma are you ready per che cosa? Cioè, are you ready? Ah, ce l'ho.
1: Ce lo siamo chiesti in tanti.
0: Per la drop. Siete pronti per la drop?
2: Senti che robetta. Dai, Ciao,
0: senti che robetta. Forse gli piace il suono, perché poi è un suono anche molto anni 80. E per molto tempo il sound degli anni 80 è stato considerato figo all'epoca, sfigato un po' dopo, ora è tornato ed è di nuovo figo. Kungs, Boys Noize, This Is Getaway.
3: Say what?
4: Hey you.
5: Say what gang?
4: Follow Say What on Instagram and TikTok.
6: That's a hit.
7: One gang show.
5: Say what?
6: Listen up.
5: On Radio DJ.
6: Turn the radio on.
8: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le IPA NEMA. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Viareggio dal 10 al 12 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito IPA NEMA con divertenti charms e accessori.
9: Radio DJ. One Nation, One Station.
10: Ciao, sono Fiona May.

0: Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport

0: Subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Eccolo il vostro disco preferito!
3: Regia, che succede?
4: È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
5: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo.
2: Tanta roba!
5: Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 12.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Ma da quanto siamo su quest'isola?
9: Ah, ho perso il conto.
8: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
9: Stappiamola.
8: Allora, che c'è scritto?
9: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
8: Allora l'aperitivo è salvo!
9: L'aperitivo sì, ma noi?
8: No, non pensiamoci adesso.
10: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 21.
4: Comunque bella bro DJ.
5: Radio DJ.
6: Ancora.
5: One nation, one

0: Shakira. Let's go con Burna Boy. Dai dai, dai dai. 21 e 3 minuti, dai dai, dai dai. Ma così ero con la mente un po' in Colombia, nella Colombia di Shakira, che però in realtà è in America a vedere i mondiali. Oggi credo di aver capito che non ci sono partite oggi del mondiale.
1: No,
0: detto,
1: famose no. Magari
0: no,
1: c'è
0: ma
1: qualche...
0: credo proprio non si giochi niente al mondiale. Hanno detto stasera Netflix and chill.
1: Ah!
0: Sono là che guardano.
1: Però qualcuno nel mondo, tipo una serie E, starà giocando qualcosa,
0: ah,
1: una
0: sì,
1: primavera.
0: Però, insomma, i mondiali
1: famosi,
0: ma che...
1: no.
0: Comunque, allarme. Breaking news, notizia esclusiva, fa caldo fuori ma in radio abbiamo il ghiaccio, raga.
1: Alaska.
0: Fa freddissimo.
1: Sì, sì.
0: E infatti jingle.
1: No, è vero.
0: È pure su questo.
1: L'ha anche pensata perché comunque...

0: ora andremo a risistemare.
1: Sì. Era in ghiaccio questo.
0: Ragazzi, no, questo è un programma. Ma poi è tutto fatto in tempo reale. Uno dice: ma fanno, avranno ore di preproduzione.
1: Sì, sì,
0: ma va.
1: Sì,
0: lo fatto tutto dal vivo.
1: Inganna al nemico, ok.
0: Tu hai un titolo lì?
1: Sì,
0: tienilo là.
1: Legga.
0: No,
1: ah,
0: tienilo
1: no,
0: là.
1: No, no,
0: potrebbe servire tra poco.
2: Sono entrato nella radio, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, il posto era proprio figo, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a Salento, gli dico: mio caro amico, qui portiamo il movimento. Lui mi dice: stai tranquillo che siamo su radio DJ, say what? Say what? Qui dentro c'è la mia gang della gang della gang della gang della gang della gang. Qui dentro c'è la mia gang della gang della gang della gang della gang della gang della gang.
3: Radio DJ. Radio.

0: DJ. One Nation, One
1: Station. Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
6: Have fun with
7: Fuse Tea. La vita ha più gusto quando c'è fusione.
8: Cambio location, siamo alla festa. Radio DJ nella sua tasca. Quando arriva sei wad in pista, finalmente la situa inizia.

0: Ovi on the drums, J Balvin Man.
1: Wow.
0: Sì.
1: Qual è la parola di oggi?
0: La parola di oggi è I like to move.

0: accogliere i dettagli noi.
1: Sì, no, no, veramente un occhio e un orecchio.
0: Un orecchio e un occhio attentissimo.
1: Sì, sì.
0: Occhio ai voli, ragazzi, perché c'è una breaking news per chi prende il volo. Nelle prossime ore andrò a Pantelleria, dove ci vedremo questo weekend, spero,
1: sì,
0: al The Island Foods Tea.
1: E ti aspettiamo qua.
0: Sì, sì, voi sì, aspettate qua.

0: che,
1: perché adesso ci sono nuove regole.
0: È stata approvata la riforma del trasporto aereo.
1: No, l'altra regola è che non puoi invitare persone il cui nome inizia col K, quindi Kendrick Lamar non puoi.
0: Poi di fatto sto a casa io questo weekend.
1: Esatto. E le regole, le altre, quelle vere, quali sono?
0: Allora, ci sono un po' di temi. Allora, il principale, cioè la cosa che è rimasta uguale è l'aereo vola. Vabbè, l'aereo vola, parte e a un certo punto tendenzialmente arriva, ok?
1: Sì.
0: Hanno deciso di mantenere la soglia delle 3 ore di ritardo per il diritto al rimborso. Quindi tu devi guardare non l'orario di partenza, ma l'orario di arrivo del volo.
1: Ah.
0: Se il volo arriva in ritardo di 3 ore, ti danno un rimborso. Se invece, che ne so, parte in 3 ore di ritardo, 3 ore e un quarto
1: poi
0: di ritardo,
1: accelera sul...
0: e in volo recupera e arriva con meno di 3 ore di ritardo
1: rimborso.
0: Al previsto, non ti rimborsano.
1: Sì.
0: E ok. Poi
1: I like to move it.
0: Certo, la clausola no show. Prima c'era questa regola secondo la quale se tu
1: vuoi fare lo show a bordo come Francesco Renga, che è stato buttato fuori dal Ryanair.
0: Però se tu avevi prenotato un biglietto di andata e di ritorno, se non partivi e decidevi di tornare e basta, ok? Non potevi, ti veniva cancellato anche il biglietto
1: del ritorno. A me è successo, è terribile.
0: Adesso hanno tolto questa cosa, quindi non si può negare un volo al passeggero solo perché non ha utilizzato il biglietto di andata.
1: Certo,
0: okay.
1: Ma tutte le campagne aeree?
0: Non lo so, qua è una riforma del trasporto, adesso non ho chiesto. Poi il tema più succoso, che è quello del bagaglio a mano, che è il principale elemento di confusione a quanto pare.
1: Cioè?
0: Ok. Quindi tu hai sempre il diritto di portare il tuo piccolo bagaglio, la borsetta, il marsupio a bordo, che si può stare sotto il sedile.
1: Ah, quindi lo zaino, la borsa.
0: Lo zainettino,
1: okay.
0: Esatto.
1: E il trolley?
0: Allora, il trolley è considerato bagaglio a mano, quello che metti nella cappelliera. Quindi la compagnia aerea può decidere o di includerlo nel prezzo
1: o buttarlo
0: oppure
1: fuori.
0: Dire devi pagare di più. Però, diversamente da prima, adesso il prezzo che tu vedi sul sito deve essere già comprensivo di quanto ti costerà anche il bagaglio a mano.
1: E se uno non lo vuole?
0: Se uno non lo vuole, poi magari lo toglie. Però vogliono evitare questa cosa che si chiama drip pricing, e cioè che tu man mano che vai avanti con la prenotazione ci sono sempre 20 euro che si aggiungono.
1: Sì, un'ottima idea questa qua. Abbasso il drip pricing.
0: Bravi.
1: Abbiamo scoperto l'8 luglio del 2026, abbiamo scoperto che cos'è il drip pricing.
2: Say what?

0: Annalisa, canzone estiva.
1: DJ Wad, giusto?
0: Sì, che poi voi la sentite l'estate? Cioè un po' sì, nel senso che fa caldo, però per sentire davvero l'estate bisogna viaggiare, bisogna prendere treni, aerei, macchine o anche a piedi, anche fare, sì, comunque viaggiare. Magari con le nuove regole che vi abbiamo elencato prima.
2: Sì, a proposito, saranno attive ufficialmente dall'anno prossimo, perché ci mettono un po' a entrare
0: quindi
2: in vigore.
0: Abbiamo dato una notizia con 6 mesi di anticipo.
2: Abbiamo anticipato i tempi, come
0: wow,
2: nostro solito.
0: Come,
2: certo,
0: come da passaporto, e come da statuto, copione, da copione. E poi ci sono anche delle parti del viaggio, o in generale della vita, che dovrebbero essere incluse nel prezzo.
2: Beh, abbiamo parlato adesso del bagaglio a mano, che comunque, finché è un trolley con dentro i vestiti, è quasi normale, voglio dire, che uno viaggi,
0: cioè, mettercelo nel prezzo, no?
2: Un trolley nella cappelliera, sì. Ne poi, voglio due, il secondo lo pago.
0: Anche molte compagnie aeree, tranne ITA, ITA offre un caffè, un biscottino, le altre o niente, e offri sto cazzo di caffè, un caffè, una Coca-Cola, no, un fruit tea,
2: ma gli M&M's, dai, gli M&M's.

0: pass per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta. Premio
1: fedeltà. Amico Samuel, come stai? Oh, oh, oh. Ci sei, Samuel?
2: Sì, Samuel. Ci sono, mi sentite?
1: Se Samuel ha 23 anni e tu pensa a quel mondo in cui vorresti una cosa in più inclusa nel prezzo. Ti facciamo degli esempi, prego Kendrick.
3: Allora, per esempio, quando tu hai comprato il telefono, che compri il caricatore, sì, c'è solo il cavetto e non c'è la presa. Ma perché?
1: E metti,
3: dove lo carico?
1: No, perché te la fanno comprare a parte.
3: In frigo, scusa, dammela, no?
2: No, infatti.
1: Però quello lo fanno anche per il risparmio e per l'inquinamento, perché uno dice, ok, tanto la presa è sempre quella, ce l'hai, no?
3: Ma se io
1: l'hai già presa.
3: Sì.
1: Lo fanno per quello. Un esempio di Giaggia?
4: Oppure, se io pago un abbonamento streaming, perché certi film sono a pagamento?
1: Ah no,
4: ma
1: quello
4: scusa,
1: è terribile.
3: Peggio ancora, paghi l'abbonamento per una piattaforma, ma il film che tu vai a vedere su quella piattaforma è su un'altra piattaforma, per cui devi fare un altro abbonamento.
1: E metticelo, giusto, sono d'accordo.
3: E la pubblicità.
1: Ma scusa, ma Samu? L'abbiamo chiamato per
3: benvenuto comunque, grazie di aver chiamato.
2: Sono qui.
1: Hai degli esempi tu, simili?
2: Allora, sono un po' impreparato, adesso non mi viene in mente.
4: Ne un altro io.
2: Allora, rimanendo a tema con la mia fidanzata, magari aggiungere più gadget quando si compra un libro.
1: Ah, vedi, se quando compri un libro metticelo un gadget.
3: Serve. Bello.
1: Ora voglio la massima creatività da parte dei presenti, certo, da parte di Samuel e degli ascoltatori, perché proviamo ad includere nel prezzo qualcosa nel mondo lavorativo di Samuel. Che cosa fai nella vita, Samuel?
2: Io sono un dipendente per delle onoranze funebri a Rimini.
4: Allora. I fiori.
1: Non è mai semplice.
3: Cioè, i fiori sono inclusi?
1: Però i fiori no. Cioè, i fiori, che di cosa includi? Includi la toccatina, tipo posso includere.
3: No.
1: Inclusa nel prezzo la toccatina.
3: No, allora sarebbe importante sapere che cosa è già incluso in un pacchetto.
1: Compri la bara,
3: dei
1: il cuscino.
2: Sì, è tutto compreso. Dopo c'è, cioè, il pacchetto dove è tutto compreso. Cazzo, cuscino, maniglie, tutto quanto.
1: Alla maniglia, certo, la maniglia. Guarda che è un argomento difficile questo, ma noi lo affronteremo, perché non abbiamo paura di affrontare argomenti anche così.
3: No, che non vorrei pestare, perché non so, io non ho mai.
1: Cioè, nel senso, dovresti. Qualcosa, scusa, Samuel, che cosa potremmo includere nel prezzo? Qualcosa che viene preso a parte, comprato a parte?
2: Non lo so.
1: Il rosario.
2: Sì, il rosario.
1: E mettili il rosario.
3: Un cero.
4: La corona.
1: La corona del re.
4: I fiori, no? La corona di fiori. Certo. Del re.
1: Vabbè, allora facciamo che ci pensiamo. Ah, Field Vibe dice il DJ per il funerale. Anche una bella idea. Sentiamo se questo ascoltatore ha un'idea.
5: Per Samuel basta trovare una giapponese a cui puoi regalare dei bellissimi cristalli.
1: Io bloccherei quel messaggio.
3: Anch'io li ascolterei prima.
2: Per la mia fidanzata in ascolto.
1: Chissà dove voleva andare a parare. Sì. Intanto hai vinto 2 bike pass giornalieri per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta, validi per tutta la stagione estiva. Ciao amico mio, e viva Samuel. Ciao.
3: La bici è compresa.
1: Sì. Ciao.
2: Ciao.

0: Vent'anni fa usciva questo che possiamo definire un capolavoro di Akon con Eminem.
1: Va tutto alla grande.
0: Allora, il messaggio dell'ascoltatore di prima era sincero,
2: era
0: onesto, era protetto, però sai, un po' per paura, anche se dobbiamo essere anche qui molto onesti con gli ascoltatori. Cioè, noi possiamo mandare in onda i messaggi, anche lo facciamo spesso, anche senza preascoltarli, perché il pubblico di Radio DJ è qualcosa di speciale.
2: Hey. Wad,
0: grazie per questa paracoolness.
2: No,
0: voi la linea studio, il messaggio comunque era questo:
3: per Samuel basta trovare una giapponese a cui puoi regalare dei bellissimi crisantemi, che in Giappone invece sono un segno di fortuna.
0: Ah, cioè lui diceva, lavorava in un'agenzia funebre, Samuel,
2: sì.
0: E questa era un'idea, cioè i crisantemi metticeli gratis, no? Perché poi tra l'altro sono anche un
2: portafortuna.
0: Ah, certo,
2: portano bene.
0: In Giappone.
1: Ciao,
0: ciao amico mio, lo so, stai aspettando quel momento, perché in queste sere d'estate, oltre alle varie storie, vogliamo anche fare un nostro mondiale, che non è calcistico,
2: no.
0: È un mondiale di musica, una gara tra intro di canzoni,
2: sì.
0: Il miglior intro, il Mondial Intro
4: 347,
0: esatto.
4: 342 52 20.
0: Il numero, se vi va di candidare una canzone che già nei primi secondi, appena parte, è subito pelle d'oca. Ne abbiamo tantissime già che sono ai quarti di finale. Sentiamo oggi quali saranno i quattro pezzi candidati al Mondial Intro.
5: Radio DJ

0: Vi è mai capitato di chiedere un tè freddo al bar e la risposta che vi è stata data era pesca o limone? La vera libertà non è scegliere tra due possibilità, ma andare oltre le scelte predefinite, scoprendo fusioni inaspettate con cui rinfrescarsi come Fuze Tea limone e lemongrass o Fuze Tea pesca e rosa. Perché ogni Fuze Tea è un'esperienza unica, come quella che vivremo a The Island Fuze Tea, il festival di esperienze uniche sull'isola di Pantelleria.
1: Fuze Tea, la vita ha più gusto quando c'è fusione.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare.

0: Andare in vacanza a piedi.
1: Fantastico!
0: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
1: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
0: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
1: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
0: Scherzavo!
1: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: In the sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
8: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è! Piacere, Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
18: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
19: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
18: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
20: Have fun with
21: Chantecler, il gallo del pulito.
22: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e di

0: divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
1: Say what?
2: Yo, Lupi!

0: su Radio DJ, la radio dove c'è la signora Kendrick, che è l'ideatrice del bocchettone.
1: Ma guarda, no, perché sono contro l'aria condizionata con ogni fibra del mio corpo.
0: Però riesci a percepire quando c'è un
1: bocchetto. Dove arriva? Oggi arriva da là. Oggi arriva da dietro,
0: ogni giorno
1: ieri
0: arriva.
1: Dai piedi.
0: Ok, ok. 21 e 39 minuti, questa storia si chiama
2: Say What?
0: Ed è una storia che racchiude tante storie. L'altro giorno un ascoltatore o ascoltatrice mi ha mandato questo bellissimo messaggio in cui diceva è bello che raccontate il passato ai presenti e il presente lo vivete per il futuro, una roba del genere.
1: Era più bello. L'hai capito comunque.
0: il senso era questo. Nelle tante storie c'è anche il nostro mondiale di intro di canzoni. Il Mondiale Intro
2: presenta Mondiale Intro.
0: Ne abbiamo ogni sera 4, le votate voi, quindi prego Kendrick la Marta.
1: Vado con tutte e 4.
0: Sì.
1: Allora,
0: no, la prima.
1: La prima è The Final Countdown degli Europe.
0: Mamma mia! L'unità di misura è il mamma mia.
1: Sì. Se qualcuno è in macchina voglio il finestrino giù.
0: Rompi il finestrino.
1: No, beh, tiralo giù.
0: Quanti mamma mia per questo intro.

0: alla gru.
1: Sentiamo quanti mamma mia da parte degli ascoltatori per The Final Countdown degli Europe, in gara con il disco di un amico che ho incrociato proprio l'altro giorno,
2: brother.
1: Alex Gaudino, Destination Calabria. Mamma mia, anche questa. È difficile votare tra le due, ok? Il numero è quello della radio, DDDJ
3: 347-342-5220.
1: Occhio alla terza in gara, sentiamo quanti mamma mia per One Love.

0: Gang.
1: Classicone questo qua, eh. Quanti Mamma Mia da parte vostra?
2: No, tanti.
1: Tanti per chi?
2: Bob Marley. Io per adesso le voterei tutte.
1: Tutte. Sì. Europe The Final Countdown, Destination Calabria, Alex Gaudino, One Love di Bob Marley. Si vota solo l'intro e si vola tantissimo. La quarta in gara è di Marra e Guè. Mamma mia. Anche un colpo di cassa aggiuntivo. Marra e Guè, Infinity Love, che però è quel è Guru Josh.
3: Marta si è rotta il polso.
1: Che è successo?
2: Male, ragazzi.
1: Ah, hai sparato un
2: no,
1: mamma mia.
2: Rotto il microfono.
1: Rotto tutto su Infinity Love di Marra e Guè, la vostra preferita, ma non la canzone, il vostro intro preferito tra The Final Countdown, Destination Calabria, One Love di Bob Marley e Infinity Love. Say what?

0: ciao a tutti, volevo salutare WAD e tutto il programma Say WAD. Vi stimo sempre.
1: Radio DJ. Hey, what's up? You're listening to Say What on Radio DJ. Say what?

0: Vio, anno 2003.
1: Ciao Ad, che
0: ciao.
1: Fai stasera?
0: E stasera siamo sulla parte finale del Mondial Intro, quasi, cioè si chiude il primo girone, poi quarti di finale. Erano quattro le canzoni di oggi: The Final Countdown degli Europe, Alex Gaudino, Destination Calabria, One Love di Bob Marley, Infinity Love di Marra e Guè, e i voti per le prime due che sono più votate
2: pullulano
0: su
3: Final Countdown Forever.
4: Mamma mia per The Europe.
0: Tanti mamma mia.
3: Mamma mia, assolutamente The Final Countdown, viva gli Europe.
0: E quindi in finale va The Final Countdown.
2: Che
0: in finale,
2: al suo bel perché.
0: Wow. Sì. Mega intro. È la canzone, non l'intro. Cioè l'intro o la canzone?
2: L'intro. Vabbè, in questo caso l'intro è la canzone.
0: Sì. Cioè si vota l'intro, non la canzone. Europe in gara con Destination Calabria.
2: Dai ragazzi, dai.
0: Però anche quest'intro
2: dai,
0: è incredibile.
2: Dai.
0: Mamma mia.
2: Fatemi arrabbiare.
0: Quanti mamma mia per Final Countdown, quanti mamma mia per Destination Calabria.
5: 347-342-5220.
0: Mamma mia è la nostra unità di misura.

0: Dan the Dan, the Dan the Dan, Peggy Goo. Oh, il flirt sembra sempre più vero, eh? Peggy Goo, Matteo Berrettini insieme, e Kendrick Lamar ha commentato così.
1: No, vabbè, no, dai, non...
0: Ah, è brutta.
1: No, non è brutta, era un'impressione personale, impressione. Però non mi permetterei mai.
0: Quindi è una bella coppia.
1: Ma sì, ma saranno bene, di
0: certo,
1: sicuro.
0: Sicuro. Woman. La finale tra The Final Countdown degli Europe, Destination Calabria, ha un solo vincitore. Sentiamo il parere degli ascoltatori.
2: Final Countdown tutta la vita.
0: Final Countdown.
2: Cioè, primo disco che comprai nel 1985.
0: Primo disco.
2: Avevo 5 anni.
0: Ah, cioè, 5 anni compravi i dischi.
1: Che potere d'acquisto avevi?
3: Mamma mia!
0: Mamma mia, la nostra unità di misura. Però poi dovete dirci, mamma mia, per chi? Europe o Destination
4: Ancora
0: Calabria?
4: Ancora di Europe.
0: Di Europe.
5: Wow, sì. Devo votare per forza gli Europe per due motivi. Uno, perché è stata la mia prima cassetta in assoluto comprata a 10 anni.
0: Anche
5: due,
0: a 10
5: perché
0: anni.
5: Mi fa ricordare mia nonna. La prima volta che gli feci ascoltare The Final Countdown, lei iniziò ad ascoltare l'intro e disse: e quando cazzo comincia sta canzone?
0: Certo. E quindi nel tabellone prosegue, sì, la gara, il Mondial Intro, The Final Countdown degli Europe, che si aggiunge a Depeche Mode, Aspettando il Sole, De André e tutte le altre che poi si sfideranno nei prossimi giorni. Sto proprio entrando nella gara.
1: Sì, comunque diciamo che The Final Countdown degli Europe detiene il record di prime cassette comprate, perché è la prima cassetta di tutti.
0: Di tutti. Attenzione a Umberto.
6: Mamma mia, per The Final Countdown.
0: Vedi, continua ad arrivare.
7: Mamma mia, sempre Europe.
0: Mamma mia, dobbiamo salutarci, mamma
1: sì,
0: mia.
1: Alex Gaudino, va tutto bene, non
0: lo
1: ti
0: salutiamo, è un brother, ci vediamo a Pantelleria, mamma mia, da domani, venerdì, sabato e domenica, ma ovviamente domani alle 20 qui in The Place to be free.
8: Hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
9: Say what?
8: Bueno.
10: Con Enel c'è più gusto anche al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibbione. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
11: Radio DJ. One nation, one
10: station. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.

0: Prompt, prompt.
1: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
2: L'estate scende in casa.

0: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
1: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
0: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
1: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 12.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
11: Waterstick dall'Angelica.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Deghi aprire la pagina deghi.it.
15: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi deghi solo cliccare.
15: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
16: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ comincia tutto qui.
3: Ehi,
4: ehi,
3: Wad,
4: sono le 22.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Radio DJ consiglia
4: Marragué, le due leggende del rap italiano insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
5: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
4: Sabato 12 settembre già sold out e domenica 13 Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Have fun with
9: Chantecler, il gallo del pulito.
10: Yes, siete su Radio DJ e questo è Notorious, il programma musicale che vi tiene compagnia tutte le sere d'estate. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato e lo schema di gioco è sempre il solito. Prima un brano che sblocca i ricordi, poi uno nuovo che quei ricordi magari li sta costruendo adesso, magari proprio in questo momento, soprattutto se siete tra i fortunelli già in vacanza. Beati voi! E stasera si parte con un abbinamento che in pochi si aspetterebbero, tra poco infatti arriva Antidroga, la nuova di M Fabri Fibra, ma prima c'è un pezzo che ha un legame speciale con il nome di questo programma. Dal 1997

Antidroga, e questo è il titolo della collabo tra M e Fabri Fibra per l'estate 2026. Ci piace molto e mi sa che questa ce la porteremo fino all'autunno, pronto a scommetterci. Prima Notorious B.I.G. con Hypnotize, e adesso invece su Radio DJ arriva una canzone di una band che grazie a una serie TV di metà anni 2000 è riuscita a farsi conoscere in tutto il mondo, anche se di loro in realtà ci ricordiamo praticamente solo questa. Stiamo parlando dei Phantom Planet, che riascoltiamo con il loro successo del 2004 che si intitola California. We've been on the-

Carol G e Manu Chao, due mondi apparentemente lontanissimi che invece si combinano in modo del tutto naturale. Praticamente hanno messo in pratica, almeno a livello artistico, quello che più o meno viene descritto nel testo della prossima canzone in scaletta qui all'interno di Notorious. Potremmo definirli due destini che si uniscono, come cantavano nell'estate del 2000 i Tiro Mancino, che riascoltiamo ora su DJ. Ti ricordi?

0: Appleton insieme per questa bella novità new disco, perfetta per tutte le situazioni, ma che forse trova la sua collocazione ideale a bordo piscina. Ecco, giusto per tenere fede al nome di questa band. Si chiude questo blocco di Notorious, che ora si ferma per un po' di pubblicità e torna tra pochissimo, sempre qui su DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le Ipanema. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Viareggio dal 10 al 12 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito Ipanema con divertenti charms e accessori.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
7: Dottore, telefono per mio marito.
8: Mi dica, che succede?
7: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
8: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
9: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
2: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Notorious. Notorious on Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la musica dell'estate firmata Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Maurizio _ Rossato e siamo pronti per ripartire con due brani che hanno in comune una certa capacità di farti stare bene anche nelle serate più afose. Tra poco DNA della strana coppia Gabri Ponte Giovanotti, ma prima, dal 2014, arrivano i Coldplay con la meravigliosa Magic.

0: Notorious on Radio DJ.
1: Notorious.
2: Notorious.
3: Notorious.
4: Su Radio DJ.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

che vi tiene compagnia tutta l'estate qui su DJ. E continuiamo il nostro filotto con una traccia leggendaria di musica dance, un capolavoro del 1996 che ha reso immortale il DJ di origine friulana Roberto Concina, meglio conosciuto come Robert Miles. Non aggiungiamo altro perché adesso inizia un viaggio chiamato Children.

qui all'interno di Notorious su DJ a rappresentare la categoria di brani dell'estate 2026. E dopo una canzone nuova sapete che ne arriva sempre una del passato, e allora in attesa di vederlo live insieme a Gue Pequeño nella doppia data di Milano il 12 e 13 settembre, riascoltiamo il King Marrakesh con Badaboom

Dance No More si chiama così l'ultimo singolo dell'instancabile Harry Styles, intrattenitore ma soprattutto runner, che corre praticamente una maratona a concerto, vista con i miei occhi in una meravigliosa data allo stadio di Wembley a Londra qualche settimana fa. Che figata, sono ancora lì. Prima invece c'era Marrakesh con Badaboom Cha Cha e adesso proseguiamo senza interrompere il flow con una pietra miliare dell'hip hop. Su DJ arriva la Sugar Hill Gang con Rap.

0: quasi non serve disannunciarla, la conoscete bene, ma noi facciamo comunque il nostro dovere, quindi con Bad Bunny e la sua DTMF andiamo a chiudere questa sequenza di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
4: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito. academy.italian.tech.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: E le migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo

Oh yes, tutta l'estate, tutte le sere su Radio DJ c'è Notorious a darvi la giusta colonna sonora per qualsiasi cosa voi stiate facendo, che siate già in vacanza, di rientro dal lavoro oppure verso una serata d'amore. Insomma, noi siamo qui a mettere la musica e giusto due parole, ecco, quelle ce le metto io. Ciao a tutte e a tutti, Francesco Quarna, mentre alla musica ci pensa Maurizio _ Rossato. Qui si fanno i cosiddetti filotti musicali, cioè accoppiamo un brano recente con un brano del passato. Tra poco c'è Gaia con Bossa Nostra, ma prima andiamo a scandagliare il repertorio di quel genere musicale molto in voga tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, che veniva chiamato French Touch, e da lì, in particolare dall'annata 2001, ripeschiamo i Superman Lovers con Starlight.

0: Bossa nostra, Gaia, metà italiana, metà brasiliana, che con questo successo dell'estate 2026 ha trovato la sintesi perfetta tra le sue due anime musicali. Anche il prossimo progetto non è da meno, visto che qui si tratta di un gruppo italo-brasiliano che nell'estate 2004 era ovunque, diciamo in radio, in TV, nell'iPod che si usava all'epoca, ai festival, sui palchi in giro per il mondo. Vediamo se ve li ricordate, su Radio DJ ascoltiamo il Caleidoscopio con Você Me Apareceu.
1: Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

Dave Jungle, questo collettivo da Londra che torna spesso qua a Notorious. La loro musica ci piace, per questo motivo ve la facciamo ascoltare spesso. Prima Caleidoscopio con Vosé Me Apareceu e adesso su Radio DJ rallentiamo il beat per dare il benvenuto a uno dei big del rap e del cantautorato indie italiano, che nel 2017 arrivò a conquistare le playlist di tutte le radio italiane grazie a questa canzone. Lui è Coez e questa è La Musica.

0: italiano ed è uno dei nomi da tenere assolutamente d'occhio del panorama R&B, diciamo, contemporaneo. Il suo singolo, che è in rotazione da qualche settimana su Radio DJ, si intitola Coco, come il bellissimo film di animazione, quello ambientato in Messico, ma siccome qui parliamo prevalentemente di musica, si intitola proprio come una canzone non esattamente educativa che passava spesso da queste parti, diciamo una decina d'anni fa, forse qualcosa in più. E siccome ci è venuta voglia di risentirla, ora la preleviamo dalla playlist di Say What e ve la facciamo ascoltare. Lui è Oti Genesis e questo è Coco.
1: Fuck Judy, nigga, fuck Judy. Fuck Judy, nigga, fuck Judy. You already know I'm rockin'. Hey, Dino.

0: stile di Franco 126 insieme a Delea in questo brano che suona proprio come una notte estiva a chiudere questo blocco di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Radio DJ consiglia
5: Marragué, le due leggende del rap italiano insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
6: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
5: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13 Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Dottore, telefono per mio marito.
10: Mi dica, che succede?
9: Da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
10: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
11: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
12: Have fun with
13: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
5: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
13: Notorious. Notorious on Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la colonna sonora della vostra estate. Ancora buona serata a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna, con me c'è Maurizio Rossato che è pronto a far partire la prossima mezz'oretta di musica. Tra poco c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma prima arriva una DJ londinese che nei primi anni 2000 divenne una star dei club, ma anche degli spot pubblicitari. Stiamo parlando di Sonique, che riascoltiamo dal 2000 tondo tondo con It Feels So Good.

Si chiama così il singolo che Tommaso Paradiso ha scelto per dare un suono all'estate 2026, una stagione almeno per lui ricchissima di impegni tra matrimonio, tour e poi spero anche qualche bel bagnetto dalle parti dell'Argentario, sono sicuro che non mancheranno. E dopo una nuova, come sempre, una del passato, in questo caso ci fermiamo al 2020, anno non esattamente memorabile per l'umanità, vedi pandemia, ma che comunque ci ha lasciato in eredità anche delle belle canzoni, tipo quella che sta per arrivare. Vediamo se ve la ricordate, loro si fanno chiamare 1975, anche se le sonorità si rifanno più agli anni 80, in UK sono famosissimi e noi li riascoltiamo su DJ con If You're Too Shy.

l'avete ballata almeno una volta quest'estate, era la hit di Hugel e Soltò che si intitola Jamaican Bam Bam, uscita parecchi mesi fa ma che ha trovato la giusta maturazione solamente con il caldo torrido delle ultime settimane, praticamente come un'anguria. State ascoltando Radio DJ, questo è Notorious, il programma dove si parla poco e si ascolta tanto, e allora dopo una hit del 2026 adesso ne arriva una del 1990. Non fermiamo le danze perché ora c'è un inno del presovenismo dove dentro c'era il basso di Bootsy Collins, il sassofono di Maceo Parker e le rime di Q-Tip. Insomma, roba seria ma leggerissima. Su DJ ci sono i D-Light con Groove is in the Heart.

ricordo, si intitola così la nuova canzone di questo misterioso progetto chiamato Prima Stanza Destra, che ogni volta che pubblica qualcosa ci incuriosisce. Roba indie notturna perfetta da ascoltare magari in viaggio in una sera d'estate, proprio come stanno facendo in questo momento tanti di voi in ascolto. Come sempre allora, concentratevi sulla strada, alla musica ci pensiamo noi, e adesso alziamo ulteriormente l'asticella perché arriva una regina del neo soul e dell'R&B. Su Radio DJ c'è Erykah Badu con la sensualissima On and On.

0: a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su Enel.it.
1: Radio DJ One Nation
2: One Station. L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
5: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Summer Night.
2: Summer Night.

Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le IPA NEMA. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Viareggio dal 10 al 12 luglio. Per liberare la fantasia

0: rendere uniche le vostre infradito Ipanema, con divertenti charms e accessori.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
5: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Have fun with
10: Chantecler, il gallo del pulito.
11: DJ Summer Night.
12: Summer Night.

0: Movie Time.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 12.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.

Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: e ça se répète.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Summer Night.

Summer Night su Radio DJ. The sun in is drawn, sun in is drawn.

0: Per distinguersi sempre e ovunque ci vogliono le IPA NEMA. Venite a Beach Like a DJ e liberate la vostra fantasia. Vi aspettiamo a Viareggio dal 10 al 12 luglio per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre infradito IPA NEMA con divertenti charms e accessori.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Summer Night, Billy.

0: Con Enel c'è più gusto anche al Vertical Summer Tour. Passa allo stand l'11 e il 12 luglio a Bibbione. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra 17,90€ al mese. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
6: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Summer Night.